0: Le 2-5 minuti mancano. Aspetta, fammi controllare. 18 ore e 54 minuti circa al grande evento tanto atteso, quello del Power Hits Estate, che domani sera vivremo alla grandissima live in diretta su RTL 105. Salutiamo Maria Francesca e Andrea da Barcellona Pozzo di Gotto, e poi Nora ed Enrico da Monsummano Terme.
1: Sautufau.

Le 2-7 minuti, siamo sempre in diretta su RTL 102.5, il ritmo che unisce l'Italia, suona forte, non importa il posto in cui vi troviate in questo momento, qualsiasi posto diventa la più grande discoteca del mondo con RTL 102.5 e il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale.

musica, la musica. Le 2:16 siamo sempre in diretta su RTL 102.5 per riascoltare e rivedere tutto quello che accade sulla nostra radio, l'unica radio che conta. Basta scaricare gratuitamente la nostra app RTL 102.5 Play.

0: cioè quella là invidiosa. Allora ho portato le ciabatte perché c'ho i tacchi che mi fa male, e ho messo le ciabatte perché sto più comoda. Le 2.18 siamo in diretta, è la discoteca nazionale Belli, lo sa bene Pio da Trapani, lo sanno bene Pasquale e Martina da Tropea, Luigi da Palermo e poi Nicola di Iglesias, ma che ora si trova a Catania. Ciao Nicola.
1: Petit fufu sulla moto, ho finito la benza, c'è un po' di soldi, c'è 5 euro che devo fare.

l'altro DJ sta ballando con noi, DJ Vincenzo da Taranto, poi Gaetano da Caltagirone, che scrive: perché andare a spendere soldi in discoteca quando ci siete voi e ci fate ballare? No, vabbè, che vuol dire? Non farti mancare nulla, no? Cioè, balli la discoteca nazionale, ma va anche nei locali, perché

Block Party 225, la discoteca nazionale suona forte su RTL 1025. 378 378 1025 in console.

Sau, ti avanza un free drink, per favore. Ho finito. O c'era una tipa, me l'ha chiesto 5 e sono rimasto senza io. Mamma, che voglia d'estate. Voglio mettere i miei piedi nudi nel mare. Mamma mia. Voglio fare il bagno all'alba. Voglio fare un giro sulla mia Vespa del 1982.

0: tutti i genitori che vanno a raccattare i propri figli. Lui si definisce il pigiama genitore perché così come è vestito in casa esce, no? Si va a recuperare i figli così come si è vestiti, no? Quindi col pigiama, le ciabatte. Grande Marco, ciao, un abbraccio. 378-378-1025 è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. È la discoteca nazionale, belli.
1: Te la ricordi questa?
0: Beh, c'ha molti anni, c'ha un po' di pochi, eh.
1: Te la ricordi?
0: Sì, ma la ricordi.

0: amici, tutti insieme.
1: E vai tutti insieme. 378 378 1025.
2: La musica, le serate, quelle belle con RTL. Ciao Andrea, un saluto da Pattuglia Mobile, Ivano.
1: Ciao Ivano, balla lì. Le 2.41, questa RTL 102.

0: Un messaggio particolare da labbra tonali e labbra tonanti. Bella saluto, dai.
1: Le labbra tonanti. Io non lo so. Ma veramente. Voglio la stessa cosa che ha bevuto quel ragazzo lì.
2: Buon sabato sera dal Bella Vita di Torre Grotta, Lazaretto, Catiuscia e Teramo. Un abbraccio a tutti, grande discoteca nazionale numero uno.
1: Ciao bello, balla lì.
3: Sauto Fau Sendahau.
1: Quanto manca Power in estate? 18 ore e 15 minuti.
3: Foro Italico, Roma, tomorrow.

Salutiamo da Bologna Sofia e anche Vanes. E poi salutiamo Nestor e Rossella invece che stanno tornando da Lignagna Sabbia d'Oro. Lignano Sabbia d'Oro, Udine. Posto di villeggiatura famosissimo, no? Quei posti tipo c'è Lignano Sabbia d'Oro, c'è Jesolo, poi c'è la Riviera Romagnola. E posti belli che tra l'altro hanno a che fare con le discoteche poi alla fine, no? Posti di divertimento oltre che di villeggiatura. Is it sex or is it love?

0: È sesso o è amore? Can you feel it? Lo sentite? È il ritmo che unisce l'Italia e la discoteca nazionale. Belli!
1: Saluti da Marco, Almire e Tommaso dall'Austria. Ritorno dal concerto di Tiziano Ferro a Lignano. Saluti.

Torniamo negli anni 90, va. All'inizio, va. A meno che non sia la versione quella originale. Forse è la versione originale, anzi, ti dirò. Sa molto di Richie Havens questa, Going Back to My Roots. E intanto saluto anche Roby Franz, che ritornano a Jesolo dopo essere stati a vedere a Rimini Vasco Rossi. Sono partite le 16, hanno bucato due gomme, ma dai. E adesso vai, piadina, si torna a Jesolo. Balla lì. E vai allora, original, Going Back to My Roots. Quindi non anni 90 ma anni 70 pieni questa, eh.

Mamma che ricordi, ragazzi. Oh. Going Back to My Roots, Richie Evans, la versione originale. Wow! Salutiamo Alessandro e Massimiliano dalla Puglia, Apricena, stanno andando a Sterzing, Vipiteno, buon viaggio allora ragazzi. E poi i figli della disco, Nicola, Peppe, Michele, Francesca e Lorella, grazie per essere con noi su RTL 102.5. Dai dai, che sta arrivando l'estate, adesso vi portiamo proprio a bordo mare con questa, Mira Nero.

Pippatore di Castellammare. Alex da Modena, che ha appena finito di fare il suo DJ set a un matrimonio, ora torna appunto in quel di Modena. Il matrimonio era a Firenze, insomma anche un bel viaggetto, grande Alex. Milanero.

con questo spettacolo assolutamente estivo. Chiudiamo la puntata di questa settimana con la Discoteca Nazionale. Quanto manca? Quanto manca? Vediamo un po'. 18 ore, ragazzi, 18 ore al Favorizza Estate, quindi domani ci sentiamo dopo il Favorizza Estate. Godetevelo, tra poco Andrea Tuzio.

0: Anche a Castelnuovo, in provincia di Pavia, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. La bimba di 2 anni morta a Bordighera in provincia di Imperia. Trovate diverse foto nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, il convivente della madre della piccola. Le foto mostrano la bimba con i lividi e in un video in cui viene imposto alla bimba di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. L'uomo è stato arrestato ieri all'alba. Ci ha lasciato nelle scorse ore il collega e amico Gabriele Manzo, avrebbe compiuto 67 anni il 20 giugno, da più di 25 anni era nella redazione di RTL 102.5. Gabriele è morto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in ospedale dove era ricoverato da qualche settimana in seguito a un'emorragia cerebrale. È stato conduttore del giornale orario, inviato, appassionato di basket e calcio, ha raccontato la morte di Giovanni Paolo II in radio in un libro pubblicato un anno fa. Il presidente Lorenzo Surace e tutta RTL e le 102.5 sono vicini alla famiglia. Siamo al calcio. Il Paris Saint-Germain vince la Champions League 2026 a Budapest. In finale i francesi

0: Traffico.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per un incidente tra due auto. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. E per un altro incidente sulla diramazione Gallarate Gatti, che è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
4: RTL 102.5.
5: Mi distruggi così.
4: Non ti permettere.
5: Sì.
4: Va bene, eccoci.
5: Yes.

0: Buonanotte amici, benvenuti e bentornati, sono le 3.03 di domenica 31 maggio e questo è il secondo appuntamento del trittico del fine settimana di Malanotte No. Io sono Andrea Tuzio, appunto fino alle 6 del mattino e con me i fratelli Bella. Ciao Manuel.
1: Buongiorno, buonanotte.
0: Buonanotte, ancora buonanotte, dai. E buonanotte anche a David. Ciao David.
2: Buonanotte a lei, caro Andrea.
0: Grazie,
2: Tuzio.
0: grazie mille.
1: Modello Mastrolindo.
0: Esatto. Ho visto, poi volevo chiederlo, ma prima di tutto quanto manca a Powerhits Estate? Se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, 17 ore 55 minuti e 49 secondi in questo momento.
1: Perfetti come un orologio svizzero.
0: Esatto. Ma che credi? Come mai questa mastrolindata?
2: Perché è dovete stato sapere, un errore.
0: David ha completamente rasato i capelli.
2: È come stato mai? Un errore.
0: Vabbè, dobbiamo approfondire.
2: Certo, approfondiremo. Ovvio.
0: Approfondiremo naturalmente. Cose importanti invece ce ne abbiamo da dire. Ne sono successe, ma prima 378-378-1025. Preferiamo i vostri vocali. Tra l'altro, ieri siete stati tantissimi. Grazie davvero. Oppure 02 25 15 15 e ci facciamo una chiacchiera al telefono. Partiamo come al solito con il nostro Power It.

0: Fever Dream, Alex Warren alle 3.07 di domenica 31 maggio. Signori, bentornati, benvenuti ancora una volta. Il sabato che ci siamo lasciati appena alle spalle, la domenica che stiamo abbracciando, perché ricordiamo questo, ma la notte no, è il programma a cavallo, no? Tra due giorni. Esatto, il programma a cavallo. Dicevo, il sabato che ci siamo lasciati alle spalle è stato un sabato meraviglioso da un punto di vista sportivo. Semplicemente perché c'era un sacco di cose da vedere e io le ho viste tutte.
1: Tu dici,
0: non
1: come
0: mi
1: ha fatto?
0: Son fatto
1: multiviewer.
0: Esatto. su tutte, dobbiamo iniziare, credo, dalla finale di Champions League, il PSG o Paris Saint-Germain, chiamatelo come volete, si è aggiudicato la seconda Champions League di fila contro l'Arsenal, 1-1 dopo i tempi regolamentari, poi ai rigori il Paris Saint-Germain si è aggiudicato.
1: Come titolerebbe un giornale? PSG di rigore.
0: Sì.
1: Sarebbe un titolo
0: per
1: da giornale.
0: Per la seconda volta, tra l'altro. Esatto. Complimenti.
2: Ma di cosa state parlando? Non
0: preoccupare, tu fai sì con la testa e vai sereno. Ah. Però volevo ringraziare soprattutto Matteo Berrettini e con questo a breve ci colleghiamo con il nostro inviato a Parigi.
2: Oggi ne abbiamo
0: David
2: due,
0: Bella.
2: Uno ce l'hai tu in testa e uno ce l'ho io di lato, Berrettino.
0: Esatto.
1: Due Berrettini, manco uno.
0: Il buon Matteo Berrettini, volevo ringraziarlo per l'appunto, perché è riuscito a vincere la partita contro Comesagna. Esattamente quando è finito il primo tempo della finale di Champions League. Finisce il primo tempo della finale di Champions League, io giro, c'era il super tie break.
1: Aspettavo
0: tipo 13 pari, ho detto perfetto, aspettavano me, aspettavano tutti quegli italiani magari che stavano guardando la finale di Champions League e poi sono riusciti a vedere
1: al full di cotone.
0: Esatto, Matteo Berrettini vincere una partita meravigliosa a Parigi. Quindi al volo, dato che Sinner non c'è, magari approfondiamo dopo,
1: sì,
0: una
1: approfondiamo
0: roba che non
1: anche,
0: abbiamo fatto,
1: se...
0: ma oh, è stato male, lui sa cosa ha avuto,
1: esatto,
0: gli sarebbe bastato 5 minuti in più, evidentemente
1: peraltro,
0: non ce li aveva.
1: Peraltro corre voce che dovrebbe essere a Milano in questi giorni, dovrà essere a Milano per fare degli accertamenti a proposito di questo.
0: Dunque, in bocca al lupo comunque Yannick, a prescindere da che cosa
1: capire,
0: sia stato,
1: esatto.
0: È umano anche Yannick.
1: Vabbè, ovvio.
0: Complimenti anche al Flavio Cobolli,
1: allora,
0: giusto?
1: Allora, Cobolli che ha battuto Tien,
0: esatto,
1: per 3-7-0, molto molto molto molto netto, anche perché Tien è un signor giocatore.
0: Alla faccia.
1: Grande Berrettini, l'hai detto tu, contro Comesagna, partitone, l'ho vista tutta, veramente un'eterna, durata 5 ore e mezzo.
0: Mamma
1: e poi
0: mia.
1: Però da notare Matteo Arnaldi, anche lui 5 ore di partita contro Collignon, che ha giocato meravigliosamente, anche Collignon serviva da Dio, ma comunque
2: ragazzi,
1: Arnaldi ha vinto lo stesso.
0: Dimmi.
2: E niente, il mio cervello ha sentito Collignon.
0: Ti stai facendo due Collignon così?
2: Sì, esatto.
0: Mi dispiace, ma abbiamo finito.
2: Sì, non capivo dove eravate a parlare, però con Collignon. E ho detto, vabbè, ci siamo.
1: È un grosso coniglio.
0: Esatto, poi vabbè, il Giro d'Italia, un Vingegaard che continua a dominarlo.
1: Ma quando è che finisce il Giro d'Italia?
0: A breve.
1: Cioè, dovrebbe finire
0: cos'è? Credo oggi.
1: Ah, vero, che domenica chiude.
0: Sì.
1: Chiude domenica.
0: Oggi.
2: Se non lo sapete voi.
0: Vabbè, comunque adesso ci informiamo. Dovrebbe essere oggi.
1: Guarda, se settimana prossima torna Ludovica Marafini, vuol dire che...
0: Esatto.
2: Ah, perché lei è andata
1: segue il giro.
0: Vabbè, comunque, le cose importanti al volo le abbiamo dette, ma naturalmente abbiamo tutta la notte.
2: Importante.
0: Lasciaci fare, non preoccuparti tu, stai sereno.

0: Pink, What About Us, 19 minuti dopo le 3 del mattino e al 378-378-1025 dove aspettiamo i vostri vocali che preferiamo, lo sapete, preferiamo ascoltarvi. Ci arriva questo messaggio a proposito della finale di Champions, conclusasi proprio ieri sera con la vittoria, ripeto, della seconda Champions League consecutiva da parte del Paris Saint-Germain. Ci scrivono: per me la più bella partita di Coppa dei Campioni è stata Milan-Juventus. Ve la ricordate, Juventini? Almeno così ci scrivono, eh! Ambasciatore non porta pene! Noi ci fermiamo, non porta pene. Ma fai il
1: plurale,
0: bravo,
1: plurale,
0: da...
1: plurale.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La musica romantica.
3: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura,

0: Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: buona domenica.
1: Vedi, Saif dice: papà, buona domenica.
2: Casca fagiolo.
1: Esatto, buona domenica a tutti, 31 maggio. Ieri ci chiedevamo però, e non c'era David, a questo punto faccio intervenire anche lui sulla questione.
2: Sì.
1: Siamo nel piano del ponte, e ieri è iniziato, per chi lo sta facendo, noi non può, perché noi siamo qua.
2: David indirettamente lo fa perché i bimbi, i suoi figli non vanno a scuola, c'è un ponte.
1: Però lui viene a lavorare.
2: Io guardo gli altri fare
1: il ponte. Fare il ponte, esatto. Ma si dice buon ponte?
2: L'ho sentito dire, però non so se è corretto.
1: Non lo so, lo chiedo anche a David. Si dice buon ponte?
2: No, allora, che si dica non lo so, però che se uno è libero di dirlo...
1: Sarà brutto,
2: ve lo
1: dico. È vero?
2: Sarà brutticello.
1: Ieri addirittura
2: però...
1: una nostra amica che abbiamo sentito al telefono ci diceva che buon ponte...

0: ponte si dice quando se ne vanno i nostri piccoli animaletti che abbiamo a casa. Magari si spegne il cagnolino, il gattino, si dice buon ponte. Ponte per arrivare poi nel paradiso dei cagnolini e nel paradiso dei gattini. Io ho detto vabbè, ok, magari allora alla signora non lo diciamo. Ok. Però dire buon qualcosa
1: è buon.
0: Sì,
1: è un tra l'altro, tipo buona pesca.
0: No, quello non molto. No, vabbè, però a quanto pare porta fortuna a una sola persona che ci scrive e alla quale tu auguri buona pesca.
1: Di solito non si dice.
0: Esatto, sì. Però che ne so, buon fine settimana si dice, abbiamo detto. Però se, per esempio, devi andare a fare la spesa, dici buona spesa? Devi andare a fare un'operazione, dici buona operazione? Dici in bocca al lupo. In quel caso in bocca al lupo.
2: E vive il lupo.
1: Buon Natale, buona Pasqua, buon compleanno.
0: Eh beh, quelle si dicono.
1: Si usa, no?
0: Sì. Voi lo dite buona domenica come Saif?
1: Buona domenica, sì.
0: No, intendo dire quando incontrate le persone.
1: Buon weekend.
2: Io preferisco
0: buon weekend.
2: Io dico sempre, io dico sempre esatto, buon fine settimana. Più buon fine settimana. Preferisco la versione italiana, ma non tanto perché è più bella, più che altro perché viene più naturale.
0: Certo, però
2: oppure buona giornata, buona serata.
0: Però buona domenica proprio bello, perché di solito no, uno pensa alla domenica come il momento in cui può fare quello che di solito durante la settimana non può fare.
1: Ci hanno scritto tante canzoni.
0: Esatto, esatto, è proprio buona domenica. Saif non è l'unico che ha scritto.
1: Buona domenica. Di chi era?
0: Venditti. Andrea De Sabato lo sa.
2: Venditti.
0: Grazie, scusatemi, c'è stato.
2: Lo sapevo anch'io comunque.
0: Scusa, hai ragione, David. Chiediamo umilmente venia.
2: Non ti continuo a dire venditti anch'io.
0: Va bene. Quindi, amici, buona domenica a tutti.

0: Sì, siamo noi, cara amica, i beautiful freaks di cui parli, dei bei mostriciattoli. Ci possiamo definire tali? Sì, direi di sì. Al volo, in questo studio cominciano ad esserci tante zanzare. Io non ho portato il repellente. Avete presente, no? Quello che si
1: Io mi faccio pungere.
0: Io... Nel senso che tu scegli in maniera cosciente
1: me
0: di
1: ne catafrego tutto.
0: No, a me dà troppo
1: io
0: fastidio.
1: Io non mi toccano, ci se mangiano voi, a me non toccano.
0: Invece a me di schifo.
2: Ah, ma non è bella, le zanzare ci fa schifo.
1: No, cioè, nel senso invece... che se una zanzara mi punge, mi morde,
0: sì?
1: Muore.
0: Bene.
2: Questa è un'esagerazione. No, questa se...
0: Vabbè, ognuno ha, posso dire? Ognuno ha il sangue marcio che si merita, evidentemente.
2: Probabilmente,
0: tu...
2: probabilmente ha una saturazione molto più bassa.
0: Evidentemente.
2: Emette meno nitride carbonica. Dunque, non è questione di puzza, è questione di emissioni.
0: No, evidentemente negli anni il suo sangue ormai è marcio. Ripeto, perché ormai.
2: Io ho dato la versione scientifica.
0: Esatto,
2: poi,
0: no,
2: diciamo,
0: invece la versione vera è questa qui. Ma tra l'altro, ho letto che ci potrebbe essere la possibilità che le zanzare siano attirate dallo stesso repellente che utilizziamo per respingerle. Lo leggevo ieri sul Corriere della Sera, dopo magari se riesco.
2: Cioè, ti immagini le
1: tipo tossicodipendenti?
0: No, esatto.
1: Sballano, che sballano.
0: Non lo so.
1: Se esagerano
0: so.
1: Muoiono, però se ne usano poco sballano.
0: Non lo so. Io adesso vado a vedere se riesco a trovare l'articolo
2: detto
0: che
2: questo,
0: avevo visto.
2: Vi dico al volo questa cosa qua.
0: Sì.
2: Per esempio quando siamo fuori d'estate con mio figlio Samuel lo mangiano di solito. Però io cosa faccio? Io faccio, perché me ne frego di che fatto che mi pungono le zanzare, il repellente lo mette mio figlio Samuel e io invece non lo metto. E la risposta mia è sempre la solita, cioè? Così

0: piacciono tutte me.
1: Ma a posto. Ognuno è felice come vuole, no, dove c'è gusto non c'è perdenza.
0: Questa è, cioè, praticamente responsabilità di genitore, cioè sì, lui si sacrifica. Cioè,
1: esatto, esatto. Bravo.
0: Ragazzi,
1: Vabbè, ma
0: da,
1: quando...
0: da lodare.
1: Certo, lodi, lodi, lodi e non il paese 15. Ed Sheeran.

0: of You.
1: Shape of You, Ed Sheeran, 40 minuti dopo le 3 del mattino. Dicevo, a proposito delle zanzare, c'è il principio attivo che c'è nei repellenti, che per facilità chiamerò DEET, D-E-E-T. A quanto pare le zanzare lo percepiscono e dicono: ah, se vado lì c'è un autopasto.
2: Ah,
1: hai capito?
2: Cioè, hanno collegato. Capito,
1: però è uno studio di quelle università americane, quindi vabbè, la lasciamo
2: è un
1: perdere.
2: Adattamento, è un adattamento genetico.
1: È probabile, sì. Esatto. Noi distrutti dalle zanzare siamo felicissimi. Intanto ci fermiamo e torniamo subito.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion

0: A Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

American Girls, Harry Styles. A proposito di American Girls, abbiamo accennato a Roland Garros, che ha visto Berrettini ieri vincere una partita agonica, meravigliosa. In bocca al lupo a Matteo per il torneo, per il proseguo naturalmente del torneo. E la mia preferita, io ne ho due di preferite invece in campo femminile. Una è Coco Gauff, appunto l'American Girls del Roland Garros.

0: perso.
1: Che ha perso, purtroppo contro
0: quella che io
1: pova.
0: Chiamo la patatona.
1: Potapova. Esatto. Giusto.
0: Effettivamente esatto. Mario l'apprezzerebbe. Cerca di Potapova.
1: Esatto.
2: Potapova. Sì. Alla Bergamasca.
1: La mia American Girls è uscita dal Roland Garros, mentre c'è l'altra mia preferita, Naomi Osaka. Invece giapponese, che invece è ancora dentro. Io consiglio a tutti di vedere gli outfit con i quali Naomi Osaka scende in campo. Meravigliosa, davvero meravigliosa.
0: Sono un po' scomodi.
1: Sì, vabbè, però è esclusivamente una questione proprio di moda. Lei ha detto fashion. It's fashion. Va benissimo, ci piace tantissimo. Come ci piace tantissimo questo pezzo vecchio di Elisa, splendido. Si intitola Broken, alle 3:47 su RTL.

mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.
1: Amélie è tornata a Parigi, evidentemente impegnata nel Roland Garros che stiamo seguendo, no David?
2: Certo, evidentemente. Amélie, grande tennista.
1: No, in realtà lo dico spesso, questa canzone si ispira a un film meraviglioso che è Il favoloso mondo di Amélie. Amélie è la protagonista del film.
2: Che è ambientata a Parigi, mi sembra.
1: Naturalmente, no. Non durante il Roland Garros.
2: No. Non lo so, no. Se poi stavano facendo il Roland Garros mentre giravano.
1: Non credo. Amici, 378-378-1025, approfitto per salutare Pio da Trapani, oppure preferiamo i vocali, grazie, oppure 02-25-15-15 e trovatemi un'altra radio che alle 3:55 vi mette i Police. Questa è Message in a Bottle.

0: Dobbiamo lanciare anche un SOS, come ci suggerisse Sting in Message in a Bottle dei Police. Signori, abbiamo finito la prima ora, ma ce ne sono altre due. Mi raccomando, restate lì. Anche ad Archi, in provincia di Chieti, mancano 30 secondi alle 4.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Ancora casi di presunti abusi su bambini. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo è ai domiciliari. In passato, a causa di comportamenti simili, aveva già subito sanzioni disciplinari. Un maestro di terza elementare, in servizio invece in una scuola pubblica nel milanese, è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bimbi. I PM stanno indagando per violenze sessuali su più minori. Donald Trump torna all'attacco del Papa dopo qualche giorno di silenzio. In un post sul suo social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Due giorni fa il sindaco della città americana è stato ricevuto dal pontefice in Vaticano. Il calcio, con il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Arsenal 5-4 ai rigori e ha vinto la Champions League 2026. I 90 regolamentari sono terminati sull'1-1. A Parigi invece tensione tra tifosi e polizia dopo la partita. Oltre 100 i fermi, ci sono anche diversi feriti. In ciclismo, Jonas Vingegaard si impone nella 20ª tappa del Giro d'Italia a Piancavallo. Per il danese è il 5º successo e l'ipoteca della vittoria finale. Oggi la passerella finale a Roma. Il tennis invece, al Roland Garros, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata, quella di ieri, trionfale per l'Italia. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, ad eccezione della diramazione Gallarate-Gattico, dove per un incidente è chiusa l'uscita di Besnate per chi viene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per lavori fino alle 5 di domani sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Brescia-Ovest e Ospitaletti in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Questa sera

Dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 20.

0: Io e questo è Malanotte No, il programma a cavallo.
1: Sì.
0: Non in questo senso, ma nel senso che è il programma a cavallo tra un giorno e l'altro. Ma già siamo ormai a domenica. Come dicevo, Andrea Tuzio con i Fratelli Bella fino alle 6 del mattino. Amici, avete bisogno di un caffettino?
2: Ma io quasi quasi sì.
0: Mannaggia,
2: ho mangiato, ho preso anche un antidolorifico perché oggi è la cervicale.
0: Che succede? Fermi,
2: la cervicale.
0: Mi
2: ammasse prima, addirittura iniziavano i disturbi visivi. Per fortuna l'antidolorifico, l'antinfiammatorio, mi ha fatto passare.
0: Meno male. David, tu soffri di cervicale? Io sì.
2: Infatti temo, non so se fuori onda, metto sempre il cappuccio.
0: Ho visto, sì. Perché ti sei tagliato lo scavello.
1: Ho fatto la crapata.
0: Esatto, e quindi hai paura del freddo. Come i vecchi, mamma mia, come ci siamo ridotti.
2: Ho assistito alla gara di pattinaggio artistico sulla testa di David di un pidocchio.
0: Perfetto, bene, grazie di questa immagine bellissima.
2: Ho rubato la battuta a un nostro ascoltatore perché un messaggino ci è arrivato.
0: Ah, su questo punto, sì. Vabbè.
2: In questo momento è arrivato qui il pidocchio. Vedi?
0: Bene, bene. No, io no,
2: grande partita.
0: Sì, tra chi?
2: Tra il pidocchio e la testa di David.
0: Va bene. Amici, lo sapete, 378-378-1025 per i vostri vocali, grazie. Oppure 02 25 15 15 al telefono. Power It.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter, il nostro Power Hit. Andrea, buonanotte.
2: E là, ciao, ciao Andrea, ciao, Fratelli, ciao,
1: ciao, come state? Ciao, ciao, bene, tu come stai invece, Andre?
2: Sì, sì, sempre un po' stanchino, va bene, dai.
1: Esatto. Come dicevo. Ma sei al lavoro?
2: Sì, sì, al lavoro, al lavoro.
1: Vabbè,
2: sempre.
1: Perché figurati, Andrea, tu che cosa fai di mestiere? Ricordiamolo a tutti.
2: Allora, io faccio il pasticcere e quindi abbiamo orari e turni di lavoro sempre un po' particolari.
1: Esatto.
2: Qua in isola dove vivo, a Venezia, il mestiere è bello, mi piace molto.
1: Ma che bello.
2: Ormai
1: sì,
2: da
1: lo so.
2: 35 anni.
1: Figurati, sei uno stacanovista che ama il suo lavoro, tra l'altro,
2: sì, sì,
1: come
2: sì,
1: ad esempio il sottoscritto, quindi su questo andiamo molto d'accordo. Andre, hai avuto una giornata impegnativa, ci hai mandato un vocale, però io preferivo che tu lo dicessi live. Com'è andata,
2: sì,
1: la giornata di ieri?
2: Sì, che in realtà è un po' una routine, infatti quando parlo alle persone di quello che faccio durante la mia giornata vedo che aprono gli occhi,
1: li strabuzzano, dicono ma com'è possibile? Perché, racconta un po' che cosa è successo.
2: Vabbè, sveglia a 3:15, beh, arrivo, certo, al lavoro alle 3:30 più o meno e finisco di lavorare verso 1:30, al volo una piccola spesa, arrivo a casa alle 2, poi i tempi di quando facevo stagioni negli alberghi, ho imparato a dormire a velocità doppia, quindi un pesolino di mezz'ora che vale un'ora.
1: Quindi il power nap, il famoso power nap.
2: Sì, sì, dai, si impara a fare anche quello. Mi sono guardato la sprint race di MotoGP.
1: Ma è vero,
2: tranquillo.
1: Perché non l'abbiamo detto, perché qui non siamo molto appassionati, ma c'è stata la sprint della MotoGP del Gran Premio d'Italia, è corretto, Andre?
2: Esatto, bello, okay. Ti sa il Mugello, l'invidio.
1: Bellissimo.
2: E dopo niente, rassetto un po' a casa, la cucina, ho aiutato mia figlia a lavare la macchina,
1: bravo,
2: una doccia, e poi sono andato a consegnare una torta nuziale che, per quanto sia una piccola isola, non è che fai tanti chilometri, però è sempre una cosa abbastanza rischiosa da trasportare.
1: Sì, perché Andre, tu mi insegni che un minimo disagio potrebbe distruggere un lavoro di... Quanto tempo ci vuole per realizzare una torta nuziale? Di quella a piani, per capirci.
2: Di quella a piani, dopo vi mando la foto.
1: Grazie.
2: Beh, io ci ho messo, calcolando che hai già tutta la linea pronta, diciamo, il,
1: certo,
2: pan di Spagna, che ne so,
1: sì,
2: quelle cose lì, diciamo, per montarla 3 ore ci vuole.
1: Alla faccia, quindi è un lavoro importante. Insomma, sei andato a portare questa torta, tutto regolare?
2: Tutto regolare, meno male, ho visto un messaggio stanotte dello chef del ristorante che era andato tutto bene.
1: Meno male.
2: E poi un giretto in moto e un aperitivo seduto a leggermi il giornale da solo.
1: Ah, bravo!
3: Non si fa mancare niente!
1: Aspetta, Andre, una cosa importante. Quindi tu apprezzi l'aperitivo oppure anche pranzare o cenare da solo fuori leggendoti un giornale o altro?
2: Allora, di pranzare e cenare meno, l'aperitivo sì, mi piace, guarda, io mi faccio il mio giretto in moto, adoro andare in moto, quindi qui in isola niente di che, è un circuito della Polistiri, io lo chiamo dove vivo io. Però mi siedo e mi prendo i miei 5-10 minuti di relax, mi leggo il giornale, bevo un prosecchino.
1: Sei a posto.
2: A posto. Poi cena con un gruppo cinofilo di cui facciamo parte io e la mia compagna, con i nostri amici animali.
1: Bellissimo.
2: E ieri sera, dicevo, ho chiacchierato con una persona che non conoscevo, un gondoliere di Venezia, che io trovo sempre un mestiere affascinante, perché... se calcoli che i gondolieri sono solo qua, quanti sono nel mondo i gondolieri?
1: Sono pochi, sono tutti lì.
2: Sono tutti lì, quindi una persona veramente interessante, ha letto verso le 11 e dico di nuovo qua.
1: Ma alla faccia, bello. Ci siamo noi a tenerti su, ma sento dalla voce che comunque ci riesci anche da solo. Ti facciamo allora una bella compagnia. Andre, grazie mille. Buona giornata, buona domenica, nonostante sia al lavoro, come del resto,
2: Marti,
1: anche
2: che
1: noi.
2: Se ne frega, guarda, adesso mi stanno guardando male, vado.
1: Ciao Andre, ciao, buon
2: ciao,
1: lavoro,
2: amici, grazie,
1: ciao.
2: Ti seguo sempre, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, che meraviglia. Nel frattempo, Rihanna, te amo.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, insieme ai Coldplay. 19 minuti dopo le 4 del mattino di domenica 31 di maggio. Prima abbiamo sentito Andrea, il nostro pasticcere del Lido di Venezia, ci ha raccontato del trasporto, no? Che può essere anche complesso, di una torta nuziale, di quella a più piani. Ci ha mandato la fotografia, una splendida torta di 3 piani, no, anzi, no, che sto dicendo, 4 piani, splendida. È difficile da trasportare, voglio vedere.
1: Beh, no, direi. No. Oh, raga. Bisogna essere preparati.
0: Molto, molto preparati. Perché io già mi vedo.
1: Ci vuole poco a spiaccicare.
0: Mamma mia, un secondo proprio. Però bellissima, complimenti ad Andrea. Ecco, fate come Andrea, 378-378-1025 oppure 02 25 15 15 vi risponde Manu. Come rispondi tu se chiamano?
1: Pronto RTL 102.5.
0: Mamma mia, ma sentite che professionalità, eh? Siamo proprio a livelli inenarrabili, mi verrebbe da dire. Amici, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ma tu,
3: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
4: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
5: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
6: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
5: Così come?
6: Pelati.
7: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame, insieme a, appunto a Marra su RTL 102.5. Ne approfitto al volo per salutare Rocco e Raffaele di Matrice, in provincia di Campobasso. È un paesino di 1000 abitanti. Ci piacciono sempre i paesini, quelli della vita lenta, come viene rappresentata spesso sui social network. E altrettanto spesso è un po' fake, mi verrebbe da dire. Che la vita è
1: la vita lenta è fake?
0: Dai. Non in generale, intendo dire quella che viene rappresentata sui social network tende ad essere non proprio genuina.
1: Ma sui social è tutto edulcorato.
0: Dicevo soltanto quello. E poi ieri, sempre per una mia convinzione, ovvero che esiste un very normal people in ogni città del mondo, abbiamo aggiunto anche l'isola di Antigua e Barbuda. Non so
1: l'isola
0: se lo sapete.
1: L'isola di Antigua, da quale parte si trova Antigua?
0: E come? L'abbiamo sentito ieri, sì, ti ricordi?
1: No,
0: l'abbiamo
1: sentito ieri. Però non mi ricordo dove è la parte Antigua.
2: Sono delle isole centroamericane.
1: Visto? Ma qua abbiamo il geografico.
0: Esatto.
2: Bastava chiederlo a me.
0: Infatti, bravo. Che ci vuoi? È esattamente quella roba lì. David, scusami, dov'è l'isola di Antigua e Barbuda?
2: Si trova nel Mar dei Caraibi, comunque nelle zone del Centro America.
0: Abbiamo aggiunto che quelle, quindi salutiamo Roberto, Erika, Giulia e Sofia, che ci dicono che RTL 102.5 sta diventando la radio dell'isola.
1: Fantastico!
0: È già diventata la radio dell'isola, secondo noi, dato che ci avete già chiamato, ci avete scritto, siete sempre... sul pezzo.
1: Quindi
0: già è diventato.
1: Stanno facendo il passaparola, bravi.
0: Sì, bravi. Vi vogliamo bene anche a distanze siderali. Perché insomma, sono belli lontani, Ciao raga, grazie davvero. Noi continuiamo fino alle 6, dritti. Kevin DeGraw, questa è Chariot.

0: Ciao Camilla, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ciao,
1: o
0: ciao.
1: Buongiorno.
0: O buongiorno. Tu cosa preferisci in questo momento? Che cosa preferisci che ti dicano, appunto? Buonanotte o buongiorno?
1: Buongiorno, fra poco è l'alba,
0: sì,
1: perciò buongiorno.
0: Sì, prima abbiamo parlato al volo del fatto che a quanto pare, secondo uno studio che non abbiamo approfondito e mai lo faremo, chiaramente, le zanzare sembra che vengano attratte dal principio attivo del repellente che ci mettiamo per scacciarle, per allontanarle.
1: Non è proprio così. Dicono addirittura che sia il gruppo sanguigno.
0: Sì, lo sapevo questa cosa. Però si riferisce esclusivamente a una questione di odori, evidentemente. Però, dato che la cosa importante è quella di repellere le zanzare, quindi di allontanarle, tu ci dai un rimedio omeopatico, un rimedio naturale. Ce lo vuoi descrivere, per favore, che magari diamo una mano a chi come me soffre
1: Soffro tantissimo.
0: Anch'io.
1: Perché se c'è una zanzara mi becca cioè 10-20 punture.
0: Pure a me, mi distrugge.
1: E oltretutto mi dura tantissimo, cioè una puntura di zanzara, soprattutto le tigri adesso.
0: È una settimana buona.
1: Anche di più, 15 giorni.
0: Mamma mia, una
1: e
0: rottura.
1: E ho scoperto anni fa con mia figlia questo rimedio omeopatico e per me funziona, cioè su di me funziona. Sono dei granellini piccolissimi come tutti i rimedi omeopatici,
0: sì.
1: E vanno messi sotto la lingua, si sciolgono, sono zuccherini,
0: okay.
1: Leggermente zuccherosi, e praticamente il nostro corpo lascia andare dai pori un odore che alle zanzare dà fastidio.
0: Ah, perché è vero, è una questione di odori alla fine,
1: esatto.
0: Cioè, niente di più.
1: E questa pianta praticamente la mettono anche in tanti spray naturali, perché appunto, essendo naturale, non crea nessun tipo di problema.
0: Di danno.
1: E io lo uso dai 21 gradi, 22.
0: E funziona.
1: Per tutta estate. Funziona, veramente.
0: Fantastico.
1: Se per caso punge la zanzara, che punge pochissimo, cioè ti pungono pochissimo, perciò magari uno ogni 3-4 giorni, per dire. Prude per 10 minuti, un quarto d'ora,
0: poi
1: dopo
0: passa.
1: Basta, ti sparisce e via.
0: Ma che bello, ci proveremo anche noi.
1: Dopo il dosaggio cambia, perché ci sono parecchie dosi, c'è anche una dose settimanale, oppure una dose giornaliera.
2: Meglio parlare con un medico.
0: No, però stiamo parlando di omeopatia, non c'entra niente.
2: Sono rimedi naturali.
1: Non ha controindicazioni, a meno che uno sia allergico allo zucchero.
0: Esatto.
1: Perché io ho un'amica che è allergica allo zucchero, siccome sono sciolti nello zucchero, anche un bassissimo dosaggio di zucchero, perciò anche chi ha il diabete lo può prendere, perché non è zucchero.
2: Comunque,
1: cioè
2: non vorrei dire
1: di
2: una stupidaggine, ma l'omeopatia non è naturale, perché è omeopatia, nel senso, poi ci sono anche cose naturali, che tipo la cicuta è un veleno, è naturale, quindi bisogna comunque stare attenti.
0: Non facciamo confusione. La signora sta parlando di a parte che non stiamo consigliando a nessuno.
2: Però sentivo parlare di dosi più o meno, quindi chi le stabilisce queste dosi?
0: Esistono le farmacie omeopatiche dove tu

0: fa un
1: esperto. Certamente,
2: esatto, la farmacia,
1: fai...
2: la farmacia omeopatica stabilisce in base al dosaggio, perché ci sono 5 CH, come tutti i rimedi omeopatici funzionano in CH, che adesso non vorrei dire, non so la
1: spiegazione. Ma infatti diciamo che è soggettivo.
2: 10,
1: esatto, non entriamo nello specifico perché poi diventa difficile. Tu hai trovato un rimedio omeopatico che funziona per te,
2: diciamo la composizione,
1: ok,
2: oppure c'è quello settimanale che è 200.
1: Perfetto. Guarda,
2: perciò quello dura che... tutta la settimana, okay, cioè anziché prenderlo una volta o due al giorno.
1: Sì. Quello che possiamo dire, e con questo chiudiamo, Camilla, e ti saluto, che se magari qualcuno non vuole prendere, non vuole spruzzarsi addosso roba chimica, può andare in una farmacia omeopatica e chiedere una soluzione o un rimedio, come hai fatto tu, e tu lo hai trovato, per te ed è perfetto.
2: Una volta che prendi questi granuli non hai bisogno di nessun tipo di spray.
1: Grazie mille, grande, Camilla, grande. Davvero, ti abbracciamo fortissimo e ti auguriamo di vedere una splendida alba sul lago di Garda, perché ce l'hai scritto. Goditela, ti abbracciamo forte. Ciao Camilla.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: E vai.

0: Potential, il disco di Sombre, 45 minuti dopo le 4 del mattino. Io sono Andrea Tuzio e al 378-378-1025 e ci scrivono: grazie mille per la compagnia, ragazzi, non riesco a dormire. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe, dalla provincia di Messina ti abbracciamo fortissimo. E poi ci dicono anche che le zanzare pare siano attratte da sostanze prodotte dal nostro corpo. Ragazzi, se ne possono dire mille, odori, non odori, calore. Il calore, l'importante è tenerle lontane. Ognuno fa come crede.
1: A meno che non gli vuoi bene.
0: No, io non voglio molto bene alle zanzare.
1: Le zanzare forse tra il mondo, nel mondo animale sono un essere che non salverei.
0: Soprattutto in questo periodo, soprattutto in una città come Milano, sono aggressive come delle sanguisughe.
1: Sono proprio sanguisughe. Io le accarezzo.
0: Bene, grazie.
1: Molto energicamente, ma le accarezzo.
0: A posto, grazie.
1: abbiamo un messaggio vocale.
0: Sentiamo, grazie.
2: Buona domenica, Andrea, fratelli belli.
0: Ciao.
2: Valeria da Monastero. Ciao. Le zanzare, una tortura. Dicono che i gerani le manda via. Ho il terrazzo pieno di gerani, ma arrivano lo stesso. Comunque, pizzicano. Dicono che pizzica. Il sangue dolce. Ciao, buona giornata
0: sì,
2: a tutti,
0: sì,
2: buona
0: vedi.
2: Domenica.
0: Ciao, Valeria.
1: Sarà amarissimo allora.
0: Evidentemente, ognuno ha la sua, non lo sappiamo. Vabbè.
1: Shakira è dolcissima.
0: Su questo non c'è dubbio. Whenever, wherever.

0: Te lo confermiamo, Amelie, non è Francesco, è Andrea. Eccomi, sono qua.
1: Eccolo, è lui.
0: Sì, sono io.
1: Andrea,
0: esatto,
1: non è
0: esatto. E, si è appena conclusa gara 7 della finale di conference tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Stiamo parlando di basket NBA, del basket americano, il basket più bello in assoluto del mondo. Quindi la finale NBA sarà tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks.
1: Quanti anni è che New York
0: non dal 1999 i Knicks non andavano in finale NBA all'epoca.
1: Furono sconfitti così da Chicago?
0: Esatto. No, 99 furono sconfitti dai Houston Rockets. Ma non vorrei dire una stupida. No, già si era ritirato. Non mi dico, forse i San Antonio Spurs. No, c'è stata già. Controlla un attimo
1: al
0: volo.
1: Cercare.
0: Quello che voglio dire è che avete presente che c'è stata tanta polemica per i biglietti, e c'è ancora, per il mondiale, che costano tantissimo, un disastro. Vi dico qual è la forbice dei prezzi dei biglietti per la finale NBA.
1: Confermo, finale San Antonio contro New York Knicks.
0: Esatto. Ci sarà un'altra volta la stessa finale del 99, San Antonio Spurs contro New York Knicks. Vi dico la forbice dei prezzi, ok? Partiamo dal minimo. Se volete andare a vedere la gara 1, ok? Perché è al meglio delle 7 partite. Se volete vedere gara 1 delle finali NBA tra San Antonio Spurs e i New York Knicks al Madison Square Garden di New York, quello che dovete tirare fuori dal portafoglio come minimo sono $3,184.
1: Ma che sono pazzi!
0: E il massimo?
1: Eh beh, immagino a sto punto 20.000.
0: $199.000! Musica maestro!
1: Da fare adesso,
0: musica maestro! Sì, assurdo.
1: $200.000
0: il massimo che si può spendere per gara 1 al Madison Square Garden New York delle finali NBA. Assurdo.
1: La stupidità umana.
0: Che ci vuoi fare?

0: Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder a chiudere la seconda ora di Mananotte No. Anche a Buon Albergo, in provincia di Benevento, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Una donna di 50 anni è stata uccisa con una coltellata letale al cuore nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato. È ritenuto presumibilmente responsabile del femminicidio della moglie convivente. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato. Continuano i raid russi in Ucraina. Nelle scorse ore un drone ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non si registrano danni critici né vittime. La centrale ha tuttavia rassicurato che tutti i sistemi funzionano normalmente e i livelli di radiazioni sono nella norma. Giovedì 11 giugno, sciopero nazionale di 8 ore dalle 9 alle 17 del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. A proclamare la protesta sono Filt CGL, Filt CISL, UIL Trasporti, UGL Ferrovieri, Fast Comsal e Orsa Trasporti contro il governo per le future gare ferroviarie sugli Intercity. Il calcio, il Paris Saint-Germain festeggia la seconda Champions consecutiva. In serata i parigini hanno battuto 5-4 l'Arsenal ai calci di rigore. A Parigi invece è stata una serata di tensione tra tifosi e polizia, centinaia di fermi e ci sono dei feriti. Il tennis al Roland Garros, dopo una lunga maratona di 5 ore, Berrettini supera Comesana e si qualifica per il quarto turno, affronterà Cerundolo. Bene.

0: Le 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
3: Amici, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Italia 504, domenica 31 maggio, ultima ora di Malanotte No, Andrea Tuzzo al microfono con i fratelli Bella. Amici, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a te. Mancano 15 ore, 55 minuti e 49, 48, 47 secondi.
3: Esatto, se ci state seguendo sul canale 36 del digitale terrestre potete notare che proprio qui sulla mia testa mancano 15 ore e 55 minuti al Power Hits Estate. Se seguite i social della radio, naturalmente Instagram, potete seguire tutti i preparativi per l'evento, e sarà meraviglioso. Mi raccomando, potete seguirlo naturalmente sul canale 36 del digitale terrestre in diretta e poi sulla nostra app 102.5 Play.
4: Che bella immagine suggestiva con questa
3: splendida,
4: però, mamma,
3: splendida bella, davvero bella. Non vediamo l'ora, amici. 378 378 1025 per i vostri vocali che preferiamo, grazie, oppure 02 25 15 15. Power it.

0: Rolling Stones, 8 minuti dopo le 5 del mattino. Prima abbiamo annunciato la sfidante in finale NBA dei New York Knicks, già qualificati. Stanotte abbiamo saputo che saranno i San Antonio Spurs, ci sarà la stessa finale NBA del 1999, e abbiamo accennato a quanto possano costare i biglietti per gara 1 delle finali NBA al Madison Square Garden. Quanto pare Trump vuole assistere alla partita.
1: Oh,
0: possiamo dare...
2: Tanto lui non paga più manco le tasse.
0: Sì, sì, sì, ma non è quello il discorso. Figurati se il presidente degli Stati Uniti paga. Ma il concetto è, io gli consiglio di non andare.
2: No?
0: Per non beccarsi un po' di bu.
2: Tu
0: sai, hai visto JD Vance quanti buse preme? No, no.
2: Ah, non
0: diciamo che noi, noi in questo momento diciamo che il presidente degli Stati Uniti non gode
2: di
0: simpatia nel suo paese.
2: Anche perché
0: e
2: la benzina,
0: non soltanto
2: la benzina è diventata carissima.
0: Fosse solo per la benzina.
1: Quanti galli giganti.
2: Ma gli americani
0: bene. Ci scrive Vincenzo: ragazzi, ma li hanno venduti i biglietti? Li hanno venduti? Amico, caro Vincenzo, sarà sold out. Tutte le gare NBA saranno tutte sold out.
2: Alla faccia della povertà.
0: Ma è lo stesso concetto di ieri.
2: Cioè,
0: non è la povertà o meno. Cioè, chi se lo può permettere,
2: no,
0: esiste, se lo compra. Ci vanno. Io dico sempre beati loro.
2: Che capienza ha, per curiosità?
0: Il Madison Square Garden, dove io sono stato, non lo so, ma secondo me ci saranno una roba come 40.000 persone. Vediamo, guarda.
2: 40.000 persone a...
0: Aspetta, ma no, non costano tutti lo stesso cifra.
2: Però abbiamo detto il più basso è
0: il 300. Il più basso 3.000.
2: 3.000, quindi
1: 19.500.
0: 19.000. Grazie, quindi sono 20.000. Sono 20.000.
2: 20.000,
0: esatto,
2: metti a 3.000, vabbè, comunque... Cioè,
0: ma lascia aperto.
2: C'è un bel giro, eh.
0: Ragazzi, per sedersi...
1: Stiamo parlando di un palazzone, diciamo.
0: Cioè, il Madison Square Garden è the most famous arena in the world.
2: Ragazzi, Madison Square Garden ci ha suonato anche Brigantoni di Catania.
0: Ecco, appunto.
2: Da Catania, Brigantoni è cantato a Nanna Patturio.
1: E c'erano 19.500 persone.
2: È vero, è
0: Io
2: vero.
0: Sono stato al Madison Square Garden di New York e consiglio a chiunque vada nella grande mela di non perdersi un qualsiasi evento al Garden,
2: che poi
0: perché è splendido.
2: Che poi è anche quello di dove ha combattuto Rocky con Apollo.
0: Certo.
2: È tutti lì.
0: Ripeto, quando arrivi e c'è la presentazione della partita, dicono the most famous arena in the world. E non ho capito quanto costa il biglietto per vedere la finale NBA a New York gara 1. Ripeto, il minimo in piccionaia lontanissimo dove l'ho vista io la partita, $3.000. Se invece la volete vedere nel front row, ovvero in prima fila, proprio sul parquet,
2: vendetevi la casa!
0: $200.000. E qui io eviterei. Ma proprio. Vabbè, c'è chi se lo potrà permettere e ci andrà. Red Hot Chili Peppers, Californication.

0: The Dead Dance,
1: Lady Gaga su RTL 102.5. Abbiamo detto che gara 1 a New York tra San Antonio Spurs e New York Knicks, la finale

0: NBA, il prezzo più alto che si può pagare, ovvero se vi volete sedere in prima fila, sono $200,000. Okay?
1: Ok.
0: Sempre a New York, perché abbiamo detto che c'è stata tanta polemica sui biglietti per il mondiale, che doveva essere quello più economico di sempre. Eh?
1: Ok.
0: Certo. Volete sapere? Se volete, prezzo di rivendita, perché ormai i biglietti, ciao, rivendita, nel senso che li dovete acquistare.
1: C'è bagarinaggio
0: online. No, ma è ufficiale.
1: È ufficiale, okay.
0: Sulla piattaforma ufficiale, ripeto, FIFA Marketplace.
1: FIFA, perché okay. ti spaventi appena ti entri.
0: Sì, sì. Allora, il prezzo più basso. Ok? Okay. $11,000.
1: Oh,
0: va bene?
1: Questo per vedere una partita.
0: Per vedere la finale del mondiale che si giocherà al MetLife Stadium, sempre a New York.
1: Ok.
0: Quindi entriamo.
1: Okay.
0: Quelli più alti.
1: Ah, perché qua siamo quelli più bassi. Quindi qua abbiamo superato i 3.000.
2: Allora, per la finale del mondiale.
0: Non cercare, David.
2: No, sto andando. Oh, già.
1: Allora, come la Ferrari? Come la Ferrari?
2: €500,000.
1: 600.000
2: di dollari.
0: Vengono venduti alcuni biglietti in posti particolarmente, a quanto pare, buoni.
1: Privilegiati.
0: 2 milioni di dollari ciascuno.
1: Non ci crema, non è possibile.
0: Ma guarda, io
1: 100 milioni di euro, ragazzi. Datemi non lavoro più per tutta la vita.
0: Il mondiale più economico di sempre. Tra l'altro,
2: ma economico nel senso che fa salire l'economia.
0: Ma poi parleremo un attimo della questione caldo, perché l'abbiamo visto al Roland Garros e siamo a maggio, quello che è successo. Sappiate che ci sarà una partita del mondiale, partite del mondiale, che si giocheranno a mezzogiorno in California. Ora mi dovete dire che
1: perché con 2 milioni ci stanno 30 persone che ti sventolano.
0: Sì, certo, come no. Voglio proprio vedere come va a finire. Tanto le seguiremo su RTL 102.5. Lo sapete. A tra poco.

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Ed è proprio tre parole che vuol dire scusa, no? Sorry in inglese, lo siento in spagnolo, naturalmente scusa in italiano. Sono le parole che io ogni volta che rincontro mio caro amico Giuseppe gli devo dire. Questo perché ve lo dico? Perché prima stavamo parlando della finale del mondiale che si giocherà al MetLife Stadium di New York, dove i prezzi sono
1: esorbitanti.
0: Ci sono i biglietti che costano di più sulla piattaforma di rivendita ufficiale della FIFA, che possono arrivare anche a costare 2 milioni di dollari. Perché devo chiedere scusa in tutte le lingue del mondo a questo mio amico Giuseppe? È legata a una finale di un mondiale. La finale del 2006, ve la ricordate quella di Berlino? Immagino di sì, anche io.
1: No, però
0: l'Italia vinse quel mondiale in finale contro la Francia ai rigori.
1: Gol di Grosso.
0: Esatto, l'ultimo rigore, quello
1: mezzo
0: di Grosso.
1: Ricordo ce l'ho però.
0: Se lo ricordano tutti tranne te.
1: No, io andai a vedere insieme a Walter Fargetta e altri colleghi che tutti erano lì, solo che io a un certo punto...
0: Ma Mario?
1: No, Walter, cugino. E tutti ero lì a un certo punto. Io me ne sono andato a casa.
0: Mi sono fatto la doccia.
1: Mentre facevo la doccia, ho sentito il bordello.
2: Io ricordo ero qui con Beppe Di Dio.
0: Fantastico.
2: A lavorare.
0: Io ero a casa. Ero a casa di un mio amico. Eravamo in tanti a vedere la partita. Bellissimo.
1: Ma cosa è successo?
0: Perché devo chiedere scusa a Giuseppe all'epoca era fidanzato con una ragazza che era proprietaria di un'agenzia di viaggi. Il mondiale stava per iniziare, Giuseppe mi disse: Andre, la mia fidanzata mi ha detto che ci sono dei pacchetti per andare a Berlino e vedere la finale del mondiale.
1: Economici sia, come detto che...
0: Assolutamente sì, non erano questi i prezzi all'epoca, 20 anni fa non erano questi i prezzi. La mia risposta fu... E che ci dobbiamo andare a vedere? Il Brasile? Ora, il Brasile del 2006 era forse una delle squadre più forti di tutti i tempi sulla carta. Però, dite, almeno ti vai a vedere la finale del mondiale. Io ho rifiutato quella proposta. Tutte le volte che incontro Giuseppe mi dice: io ti ucciderei con le mie mani. E io ogni volta gli devo dire: sorry, scusa, lo sento. Perché ci siamo persi l'Italia campione del mondo all'Olympic Stadium di Berlino. Voglio, e ogni volta che lo dico, sudo freddo. Basta, non ne parlerò mai più.
1: Prima di lanciare il prossimo disco, stavo guardando la cosa bellissima.
0: No,
1: l'alba.
0: Guarda, lo volevo
1: 15
0: dire
1: 15 ore, 31 lo volevo minuti, dire dopo. 0, 3 secondi.
0: Facciamo così, lo diciamo dopo, che per chi ci stesse seguendo sul canale 36 del Digitale Terrestre, c'è un'alba al Foro Italico splendida.
1: Sta preparando una
0: serata fantastica per il Power Hits Estate Roma.
1: Si vede anche un volatile che si è appoggiato su di un sedile. Guarda, fantastico. Che bellissimo.
0: The Verve.

0: come fare a non essere d'accordo con Clara d'accordo. E San Giovanni. Le ragazze, 35 minuti, anzi 36 minuti dopo le 5 del mattino. Buongiorno a tutti, c'è un vocale, giusto Manu? Sentiamo.
1: Ho sentito, ho letto questa notizia, sì. Logicamente prendendola con le pinze, che Trump vorrebbe creare delle banconote da $250 con come effigie il suo volto. C'è una legge negli Stati Uniti che vieta di creare banconote con effigie di persone ancora esistenti.
0: È vero.
1: Probabilmente avrà pensato, Figaro, anche questa non si può fare,
0: no.
1: Probabilmente userà queste per pagare i suoi posti alla finale allo Madison Square Garden. Giacomo da Cremona RTL, anche mia.
0: Ciao Giacomo, evidentemente non pagherà nulla per essere in prima fila al Madison Square Garden alle finali NBA a New York.
2: Ma comunque se le potrebbe permettere.
0: Direi di sì. Nel frattempo mettiamo un disco bellissimo, lei è Docci ed è bravissima. Questa è Anxiety.

0: Anxiety, Dutchy. 40 minuti dopo le 5 del mattino. A proposito di ansia, a proposito di mondiale, c'è una questione che sta tenendo banco e tiene ancora banco. Sapete tutti, immagino non c'è bisogno di sottolinearlo, ciò che sta succedendo in Medio Oriente, in Iran, tra Stati Uniti e Iran, naturalmente. Dovete sapere che l'Iran va al mondiale, si è qualificato al mondiale. Dove si giocherà questo mondiale? Negli Stati Uniti. Benissimo. Un attimo. Originariamente l'Iran doveva soggiornare per le tre partite, almeno quelle che si giocano sicuramente, che giocherà sicuramente, del girone. Avrebbe dovuto soggiornare a Tucson, in Arizona. Non succederà, perché a quanto pare l'Iran avrà la sede in Messico, perché sapete che il mondiale si giocherà tra Canada, Stati Uniti e Messico. La città scelta è Tijuana, quindi l'Iran sarà a Tijuana in Messico, ma andrà a giocare le tre partite negli Stati Uniti, ok? Che sono 15 giugno a Los Angeles contro Nuova Zelanda, 21 giugno ancora a Los Angeles contro il Belgio e poi il 26 giugno a Seattle contro l'Egitto. Che cosa farà almeno questo ci è stato detto? L'Iran andrà in Messico per le partite, si sposterà in giornata. E già questo è assurdo, il fatto che una è la prima volta in assoluto per un mondiale che una nazione qualificata non possa, tra virgolette, entrare nel paese che ospita il mondiale. È una follia, follia vera. Ora c'è un problema, mancano meno di 3 settimane al mondiale, molte, no? Amici, non ci sono i visti, ancora. Io sono sicuro che la risolveranno la questione, però davvero si mette una squadra, a prescindere dalla questione politica, si mette una squadra di calcio che si è qualificata legittimamente al mondiale in una difficoltà che nessuna nazionale mai si è trovata ad affrontare durante un mondiale. E non è giusto.
1: A causa dei giochini di sti potenti da tutti i lati,
0: purtroppo. Cioè,
1: il migliore alla rogna.
0: Esatto, e quindi niente.
1: Ci vanno di mezzo gli artisti, gli sportivi.
0: Esatto.
1: Cosa che invece dovrebbe unire.
0: E invece no. Va bene, in bocca al lupo a tutte le nazionali. Ah, anche all'Italia. Ah no, l'Italia no.

0: Santana, The Game of Love su RTL 102.5. Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao, mitico Andrea di RTL, sei il numero uno.
0: Grazie, grazie Andre. Tu, bello sveglio, pimpante.
1: Sì, io già tornato dalla corsetta, Andrea, io corro presto la mattina.
0: A che ora? A che ora?
1: Verso le 5 sono già fuori, amico mio.
0: Oh, un'oretta di corsa e poi
1: sì,
0: doccetta,
1: via,
0: ci siamo. Bene, e per tanti anni l'ho fatto anch'io, mi sono un po' fermato. Andre, che devo fare per ricominciare?
1: Bisogna avere sempre solo la forza e mai mollare.
0: Esatto, ma io sono un pigro orribile.
1: Quando la mattina ti svegli e cerchi di stare, di girarti nel letto, di rialzarti.
0: Lo so, ma sai qual è? Te lo dico a te, Andre, basta un po' che tanto c'è adesso. Io mi sveglio la mattina, poi accanto ho una fidanzata bellissima.
1: Non voglio
0: uscire.
1: allora non ti capisco.
0: Che ci vuoi fare, Andre? Senti una cosa, tu oggi dovrai fare una roba bellissima, ce la racconti al volo, per favore?
1: Oggi per me è una grandissima giornata, Andrea, perché alle ore 12 al convento dei Neveri celebrerò il matrimonio dei miei carissimi amici Christian e Dalila, e per me è un'emozione grandissima perché non vedo l'ora di farlo.
0: Che bello, li sposerai tu.
1: Memorabile.
0: Li sposerai tu. Christian e Dalila, tanti auguri.
1: Christian e Dalila.
0: Tanti auguri, grazie, davvero. Immagino che siano due grandi amici, no?
1: Sì, sono miei grandi amici e quindi
0: bellissimo.
1: Sono davvero felice e contento di fare questa cosa.
0: Bellissimo.
1: Non vedo l'ora di farla.
0: Ti aspetta una domenica meravigliosa e noi te l'auguriamo che lo sia.
1: Grazie,
0: naturalmente. Grazie. Andre, divertiti e
1: grazie mille e siete sempre più forti.
0: Grazie, hai un compito importante, ma sicuramente sarai all'altezza. Ciao Andre,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Ciao, auguri, ciao.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Se ci state guardando sul canale 36 del digitale terrestre, godetevi l'alba al Foro Italico. Guardate che meraviglia.
3: Aggiornao.
2: Stasera alle 21, Power Hits Estate. Intanto chiudiamo la trasmissione, come al solito, con il nostro Millennium Hit. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Ma mai, non lo vorrei mai. No, no, ma ci mancherebbe. Perché fare del male? No, no, non vogliamo fare del male a nessuno, soprattutto con i Culture Club. La Do You Really Want to Hurt Me? Alla mia età, 44 anni. Capisci?
1: Eh già.
0: Siamo anziani.
1: Io ne avevo 8.
0: Con tutto il rispetto per quelli che in questa stanza hanno più di 44 anni, ci mancherebbe.
1: Io ne avevo
0: sono
1: 8,
0: io che mi sento.
1: 82.
0: Sono io che mi sento, eh?
2: Tutti!
0: Quindi sono il più giovane
1: sei,
0: qui dentro!
1: Sei il più giovane,
0: sono ancora
1: vero,
0: il più giovane, ma
1: vero,
0: mi sento un ragazzino, ma che meraviglia! Amici, abbiamo finito! Dopo di noi le ultime news con Max Figiani. Ciao Max!
3: Io sono diversamente vecchio.
0: Ah, buongiorno, buongiorno! E subito dopo poi ci sarà una nuova puntata di No Stop News. L'appuntamento con noi è sempre a domani, tra le 3 e le 6. Grazie mille, fratelli Bella. Con Manuel ci vediamo.
1: 18 anni più 34 di esperienza.
0: Benissimo, ci vediamo settimana prossima, mentre yes, con David a domani.
1: Io invece sono vecchio.
0: Esatto, mi raccomando, stasera alle 21, Power It's estate, guardate. Okay. Che meraviglia.
1: 14 ore, 58 minuti,
0: esatto,
1: 58
0: guardate
1: secondi.
0: Che meraviglia, va bene amici, ciao, buona domenica. Anche a Poggiardo, in provincia di Lecce, sono le 6 e un minuto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 31 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. La bimba di 2 anni morta a Bordighera in provincia di Imperia, nella nostra apertura, nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, convivente della madre della piccola, sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto dopo i pestaggi e un video in cui viene imposto alla piccola di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. L'uomo è stato arrestato e accusato di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore trovata morta, lo ricordiamo, lo scorso 9 febbraio. La madre è indagata in concorso per lo stesso reato ed è già in carcere. Così il procuratore di Imperia, Alberto Lari.
5: Immagini che sono riportate sul telefonino, vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina è veramente presente a dei lividi molto importanti sul viso.
3: Adesso un momento particolare per noi di RTL 102.5 perché, come saprete, ieri ci ha lasciato il collega e amico Gabriele Manzo. Avrebbe compiuto 67 anni il 20 di giugno, da più di 25 era nella redazione di RTL 102.5. Gabriele è morto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in ospedale dove era ricoverato da qualche settimana in seguito ad un'emorragia cerebrale. È stato conduttore del giornale orario, inviato, appassionato di basket e calcio e ha raccontato la morte di Giovanni Paolo II in radio e in un libro.

pubblicato un anno fa il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Surace, e tutti noi di RTL 102.5 siamo vicini alla famiglia. Cambiamo decisione.

0: Ma gli italiani restano sempre una meraviglia. Tutti promossi agli ottavi di finale, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli ultimi due al quinto set dopo autentiche maratone, rispettivamente contro l'argentino Comesagna e il belga Collignon. Per il ciclismo, al Giro d'Italia, Radio Partner RTL 102.5, Roma tende di incoronare la maglia rosa Jonas Vingegaard, che nella penultima tappa, con arrivo a Piancavallo, ha centrato il quinto successo stagionale. Per la MotoGP, al Mugello, nella Sprint Race, colpaccio dello spagnolo Raúl Fernández.
1: Sono le 6:04 in questo momento, tra qualche istante inizierà Non Stop News. Buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
2: Eccoci qua, buongiorno. E allora, oggi dobbiamo celebrare il Power It's Estate, comincia ufficialmente questa sera con questo grande evento live di RTL 102.5 in diretta su RTL 102.5, su RTL 102.5 Play, ma soprattutto canale 36 del digitale terrestre, da Roma, dal Foro Italico, dal centrale del Foro Italico. E si inaugura la stagione estiva dei tormentoni. E allora, poi questa mattina si inizia anche a giocare, vi regaliamo cose, state con noi. In ogni caso, voi con chi lo vedrete, dove sarete questa sera per celebrare l'estate e seguire il Power It's Estate di RTL 102.5? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata odierna nel complesso stabile e soleggiata, eccetto tra pomeriggio e sera, quando al nord avremo il passaggio di correnti fresche sui Balcani, che appunto apporteranno un po' di instabilità tra Alpi e Prealpi, poi a fine giornata anche sulle regioni di nord-est. Clima comunque mite in queste prime ore della giornata. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Attenzione per chi in viaggio sulla 1 Milano-Napoli per un'auto in fiamme tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. Ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
6: Caffè Toraldo.
7: Un caffè. Devo dare felicità.
2: Amici, buongiorno. Oh, mamma mia!
8: Cosa c'è?
2: 31
8: Barbara?
2: Maggio!
8: È finito maggio. L'hai
2: sì.
8: Detto anche ieri. Che stavo,
2: no,
8: oggi è proprio
2: adesso
8: finito.
2: Proprio finito,
8: oggi
2: non finito. C'è più possibilità. E poi quella data che abbiamo iniziato tipo a febbraio a dirvi: ascolta su RTL il Power di Giuseppe, è arrivato!
8: Qua. Eccoci qua questa sera, Foro Italico. Ma qualcuno, se ci state seguendo, vedendoci anche, mm-hmm, lo vedete cosa c'è alle nostre spalle, mie di Barbara?
2: Riusciamo a inquadrare? Eccolo qua.
8: È una meraviglia. Il Foro Italico alle 6:07 del mattino, già con tutto questo palco enorme, meraviglioso, montato,
2: sì.
8: E noi tra un pochino avremo anche modo di collegarci,
2: sì,
8: da lì.
2: Quando inizierà ad animarsi un po' la situazione, andremo a dare un'occhiata, a sbirciare. Non credo ci saranno ancora gli artisti, però sicuramente work in progress, Ne parliamo con voi. Buongiorno amici, Giusy Legrenzi, ben trovata.
8: Barbara Sala, naturalmente, grasie per accogliermi in questa meravigliosa trasmissione del fine settimana.
2: Oh, sì, buona sì, domenica sì. Anche a Dario Vanacore da Roma, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri very normal people, che siano a Roma, che siano in tutto il resto d'Italia. Il Power It's Estate 2026 di RTL 102.5 è un evento che abbraccia veramente tutti, e lo farà questa sera per chi sarà al centrale del Foro Italico. Lo ricordiamo ormai, purtroppo per voi, sold out, ma sì, potrete sì. Seguire l'evento qui sul 36 del digitale terrestre, la nostra radiovisione c'è anche e soprattutto per questo.
2: Esatto, in esclusiva sul canale 36 del digitale terrestre, la radiovisione di RTL 102.5. E allora, noi vogliamo sapere questa stasera, voi se ci sarete

0: dove sarete, con chi sarete, ma soprattutto l'artista che attendete di più, perché sono 40 e passa,
1: sono tantissimi. Ci sono anche dei super ospiti, insomma, sono un sacco di personaggi molto molto molto rilevanti che fanno tutto, che faranno tutta l'estate 2026, tra l'altro con apertura e chiusura di questa stagione meravigliosa proprio grazie al Power Hits, perché poi si andrà a concludere il 1° settembre all'Arena di Verona.
0: Sono un'ossessione,
1: tu hai scelto, l'hai già scelta.
0: È da Sanremo che non se ne va,
1: è lì che...
0: non è che l'ho scelta, è lei che ha scelto,
1: è
0: me, no?
1: Nella tua
0: è
1: testa.
0: La bacchetta che sceglie il mago, è la stessa cosa, è la canzone che sceglie di entrarti in testa. Questa mattina giochiamo, dai, con la musica 02 25 15 15 per chiacchierare con noi
1: e i vostri
2: e
1: messaggi.
2: E poi
1: vai.
2: Sì, 378 378 1025 per i vostri messaggi anche vocali. Parlavamo di ossessione, o meglio Barbara parlava di ossessione, lo ritroviamo Samurai J, questo è il nostro Power Hit, ma non è ossessione, è la sua flamenco paranoia.

0: Ecco, questa la devo ancora un po' imparare, eh?
1: però suona bene, eh? Sì, certo. Ci piace molto.
0: C'è dentro tutta l'estate. Flamenco Paranoia, la nuova di Samurai J. 6 e 12, amici del Power Hits Estate. Io devo dire, sai che io ogni anno annuso, quando passano le canzoni estive, io
1: fai?
0: Inizio sì. a sentire profumo di Power Hits Estate. Quest'anno ne sento tanti.
1: Tanti, cioè più di
0: sì,
1: uno.
0: Sì, è anche vero che secondo me appunto è il momento giusto per iniziare. Non abbiamo ancora, vedi, nelle orecchie troppi passaggi, tipo questa canzone funzionerà sicuramente, ma è
1: recente,
0: uscita da poco,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, hai ragione.
0: Quindi non l'ho ancora imparata, ma questo voglio dire per abituarsi e individuare il tormentone dell'estate. 02 25 15 15, voi dove sarete, con chi sarete questa sera per seguire il Power Hits Estate in diretta esclusiva qui su RTL 102.5 in radiovisione? Lo seguirò in TV da Ranzanico
1: sì.
0: sul lago di
1: Endine.
0: Ma si accenti. Perché li mettete
1: siamo,
0: dove?
1: Siamo bresciani noi.
0: Cioè, non lo so, sta roba. Li avrei messi da un'altra parte.
1: Ranzanico al lago Endine, sul lago d'Endine, sì.
0: Ok, aspetto Fred De Palma. Okay. Appena sento partire la canzone, ballo anche da seduta. Mm. È irresistibile. Fred De Palma, nostro signore dei tormentoni estivi.
1: Assolutamente.
0: Detto, è uno
1: sì.
0: di quelli che non ne sbaglia uno.
1: L'amica Valeria starà in poltrona, sola, soletta. E ci augura buona giornata, naturalmente. Però anche goderselo da sola, guarda che non è così male.
0: Assolutamente.
1: Ti organizzi tutto. Qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, qualche snack e te lo godi.
0: Esattamente, dai. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Giuseppe. Ciao. Da dove?
2: Noi siamo di Vercelli, stiamo andando a Roma a vedere il Power Hits.
0: Oh, allora, logistica. Vercelli esattamente dove? Vercelli città?
2: No, un paesino vicino, Albano Vercellese.
0: Albano Vercellese.
1: E fin qua ci siamo arrivati.
0: Ok.
1: Poi
0: Roma.
1: Ore previste di viaggio.
0: Esatto, quante ore?
2: Abbiamo 6 ore di viaggio più o meno.
1: Siamo, quanti siete? 2, 3, 5?
2: Ah, due. Io e mia moglie.
1: E la moglie, tu e la moglie avete prenotato da mo', immaginiamo, perché insomma quello sarà il punto. E ovviamente approfittate per fare un piccolo fine settimana lungo.
2: Sì, diciamo sì, approfittiamo anche per girare Roma.
1: Infatti.
0: Quindi dormirete questa notte a Roma, perché
2: a Roma.
0: Ok, e poi si torna su con calma, avete approfittato. Perché sembra che l'abbiamo messo lì a caso il Power Hits il 31 di maggio.
1: No,
2: esatto.
1: È tutto pensato.
0: È pensato anche per questo. Bello, quindi siete partiti da quanto tempo?
2: Siamo partiti alle 4 stamattina.
0: Quindi siete dove? Bologna?
2: Siamo a Bologna, sì, esatto.
1: Ottimo. Allora, che cosa adesso? Uno è la risposta di tutte e due qua vogliamo.
0: Sono uno.
1: Chi vi ha spento? Intanto Barbara canta. Chi di questi artisti vi ha spinti a dire voglio assolutamente comprare quel biglietto perché voglio vederlo dal vivo? Prima la risposta tua, poi se le va anche di tua moglie. Chi è il tuo?
2: Va bene, allora, la mia è Sal Da Vinci. Ah, mia moglie.
0: Aspetta! Saremo io e te cioè lei per sempre.
1: Barbara interpreta.
0: Questa è una delle puntate che io aspetto tutto l'anno.
1: So.
0: Sanremo e il Power Hit.
1: Perché canti?
0: Sì,
1: canti.
0: Dove voi dite dei nomi e io inizio a cantare.
1: Okay.
0: Però cantate anche voi, perché il bello è quello. Quindi tu Sal Da Vinci.
1: Certo. Tu Sal Da Vinci.
0: Okay.
2: E mia moglie. La Brancale.
0: La Brancale, meravigliosa. Quando torni al tuo paese, chiama.
2: Esatto, bravi.
1: Lei, Barbara, è preparatissima, sì. E non la beccate su nulla questa mattina, perché
0: le
1: veramente
0: so
1: stamattina
0: tutte,
1: a tutti i refrain, quantomeno i ritornelli,
0: sì,
1: li ha, insomma.
0: Perché
1: no?
0: Anche quella di Sal Da Vinci, abbiamo iniziato a suonarla da qualche giorno. Poesia, sai che l'ha
1: questa,
0: baciata,
1: ma è nuova.
0: Tutto così. Sì, ce l'ho in testa, ma devo ancora imparare la coreografia. Guarda.
2: Vabbè.
1: Quindi sappiate che oltre alla Brancale Sal Da Vinci ne avrete altri 35, 36, 37 da ascoltare, quindi sarà una cosa meravigliosa, perché gli altri saranno tutto in più, perché chiaramente questi
2: chiaro.
1: Sono i beniamini, ma poi ci sono veramente tantissimi artisti su quel palco questa sera, oltre ovviamente ai nostri conduttori Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Biati, Jessica Brugali, veramente un quartetto molto molto interessante anche dal punto di vista della conduzione. Ragazzi, buon viaggio, che dire, buon Power Hit.
2: Grazie a voi.
0: Comunque,
2: ci divertiremo sicuramente.
0: Ma
2: tanto.
0: Guarda, fate un sacco di foto e mandatecele, ok? 378-378-1025. Stavo guardando, perché io tutto so e tutto posso.
1: Sì, mi dica.
0: Che ci hanno mandato la scaletta. Io non so se ve la posso dire. Però, sì, Sal Da Vinci.
1: Sì, le fa tutte e due. Le fa tutte e due.
0: La nuova.
1: Vabbè, non diciamolo proprio a tutti adesso. Ci seguiranno, no? I nostri ascoltatori ci seguiranno in streaming, ci seguiranno sull'app, ci seguiranno in TV e tra l'altro con questa meravigliosa possibilità di portarsi a casa una vacanza.
0: Esatto.
1: Una vacanza molto significativa, perché questi resort sono bellissimi, questi appunto TH Resort, e quindi tenetevi pronti, ecco, e anche durante questa sera tenetevi pronti, perché lì ci sarà un QR code. Vabbè, insomma, sì, diciamo che quest'anno c'è proprio questo abbinamento tra il Power It e la vostra estate, perché noi quest'anno arriviamo prima dell'estate, mentre siamo abituati a avere Power It alla fine.
0: Quest'anno in qualche modo cerchiamo di prevedere quale sarà davvero il tormentone dell'estate, e poi lo celebreremo a settembre all'Arena di Verona. Tra poco ancora voi, celebriamo la musica, celebriamo il Power It estate di questa sera allo 02 25 15 15.
1: Andiamo con le notizie, subito la cronaca. Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato poi fermato. È ritenuto responsabile del femminicidio della moglie, l'arma del delitto, un coltello da cucina, ed è stato già sequestrato.
0: Sarebbe stato un giovane ispettore della polizia locale a sparare una batteria di fuochi a circa 200 metri dai cavalli dei reparti in posizione di attesa, ma già schierati per le prove della parata del 2 giugno a Roma, e a farne scappare una trentina. Non ci saranno sconti per nessuno, saremo intransigenti, ha detto il comandante della polizia locale di Roma Capitale.
1: Andiamo al tennis, al torneo parigino del Roland Garros. Tre italiani accedono agli ottavi di finale. Si tratta di Lorenzo Cobolli, che ha battuto in scioltezza Tien, e di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che hanno dovuto lottare per avere la meglio rispettivamente sull'argentino come Sana e sul francese Collignon.
0: È tutto per questa edizione. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi. Adesso un aggiornamento sulla viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori ripristino danni a seguito di un incidente sulla diramazione Gallarate Gattico. È chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori. In alternativa si può uscire a Sesto Calende, Vergiate. Ricordo che oggi lo stop dei camion sarà in vigore dalle 9 alle 22. Tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra. Buongiorno a tutti, buona domenica. Seguirò il Power It estate in TV da Gaetanopio.
1: Ecco, questa non è in provincia. Non so se posso
0: Gaetano
1: aiutarti.
0: Pio, da Buccia. Gaetano Pio, il nome.
1: Gaetano Pio da Bucciano.
0: Ma è scritto tutto attaccato.
1: L'ha scritto tutto perché ha detto due nomi sono di troppo, uniamoli.
0: Esatto. Bene così, amici, dai, visto che non c'è la nazionale da seguire, sai che questo è un rito collettivo che si fa di solito quando c'è il calcio, la nazionale,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Seguire la partita insieme, magari mangiarsi una pizza. Questa sera si può fare con il Power It estate di RTL 102.5.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
0: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Gli Imagine Dragons di Bad Liar alle 6:29. Ci sono gli amici che stanno scrivendo, addirittura qualcuno ha fatto una richiesta di scaletta, ha detto mettete prima quei due lì.
1: Esatto, qualcuno ci dice anche, ma adesso non è che possiamo,
0: cioè tipo jukebox, ribaltiamo tutto.
1: Esatto, perché voi stamattina volete sentire prima, che ne so, J-Ax e poi dopo cioè, no, non funziona così, purtroppo nemmeno noi riusciamo a far mettere quelli che ci piacciono nell'ordine che vogliamo. Però qualcuno dice solo per gli amici della social radio la scaletta. La scaletta io non ce l'ho, proveremo poi dopo a collegarci e capire se riusciamo a farci dare qualche anticipazione, ma non credo. Di sicuro abbiamo l'elenco, questo possiamo anche dirlo, però è veramente lunghissimo.
0: Di tutti,
1: sì, di tutti gli artisti e le canzoni che fanno, tipo Saldavinci che ne farà un paio.
0: Ecco,
1: saremo io e te.
0: Quella lì l'hai già cantata, però o me ne prepari un'altra adesso, ci siamo.
1: Ma devo ripassare poesia.
0: Ripassa poesia. Che poi ne parliamo.
1: Poesia, vedi che la sai anche
0: però
1: tu.
0: Però mi piace che ti muovi così.
1: C'è la baciata.
0: Ok, c'è la baciata, c'è anche Oronzo. Buongiorno Oronzo.
2: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto.
2: Grazie,
0: ciao.
2: Grazie di tenermi compagnia sempre tutti i giorni.
0: Da dove chiami?
2: Io dal Salento.
0: È grande il Salento. Un po' più
2: è
0: dettagliato.
2: Grande, è bellissimo.
0: Sì, dove stai?
2: Sono con le passo vicino ai Gallipoli.
0: Ah, perfetto, almeno abbiamo individuato geograficamente dove ti trovi. Che fai allora? Come ci seguirai, come seguirai il Power It's Estate questa sera?
2: Niente, noi a mezzogiorno partiamo, io e mia moglie, veniamo lì, non abbiamo avuto la possibilità di prendere i biglietti perché non sapevo se con il lavoro riuscissimo a venire. Mm-hmm. E lo vedremo, lo sentiremo dall'esterno, insomma, ci emozioneremo dall'esterno
1: intorno al Foro Italico di Roma. Ma poi vi fermerete a Roma anche domani fino, insomma, al Ponte Lungo, ci attaccate una gita?
2: Sì, ce ne approfittiamo perché abbiamo nostra figlia che è a Santa Marinella, abbiamo i nipotini, quindi ne approfittiamo ad andare a vedere poi dopo il concerto la nostra figliola con i nipotini.
1: Direi perfetto. Tu chi non vedi l'ora di sentire e tua moglie chi non vede l'ora di sentire?
2: Guarda, a me piace tantissimo Sal perché ha colpito un po' tutto il popolo italiano.
1: Basta, non ve la faccio più. Non ve la faccio più.
0: No, colpa tua. Barbara la canta dalle 6.
2: Sì. Anche mia moglie, diciamo.
0: Cioè di tutti i 40 gli artisti solo Salle, tiriamo fuori un altro paio.
2: Brancale, oh, con
0: Serena Brancale,
2: la
0: con Al mio paese
2: che ha fatto per il sud.
0: Sì. Poi
2: un po' tantissimi.
0: Allora,
2: insomma,
0: adesso io però mi cimento in questa cosa, Barbara, e comincio a leggerne un po'.
1: Dai.
0: Secondo me si sono fermati lì a Saldavinci e Brancale.
1: Ma perché secondo me sono quelli dove si può sentire il profumo di Power It's Estate.
0: È molto popolare, hai ragione. Allora, Achille Lauro, Annalisa, Bambole di Pezza, Biagio Antonacci, Blanco, Brescia, Charlotte Cardelli,
2: sì,
0: Delia.
2: Anche Biagio Antonacci,
0: vedi, per esempio, vedi che ti ricordo qua, la Lamborghini, Emma.
2: Sì.
0: Ernia, Fedez, Gabbani, De Palma.
2: Ma pure, perché anche lì del sud, quindi sono tutti, ma sono tutti artisti bravi.
0: Appunto,
2: alla fine,
0: c'è Geolier, c'è Gaia, c'è Gabri Ponte,
2: poi,
0: D'Alessio.
2: D'Alessio, Gigi D'Alessio, molto bravo.
0: Cioè, avete presente di che cosa stiamo parlando? Cioè, tutto il mondo della musica, della miglior musica italiana, questa sera è al Foro Italico, al Power It's Estate. Quindi, anche se dall'esterno, vi godrete sicuramente della gran bella musica.
2: Spero che ci siano gli schermi, magari di riuscire a vedere qualcosa, ma non lo so se c'è qua. Ci sono gli
0: schermi. Fai domande difficili.
1: Laio Ronzo, un abbraccio a te e tua moglie, ok?
2: Grazie, un abbraccio anche a voi, grazie ancora, una buona giornata.
1: Ok, tra pochissimo ancora voi, diretti verso il Power It's Estate, questa sera alle 21 in diretta in radiovisione esclusivamente su RTL 102.5. Vi aspettiamo adesso le notizie.
0: Il calvario della bimba di 2 anni morta a Bordighera. In alcune foto trovate nel cellulare del convivente della madre, la piccola ha il volto tumefatto. In un video è costretta a fumare e scoppia a piangere. L'uomo nel frattempo è stato arrestato.
1: Donald Trump attacca nuovamente il Papa. In un post sui suoi canali social il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al pontefice che l'Iran non può avere un'arma nucleare.
0: Andiamo anche al ciclismo. Jonas Vingegaard vince la 20ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Piancavallo. Il danese ipoteca la vittoria finale e centra la tripla corona, ovvero vincere Giro, Tour e Vuelta. Oggi la passerella finale a Roma, RTL 102.5, lo ricordiamo, è radio partner della corsa.
1: Chiudiamo con il calcio, perché ieri pomeriggio il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026 nella finale di Budapest. I francesi hanno battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore. Dopo la partita sono scoppiati forti disordini a Parigi, il bilancio di oltre 100 arresti e alcuni feriti.

0: cosa fai questa sera? Disco di Noemi? Vi piace questa canzone? L'avete già imparata a memoria? Potete cantarla questa sera al Power It's Estate. Dove sarete? Con chi sarete? Come lo seguirete? In esclusiva in radiovisione qui su RTL 102.5 per radio, perché magari sarete in viaggio, vi spostate, sarete magari al lavoro, su RTL 102.5 Play, la nostra app. Insomma, raccontatecelo, soprattutto con chi condividerete questo momento.
1: E qual è l'artista che volete ascoltare,
0: esatto,
1: più di altri?
0: Così ve lo,
1: no?
0: Canto se volete.
1: No?
0: No? Ah no?
1: Allora vi premetto, Salda Vinci e Brancale hanno già dato, se riuscissimo.
0: E te per sempre. Purtroppo quando...
1: Tocca,
0: l'altro giorno ero,
1: sì,
0: in macchina,
1: mi dica,
0: perché poi questa cosa che è estate, adesso abbiamo i finestrini giù, no?
1: Passati.
0: Per me è
1: non hai l'aria
0: condizionata, però in quel momento avevo il finestrino giù, sono ferma al semaforo, mi affianca uno in macchina, volume sparato dell'autoradio. Saremo io e te.
1: Vi siete guardati?
0: Io mi sono girata per guardare e ho detto: chi è quest'uomo, questa donna che canta senza ritegno? E mi c'era un ragazzo giovane che stava cantando.
1: Che bella però l'immagine!
0: Sì, è
1: molto bella.
0: È la potenza dell'autoradio e della musica e della radio sulla macchina.
1: Assolutamente,
0: capito?
1: Che fa una
0: questa
1: gran
0: roba
1: compagnia.
0: Qui, sì.
1: Allora c'è qualcuno che ci scrive, per esempio l'amico Fra, non so, Fra, io lo seguirò da casa con la famiglia. Accompagneremo la musica, attenzione, ce l'hai?
0: Che cosa?
1: Con fettine di tacchino.
0: In che senso?
1: Impanate.
0: Ah beh, se sono fritte,
1: e patatine
0: sono
1: fritte.
0: No, allora va bene.
1: Allora,
0: sì, okay. Sì. Io preferisco il pollo, per me è più buono il pollo. Il tacchino è un po' stoppaccioso, però se sottile impanata bene.
1: Con le patatine. Allora, Power It's va bene così. Quindi sì, da casa con patatine e tacchino. Raccontaci anche chi volete vedere più di altri, perché ovviamente ognuno ha i propri beniamini, no? Sempre il solito Sal e la solita Brancale.
0: No, qui ci segnalano, senti qua, Power It's Estate, da casa, perché poi al mattino dopo mi alzo presto.
1: Ah, ok.
0: Potreste mettere all'inizio J-Ax?
1: Certo, come no?
0: Signori,
1: adesso glielo chiediamo.
0: Non lo so. Tra l'altro, J-Ax, anche lui la canzone nuova.
1: Ce l'hai?
0: No,
1: sei pronta?
0: Non la so ancora. Però aspetta, fammi guardare un attimino, sì, nell'elencone che noi abbiamo. Comunque, signori, io adesso, se volete, poi pian pianino ve li diciamo tutti. Sono 40, sono tantissimi.
1: Tanti, sì.
0: Però, cioè, se fate una googolatina o andate sul sito di RTL 102.5, trovate l'elenco.
1: J-Ax è Hippie Yayo,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè questa qui
0: è quella nuova,
1: sì, è molto carina,
0: quindi
1: molto
0: non
1: carina,
0: la so ancora
1: molto estiva,
0: tanto non la conosco bene. Ah, ma c'è la Madame,
1: sì, certo,
0: volevo capire tan.
1: Con Marrakesh,
0: sì, questa, sì, mi piace tanto, ne fa due anche lei,
1: bene, disincanto e volevo,
0: sì,
1: capire, sì.
0: Poi si balla perché c'è Merkel Cremon che
1: bello,
0: adoro,
1: bravissimi,
0: sì, sì, sì,
1: produttori.
0: Poi i Pinguini Tattici Nucleari, sì, Saif,
1: sì,
0: i Colors,
1: sì,
0: che io non ho capito bene il testo dei Colors. Se questa sera qualcuno, devo mandare un messaggio ai conduttori.
1: Ma è facile.
0: No, non è facile. Cosa vuol dire? Scusa amore, non sapevo che non ti piacciono
1: i Rolling Stones.
0: Cioè, allora, tu le hai messo le corna, lei ti ha beccato, ti ha rigato la moto e non si fa, e tu rispondi: scusami, non sapevo,
1: ma,
0: che non capisco, non sapevo il nesso tra le cose, capito? Quindi se questa sera qualcuno intercetta i Colors,
1: che glielo chieda,
0: chieda bene proprio l'esegesi del testo,
1: sì,
0: perché io non l'ho capito bene.
1: Bene, l'esegesi,
0: l'esegesi.
1: Guarda, scusa, Stash, mi dai l'esegesi
0: scuola,
1: del,
0: no?
1: Testo. Poi scrive Cristina che aspetta Viaggio Antonacci, poi scrive Daniela che aspetta Emma e una serie di altri, Bresh, Irama, Sal, e poi c'è Saif, sì, c'è Saif,
0: sì,
1: non lo so, c'è l'imbarazzo della scelta, assolutamente sì.
0: Sì, sì, sì. Tra un pochino ne leggiamo Fedez e Masini,
1: sì.
0: Gabbani mi piace da morire.
1: Fantastico.
0: Summer Funk.
1: Non puoi cantarle.
0: Summer Funk. Ho anche,
1: okay,
0: il balletto pronto.
1: Non puoi cantarle tutte adesso perché dobbiamo arrivare fino alle 7. Mm. Va bene, possiamo tenerne due o tre per dopo.
0: Anche quella della Lamborghini non
1: dopo
0: la so ancora bene.
1: Intanto l'ascolti, perché nel frattempo noi avremo anche un giovanotti con Alfa, io te lo dico.
2: Era un po' di t-

0: Ancora violenze sui minori. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di presunta violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bimbi.
1: La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse. È piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita. A dirlo è stato il Papa al termine del Rosario in Vaticano.
0: Lutto nel mondo del cinema. È morta Zeudi Arai. È stata attrice, produttrice cinematografica. Aveva 75 anni ed era malata da tempo. Eritrea, naturalizzata italiana, è stata una delle attrici più note del cinema erotico italiano degli anni 70.
1: Lo sport con il torneo parigino del Roland Garros. Tre tennisti italiani accedono agli ottavi di finale. Si tratta di Flavio Cobolli, che ha battuto in scioltezza Tiene, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che hanno dovuto lottare per avere la meglio rispettivamente su Comessana e sul francese Collignon.
0: Sono 6:46 e a questo punto andiamo avanti a leggere tutti i vostri messaggi. Ce ne sono tantissimi. State scrivendo un po' chi aspettate più di altri di ascoltare questa sera durante il Power It's Estate. Ovviamente ci sono molti modi per esserci, se siete riusciti ad avere i biglietti,
1: sì,
0: sarete lì,
1: tutto sold out,
0: oppure assolutamente, oppure lo seguirete via streaming in TV. Ci sono degli amici, insomma, che addirittura organizzano grigliate con gli amici per vedere tutti insieme in giardino il Power It's.
1: Bello. È lo spirito di Vincenzo. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Vincenzo.
2: RTL anche mia.
0: Qua si organizza serio, come se fosse un mondiale.
2: Sì, abbiamo riciclato il maxi schermo che non useremo per il mondiale.
0: Riciclato.
1: Certo, quelli erano pronti, no? Anche con le bandiere. Però dai, tutto sommato va bene anche al primo artista italiano che esce, inizia a sventolare un po' il tricolore, va bene uguale, no?
2: Sì, come no.
0: Dove siete? Raccontaci tutto, Vincenzo. Intanto sei a Teramo, giusto? Vicino Teramo?
2: Sì, vicino Teramo, siamo a casa mia, in giardino. Arrosticini pronti, maxi schermo pronto, casse quasi collegate, siamo pronti per passare una bella serata.
0: Ma chi? Quanti? Chi siete?
2: Attualmente siamo in 25, ma credo che qualcuno si aggiungerà.
0: Arriverete a 30, hai aperto un ristorante praticamente.
2: Quasi. Sembra piena di amici.
0: Chi cucina? Chi?
2: Io sono alla griglia.
0: Ma da solo?
2: Sì.
0: Dai, un paio di assistenti, dai, te prego.
2: Un paio, sì, che magari portano anche un po' da bere, però rosticini per tutti ce la faccio.
1: No, perché è impegnativo, cioè già la grigliata di per sé è impegnativa, se poi fa anche molto caldo, figurati, e per 25-30 persone, insomma, inizia a essere un carico di lavoro notevole. Senti un po', tu chi aspetti di vedere uscire sul palco del Power It's Estate?
2: Beh, mi piace molto J-Ax, poi c'è mia moglie che aspetta Salda Vinci e...
1: No, non la faccio più, basta.
0: No, basta.
2: Okay,
0: anche perché hai delle richieste, fra poco ti leggo. Ti sei preparata sulla Lamborghini?
1: Ho cercato il testo, però il ritornare lo devo ancora imparare.
0: E non va bene, o sei pronto o non sei pronta.
1: Sono bambina, un po' cattiva, un po' così, e la devo imparare bene.
0: Amico al telefono, non era Salda Vinci, questa era la Lamborghini. Barbara sedata, insomma.
1: No, perché la richiedevano nei messaggi, adesso non è che posso farli tutti. E poi, senti, ma avete figli?
2: Sì, abbiamo tre ragazze.
1: Ok, che musica ascoltano loro? Per capire anche un po' i più giovani in questo Power Hits, chi aspettano?
2: Oddio, in realtà mi cogli impreparato adesso, non saprei dirti.
1: Ma quanti anni hanno le ragazze?
2: 15, 13 e mezzo e 10.
1: Ok, sono nell'età, secondo me,
0: di aiutami.
1: Samurai J, Blanco. Ad esempio, Blanco potrebbero essere.
0: Potrebbe essere.
1: Quelli lì, sì.
0: Irama.
1: Irama, secondo me, piace più alle sciurette come me.
0: Le sciurette.
1: Perché
0: come
1: sai
0: te.
1: Che quando c'è il Power It's Estate all'Arena di Verona, vedo Irama e inizio a urlare: Irama, sposami. Però non mi sposa.
0: Ho visto
1: mai.
0: Qualche cosa sulla rete, ho visto qualche cosa.
1: Purtroppo
0: sì.
1: Lo faccio tutti gli anni,
0: appunto,
1: ma mai.
0: Appunto. Quindi, insomma, abbiamo anche le figlie. Che dire, vi auguriamo assolutamente una ottima serata con arrosticini, eccetera, eccetera, ma soprattutto col Power It's. Attenzione durante la serata, perché potreste anche avere l'occasione per avere dei regali molto interessanti. Quindi noi ve lo diciamo, non aggiungiamo altro, un po' di suspense, ok?
2: Grazie, grazie mille.
0: Ciao, no, grazie a te per averci iscritto per questo evento.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, c'è Alessio che ci ha fatto l'esegesi, come si chiama quella cosa lì?
1: Sì.
0: Hai visto? Vuoi leggere?
1: Ho letto,
0: favore?
1: Dice perché i Rolling Stones sono simbolo di trasgressione.
0: No, non è questo.
1: Ah, no, qual era allora?
0: Il senso di una roccia rotolante è una vita o una relazione in continuo mutamento, incapace di stare ferma, no, in contrasto proprio con la staticità della roccia
1: questa
0: stessa.
1: È l'intelligenza artificiale.
0: C'è un proverbio: pietra che rotola non fa muschio. Ti è piaciuta?
1: Sì, questa è l'intelligenza artificiale. Ufficiale che ti ha tradotto letteralmente Rolling Stones. Sposo di più la teoria parafrasi del testo ed esegesi di questo amico o amica, perché i Rolling Stones sono simbolo di trasgressione. Scusa amore, ma non sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones. E tu invece comportarti bene? Non far la cornuta, no?
0: E fare il bravo?
1: E fare il bravo e comportarti bene, no? Eh?
0: Io muoio.
1: Bene.
0: Vabbè, vabbè, grazie, grazie perché ci state regalando dei momenti incredibili. E adesso ci ascoltiamo Shirley Bassey.
3: Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do

0: Where do I begin? Shirley Bassey alle 6:54 minuti su RTL 102.5 in Non Stop News. Linea diretta di quest'oggi dedicata ovviamente all'RTL 102.5 Powerhits Estate 2026 che avrà luogo questa sera al centrale del Foro Italico a partire dalle 21. Ma fino a quel momento sarà un evento da seguire anche attraverso altri canali. C'è la nostra radiovisione con la finestra aperta sul centrale del Foro Italico che mostra tutto ciò che si sta facendo in questo momento in tempo reale, ma ci sono anche i nostri canali social che vi permettono anche di godere dei dietro le quinte, gli artisti che passano dai nostri microfoni, le prove, insomma tutti dietro le quinte li potete trovare solo da noi.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordiamo che man mano si animerà il Foro Italico, noi avremo poi dei collegamenti durante tutta la giornata che ci faranno anche vedere delle piccole anteprime, le prove di insomma artisti eccetera, quindi diciamo che il primo sarà già all'interno di Nonstop News. Aspettiamo il nostro Francesco Fredella che appunto intorno a 8:30, quarto alle 9 si collegherà. Andiamo dai nostri ascoltatori.
2: Sì, Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno RTL, anche mia, ciao. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Giuseppe, chiamo da Casina in provincia di Reggio Emilia, un piccolo paesino nelle montagne di Casina, di Reggio Emilia.
2: Molto bene, lì zona di grandi concerti, perché avete uno spazio enorme Campovolo. E quindi esatto, no. E lì ci sono dei grandi live, Campovolo.
3: Esatto, l'RCF è il Campovolo di Reggio Emilia, esatto. Sì.
2: Senti un po', dove vedrai, dove seguirai il nostro Powerhits Estate questa sera?
3: Allora, io tra poco partirò per salutare i miei parenti nella Bassa Veronese, ma devo ritornare a casa in tempo per guardarmelo comodo sul divano.
2: Questa è la scusa per mollare i parenti.
1: Scusate, devo andare. È importante.
3: Sì, noi siamo già d'accordo, anche perché loro purtroppo dovranno lavorare questa sera, hanno il turno di sera, quindi ci saluteremo. Io spero di arrivare in tempo per l'inizio, altrimenti io mi piazzo col mio divano, il mio videoproiettore schermo da 3 metri e me lo godo.
2: Però
3: mi pianto a stereo.
1: Ci piace molto. Tutto questo da solo avrai compagnia in questa serata speciale?
3: No, come dicevo prima, ci sarà mia moglie, ma mia moglie lei è un po' più... lei si dilegua un pochino, anche se lei però... piacerebbe sentirla brancale, ecco, perché
2: quando torna al mio paese
1: l'ha già fatta,
2: ma capito, è una delle più richieste, non la devo fare più. A te chi
1: ascolta,
2: piace,
1: ecco,
3: io non vedo l'ora di vedere sul palco Annalisa.
1: Eccola qua, vai, attenzione.
2: Mi
1: pronti?
2: Vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva.
1: Applausi a Barbara Sala.
2: Ma ragazzi,
1: grandissimo.
2: Ma Giuseppe,
1: cioè, vogliamo mettere Barbara Sala e Annalisa?
2: No, vogliamo più che altro mettermi sul palco del Powerhits Estate l'anno
0: i
2: prossimo.
0: Cori,
1: stiamo aspettando.
0: Fare,
1: sì. Sono 3 anni che insisto.
2: Il mio tormentone.
1: Sono 3 anni
2: estivo.
1: Che chiedo, prima o poi
2: io,
1: ti ammetto.
2: Ma guarda, io ho chiesto la conduzione di Sanremo.
1: Niente, zero.
2: Di cantare al Powerhits Estate
1: e niente.
2: Non capisco perché nessuno mi ascolta.
1: Ci lavoriamo. Ci lavoriamo. Grazie intanto naturalmente a Giuseppe, quindi Annalisa la tua preferita, Selena Brancale quella di tua moglie e sicuramente dalle 21 di questa sera sarai con noi.
2: Sì.
3: Io ho già anche acquistato il biglietto per il Powerhits Estate finale di
2: grande, settembre. Perché sei più vicino e poi c'hai i parenti zona Verona, mi sembra di capire.
3: Sì. Infatti ho chiesto allora di svegliarsi, darsi una mossa, via, compratelo anche voi, così andremo tutti insieme ad ascoltare questo grandissimo
2: Bravissimo.
3: Spettacolo che
0: perché,
3: è bellissimo.
0: Perché sarai da solo anche lì al momento, cioè non
3: no,
0: la
3: porterò,
0: moglie
3: da... No,
0: dici,
3: in questo caso porterò mia figlia e il tuo ragazzo.
2: È stato un regalo. Quanti anni hanno i ragazzi?
3: Allora, tutti e due 21 anni.
2: E loro cosa
3: ascoltano?
2: Mia
3: figlia. Loro sono più su musica sudamericana.
1: Ah sì? Quindi non è che c'è un granché.
0: Quindi un samurai
2: jazz, quella roba lì, ma anche bossa nostra, sai quelle sonorità un po'.
3: Sì, esatto.
2: Guarda che vanno di moda,
0: Fred De Palma.
2: Sì.
3: Beh, mia figlia adesso con Fred De Palma, ma a lei piace tantissimo Anna.
0: Ok,
2: vieni
0: poco
2: sudamericana. Betty. Facciamo un rally. So anche Anna Pepe, hai capito? Le so fare
1: sei
2: tutte.
1: Sei veramente fantastica. Allora, grazie di cuore al nostro Giuseppe, alla sua chiacchierata da Casina, provincia di Reggio Emilia. Ci vediamo, nel senso che ci vedrai questa sera a partire dalle 21. Ciao.
3: Grazie a voi. Buona giornata. Grazie.
0: Linea ora alla nostra redazione, ci sono tutte le ultime notizie con il nostro Max Viggiani.
4: TNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 31 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha di nuovo parlato dei negoziati di pace con l'Iran. Non è mancato per l'ennesima volta un attacco al Papa. Massimiliano Mantiloni.
6: I negoziati procedono lentamente, ci vuole molto tempo, se si va di fretta non si conclude un buon affare. Così il presidente americano Trump, intervistato su Fox News, assicurando che l'Iran non avrà l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Siamo noi ad avere tutte le carte in mano, poiché li abbiamo sconfitti militarmente, ha aggiunto Trump. Secondo la piattaforma online Axios, il presidente degli Stati Uniti ha richiesto varie modifiche all'accordo che i suoi inviati hanno raggiunto con le controparti iraniane. Intende rafforzare punti a lui cari, in particolare quelli relativi al materiale nucleare dell'Iran. La richiesta di Trump ha innescato un nuovo ciclo di scambi tra le parti che potrebbe protrarsi per diversi giorni. Intanto il leader americano è tornato a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente sui social, postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare le grida degli oppressi, ha detto il Papa.
5: Adesso le indagini sconvolgenti sulla morte di una bimba di 2 anni avvenuta nel febbraio scorso a Bordighera. Alessandra Giannoli.
7: Beatrice è morta a Bordighera per le botte ricevute dalla mamma, già in carcere, dal compagno della donna Manuele Iannuzzi, arrestato ieri all'alba. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba di 2 anni con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. L'accusa per la coppia e maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, trovata priva di vita il 9 febbraio nella villetta della cittadina in provincia di Imperia, in cui viveva la mamma, ma che in realtà sarebbe deceduta nella casa di Iannuzzi, dove erano state portate anche le 2 sorelline, ora in una struttura protetta, che hanno fornito agli inquirenti particolari agghiaccianti sul giorno del decesso di Beatrice. Quella mattina, per farla riprendere, l'hanno tenuta sott'acqua, poi le hanno dato dello zucchero, hanno detto nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa nei confronti del 42enne, si parla di schiaffi, pugni, capelli tirati, colpi inferti con oggetti, spinte, cadute provocate volontariamente. Per gli inquirenti il decesso non sarebbe quindi un episodio isolato, ma l'ultimo atto di una lunga serie di atroci vessazioni e violenze.
5: Cambiamo decisamente argomento. Tutto è pronto al Foro Italico di Roma per il Power Hits Estate 2026. Questa sera potrete ascoltare tutta la musica che vi accompagnerà anche nei prossimi mesi. Andiamo allora nella capitale da Luigi Santarelli.
8: Il conto alla rovescia è iniziato. Questa sera alle 21 si alza il sipario sul Power Hits Estate di RTL 102.5, che quest'anno, per festeggiare il suo 10° anniversario, raddoppia e riparte proprio dalla capitale. Una festa con oltre 40 artisti, dalle Bambole di Pezza, da Achille Lauro, da Biagio Antonacci a Dito Nel...

0: Italico già da questa mattina alle 10.30. Appuntamento a questa sera da Roma.
1: Grazie, siamo al calcio. Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League 2026 francesi. Nella finale di ieri a Budapest in Ungheria hanno battuto l'Arsenal 5-4 dopo i rigori. I tempi regolamentari erano terminati 1-1 per la formazione di Luis Enrique. Si tratta del secondo successo consecutivo in questa manifestazione. È davvero tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, giornata di domenica ampiamente soleggiata sul nostro territorio, soprattutto al mattino, perché poi tra pomeriggio e sera al nord avremo un po' di instabilità con fenomeni dapprima su Alpi e Prealpi e poi verso la fine della giornata qualche rovescio sconfinerà anche sulle regioni di nord-est. Il caldo si farà sentire al nord con valori anche oltre i 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente sulla diramazione Gallarate Gattico. È chiuso l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei trafori. Consigliamo l'uscita di Sesto Calende Vergiate e per lavori sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
5: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
6: Amici del Power It's Estate, eccoci qui, la seconda ora di Non Stop News parte in questo momento, sono le 7.06, è il 31 di maggio.
7: 31 maggio, questa sera Foro Italico meravigliosamente allestito, stiamo già vedendo e continueremo a vederlo, chi ci segue in radiovisione o dalle app, insomma, vede questo foro già con questo palco immenso, ovviamente a 360 gradi, che permetterà di godere di questi artisti questa sera a partire dalle 21.
8: Meno di 14 ore quindi all'appuntamento, da seguire qui in diretta in radiovisione sul 36 del digitale terrestre e sulla nostra app RTL 102.5 Play. Tra poco rassegna stampa con Davide Giacalone, andremo a dare uno sguardo alle notizie sui quotidiani nazionali. Prima la musica, il nostro Power Hit si intitola Summer Funk, lui è Francesco Gabbani.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Le 7:10 minuti, domenica 31 maggio, le prime pagine dei quotidiani oggi sono particolarmente diverse le une dalle altre. Si parte dall'Ucraina nell'Unione Europea per arrivare al nucleare, si parla ancora di fondi europei. Molti temi, quindi buongiorno, bentornato a Davide Giacalone, buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica.
3: Eccoci qui, sulla prima della stampa, un argomento di cui ciclicamente discutiamo anche all'indignato speciale che oggi torna a partire dalle 9 con Andrea Pamparana, il nostro Davide Giacalone ed Enrico Galletti, ovvero il nucleare. Mini reattori nucleari, sì, da un italiano su due, scrive la stampa, attesa la risposta di Bruxelles sullo scostamento, accise Meloni irritata con le regioni e poi foti dal PNR, briciole per le bollette, la flessibilità dell'Unione Europea, uniche vie d'uscita. Qui si fonde un po' il discorso emergenza energetica e il nucleare.
2: Allora, tanto si fanno i sondaggi su quello in cui il 99,9% delle persone intervistate non possono rispondere, cioè lei è favorevole o non favorevole ai mini reattori. E che sono i mini reattori? Cioè, uno dice saranno come i reattori più piccoli. In realtà sono varie tecnologie di nucleare. Il tema poi alla fine è se tornare o meno al nucleare. E l'Italia era tecnologicamente all'avanguardia e segnalo che ancora oggi noi italiani, aziende italiane, costruiscono centrali nucleari, ma all'estero, fuori. L'obiezione che viene fatta sempre in Italia abbastanza sciocca è quella che dire ci vuole troppo tempo per fare una centrale nucleare, allora, almeno che voi non abbiate in programma di essere tutti morti nei prossimi 10 anni, all'arrivo dell'undicesimo, dodicesimo può essere utile, diciamo, quasi mai uno dovesse porsi il problema del futuro. Ma c'è anche un altro aspetto: noi italiani con il 15% ma più o meno dell'energia elettrica che consumiamo viene da fonte nucleare, solo che la compriamo in Francia e ovviamente la paghiamo di più. Anche le centrali nucleari francesi non è che siano eterne, hanno un ciclo di vita e i francesi hanno il problema di rinnovarle, quindi ci saranno investimenti che loro dovranno fare. Tutto il tema è se tu vuoi fare il cliente o il produttore. Credo che sia largamente conveniente fare i produttori, anche perché il tema dell'uso delle rinnovabili, che non sono alternative al nucleare, sono complementari, perché il problema è che l'energia elettrica noi la utilizziamo quando ne abbiamo bisogno, non quando c'è. E per risolvere questa questione abbiamo bisogno o di delle fonti che siano stabili nel tempo, cioè comunque mi danno l'energia di cui ho bisogno, di cui la rete ha bisogno, oppure investo tutto sul modo per conservare l'energia, cioè le batterie. Anche il mio telefono, voglio dire, lo uso quando ne ho bisogno, ma l'energia l'ha caricata prima, però ha una quantità di energia che è abbastanza importante per riuscire a fare le telefonate, ma certamente per mandare avanti una lavastoviglie si scarica immediatamente anche il telefonino. Quindi il concetto è, attenzione a questa, le fonti non sono un'alternativa all'altra, hanno bisogno di stare assieme. Per riuscire a diminuire il prezzo della bolletta, considerato che noi nella bolletta elettrica paghiamo anche ancora lo smantellamento delle centrali nucleari in Italia, per riuscire a diminuirla abbiamo bisogno di fare alcune cose pratiche che si possono fare subito, adesso, senza buttare i soldi. Hai bisogno di togliere le sacche di rendita che ci sono nel mondo della produzione di energia elettrica. Perché devo pagare alcune fonti di energia che sono importantissime, che sono vitali, come l'idroelettrico, come se avessero i picchi di costi che c'hanno il gas? No, non è aumentato di un centesimo la produzione di idroelettrico. Bisogna ovviamente che quelle aziende ci guadagnino, su questo non c'è dubbio, è giustissimo che ci guadagnino, ma che abbiano delle esagerazioni non c'ha senso, quindi vanno disaccoppiati l'andamento del prezzo a seconda delle fonti. Hai bisogno di concorrenza reale nelle reti, fra l'altro se fosse possibile cancellare tutto il fastidiosissimo marketing telefonico di quelli che ti devono chiamare dicendo vuole cambiare il problema, che sono, diciamo, hanno una probabilità abbastanza elevata di essere degli imbrogli, e abbiamo bisogno di intervenire seriamente sulla capacità di consumare più energia, per esempio nel mondo della produzione, nelle ore in cui esistono durante la giornata in cui la nostra produzione di energia elettrica costa zero, perché le rinnovabili riescono in quelle ore, però poi ne abbiamo bisogno anche nelle altre, a coprire il fabbisogno. Cioè, le cose da farsi possono essere diverse. Cioè, se noi passiamo i prossimi 2000 anni a interrogarci se vogliamo i mini o i maxi reattori, scusi signora Margherita, lei come la pensa sul mini reattore? Ma che ne sa? Ma che cosa vuole? Quello che sa è che c'ha una bolletta sproporzionata che paga più di quanto non paghi la collega in Spagna o in Francia. I sistemi per riuscire a buttarla giù ci sono, magari non si dà da fare.
1: Sono le 7:15 in questo momento, tra poco continuiamo in qualche modo a parlare di energia, prima però la viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente sulla diramazione Gallarate Gattico e chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei Trafori. In alternativa consigliamo di uscire a Sesto Calende Vergiate. Gli spostamenti oggi saranno favoriti dal fermo dei camion in vigore dalle 9 alle 22. Tutto, buon viaggio.
1: Grazie, più tardi con gli aggiornamenti. Andiamo a pagina 10 del Corriere. Energia, fitto e l'uso dei fondi UE. Fitto è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Le critiche, polemica solo italiana. Ognuno è libero di decidere, un virgolettato. Conte, giù le mani da quelle risorse, tassino gli extra profitti. Torna lì, Conte. Già.
2: Allora, il giorno in cui esisteranno i fondi europei per la felicità, il primo che si fa venire in mente di utilizzarli, che so, per rifare una scuola, allora sei per l'infelicità. Perché c'erano i fondi per la felicità, tu li vuoi togliere, quindi sei per l'infelicità. Ora, questa polemica non è infelice soltanto, è demenziale. Demenziale. Perché? Per esempio, i fondi europei sono di diversa caratteristica, diversi nomi, adesso non facciamo troppo palloccolosa, sennò poi dice la burocrazia. In ogni caso, sono fondi programmati dal 2021 al 2026. Segnalo che sia 27, segnalo che siamo nel 2026, cioè fra poco finisce. 21-27. Ed sono 74 miliardi che toccano l'Italia. Di questi 74 miliardi, a febbraio di quest'anno ne risultano impegnati 28 miliardi e spesi di quasi 11. Quindi siamo, a seconda dei diversi diverse tipologie di fondo, all'utilizzo del 18% o addirittura del 2% dei fondi che sono stati assegnati all'Italia. Ma se uno dice, vabbè, allora magari quest'altra parte la utilizziamo per un'altra cosa, ecco che partono dicendo, allora le vuoi togliere i soldi alle regioni, non vuoi... Ragazzi, quei fondi esistono da decenni, servono per compensare gli squilibri di crescita fra le diverse aree dell'Unione Europea. Non mi pare che abbiano avuto questo impiego importante in Italia. Nella grandissima parte vengono restituiti perché non si è capaci di utilizzarli. Ma se uno dice, mette per iscritto, come ha fatto il vicepresidente della Commissione Europea Fitto, peraltro nominato e indicato da questo governo, ha detto, dice, ma se avete problemi con l'energia potete pensare, se volete, a utilizzare quei fondi, scoppia la polemica di quelli che non sanno che quei fondi per la grandissima parte non vengono utilizzati e quindi, non essendo utilizzati, è difficilissimo che siano distratti.
3: Davide, dalla prima della Repubblica, addio a Edgar Morin, l'ultimo illuminista dei due secoli brevi. Dalla prima invece del Corriere, addio Edgar Morin, l'umanista globale, il filosofo aveva 104 anni. Di chi stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di un gigante.

0: gigante, di un gigante del pensiero, abitava sopra la Brasserie Lippe a Parigi, quindi neanche in un posto tranquillo, cioè abitava in un posto di campagna assolutamente, era abbastanza caotico, e da lì osservava il mondo con una capacità straordinaria che non sono minimamente in grado di riassumere anche in poche parole, diciamo, in questo spazio, perché è tecnicamente impossibile. Morin è uno che, di quelli che ha guardato il mondo e ha fornito alcune chiavi per capirlo, fervente europeista. Ogni tanto ci si pensava, dice, ma Morin è ancora vivo? Perché in effetti arrivare a quell'età, e continuava a scrivere. Quello che ho pensato quando poi è arrivata ieri la notizia purtroppo della morte, non in attesa a quell'età, è la scena finale del film di Blade Runner, non so se ce l'avete presente, quando muore il biondo, la bionda creatura artificiale, e fa un breve riassunto delle cose che ha visto, la famosa frase, sono cose che voi umani, però la parte più poetica è quella che dice: adesso tutto questo andrà perso come lacrime nella pioggia. E uno pensa a Morin e dice: e adesso che ne sarà? Di una sapienza, di una capacità, di una visione come la sua, dall'alto della Brasserie Lippe e del suo visione del mondo. C'è una cosa magica, straordinaria, si chiamano libri. E in effetti, questo consente di continuare diciamo così, ad abbeverarsi a quel suo modo di vedere il mondo, magari imparando, non diciamo, per assumerlo come vero, ma per imparare ad avere occhi che sappiano guardare la realtà anche in maniera critica.
1: Grazie Davide per questo bel ricordo di Morin. E adesso veniamo ad un argomento riportato oggi sulla prima del Corriere della Sera. Lo scrive Antonio Polito. La sinistra che processa Henry De Luca e De Gregori. Ecco, processa, sembra un bel termine, in realtà li ha insultati pesantemente.
0: Sì, è sempre la storia dei social, no? Allora, quindi, diciamo, sempre abbiamo bisogno ogni volta di fare tutta l'erba un fascio. Sia De Gregori, cantante, per chi non lo sapesse, pochi, che De Luca, che è scrittore, diciamo, in qualche modo sono assimilabili al mondo della cultura di sinistra, anche se è tutto relativo, perché non vedo perché, insomma, Guccini è assimilabile alla cultura del suono di sinistra, ma lo cantavano quelli di Casa Pound, diciamo, decisamente di destra, quindi... La musica è musica, l'ho scritto, ma insomma, diciamo, appartengono più o meno a quel mondo. Allora, cosa si sono permessi di dire? De Gregori si è permesso di dire: vabbè, non è che se uno sale sul palco deve per forza dire qualche cosa su quello che volete voi, no? Cioè, per esempio, devo condannare Gaza, la cosa di Gaza, oppure devo dire sull'Iran. Perché? Perché io canto, cioè io faccio le canzoni. E ha detto una cosa ovviamente banale, nel senso che è giusta, cioè ciascuno di noi è libero di esprimere o non esprimere un pensiero su questo o quell'argomento, fermo restando che avete pagato il biglietto per venirmi a sentire cantare, non per sentire la mia opinione su questo o quello, anche perché su qualsiasi cosa io esprima un'opinione, mi sono dimenticato di esprimerla su qualcos'altro, perché c'è sempre una cosa che manca. Nel caso di De Luca, diciamo così, è un pochino più sofisticata la faccenda, perché De Luca ha detto delle cose incontestabili, cioè incontestabili. Ha detto: ragazzi, il sionismo non è colonialismo, è la rivendicazione del diritto ad esistere di un paese per gli ebrei. Poi voi potete consentire o dissentire dal governo di Israele, ma sostenere che il sionismo è il razzismo è una boiata pazzesca. Non è vero che a Gaza è in corso un genocidio, perché il genocidio è una cosa diversa. Quello che è in corso a Gaza è una strage deplorevole, come tutte le stragi. Del resto, voglio sapere qual è la strage apprezzabile. L'avesse mai detto, l'avesse mai sostenuto. Perché? Perché specialmente chi è ignorante e fazioso non riesce a pensare, si affeziona a una parola. Devi dire quella parola, perché se non dici quella parola vuol dire che non hai il sentimento come noi. Ah, io credo che questa sia, diciamo, la condizione ideale per sostenere che quella parola non la dirò mai, ve lo potete scordare, non la userò mai, la cancello dal vocabolario. Perché? Perché non bisogna andare incontro a questo modo ottuso di guardare la realtà.

0: altro che Moren.
1: Chiudiamo così la nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, ti ritroviamo tra un'ora e mezza circa all'interno dell'Indignato Speciale.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. La Champions League, si fa il gioco di parole con Luis Enrique, storica doppietta del PSG, battuto l'Arsenal ai rigori 5-4. E poi sulla Gazzetta Sportiva, spazio al tennis, i tre moschettieri azzurri agli ottavi a Parigi senza Sinner, sognano Arnaldi, Cobolli e Berrettini. E poi si gioca anche col Giro d'Italia con i nomi, da Vingegaard diventa Vincegaard, e tra poco faremo il punto sul Giro d'Italia maschile e femminile.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
12: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
13: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
14: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
15: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
16: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno. Il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni.

0: Il presidente americano Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva rispetto alla bozza di accordo per la pace ricevuta. Lo ha rivelato il New York Times citando funzionari vicini ai negoziatori. Il capo della Casa Bianca sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte di Teheran.
1: Dovrebbero dire al Papa che il sindaco di Chicago è inutile, che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Così Trump, postando foto dell'incontro in Vaticano tra Leone XIV ed esponenti della città dell'Illinois. La pace è possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, la replica.
0: Andiamo anche al tennis. Tre italiani hanno conquistato ieri l'accesso agli ottavi del Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, che ha battuto l'americano Lerner Tien, di Matteo Berrettini, che ha superato l'argentino Francisco Comesana, e di Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Raphaël Collignon. Ed è tutto adesso, il New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, l'amicizia di questa luna è importante e vi aiuterà a sopportare meglio certi impegni o realtà. Avrete come la sensazione che qualcosa sia più facile e meno complicato. Cari Toro, qualcuno parla e decide, proprio mentre voi invece siete indaffaratissimi nel gestire Marte con le sue sfide e con le sue complicazioni. Non preoccupatevi troppo degli altri. Amici del segno dei Gemelli, tempo di dare la parola agli altri con le loro considerazioni, con le giuste riflessioni che li faranno dire e raccontare. Mettetevi in posizione di ascolto per farci una bella figura. Cancro, per un momento questa grande luna vi ricorderà l'importanza delle piccole cose, di quei compiti un po' noiosi di cui dimentichiamo volentieri. Leone, contate pure su passioni ed energie amiche, su quelle intuizioni che hanno il diritto di parlare e di esprimersi per trovare spunti e soluzioni al tutto. Ascoltatevi. Vergine, forte ma gentile il richiamo lunare verso gli impegni domestici, per quella dimensione intima che sembra aver bisogno di voi, della vostra attenzione. Dedicatevi. Bilancia, forse è arrivato il momento di parlare, di mettere in chiaro qualcosa e spiegano posizioni e punti di vista, condividendo certe impressioni. Le stelle vi danno la parola. Cari Scorpione, sentirete il bisogno di agire per ubbidire a un certo dovere e per non venire meno ad alcune responsabilità, a certe promesse. Sarà un momento responsabile. Sagittario, la luna brilla dal vostro segno raccontandovi storie, distraendovi con i suoi giudizi e quelle conclusioni che cambiano le prospettive. Ascoltatevi di più e fate silenzio. Capricorno, Saturno parla con una grande luna, aiutandovi a notare e ad apprezzare anche quelle cose che si nascondono e che non si lasciano vedere ma che lavorano nell'ombra. Acquario, siete in vena di sognare e di immaginare nuovi epiloghi e altre occasioni per sentirvi più vicini al vostro futuro. E tutto vi appare improvvisamente facile e possibile. Infine, amici del segno dei Pesci, chiaro il richiamo lunare verso un senso di responsabilità che non aspetta, verso cose da fare che hanno bisogno del vostro impegno subito. Fate tutto per bene.
2: Grazie Daria Baglietti per l'oroscopo su RTL 102.5. Le 7:38 minuti, arriva il momento dello sport, uno sguardo alle due ruote non motorizzate, almeno non meccanicamente perché si parla di ciclismo. Da un lato il Giro d'Italia che sta per concludersi, dall'altro il Giro d'Italia Women che invece è partito. E allora facciamo il punto sulle due corse partendo da quello maschile con il nostro Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno dalla Giro. Oggi Roma incoronerà Jonas Vingegaard ed è un trionfo meritato quello del danese che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Più di 3 settimane fa era partito con l'obiettivo di vincere il Giro d'Italia, missione assolutamente

0: compiuta con pieno merito, ha vinto 5 tappe tutte in salita, l'ultima ieri a Piancavallo in Friuli. Sarebbe anche bastato gestire l'ampio vantaggio che aveva in classifica, invece Vingegaard ha onorato la corsa e su una salita che aveva visto protagonista nel 1998 Marco Pantani è andato all'attacco in maglia rosa ed è arrivato tutto solo al traguardo, veramente standing ovation per lui. Peraltro Vingegaard entra adesso a far parte nella ristretta elite di ciclisti che ha fatto la tripletta nei grandi giri, perché oggi vincerà il Giro, aveva già vinto il Tour de France 2 volte e la Vuelta de España. Con lui sul podio saliranno l'austriaco Gall, che è arrivato secondo però a più di 5 minuti, e l'australiano Hindley, terzo a 7 minuti. Ci sono due italiani nella top 10, Piganzoli ottavo, Caruso nono. Ciccone invece ha vinto la classifica degli scalatori, ha conquistato la maglia azzurra. Italiani che fino a questo momento non hanno fatto molto bene sono Pellizzari, era partito con grandi ambizioni e naufragato, e Jonathan Milan, che non ha ancora vinto una tappa in volata. Però per Milan c'è ancora un'opportunità oggi a Roma, perché ci sarà la passerella conclusiva che servirà anche per mostrare al mondo le bellezze della capitale italiana, ma poi ci sarà anche la volata finale e speriamo che Milan possa proprio all'ultimo minuto mettere anche il suo ruggito, la sua firma su questo Giro d'Italia. Ci risentiamo più tardi.
1: Certo, grazie come sempre Paolo Pacchioni. Adesso un po' il racconto di questa ultima tappa del territorio, e allora diamo la parola a Valentina Iannicelli, a te.
2: Buongiorno, la tappa di ieri è stata tutta friulana, è partita da Gemona in Friuli e non è stato in realtà un caso. Voleva celebrare il ricordo dei 50 anni dal terremoto che rasa al suolo oltre 20 comuni e uccise quasi 1000 persone, si accanì soprattutto nella provincia di Udine. Solo a Gemona il sisma del 1976, chiamato dagli anziani l'Orcolat, fece 400 vittime. Lo sforzo per la ricostruzione e lo spirito stoico dei friulani permise di mettere in atto quello che venne definito più tardi il metodo Friuli, che puntava a ricostruire senza sprechi e soprattutto senza creare nuove città, ma con l'obiettivo di ridare vita ai vecchi nuclei urbani. L'arrivo a Piancavallo in provincia di Pordenone è stato caratterizzato soprattutto dall'entusiasmo della gente. Ogni tornante dei 15 chilometri di salita per raggiungere il traguardo era gremito di appassionati. In molti hanno affrontato la salita in bici, forse per provare le emozioni ma soprattutto le fatiche dei ciclisti. Il panorama dalla terrazza naturale di Piancavallo è a perdita d'occhio. Si dice che quando la giornata è tersa si veda anche il mare Adriatico. Vi ricordo che i panorami e il patrimonio culturale del nostro paese possono essere preservati anche grazie all'Art Bonus, che per esempio ha consentito di restaurare la facciata di Palazzo Ricchieri a Pordenone. Con l'Art Bonus privati e aziende possono effettuare una donazione e poi scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutte le informazioni vi ricordo il sito artbonus.gov.it. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ciao, grazie Valentina Iannicelli. Che bello se tutti ci prendiamo cura del patrimonio artistico e culturale italiano. Allora, 7:42 dobbiamo fare un passaggio anche con il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Lo sta seguendo per noi Ludovica Marafini. Buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno. Beh, al Giro d'Italia Women è arrivato già un colpo di scena. Ieri c'è stata la prima tappa da Cesenatico a Ravenna e, come da previsioni, il tracciato pianeggiante ha lasciato spazio ad un arrivo in volata. A tagliare il traguardo per prima è stata la campionessa olandese Lorena Wiebes, che ha conquistato quindi la maglia rosa. In serata però è arrivata la sorpresa. Wiebes infatti è stata squalificata dalla giuria perché in seguito ad alcuni controlli la sua bicicletta è risultata non conforme al regolamento per il mancato rispetto dei requisiti minimi di peso. Questo significa che l'atleta ha dovuto lasciare la corsa e che la maglia rosa è passata sulle spalle della seconda classificata di ieri, che è un'azzurra, Elisa Balsamo. Diamo uno sguardo intanto anche alla frazione di oggi. Ci siamo spostati in Veneto e da percorrere ci saranno 156 chilometri da Roncade a Caorle. Ancora una tappa pianeggiante, ancora un'occasione per le velociste, quindi insomma vedremo poi come andrà a finire. Per chi vuole venire alla partenza vi ricordiamo l'appuntamento in via Roma alle 10:55. Ovviamente tutti gli aggiornamenti più tardi sempre qui nei nostri notiziari. A voi.
1: Sempre grazie davvero anche a Ludovica Marafini, grazie. E noi ricordiamo che l'evento vero di oggi, l'eventone di oggi, quello musicale, non quello sportivo, è questa sera alle 21 alla Foro Italico a Roma. C'è Power Hits Estate prima, perché poi ci sarà la seconda a Verona a settembre.
4: Sì. Ovviamente sì, ma secondo me è un caso che il Giro d'Italia faccia la tappa finale a Roma il 31 maggio.

0: quando poi la serata è dedicata alla musica. Secondo me Vingegaard l'ha chiesto apposta.
1: Dici? Coincidenze? No, io non credo.
2: Non ci crediamo.
1: Era tutto calcolato. Tra poco ancora non stop news qui su RTL 102.5.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
8: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
9: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
10: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
9: Così come?
10: Pelati.
11: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a €4,49. Scopri di più su conad.it.
18: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.
21: In the sky, you know how I feel.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
21: And I'm feeling good.
22: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Cattive abitudini, Salmo e Colapesce, Mace naturalmente l'artista principale. 7:51 minuti, ci siamo collegati ieri, lo rifacciamo oggi direttamente col Mugello, stiamo parlando di MotoGP, ieri la Sprint Race, oggi pomeriggio si corre il Gran Premio d'Italia, in diretta l'inviato speciale di RTL 102.5 che già ci ha significato quanto sia calorosa la situazione. Max Biaggi, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Sì, si muore qui, si muore.
2: Ciao Max, la temperatura ideale forse non proprio per correre. Io ripartirei un attimo da ieri, perché ci siamo lasciati con un Bezzecchi che partiva dalla pole position e qualcosa non ha funzionato effettivamente, mentre chi partiva dalla settima posizione di Gian Antonio è riuscito a conquistare il podio della Sprint Race. Raccontaci un attimo.
1: Allora, c'è da dire sì che c'erano tante aspettative, ovviamente Bezzecchi in pole, ma è stato condizionato da una brutta partenza, ecco, non ha mai è entrato nel vivo per lottare per il podio, perché è partito da, ha perso tante posizioni all'inizio, ha trovato, diciamo, i piloti spagnoli e di Gian Antonio molto aggressivi alla prima curva e secondo me è stato un po' più tranquillo. La gara, quella di oggi, dove si assegnano più punti, io sono certo che Bezzecchi salirà sul podio e lotterà per vincere. Molto bravo di Gian Antonio, che è partito da dietro, ha guadagnato un podio, ma anche lui lontano dalle prime due posizioni, perché i due spagnoli sono involati verso la prima e la seconda posizione.
3: Quindi il Gran Premio d'Italia si corre al Mugello alle 14 oggi pomeriggio, torniamo poi sul fattore caldo che potrebbe essere importante. A proposito di Bezzecchi, leggo oggi, ho sbagliato dopo il via alla San Donato e agli altri sono scappati, ma il primato della pista spero mi resti molto a lungo. E poi in tanti hanno notato l'omaggio ad Alex Zanardi che ha fatto Bezzecchi, sicuramente un bel gesto.
1: Un bel gesto, c'è da dire che Bezzecchi ha fatto questa pole, il giro più veloce mai registrato qua al Mugello, e credo rimarrà per molto tempo, perché questa, diciamo, questo regolamento tecnico finirà a fine anno, il prossimo anno le moto

0: saranno meno potenti, avranno delle modifiche importanti per andare leggermente più piano, per cui potrà almeno avere quel primato certo. È bello l'omaggio per Alex e sicuramente era uno di noi e apprezzato da tutti.
1: Certo, ha indossato Bezzecchi questo casco che era una replica di quello che indossava Zanardi, lo ricordiamo che è
0: Esatto.
1: scomparso qualche settimana fa, simbolo di resilienza, di grande passione per lo sport e di tutto quello che lo sport insegna. Ecco, è stato sicuramente bello questo ricordo.
0: Assolutamente sì. Vai.
2: Perdonami Max, no, dici pure, poi ritorniamo anche sulle gare, cioè sulla gara di
0: No,
2: ieri e quella di oggi.
0: volevo far notare comunque che ci sono state tre aprile nelle prime quattro posizioni. Questo è un altro dato importante tecnico per dimostrare il grande stato di forma della casa italiana. Dunque, era un po' che non succedeva. L'ultima volta è stato Le Mans, vi ricordate il podio tutto Aprilia? Da vincitore Martin, Bezzecchi e Fernandez.
2: Eh sì, eh sì. Tornando alla gara di ieri, l'attenzionato speciale, un po' per capire anche lo stato il suo stato di salute, era sicuramente Marc Marquez. Cosa possiamo dire? Perché sì, le prove libere, sì, le qualifiche, ma poi è in gara che si fa sportellate, no?
0: Ma sicuramente ha dimostrato la grande voglia di fare aggredendo dalla quinta posizione alla prima curva. Un po' il suo stile, ma poi inesorabilmente ha perso tante posizioni, arrivando comunque quinto, e è sicuramente in uno stato non di forma. Bisognerebbe solo capire se da adesso in poi la sua spalla è in via di guarigione o se il problema persiste. Questo non è stato detto, però sicuramente rientrando così precocemente dopo l'intervento, ci immaginiamo che sia nella fase di recupero.
1: Speriamo per lui, perché una caduta, un infortunio su appunto una situazione non chiusa, non risolta, o comunque molto recente, potrebbe peggiorare. Prima fila, quindi Bezzecchi, Fernandez, Martin, seconda, Marc Marquez, come dicevamo, Aldeguer e Bagnaia. Si corre alle 14 in una battuta. Max, prima di salutarci, dicevamo il caldo con queste condizioni. Oggi chi secondo te potrebbe avere la meglio?
0: Allora, secondo me, io punto sugli italiani, visto che non hanno vinto ieri, sono arrivati due spagnoli nelle prime due posizioni. Io conto di mettere due italiani e metto Bezzecchi e Di Giannantonio.
3: Ah, ok, ottimo, ottimo. Allora, intanto ci risentiremo poi domani mattina per i risultati. Buona giornata, Max Biaggi. Grazie naturalmente per questo intervento. A presto.
0: Volentieri, ciao domani, ciao ciao.

0: Everybody's Talking, Cherry Nilsson, a chiudere la nostra seconda ora di Non Stop News su RTL 102.5.
1: E infatti sono le 7:59 minuti, stiamo cominciando a vedere, c'è questo sole che comincia ad arrivare dal lato destro al foro italico.
2: Attenzione!
1: Si comincia ad animare. Sì.
2: 13 ore precise.
1: Sì, 13 ore in questo momento, sì. All'inizio del Power Hits estate, ore 21 questa sera, tutti insieme a, a seguirlo naturalmente o dal vivo a Roma oppure con tutti gli altri mezzi ovviamente su RTL 102.5.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
4: Anche a Murialdo, in provincia di Savona, sono le 8.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È domenica 31 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Sembrano non arrivare mai al dunque negoziati sulla pace tra Stati Uniti ed Iran. Massimiliano Mantiloni.
7: Il New York Times rivela che Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano da sempre ha avuto un atteggiamento rigido sul programma nucleare di Teheran, sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sullo scongelamento dei fondi iraniani all'estero. In una bozza diffusa dai media iraniani si parla di 12 miliardi che potrebbero essere messi a disposizione dell'Iran durante 60 giorni dei negoziati. Trump nelle scorse ore a Fox News aveva sottolineato che i colloqui procedono lentamente. Ci vuole tempo, se si va di fretta non si conclude un buon affare. Trump è tornato a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente sui social postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois guidata da Johnson. La pace è possibile quando si vuole ascoltare le grida degli oppressi, ha detto il Papa.
6: Adesso le indagini sulla morte di una bimba di 2 anni avvenuta nel febbraio scorso a Bordighera. Alessandra Giannoli.
8: Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice, è stato arrestato ieri mattina con l'accusa di maltrattamenti aggravati e continuati, da cui è derivata la morte della bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio per un trauma cranico, reato contestato anche alla mamma della vittima. Già dietro le sbarre, il quadro di violenze subite dalla bambina è descritto nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell'uomo, in cui si parla di schiaffi, pugni al volto e sul corpo, capelli tirati, colpi inferti con oggetti. Per gli inquirenti il decesso non sarebbe un episodio isolato, ma bensì l'ultimo atto di una lunga serie di violenze, certificate anche in alcune foto trovate nel cellulare di Iannuzzi, foto che ritraggono la bimba dopo i presunti pestaggi con il volto tumefatto, e addirittura c'è un video in cui Beatrice piange perché è costretta a fumare una sigaretta. Durissime le parole usate dal giudice nel motivare il provvedimento restrittivo: modalità atroci, intensità selvaggia delle percosse, omissione di aiuto spietata.
6: Cambiamo decisamente argomento, ormai ci siamo. Questa sera al Foro Italico di Roma, il Power Hits Estate 2026. Luigi Santarelli.
9: Per festeggiare il suo 10° anniversario, il Power Hits Estate di RTL 102.5 quest'anno raddoppia e anticipa ufficialmente l'estate a partire dalla capitale. Si alza il sipario questa sera alle 21 sul centrale del Foro Italico di Roma per una festa che vedrà anche quest'anno una line-up incredibile di artisti, da Achille Lauro ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Blanco, da Brescia a Francesco Gabbani, da Geolie a Gigi D'Alessio, insieme a tanti altri. Conducono sul palco Matteo Campese, Giulia Biati, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, e da questa sera alla mezzanotte parte la classifica ufficiale di Power Hits Estate, che settimana dopo settimana cavalcherà tutta la stagione più calda per farci scoprire quale sarà il vero tormentone dell'estate nella serata finale di Power Hits Estate del 1° di settembre all'Arena di Verona. Tra le novità di quest'anno anche il villaggio del Power Hits Estate, aperto al Foro Italico già da questa mattina alle 10:30. Appuntamento con il Power Hits Estate questa sera a partire dalle 21, da seguire ovviamente in radio, ma anche in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36 e sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Luigi Santarelli.

0: infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
1: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata di domenica nel complesso caratterizzata da un peggioramento nella seconda parte della giornata sulle regioni settentrionali. Qualche fenomeno da segnalare infatti sui rilievi alpini e prealpini che in serata andranno ad interessare anche le pianure del Triveneto. Per quanto riguarda le temperature massime, il clima sarà nel complesso estivo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria ci sono incolonnamenti verso Bologna tra Basso Lodigiano e Piacenza. Sul resto della rete gestita il traffico è in aumento sulle direttrici nord-sud, in particolare sulla 26 dei trafori, tra la diramazione Pretosa-Bettola e Masone verso Genova e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Castel San Pietro verso Ancona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
4: Caffè Toraldo.
5: Un caffè. Devo dare felicità.
6: Amici del Power It's Estate, prima nelle previsioni del tempo io avrei indugiato un pochino di più su Roma.
7: Anch'io.
6: Focus sul centrale del Foro Italico.
7: Preciso.
6: L'ho fatto io per voi.
7: Va bene, vai.
6: Ho googlato.
7: Aiutaci,
6: un attimino. Allora,
7: vai.
6: A Roma oggi fa comunque caldo, sì, perché lo fa in, sì, tutta Italia, però alle 21 ci sono 24 gradi.
7: Perfetti per i 12.500 che saranno, sì, lì a goderselo dal vivo.
8: Sì. Sì, ma quanto sarà umido? Perché quello fa.
6: No, ma non fare così. No, Roma, no, no, Roma non c'è umidità, dai. No. Mica lo fai in Lomellina, dai.

0: Il disco di Elisa, Amore, è qui su RTL 102.5 alle 8.10. Buona domenica, è il 31 di maggio, il giorno che finalmente è arrivato. Abbiamo iniziato a parlarne molti mesi fa, biglietti sold out in pochissimo tempo, la stessa cosa che è accaduto anche per la serata del Poveriz estate che si terrà poi a settembre all'Arena di Verona.
1: Il primo di settembre. Nel frattempo però è molto importante ricordare che dalle 11 alle 18 se accendete RTL 102.5 ci potrete raccontare con chi e dove seguirete la diretta del Poveriz estate, perché ovviamente lo sappiamo, finiti i 12-13 mila che stanno alla centrale del Foro Italico, gli altri dovranno seguirci, diciamo, in un altro modo, e allora ci raccontate come e dove, e potreste essere proprio voi ad andare in vacanza con RTL 102.5 ETH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo.
0: Eh sì, l'importante poi è partecipare, ci hanno scritto questa mattina in tantissimi partecipando alla nostra linea diretta dedicata proprio al vostro programma per questa serata, perché in tanti hanno preso i biglietti per tempo e stavano andando a Roma e ci hanno telefonato per raccontarci questo viaggio, e molti partiti anche da lontano,
1: da lontanissimo, da Vercelli. Forse i primi di questa mattina avevamo il gruppo vercellese, poi insomma un sacco di persone che hanno approfittato anche di questa vacanza lunghina, perché abbiamo questo ponte, si vanno a godere sicuramente il Poveriz questa sera e domani e dopodomani insomma si possono godere un lunedì e martedì fuori sede per poi riprendere la settimana mercoledì.
2: Sarà comunque una giornata da affrontare, seguendola qui in diretta su RTL 102.5, grazie al nostro occhio aperto costantemente in radiovisione sul centrale del Foro Italico, che permetterà di capire anche ciò che sta accadendo, perché è bello vedere anche tutti dietro le quinte. L'evento partirà alle 21 e lì sarà performance, direbbe qualcuno, ma tutto il resto tutti coloro di cui non si parla, perché sì, ci saranno i nostri conduttori, ma ci sono rodi che stanno lì a lavorare 24 ore su sì. 24 quasi.
1: Certo. Chiaro. Tra poco andremo anche lì, perché intorno, ripeto, alle 8.45 sarà con noi il nostro inviato speciale al Poveriz estate, Francesco Fredella, in diretta proprio dal centrale del Foro Italico. Però noi adesso in Non-Stop News ci occupiamo della stretta attualità e torna a trovarci il direttore d'Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Grazie direttore, buongiorno, buona domenica.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti.
0: Facciamo un rapidissimo excursus prima di concentrarci sulle notizie che voi pubblicate in questo weekend sulla situazione esteri, perché poi impatta incredibilmente anche sulla sulla situazione economica dell'Italia, non ultimo insomma i rincari sui carburanti, questo tira e molla, ancora non si è capito com'è la situazione tregua, chiamare pace è fin troppo ottimistico, tra Iran e Stati Uniti e poi adesso anche il fronte russo-ucraino che verso l'Europa si è risvegliato pericolosamente.
3: Beh, la situazione non è delle migliori, la situazione dei rapporti fra Trump e l'Iran è sempre molto delicata, ogni volta Trump dice domani firmo e ogni volta il giorno dopo dice non firmo più. La situazione è complicata, dicevo, perché l'oggetto del contendere non è solo la riapertura dello stretto di Hormuz e quindi allora la riapertura dei rifornimenti di gas e di petrolio al mondo intero, ma è dovuto al conflitto che non viene mai evidenziato in ordine alla disponibilità di materiale fissile e alla possibilità che da parte dell'Iran ci sia si arrivi alla preparazione di una bomba atomica. Questo discorso non viene mai evidenziato, ma è il discorso cruciale, perché l'Iran fa della bomba atomica lo strumento per esercitare un'egemonia assoluta nel Medio Oriente e d'altra parte Israele sa che se l'Iran ha la bomba atomica la sua esistenza viene messa a rischio serio. Quindi questa è una situazione molto complicata che rende difficile anche la ripresa delle forniture di idrocarburi e quindi anche i prezzi che si sono sempre in aumento e quando diminuiscono, diminuiscono di poco per poi rimbalzare. Sul piano della Russia la situazione da un certo punto di vista è più chiara, nel senso che la Russia, dopo qualche è la seconda potenza mondiale dal punto di vista della difesa, dell'esercito, delle forze militari, è da 4 anni impantanata contro un paesuccolo in crisi come l'Ucraina, ma determinato a difendere i suoi confini. C'è una crescita delle offensive da entrambe le parti, perché da una parte c'è l'Ucraina che dispone di grandi, produce a se stessa un sacco di droni che vende anche in altri paesi del mondo, e con questi riesce a colpire soprattutto la produzione di petrolio russa. I russi d'altra parte hanno degli strumenti per attaccare l'Ucraina ben oltre il Donbass, cioè direttamente nella capitale. La situazione quindi è tutt'altro che semplice.
1: Sì, decisamente, decisamente sì, direttore. E a proposito di crisi energetica, c'è anche questo piccolo scontro, forse non troppo piccolo, la presidente del Comitato Europeo delle Regioni che attacca la proposta di Fitto, dice che è un disastro usare le risorse della coesione per la crisi energetica. Come se ne esce?
3: Beh, la situazione, come lei diceva, è che è veramente molto difficile, perché la coperta è corta. Abbiamo assistito all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi e questo determina un aumento del costo delle bollette ed un aumento delle forniture per gli autotrasportatori. C'è quindi la necessità, nella speranza che lo stretto di Hormuz venga rapidamente risolto, di intervenire con degli aiuti diretti alle spese delle famiglie e alle spese degli autotrasportatori. Siccome anche l'Europa ha dei tetti di indebitamento, l'Europa cerca di far fronte a queste necessità con degli interventi straordinari, cioè togliendoli da altre destinazioni, e da qui la rissa, che è abbastanza inevitabile. Ma il vero problema è che queste misure sono misure temporanee, non sostenibili per mesi o per anni. Quindi il vero obiettivo è riaprire Hormuz.
1: Assolutamente. Con il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, un occhio all'attualità in chiave economica. Prima di salutarci, direttore, mi piacerebbe fare un passaggio sulle parole di Fabio Panetta di Banca Italia a proposito di intelligenza artificiale. Si domanda: pericolo oppure salvezza per banche ed economia italiane?
3: Bel quesito. Devo dire che l'intelligenza artificiale si è già ormai affermata, sta crescendo a una velocità pazzesca. Gli effetti per il momento non si capiscono ancora, ma sicuramente metterà in crisi i settori produttivi più qualificati, senza toccare quelli meno qualificati, cioè operai, badanti e via dicendo. La speranza di bloccarla non esiste, non siamo riusciti a bloccare internet, non siamo riusciti nemmeno a bloccare i telefonini o a disciplinarli. Ti immagini lei che cosa può succedere di fronte a questa autentica rivoluzione, che così c'è da sperare che evolva bene, però ogni innovazione tecnica comporta la riduzione o la scomparsa di alcuni posti di lavoro, ma spesso li crea in altri settori a compensazione di quelli persi. Quindi questa, concludendo, l'intelligenza artificiale non si può bloccare, sta avanzando ad una velocità straordinaria. Le faccio un caso solo: il motore a scoppio, per affermarsi in maniera totale sulla società, ci ha messo 100 anni. L'intelligenza artificiale è stata messa a punto 3 anni fa e già alla seconda generazione, quindi ormai il fenomeno è da, certo, tenere d'occhio, da disciplinare con interventi legislativi, ma più di tanto non si potrà fare.
0: Grazie anche per questo commento. È un discorso affascinante questo legato all'intelligenza artificiale, perché poi insomma abbiamo tanta filosofia da fare e in realtà poi non sappiamo davvero gli effetti, e li vedremo soltanto tra qualche anno. Dovremo aspettare.
3: Bisogna tenerla d'occhio.
0: Assolutamente.
3: Avete fatto bene, questo è un argomento da talk show, invece del talk show non compare, questo è il grave. Solo se c'è una forte attenzione dell'opinione pubblica e della politica si potrà in certa misura disciplinare questo fenomeno.
0: È anche un argomento di cui parlare bene a scuola, senza dire questa cosa non va usata, bisogna imparare a utilizzarla in modo corretto.
3: Qualitare.
0: Esatto, perché altrimenti rimaniamo troppo troppo indietro. Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, buon lavoro a lei e a tutta la redazione, grazie.
3: Grazie tante anche a voi.
1: Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Un funzionario ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane e ha inoltre affermato che le modifiche apportate, quindi una nuova proposta più rigida, erano volte ad accelerare il processo.
0: Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione nel Ferrarese. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che in un secondo momento è stato fermato, ritenuto responsabile del femminicidio. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato sequestrato.
1: Andiamo al tennis. Gli italiani hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, che ha battuto l'americano Lerner Thien, di Matteo Berrettini, che ha superato l'argentino Francisco Comesana, e di Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sul francese Raphaël Collignon. Sono le 8:22, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria ci sono i colonnamenti verso Bologna tra Casal Pusterlengo e Piacenza. Sul resto della rete gestita il traffico è in aumento, in particolare sulle 26 dei trafori, dove rileviamo tempi di percorrenza di 50 minuti tra la diramazione Pretosa-Bettola e Masone verso Genova e 40 minuti sulla A14 verso Ancona tra Bologna e Castel San Pietro. È tutto, buon viaggio.
2: Un viaggio anche da parte nostra. Tutti coloro che magari si stanno muovendo proprio in questo istante verso Roma in occasione del Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5, perché in linea diretta tra le 6 e le 7 abbiamo sentito che c'erano persone che si stavano spostando.
1: C'è gente.
0: Sì, la vedo.
1: C'è gente sugli spalti.
0: Amici
1: anche
0: della radiovisione, alle nostre spalle, lo vedete, questo è il centrale del Foro Italico. Prima si vedevano solo dei gabbiani che passavano.
1: Pochi.
0: Poi adesso si iniziano a vedere anche delle persone.
1: Si anima
0: il palco del Power Hits Estate questa sera alle 21 in esclusiva su RTL 102.5.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli €999. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza.
4: Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
15: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Straordinari protagonisti tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000. Green Day, All Of, qui su RTL 102.5.
1: Siamo a margine della giornata mondiale della sclerosi multipla di ieri, 30 maggio, e andiamo in libreria dove di recente è approdato La Segreta Cura, il libro di Raffaella Romagnolo pubblicato da Mondadori, che potete vedere anche in radiovisione, un viaggio in cui l'autrice racconta la sua esperienza di convivenza con una malattia cronica che inevitabilmente porta a modificare il proprio sguardo su se stessi e sul mondo che ci circonda. E ne parliamo proprio con lei, Raffaella Romagnolo, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Buongiorno Raffaella.
2: Buongiorno a voi e anche a chi ci ascolta, grazie dell'invito e dell'occasione.
1: Grazie a te per essere con noi. Allora, io partirei proprio dalle basi, cosa troviamo nel tuo libro?
2: Ma allora, io ho sempre scritto libri di fiction, di narrativa, raccontando la storia degli altri. A un certo punto ho capito, dopo aver fatto un'intervista in realtà in ambito clinico, in cui avevo dovuto raccontare tutta quella che era stata negli ultimi 30 anni la mia relazione con la sclerosi multipla, ho capito che quella cosa lì era una storia, cioè qualcosa che poteva interessare anche altre persone, e quindi ho provato a fare ordine in tutto quello che sono stati questi lunghi anni di relazione con la malattia e con le terapie, per provare a restituirle ai lettori, alle lettrici, non necessariamente a chi ha un'esperienza di questo tipo, ma insomma la fragilità, la relazione con magari momenti nella propria vita di malattia o della malattia di propri cari, eccetera, beh, quella purtroppo è una condizione molto umana, diciamo, sì, così, insomma, sì, diffusa. Ecco.
3: È condivisibile, diciamo, no? Al di là del fatto che uno abbia una o un'altra malattia. Raffaella, la segreta cura, segreto, no? Vuol dire spesso alcune cose, magari qualcosa che non si vuole far vedere, qualcosa che non si vuole che si sappia. C'è una forma di invisibilità in queste patologie?
2: Sì, sì, è una parola densa, ecco, anche sia nel titolo che all'interno del testo. Innanzitutto, dal mio punto di vista, personale, è segreta, nel senso che io non ho disabilità evidenti, benché diciamo ci sia stata una lunga storia, soprattutto di non facili relazioni con le terapie. La sclerosi multipla è una malattia per cui non esiste una cura risolutiva, ma esistono terapie a supporto che ne rallentano la progressione. Però soprattutto, insomma, quando mi è stata diagnosticata una trentina di anni fa, avevano anche tanti tanti effetti collaterali, quindi insomma un po' complicato. Segreto in questo senso, che non si vede, come dire, la fatica, il travaglio, sì, no? Però è anche vero che spesso ci vergogniamo di dire la condizione di disabilità, di dire la condizione di fragilità che stiamo vivendo, e non è detto che, e questo non ci fa bene, certo, però ci ingigantisce anche queste cose. Invece riuscire a parlarne in maniera più limpida è di conforto per tutti.
0: Però Raffaella, questo è un argomento che molto spesso è un ragionamento che facciamo molto spesso sulle malattie mentali. Negli ultimi anni c'è stato però una grandissima apertura, e fortunatamente viene da dire, è successo anche

0: appunto nel caso della sclerosi multipla, anche perché poi alla fine è una tematica che non riguarda solo il paziente, tra virgolette, ma coinvolge anche tutta la famiglia.
1: Ma naturalmente quando arriva una diagnosi del genere, diciamo una diagnosi di malattia seria, ecco, insomma, poi ognuno la declina a proprio modo, è chiaro che questo è un grande spavento per chi la riceve, è un grande colpo per chi la riceve, ma per tutte le persone intorno. E anche capire meglio come come si sentono tutti gli attori intorno a questo, io credo che possa essere un aiuto.
2: E sicuramente potrebbe essere un aiuto leggerlo, il libro, lo ricordiamo, La segreta cura di Raffaella Romagnolo, che è stata con noi, pubblicato da Mondadori. Raffaella, grazie per averci raccontato la tua esperienza e averci portato il tuo libro, e in bocca al lupo per i progetti futuri.
1: Grazie a voi, grazie dello spazio.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il new hit di Ultimo lo trovate su RTL 102.5, si intitola Romantica.
1: È stata una giornata particolare ieri per noi di RTL 102.5, perché ci è arrivata la notizia che un nostro collega, Gabriele Manzo, per 28 anni giornalista della nostra redazione, si è spento a 67 anni, e per un certo periodo aveva anche condotto Non Stop News con me, quindi ho un ricordo particolare della sua simpatia, del suo accento napoletano che si accendeva quando parlavi di basket, di Maradona e del calcio. Un abbraccio ad Andrea e Federica. Ciao Gabriele, ovunque tu sia.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su Kikko.it.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sentitela così, Cabana, la canzone di Rama che suona su RTL 102.5 alle 8:45. Porzione finale di Non Stop News per noi.
1: Serve che vi dica che c'è anche i Rama questa sera?
2: Non serve banco. Il tuo presunto futuro non fu mai marito.
1: Non è del resto un mistero la mia passione nei confronti di Rama. Tra l'altro oggi è una giornata speciale perché a proposito del Power Hits estate, raccontateci dove e con chi seguirete la diretta di questa sera alle 21, perché potreste andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts, quindi state così in allerta. Oggi è la giornata giusta per risolvere anche le vacanze. Sì. Ve lo abbiamo detto che questa mattina vi avremmo portato in anteprima sul palco del Power Hits estate e ci colleghiamo con il centrale del Foro Italico di Roma, dove c'è il capo ufficio stampa di RTL 102.5, Francesco Fredella. Buongiorno.
3: Ciao. E allora buongiorno a voi. Inizia adesso una lunghissima giornata per tutti gli amici di RTL 102.5. Io mi trovo al centrale del Foro Italico, tempio dello sport ma anche tempio della musica, perché oggi è una giornata di grande festa. Power Hits Estate 2026, siamo alla decima edizione, un evento che vi terrà incollati alla televisione a partire dalle 21, canale 36 del digitale terrestre, perché vi ricordo che sarà trasmesso in diretta, in esclusiva su RTL 102.5. Alle mie spalle, per chi è davanti alla radiovisione, c'è già il corpo di ballo che sta provando una delle tante coreografie, credo sia quella sulle note della canzone di Francesco Gabbani, sì. Da quello che mi sembra di capire,
1: certo.
3: Saranno tanti gli artisti che questa sera si esibiranno dal vivo. C'è una line-up pazzesca con oltre 45 artisti. Diamo qualche nome: Pinguini Tattici Nucleari, Salmo, Arisa, Colapesce, Rama, Noemi, Achille Lauro, Annalisa, Arisa, Bambole di Pezza, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Charlotte Carden, Colapesce, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, eccetera. Insomma tantissimi.
1: Tantissimi. Dai. No, già detto il mio preferito.
2: Dai, vabbè, dillo,
1: Irama l'ha detto. Saremo, esatto, saremo per sempre legati per la... Tu scherzi, Francesco, ma questa mattina noi abbiamo fatto la linea diretta con i nostri ascoltatori, chiedendo ovviamente dove lo seguiranno e con chi. Sul brano più atteso, Sal Da Vinci e la Brancale,
2: Serena Brancale,
1: sì, sono esatto. Quelli che sono stati più nominati
2: per il momento. Vediamo come va poi a finire, no? Senti, ti dobbiamo chiedere una cosa, perché parlavamo prima con Max Biaggi per una questione di temperature. Come siamo messi a Roma?
3: Tempo bellissimo, chi è davanti alla televisione può notare il cielo azzurro di Roma e poi il grande lavoro, perché qui abbiamo lavorato tutta la notte, ovviamente c'è un grande lavoro dietro un concerto come questo, che posso dire, permettetemi, è un concerto epocale, perché insomma inizia l'estate musicale italiana, perché noi da oggi inizieremo la corsa che ci porterà all'Arena di Verona, quando conosceremo il tormentone estivo. Ma attenzione, io vi do anche un piccolo spoiler: alle 21, incollati davanti alla TV se siete a casa o se siete magari in hotel o davanti a un bar, perché ci sarà una sigla in diretta che sarà veramente un grande omaggio ai 10 anni del Power Hits Estate. Dico sigla in diretta, sì, perché secondo me non è mai accaduto nel corso degli ultimi 20 anni di televisione che uno show musicale avesse una sigla in diretta. E quindi quest'anno, per celebrare i 10 anni di Power Hits Estate, abbiamo deciso di fare una sigla che sarà sensazionale. Non posso dirvi altro, ho visto un po' le prove, altrimenti il produttore esecutivo Marcantelli mi bacchetta, non posso dire altro, però c'è un lavoro che è stato fatto negli ultimi 6 mesi da parte dell'ufficio musicale di RTL 102.5, da parte di tutta la produzione esecutiva, insomma un grande lavoro di squadra che ci ha portato poi al 31 maggio, che diciamo è la giornata, è un po' il solstizio d'estate musicale, vi piace?
0: Praticamente quello, Francesco. In chiusura c'è anche tanto poi all'esterno del Foro Italico, c'è il villaggio da vivere.
3: Esatto, venite a partire dalle 10, c'è il villaggio dove si possono fare, come si dice, experience, vi piace? No?
1: Sì.
3: Esperienze, si può conoscere. il mondo di RTL 102.5. Venite un po' anche a sentire l'odore di quello che sarà il grande show in diretta dal vivo. Vi ricordo ancora una volta, in esclusiva su RTL 102.5 TV canale 36. Ma posso anche fare un grande in bocca al lupo ai quattro conduttori.
1: Sì, assolutamente.
3: Matteo Campese, Paola Di Benedetto, Giulia Laura Abbiati, Jessica Brugali. Lo show è scritto, il concerto è scritto da Carolina Russi Pettinelli, che ha lavorato sodo in questi ultimi mesi, perché poi una conduzione a quattro significa un grande ritmo, è un prodotto televisivo ma anche un prodotto radiofonico. Insomma, dovete assolutamente restare tutta la giornata sintonizzati su RTL 102.5 davanti alla TV, perché accadrà di tutto.
1: E poi ci saranno anche Stefania Iodice e Luigi Santarelli sul red carpet a intercettare gli artisti, tutti gli artisti. Certo. È la parte più divertente, probabilmente quella, e noi vi faremo vedere anche quell'aspetto lì. Allora, ultimo sguardo al palco, così come si intravede adesso alle spalle del nostro Francesco Fredella, capo ufficio stampa di RTL 102.5, una delle nostre voci. Francesco, buon lavoro e ci risentiamo. Ciao,
2: ciao, buona giornata. Ciao.
3: Grazie per avermi ospitato, amici di nostro Top News. A stasera, ore 21, RTL 102.5, canale 36 della TV.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: È momento di sollecitare i ricordi e la memoria con Francesco Fredella. Si parlava dell'estate che parte ufficialmente con il nostro RTL 102.5 Power Hits Estate, e estate vuol dire anche esami di maturità. Questa canzone faceva parte della colonna sonora di Notte prima degli esami, il film del 2006. Ritroviamo quindi Duran Duran con Save a Prayer.

0: come ci piace, Save a Prayer, ce la siamo cantata tutta. Duran Duran, 8:57, siamo pronti per saluti e ringraziamenti.
1: Siamo in chiusura, tra poco l'indignato speciale, voi in diretta allo 02251515. Grazie in regia a Roma, Andy Ceccarelli, a Milano Pio Ingegno e Gigi Resta.
2: E grazie a Giusy Legrenzi.
0: Grazie a Barbara Sala.
1: E grazie a Dario Vanacore. Se fate i bravi, Non Stop News torna domani puntuali alle 6. Ma solo se fate i bravi, se no il mixatino di Massimo Alberti,
0: no, va bene,
1: che vi accompagna a lavorare.
0: Beh, però
1: secondo
0: la mattina,
1: me funziona.
0: Beh, bello attivo, bello attivo. Allora, grazie a tutti e due, naturalmente. E io torno domani mattina.
2: Mi raccomando, stasera dalle 21 sul 36 del Digitale Terrestre, Power It's Estate 2026. Vi lasciamo con il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Nella festa della Santa Trinità, quella di oggi, si contempla tutta l'opera della salvezza che svela il mistero sulla verità di Dio che è amore. Immersi come siamo noi oggi in una cultura individualista, noi pensiamo che Cristo sia un individuo, sì, che ci ama, compie anche gesti di amore verso di me. Ma invece non è proprio così, perché Cristo è il dono del Padre. E quando questo dono è accolto, ci fa diventare figli di Dio. Come è possibile accogliere il dono del Padre che è Cristo? E questo solo lo Spirito Santo dispone i nostri cuori e ci rende capaci di accogliere il Figlio. È lo Spirito Santo che prende del Figlio e lo dona a noi. E che cosa ci dona? Ciò che è tra il Padre e il Figlio, che a noi è assolutamente inaccessibile. Lui ci insegna, lo Spirito, a pronunciare il nome di Dio, Abba. Perché? Perché ci inserisce nel Figlio. Il Padre, nello Spirito Santo, ci fa accogliere il Figlio e il Figlio ci inserisce nell'amore del Padre, ci inserisce cioè in una comunione eterna, nella comunione che è un solo Dio. Allora non si può in nessun modo pensare a nessuna persona divina come un individuo, piuttosto come una comunione di un dono permanente, di un'accoglienza permanente. Per noi questa cosa è difficile da accogliere, perché per noi è più facile la logica della conquista, della meritocrazia, ma non dell'accogliere. Eppure l'Evangelista Giovanni, proprio all'inizio del suo Vangelo, dice: a chi lo ha accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Allora vedete, Dio ti ama. Che cosa significa? Significa estendere su di noi la sua comunione, estendere su di noi che siamo creature la vita dell'Eterno. E siccome il Figlio è vero uomo e vero Dio, noi accogliendo Lui accogliamo il vero uomo, non solo il vero Dio. Noi non sappiamo che cosa sia l'uomo fino al momento in cui ci scopriamo amati da Dio. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Anche la loggia in provincia di Torino, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: E domenica 31 maggio, ben ritrovati da Max Vigiani. Subito i tentativi di pace in Medio Oriente, Stati Uniti ed Iran si stanno rimpallando letteralmente le bozze di un possibile accordo. Massimiliano Mantiloni.
6: Secondo il New York Times, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran. Un funzionario americano ha riferito che Trump era frustrato dalla lentezza con cui la guida suprema iraniana Mujtaba Khamenei ha risposto alle proposte americane e ha voluto fare pressione. Trump sarebbe preoccupato per lo sblocco dei fondi destinati all'Iran. Aveva criticato il presidente Obama per aver fatto lo stesso nell'accordo firmato oltre 10 anni fa per limitare il programma nucleare iraniano. Trump è tornato a prendere di mira Leone XIV. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente, postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione di Chicago guidata da Johnson. La pace è possibile quando si vuole ascoltare le grida degli oppressi, ha detto il Papa.
5: Attentato incendiario la scorsa notte contro l'abitazione di Enego in provincia di Vicenza di Adriano Cappellari, giovane cronista veneto impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano. Siamo in provincia di Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del collega, lasciando anche delle bombole di gas. Cambiamo decisamente argomento, mancano meno di 12 ore al via del primo grande evento musicale dell'estate 2026, e cioè il nostro Power Hits Estate, stasera al Foro Italico di Roma. Luigi Santarelli.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Questa sera alle 21 si alza il sipario sul Power Hits Estate di RTL 102.5, che quest'anno, per festeggiare il suo 10° anniversario, raddoppia e riparte proprio dalla capitale. Una festa con oltre 40 artisti, dalle Bambole di Pezza ad Achille Lauro, da Biagio Antonacci a Dito nella Piaga, da Emma a Francesco Gabbani, da Giorgia a Geolie, insieme a tanti altri artisti. Sul palco a condurre Matteo Campese, Paola Di Benedetto, Giulia Abbiati e Jessica Brugali. E da questa sera alla mezzanotte parte ufficialmente la classifica di Power Hits Estate, che il 1° settembre all'Arena di Verona ci porterà a scoprire qual è il vero tormentone dell'estate. La serata da seguire questa sera ovviamente in radio, ma anche in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, sempre in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Tra le novità di quest'anno anche il villaggio del Power Hits Estate, aperto al Foro Italico già da questa mattina alle 10.30. Appuntamento a questa sera da Roma.
5: Grazie, tra pochissimo inizierà l'indignato speciale. Di cosa parlerete in diretta con gli ascoltatori? Lo chiediamo come al solito ad Enrico Galletti. Buongiorno e buona domenica a te.
8: Buongiorno, buongiorno a te Max, buona domenica. Allora arriveremo a Power Hits Estate, ovviamente ci collegheremo anche con Roma, ma ci proietteremo anche alla settimana che si apre domani, all'anniversario di martedì 2 giugno. La Repubblica farà 80 anni e allora vogliamo tornare a quel referendum, ma anche restare all'oggi, a che cosa rappresenta ancora oggi la Repubblica. Allo 02 25 15 15 vi aspettiamo in diretta e poi leggiamo i vostri messaggi. 378 378 1025.
5: Grazie. Meteo e traffico,
9: previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Vanessa Minotti. Clima caldo ed estivo da nord a sud per la giornata di domenica, con temperature che saranno più elevate sulla pianura padana, dove raggiungeremo anche punte di 33-34 gradi, quindi qui il caldo si farà sentire. Il tutto in un contesto in prevalenza assolato al centro-sud e sulle due isole maggiori, un po' di instabilità sui monti e poi in serata anche a nord-est. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Via Radio.
11: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete gestita sulla direttrice nord-sud, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Da Bologna a Castel San Pietro verso Ancona rileviamo tempi di percorrenza di circa

0: traffico chiusa l'uscita di Besnate per chi proviene dalla 26 dei Trafori. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
4: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. 31 maggio 2026, oggi è una giornata importante per noi, lo avete sentito anche nel giornale orario. Questa sera alle 21 Power It's Estate festeggia 10 anni, allora una grande serata ci aspetta a Roma. Nel corso della puntata anche noi ci collegheremo con il centrale del Foro Italico per vedere come vanno i preparativi e per avere qualche anticipazione. Ma ci proietteremo anche sulla settimana che si apre domani, martedì 2 giugno la Repubblica compie 80 anni, lo sapete, 80 anni da quello storico referendum. Tante sono e saranno le occasioni per celebrare questo traguardo importante, e allora ci chiediamo oggi se la nostra è una Repubblica ancora giovane, qual è il suo significato oggi, che cosa rappresenta per voi, come del resto ha chiesto, è vero, il Quirinale ad attori, a personaggi dello spettacolo in una campagna proprio in questi giorni. 02 25 15 15 a Roma, Davide Giacalone. Ciao Davide, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
4: Andrea Pamparana, buona domenica e buon lavoro.
6: Grazie anche a voi, buona domenica.
4: Barbara Sala, ciao Barbara.
7: Ben arrivato Enrico Galletti.
4: E poi naturalmente i nostri ascoltatori, è vero, protagonisti, 378-378-125, i vostri messaggi da subito che scorrono in radiovisione.
7: Esatto, cosa ne pensate di questa Repubblica? L'invito poi è di magari di recuperare il film C'è ancora domani, che poi parla proprio di quel referendum lì. Partiamo con la nuova DJ Axe.

0: Dovete impararla per questa sera, anche la coreografia, perché ci sarà anche J-Ax con il suo nuovo singolo sul palco del Powerhits Estate alle 21 in diretta dal Foro Italico di Roma, in esclusiva da seguire qui in Radiovisione su RTL 102.5.
1: Insomma, dai, una bella giornata, l'abbiamo detto, abbiamo preso questa chiave, no? Nella puntata di oggi ci accompagnerà fino alle 11 la musica protagonista stasera, l'estate che comincia, un bel concerto, la tradizione se vogliamo che si rispetta, e poi domani si apre una settimana importantissima perché la nostra Repubblica, la Repubblica Italiana, taglia il traguardo degli 80 anni, 80 anni da quello storico referendum. Prima tu citavi il film fortunatissimo di Paola Cortellesi, e anche molto bello, di e con Paola Cortellesi. Insomma, Davide, è una Repubblica che porta bene i suoi anni?
2: È una Repubblica giovanissima, 80 anni, 80 anni è una ragazzina. E tenete presente che sia le costituzioni più giovani, questo per ovvi motivi, la seconda guerra mondiale, la sconfitta, cioè quella italiana e quella tedesca sono i testi più giovani, ma anche l'Italia e la Germania sono tutto sommato le nazioni più giovani d'Europa rispetto a una tradizione plurisecolare della Francia anziché della Spagna, del Regno Unito. Nostra è una repubblica molto giovane, però già in questa età giovane tende a confondersi le idee, tende a immaginare un passato mitico. Per esempio, tutti e due avete citato il bel film della Cortellesi, no? C'è ancora domani, e dove la storia del storico passo avanti del voto alle donne è raccontata come una storia di progressista, no? E nel nostro immaginario progressismo in qualche modo si avvicina all'idea di sinistra. Tant'è che la Costituzione viene molto citata, c'è anche Popolito, ci ha scritto anche un libro, esatto, che attualmente è in libreria, molto citata soprattutto a sinistra. Perché? Perché c'è stata una sorta di appropriazione culturale della Costituzione. Ma se uno va a vedere perché votarono le donne, cioè quale fu il meccanismo che portò al voto delle donne, e tanto uscivamo da 20 anni in cui non si era votato niente, perché il fascismo era nato da un colpo di Stato dopo le elezioni in cui i fascisti non avevano mai preso la maggioranza da soli, c'era il listone nazionale, ma lasciamo perdere la storia. Poi dopodiché era partito il Partito Nazionale Fascista, era diventato lo Stato, il Parlamento era stato sostituito dal Gran Consiglio e ridotto a una meba, e quindi erano 20 anni che non si votava, c'era in pratica tutto da inventare. E visto che andiamo al suffragio universale, vi ricordo che nella storia dello Stato unitario italiano si è passati dal suffragio per censo al suffragio per alfabetismo, cioè il suffragio universale maschile. E il 2 giugno del 46 fu il primo suffragio universale senza distinzioni di sesso. E lì però la questione fu che De Gasperi vide che l'elettorato femminile era più moderato di quello maschile, e l'elettorato femminile era più cattolico dell'elettorato maschile. E anche vi ricordate quel bellissimo monologo di Giorgio Gaber su chi era comunista? E dice: erano comunisti, erano tutti comunisti in famiglia. E poi aggiunge: la mamma no, perché effettivamente era così. Ma neanche Peppone e Don Camillo, la moglie di Peppone,
3: era cattolicissima.
2: Quell'Italia lì, quell'elettorato femminile fu un elettorato, diciamo, moderato, diciamo, tendenzialmente conservatore. E nacque così la Repubblica Italiana, che prese la maggioranza monarchica in tutto il sud centro Italia, tranne qualche chiazza. Perché bisogna ricordarsi anche questo, e così abbiamo avuto il primo capo provvisorio dello Stato, De Nicola, che era monarchico,

Il primo presidente della Repubblica eletto dopo la Costituzione del 1948, che era monarchico perché Luigi Einaudi aveva votato per la monarchia, e nel suo discorso di insediamento disse: io ho votato per la monarchia, interpreterò il ruolo di presidente della Repubblica come presidente di tutti, anche di quelli che hanno votato come me per la monarchia.

0: Ascoltare il vostro intervento, Andrea.
1: Sì, è vero che siamo una Repubblica giovane, giovanissima, e in certi momenti potremmo anche dire non ancora matura. Ha fatto bene Davide a citare questo libro di Antonio Polito, che è un collega di molto stimato anche per le sue analisi politiche, certamente un uomo di sinistra, nessuno lo mette in dubbio, però Polito,
2: anche parlamentare, no?
1: Parlamentare, sì. Però Polito dice nel titolo, no, la Costituzione non è di sinistra, è di tutti. E questo è molto, sarebbe molto bello se si venisse, se venisse anche insegnato a scuola. Adesso si parla molto, io ogni tanto sento qualche politico di sinistra, no, che dice noi applicheremo la Costituzione. Bene, allora la Costituzione italiana inizia dicendo che è una Repubblica fondata sul lavoro. Sappiamo che il lavoro è uno dei problemi più importanti, più drammatici della nostra epoca, e uno dice va bene, e quindi che cosa vuol dire? Quindi che cosa si fa, cosa farete, destra, sinistra, centro, non ha importanza, affinché questo elemento di discriminazione anche sul lavoro, nel lavoro, sugli stipendi, eccetera, venga cambiato? Perché poi alla fine uno dice sì, forse per i dipendenti pubblici puoi fare un determinato intervento, ma sul privato sono gli imprenditori che danno la linea di quel che è l'aspetto economico della vita del lavoratore. C'è un messaggino che mi piace però leggere subito: siamo una nazione rinata dai disastri fatti da un pazzo visionario che ha mandato al massacro milioni di italiani. È vero, però è anche vero che c'erano anche milioni di italiani
2: che gli andavano presso.
1: Che gli andavano presso. Anzi,
3: l'hanno scelto.
1: No, ma non è solo che, è che l'hanno seguito. Cioè, certo. Quando in piazza Venezia c'erano quelle migliaia di persone che gridavano Duce, Duce, e lui dice abbiamo dichiarato guerra all'Inghilterra e alla Francia, la gente inneggia a quello che sa sta per essere un disastro. Ci sono molte vicende che sono legate a quel momento. Quando, pagina ignominiosa per molti anche storici, di Piazzale Loreto, no? Quando Mussolini, Claudio Petacci e altri gerarchi vengono appesi a testa in giù, una pagina brutta, lo dicono fior di rappresentanti anche del mondo partigiano. Però pochi giorni prima a Milano, Mussolini, sono bellissimi i documentari che vengono proiettati su History Channel con il marchietto meraviglioso dell'Istituto Luce, milioni di persone erano in piazza a gridare Duce, Duce. Quindi ecco, noi non sempre abbiamo ancora superato queste forme di contraddizione ed ipocrisia, ma ci arriveremo.
0: Andiamo da
1: una botta di speranza ci vuole.
0: Sono solo 80
3: ancora
0: anni
3: domani.
0: Sì. Andiamo da Paolo.
1: C'è ancora domani, esatto.
0: Al telefono. Ci sei, Paolo?
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono in giro per l'Italia, in questo momento mi trovo a San Benedetto del Tronto e mi godrò la mia bella Italia, perché tante volte ce ne andiamo all'estero ma avrò qualche giorno per fare da nord a sud.
0: Oddio.
4: Intanto grazie del bell'argomento, perché purtroppo la memoria, dico sempre, è troppo corta, anche tutte queste guerre che stanno succedendo, no? Ma tornando più a noi, visto che il tema di oggi, scusate, ho fatto un fiatone, una salita per cui ho un po' di fiatone. Sì, adesso ho sentito parlare qualcuno che parlava che molti gridavano a quel tempo Duce, Duce. È vero pure che a quel tempo magari non potevi permetterti di non gridarlo, no? Quando c'è una dittatura sei obbligato un po' a allinearti. Però oggi tanti giovanissimi, nella loro ignoranza, chiedo scusa, spesso sento dire anche da miei amici molto più giovani di me, io ho 50 anni, ma ha fatto le pensioni, ma ci ha portato a bonificato le terre, quando c'era lui non c'era tutto questo disordine, quando c'era lui non c'era la libertà di espressione prima di
2: sì,
4: tutto.
2: Sì, ma non c'erano nemmeno quelle altre cose che lei ha citato, perché
4: esatto,
2: le pensioni e Francesco Saverio Nitti. Quindi
4: esatto.
2: Siamo nell'Italia prima del fascismo. Le bonifiche, se andate a Grosseto trovate in centro il monumento a Canapone, detto Canapone perché aveva il capello leggermente biondo, quindi con una canapa, che aveva cominciato le bonifiche della Maremma, diciamo un secolo prima, quindi diciamo bischerate. Però attenzione a una cosa, a questa cosa che poi si ritrova nel dibattito alla Costituente sul fatto che in Italia non ci si poteva

0: Opporre perché c'è la dittatura, ma la dittatura c'era dopo il consenso, però attenzione, la dittatura divenne dittatura perché gli italiani, moltissimi italiani, la maggioranza degli italiani cominciò ad applaudire sconsideratamente un movimento politico che veniva dal sindacalismo rivoluzionario di sinistra, perché Mussolini quello era un sindacalista massimalista di sinistra, che aveva cavalcato poi il reducismo. E dal reducismo della prima guerra mondiale, dal reducismo era passato alla rappresentanza dell'ordine, riportato con Manganelli e con la violenza, contro le proteste, che prevalentemente erano proteste sindacali di sinistra, cioè in pratica contro le proprie origini. Una cosa, diciamo così, è il fascismo di Sansepolcro e il discorso di Mussolini di lì, che è quasi l'opposto di quello che poi diventa il regime. Il tutto con la complicità della monarchia, la complicità dell'industria italiana e soprattutto la complicità degli agrari italiani. Poi dopo, quando questo blocco di potere si solidifica, a quel punto fare l'opposizione diventa complicato, tant'è vero che Matteotti viene ammazzato non perché era un antifascista, perché aveva le prove che Mussolini era corrotto. Un'altra delle beriscrate che si dice è quella di dire ma quando l'hanno messo a testa giù non sono cadute le monete dalle sue tasche, perché stavano da un'altra parte e non nella tasca. Matteotti aveva, il suo discorso era sulla corruzione di Mussolini, quindi figuriamoci. Amendola è costretto a scappare dall'albergo dove si trova Montecatini perché circondato dai manipoli fascisti, viene picchiato, ucciso, muore subito dopo per le conseguenze, come capita anche a Piero Gobetti. Ma a quel punto siamo già al solidificarsi del regime. C'è un prima che è responsabilità degli italiani, ragazzi, è inutile che ci giriamo attorno, come del resto del nazismo la responsabilità è dei tedeschi, non è che sarà mica come dei cecoslovacchi, no?
1: Paolo?
2: Certo. Ma sì, vado a concludere, magari c'è qualcun altro che vuole intervenire. Poi è chiaro quello che dice Giacalone, sono d'accordo in tutto, poi non è che noi siamo colpevoli, no, delle colpe dei nostri padri, certo, o dei nostri avi. È chiaro che quello che dice Giacalone ci deve far riflettere, però è vero che la riflessione che faccio è, ma oggi, soprattutto i giovani che non hanno vissuto quel periodo, ma neanche io chiaramente avendo 50 anni, però quanto veramente forte in un periodo così di guerre, no, circa 60 mi pare se non sbaglio in tutto il mondo, no, di barbarie, di situazioni. Quanto sono importanti quelle conquiste, quanto è importante vivere in un paese che ti dà la libertà anche di dire viva Mussolini, anche di mandare in onda certe canzoncine che vabbè, c'è chi dice sbeffeggiano un pochettino quel periodo. Ma una volta non era possibile, una volta quando si andava, ditemi se sbaglio, alla Dunata lì a Piazza Venezia, magari ti controllavano, magari chi doveva controllarti se andavi lì, non è che potevi votare. Oggi abbiamo purtroppo degli stati, concludo, come la Russia, dove oggi devi andare a votare, sì è stato eletto, ma magari c'hai quello col mitra dietro che ti controlla come stai votando, cioè cose impensabili, quello che sta succedendo adesso. E poi un'ultima cosa, sì, anche il Covid, lo ricordate che ci doveva unire tutti quanti?
3: Ma perché siamo delle teste dure noi, non c'è.
0: Quella è la retorica. Sì. Attenzione, vai. Perché quella è la retorica. Il tema è che noi dobbiamo renderci conto che la nostra area del mondo, l'area occidentale, europea, non è l'area dominante dal punto di vista delle persone, è dominante dal punto di vista economico. Ma il numero di persone che vivono in un sistema di diritto e in libertà è una minoranza nel mondo. Siamo una minoranza nel mondo. Questo c'è, peraltro, ospitando anche una minoranza dentro la minoranza che aspirerebbe a avere sistemi dispotici, che è fenomenale. Credo che questo però, diciamo, comporti la necessità soprattutto della conoscenza. Perché è l'ignoranza che porta a quelle conseguenze, è il cadere nell'illusione che per avere un governo forte e stabile bisogna avere un governo orgoglioso dell'impero nazionale. Ci si è distrutti in questo modo, diciamo, si potrebbe evitare di tornarci.
1: Grazie Paolo. Ciao. Vi ringrazio, grazie
3: ciao,
1: a voi.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo Carmine da Monza, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti buona festa della Repubblica.
3: Eh sì, e buona promozione in A, giusto? Il Monza è salito?
5: Non vero.
3: Corretto?

0: Sono tifoso dell'Inter.
1: Sei felice, ha vinto lo scudetto.
2: Meglio sei anche in buona compagnia, visto che c'è Pamparana.
0: Comunque contento anche per il Monza.
1: Beh, un Monza-Inter però l'anno prossimo te lo vedi quasi dal balcone.
0: Si può fare. Allora, innanzitutto grazie per questo argomento, perché lo trovo molto interessante e più che mai attuale con i tempi che stiamo vivendo oggi. Secondo me è importante, diciamo, oppure è importante sottolineare la Repubblica, perché secondo il mio parere rappresenta libertà, diritti, giustizia, e nel mondo in cui oggi viviamo sono messi a rischio tali principi. Voglio fare solo un esempio, e poi voglio continuare ancora a parlare. Non so se state seguendo le primarie repubblicane nel Texas. Cosa è successo, diciamo, a un veterano che è senatore repubblicano, è stato fatto fuori e ha vinto un sostenitore di Trump, perché lui stesso, il presidente Trump, ha detto che l'ha sostenuto ma non tanto. Ecco, a me questa frase mi ha lasciato, a parte tra tante altre cose che sta succedendo e sta commettendo Trump, interdetto. E quindi la riporto, diciamo, al tema che avete oggi, tema interessante di oggi. Perché voglio dire, la Repubblica rappresenta innanzitutto il fatto che i tre poteri sono divisi, abbiamo un potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Detto questo, in Italia a volte c'è troppa burocrazia, sì, però secondo me questo qua dipende, deriva da una classe incompetente, e quello è il nostro problema.
3: Perché però attenzione, lei sta confondendo l'istituzione repubblicana con lo Stato di diritto. E poi con le conseguenze piove anche in monarchia, cioè non è che se uno fa la Repubblica,
0: certo,
3: diciamo,
0: certo,
3: c'è sempre il sole. La divisione dei poteri fa parte della concezione dello Stato di diritto, che è presente anche nelle monarchie, anzi per la precisione, diciamo, in gran parte l'abbiamo imparato da una monarchia.
1: In
3: Inghilterra c'è ancora la monarchia e sono certamente uno Stato di diritto. La Repubblica è un'altra cosa, la Repubblica è il tema della sovranità. Mentre nella monarchia la continuità dello Stato è data dalla casa regnante, e poi dopo c'è la realtà, ci sono quelli che sono di destra, di sinistra, per la guerra, per i pacifici, per la pace,
0: cioè, sì, certo,
3: nella Repubblica la continuità è data dalla sovranità popolare, che è mutevole per definizione. Le faccio un esempio, lei ha parlato degli Stati Uniti. Una delle cose che sento più ripetere, no? Che qualche volta addirittura ci fanno i titoli dei giornali, la nostra Costituzione è la più bella del mondo. Come se l'avesse detto un costituzionista, l'ha detto Benigni.
0: Certo.
3: Quello che scrisse la nostra Costituzione, cioè con la sua penna, cioè Meuccio Ruini, che era il presidente della commissione che redasse materialmente la Costituzione, nelle sue memorie scrive: io avrei preferito farla più simile a quella che è la più bella Costituzione del mondo, che era quella statunitense, secondo Meuccio Ruini, quindi figuriamoci, e l'aveva scritta lui la Costituzione della Repubblica Italiana. Il fatto è che le Costituzioni danno lo scheletro istituzionale, poi se dentro un sistema di libertà la gente comincia tutti quanti a votare per un pazzo, e vi terrete un pazzo al governo, non è che la Costituzione vi tutelerà dal pazzo, cercherai di arginare la pazzia. Ma la sostanza è che la volontà popolare è la continuità dello Stato, quindi occhio a come si vota.
2: Carmine, ci dobbiamo salutare, un abbraccio e buona domenica.
0: Buona giornata, grazie.
1: Grazie. Allora leggiamo un po' di messaggi, 378-378-1025 prima di tornare da voi.
2: Festeggiare il 2 giugno e soprattutto festeggiare la scelta che fecero gli italiani nelle prime elezioni libere dopo la caduta del regime, scelsero l'Occidente, evviva. E poi che senso ha festeggiare la Repubblica se c'è chi sputa sul tricolore e viene osannato come eroe da una parte politica? C'è effettivamente una certa dose di aggressività.
3: Anche la monarchia, voglio dire.
2: Sì, beh, qui lo usa in senso lato, sputi sulla Repubblica e sui suoi valori, perfetto. Evidentemente è questo.
1: Allora, tra poco ancora voi in diretta, 02 25 15 15, pubblicità.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio, ma il nostro seggiolino...

0: Nino Auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
0: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Uepa!
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Non vivo più senza te, Biagio Antonacci, serve che vi dica che ci sarà anche lui, è uno dei super ospiti questa sera insieme ad Achille Lauro in diretta alle 21. Campo centrale del Foro Italico di Roma, Powerhits estate 2026, decima edizione in esclusiva, in diretta da vedere su RTL 102.5, la nostra radiovisione.
1: Tra poco faremo un salto da quelle parti. Andiamo da Luciano, intanto che ci aspetta in linea. Luciano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Luciano da Gabbiano, provincia d'Alessandria. Buongiorno.
1: Prego, buongiorno.
2: Ma guardate, io ho ascoltato con molto interesse le parole di Giacalone e comunque sono fiero di far parte di questa Repubblica. Sono fiero. Esiste una Costituzione, a mio giudizio, abbastanza perfetta. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Dobbiamo lavorare un po' sugli sfruttamenti e comunque anche la gente si deve adattare al fatto che bisogna lavorare per poter portare a casa dei soldi. Non troviamo tutto comodo. Credo nel 2 giugno, perché comunque molta gente ha fatto dei sacrifici. Abbiamo passato degli anni prima, come si è detto, bui proprio, dove si era obbligati a fare certe cose. Il 2 giugno non si deve toccare. E se posso aggiungere una cosa, nel mio paese dove abito, Gabbiano, purtroppo il 2 giugno viene festeggiato oggi. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di dire, ma c'è il 2 giugno, è una festa nazionale, festeggiamolo il 2 giugno. No, si festeggia oggi.
1: Cioè, che significa vengono organizzate?
2: Oggi si festeggia il 2 giugno. Si festeggia il 2 giugno.
1: Sì, ma cosa si fa? Cosa si organizza?
2: La proclamazione, ci cioè sono le autorità che parlano e festeggiano il 2 giugno.
3: E cosa fate poi martedì?
2: Io oggi non sarò presente, io faccio parte della minoranza nel mio comune e sembra sempre di essere cattivi, però se si crede nei valori bisogna credere, il 2 giugno è il 2 giugno.
0: Andrea ti chiedeva martedì.
3: Allora è chiuso, è aperto, è un giorno festivo, è un feriale?
2: È un giorno festivo dove non si parlerà di niente, purtroppo. Parla oggi?
4: Una delle cose che si potrebbe diciamo
1: anche noi,
4: perché è anche divertente.
0: Infatti, anche noi.
4: È quello di conoscere alcuni passaggi della storia che ci porta dal 2 giugno fino alla fine del lavoro dell'Assemblea Costituente, che finiscono col 31 dicembre del 1947. Allora, prima l'ha citato Andrea Pamparana, adesso lo cita anche lei. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. Ha una storia, quella frase che è meravigliosa. Perché
3: una battaglia.
4: Una battaglia non finiva mai.
3: Politica.
4: Tanto per cominciare, perché uno dei più grandi, umoristi anche, aveva un grandioso senso dell'ironia, è ovvero giurista che partecipò ai lavori dell'Assemblea Costituente, Calamandrei fece un intervento dicendo: fatemi capire, ma quelli che vivono di rendita e non fanno niente sono da considerarsi cittadini della Repubblica Italiana o possono tranquillamente tradire le leggi? Perché effettivamente, perché il primo articolo, la prima stesura diceva è fondata sui lavoratori. Poi c'era una specifica in cui diceva i lavoratori sono quelli che lavorano o assolvono a delle funzioni. Poi ci fu un lungo dibattito, che significherà assolvono a delle funzioni? E fu eliminato anche questo. Alla fine quella che ve leggete è una mediazione, quella che si trova oggi nella Costituzione, è una mediazione di Amintore Fanfani, che per mettere d'accordo tutti riuscì a dire: allora, al primo articolo c'è scritto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, perché la seconda, attenzione, non ai lavoratori, la sovranità appartiene al popolo,
3: che era quello che avrebbe voluto Togliatti, ovviamente,
4: che la esercita nelle forme, nei modi previsti dalla legge. E poi però anticipò alcuni pezzi, li mise nell'articolo 2 e 3 per specificare che il lavoro era un diritto ma era anche un dovere, ciascuno deve contribuire al benessere delle nazioni, del paese, a secondo delle proprie, dei mezzi, delle proprie capacità. Cioè, in realtà, guardate che la Costituzione della Repubblica Italiana è il frutto di un enorme, continuo compromesso fra famiglie politiche di natura profondamente diversa. è bella perché il compromesso è bello, perché sennò staremmo ancora a fare la guerra civile. L'Italia usciva dalla guerra civile, si sono sparati fra italiani, i repubblichini, i partigiani si sparavano, gli italiani, lui e gli altri, e si sparavano. Quella Repubblica fondata sul lavoro, in realtà ancora oggi, quando si va a fare una questione di legittimità costituzionale, se ne sentono di ogni su cosa significherà mai fondata sul lavoro. Ma come dicono i giuristi, o meglio i burocrati, il combinato disposto dei diversi articoli indica il fatto che è fondata sul contributo di ciascuno al benessere del paese. E quindi la famosa storia di Calamandrei, e allora quello che fa il redditiero e che non fa niente contribuisce dilapidando i propri soldi e consegnandoli agli altri, quindi ognuno c'ha, ma secondo la propria funzione.
1: Luciano, grazie, ti lasciamo andare a festeggiare. Grazie a questo punto.
2: No, difficile.
0: No, non ci vai, esatto, lui festeggerà da solo. Io non penso, capito. Non lo so, anche questo potrebbe essere motivo di discussione, però vedete, anche noi ne stiamo parlando oggi, perché siamo in onda oggi, certo. Probabilmente questo comune ha fatto due conti e ha detto martedì se ne andranno tutti al mare, per non perderli anticipiamo. L'importante, voglio dire, è ricordarlo nel modo corretto. Non lo so. Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno. Io non festeggerò nulla, come ho sempre fatto nei miei 70 anni di vita, 72.
1: Aspetta, Giuseppe, da dove ci chiami, scusami?
5: Da Taranto.
1: Da Taranto, ok.
5: Perché la Costituzione non ha mai rappresentato la destra, ha rappresentato sempre solo una parte politica, che purtroppo noi perdemmo la guerra, e la destra non è stata rappresentata per nulla in questa Costituzione, è nata sbilanciata.
1: Quindi il lavoro è di sinistra, i diritti sono di sinistra.
5: No, i valori, guardi.
4: La fermo un attimo, così lei riesce a esprimere meglio quello che vuole dire, se no non si capisce.

0: La Repubblica non è... Aspetta, dico perché. Perché la Repubblica, siamo al 2 giugno del 46, la Costituzione siamo nel 48.
1: Certo.
0: La Repubblica, i fascisti che hanno perso la guerra, grazie al cielo, i fascisti che hanno perso la guerra erano repubblicani, erano per la Repubblica. Quindi lei esattamente cosa sta lamentando? Sì. La Repubblica la Costituzione?
1: Ma guardi, Giacalone, lei con questi giri di parole non incanta più nessuno, eh? La Repubblica di Salò non fu assolutamente questa nostra Repubblica fatta dalla sinistra.
0: Ma le sto dicendo, quello è il 2 sinistra. Giugno del 46, era Repubblica o Monarchia. La Costituzione viene dopo. Sì. E allora, siccome stiamo parlando del 2 giugno, mi dica... Qual era i fascisti che hanno perso grazie al cielo la guerra, si sono tolti dalla storia d'Italia, evviva, evviva, evviva. Erano monarchici secondo lei? Perché i fascisti che combatterono al fianco dei nazisti fino alla fine erano repubblicani. La domanda è questa, è facile, no?
1: Sì, ma era tutt'altra repubblica. Che significa? Anche noi... Se riusciremo a fare una nostra repubblica, non sarà questa repubblica che stiamo vivendo adesso.
2: Andrea?
1: Quindi è chiaro questo. In più, mi state liquidando? No, volevo
2: fare
1: degli accenni storici delle persone che hanno telefonato prima, che non sanno neanche se sono vivi o morti.
0: Questa è un'offesa, lei non vuole essere liquidato,
1: certo,
0: ma vuole offendere.
1: Certo,
0: prego.
1: Ma
0: la voce di un fascista fa sempre piacere. Ricordare che avete perso è bello.
1: Noi siamo stati offesi dal pensiero unico e dal politicamente
0: corretto. Ma quale pensiero unico? L'unico pensiero unico era quello del Minculpop, Ministero della Cultura Popolare del regime fascista. Quello era il pensiero unico. Anzi, per la verità, non era neanche pensiero, era ignoranza dello Stato brado. Che il pensiero unico sarebbe quello della Repubblica con i democristiani, i socialisti, i repubblicani, il movimento sociale italiano. Perché
1: non
0: movimento sociale italiano di Almirante, ministro della Repubblica Sociale, nella Repubblica italiana può esistere. Nella Repubblica Sociale, durante i 20 anni del fascismo, gli altri andavano a morire o in galera.
1: Sì, io
0: cos'è che non vi rappresenta? Cos'è che non vi rappresenta? È non poter ammazzare gli altri, cosa?
1: È un mio pensiero.
0: È una domanda, provi a rispondere.
1: No, lei non possa più rappresentare e interpretare un programma del genere, perché non è possibile una persona così sbilanciata
0: come un fascista.
3: Giuseppe, ma per favore.
1: Però
3: Giuseppe, allora arriviamo al punto.
1: Non rideremo più, glielo garantisco.
3: Giuseppe, arriviamo al punto. Che cosa volevi aggiungere?
1: Allora, ecco, volevo
3: però
1: dire
3: non
1: questo.
3: Ci leggere delle cose, cioè che cosa volevi, perché non è previsto, diciamo, leggere
1: dei documenti.
3: Cioè, esprimi il tuo punto di vista, però non è che adesso ci devi leggere,
1: certo.
3: Perché mi è sembrato di capire che tu voglia leggere qualcosa. Però,
1: allora, guardi, Mussolini traghettò l'Italia moderna, perché l'Italia era in un'arretratezza, pur avendo vinto la prima guerra mondiale, vinto una vittoria di Pirro, era in una arretratezza sconvolgente. Lui fece la maternità infanzia, assistenza ospedaliera per i poveri.
3: Dove lo stai leggendo? Scusami, qual è la fonte, Giuseppe? Ce lo puoi condividere la fonte?
1: Ma guardi, io posso,
3: perché percepisco che queste non siano tue parole. Ci puoi condividere la fonte, per favore? Così ce la leggiamo da soli.
1: Certo. Allora, il Mussolini, il male assoluto, si chiama.
3: Okay.
1: È un libro.
3: Non so perché io ho percepito che tu stessi leggendo qualcosa di scritto.
4: Non sbagliarsi, probabilmente.
3: Non è che ti vedo,
1: Non sono Pico della Mirandola come il dottor Giacalone.
0: Anche perché il dottor Giacalone, come dice lei, lo sa che non è vero quello che lei ha detto, perché le pensioni e l'opera per l'infanzia vengono prima del fascismo e sono opera dello Stato liberale.
1: Maternità infanzia,
0: quello dello statuto albertino, non so se lei ha mai sentito nominare.
1: 77, 10, 12, 23, quindi siamo nell'epoca, no?
2: Andrea.
0: Ma che c'entro?
5: Ma io non ho capito una cosa. Noi oggi abbiamo deciso, giustamente, anche se ormai siamo alla fine di questa nostra prima ora, di parlare della festa della Repubblica. Uno potrebbe dire: guardate, io invece sono monarchico e quindi non sono contento di festeggiare.
0: C'è un senso.
5: Ed è assolutamente nella sua legittimità.
0: Il signore è repubblichino, però.
5: Però ecco quello.

0: che non si riesce a capire. No, ma non è stato solo l'intervento di questo nostro signore da non mi ricordo dove.
1: Taranto.
2: Giuseppe, sì.
0: Il fatto che anche altri, no? Cioè, si confonde il discorso Costituzione con Repubblica.
3: Che è due anni dopo.
0: Ma ci sono anche monarchici che hanno contribuito alla scrittura della Costituzione.
3: Il Presidente della Repubblica eletto era monarchico.
0: Esatto.
3: Il Presidente del Capo dello Stato, il Capo dello Stato provvisorio era monarchico.
0: Se noi cominciamo a fare il discorso sul fascismo, cosa ha fatto di buono Mussolini, cosa ha fatto di cattivo Mussolini, stiamo su un'altra trasmissione, un altro tema. Non c'entra niente con la Repubblica, con la Costituzione della Repubblica, con il referendum che ha dato il voto
3: anzi,
0: la maggioranza
3: quando il 2 giugno si votò, di cui al famoso film eccetera eccetera, in realtà gli italiani votarono per il referendum istituzionale, cioè monarchia o repubblica, e per l'assemblea costituente che avrebbe scritto la Costituzione della monarchia o della repubblica,
0: a seconda di chi avrebbe vinto.
3: Quindi è la double face la elezione.
0: Si rischia poi di fare un po' troppa confusione anche involontariamente per voler affermare a tutti i costi delle cose che sono precedenti. Addirittura il nostro signore parla, no, delle vicende legate a quello che ha fatto Mussolini, ma Mussolini ormai non c'era più nel 1946, il 2 giugno del 46 quella roba lì era finita.
3: Ed era finita era più di un anno prima, perché archiviata. A aprile del 45.
1: Grazie Giuseppe, ci salutiamo.
4: Non è molto convinto, è arrabbiato, no, Giuseppe. Però abbiamo fatto bene a sottolineare alcune cose, perché molto spesso, anche per praticità, utilizziamo, considerandoli sinonimi, dei termini che sinonimi non sono. Cioè Repubblica, Democrazia, Costituzione certo. Appartengono, diciamo così, a quest'area della libertà di pensiero e di una certa serenità, ma non sono assolutamente sinonimi. In ogni caso,
3: basta pensare che in Inghilterra c'è la monarchia, c'è sicuramente la democrazia e non c'è la Costituzione.
4: Esatto.
3: Sono storie diverse, sono di paesi diversi.
4: Esatto. E sulla telefonata di Giuseppe, che comunque ha scatenato moltissimo i nostri ascoltatori, 0225 1515 per intervenire in diretta, messaggi 378 378 1025. Come ben sappiamo, però, tutte le persone, tra cui anche Giuseppe, possono passare grazie alla democrazia e alla Costituzione. Appunto, non sono sinonimi, però di fatto noi molto spesso la sottovalutiamo.
3: Stanno assieme
4: queste due cose, però la diamo un po' per scontata. Ci sono dei paesi in cui queste cose non si possono fare, punto, semplicemente.
1: Ci sentiamo tra poco, sempre in diretta.

0: Gli Oasis qui su RTL 102.5 a chiudere quasi la prima ora dell'indignato speciale.
1: Allora, giorni di ponte fino a martedì e tra poco ci collegheremo anche con Roma, con il centrale del Foro Italico, dove stasera tornerà Power It's Estate. Tra l'altro, l'abbiamo detto in apertura, festeggia un traguardo importante, 10 anni.
0: Sì, decima prima, edizione, esatto.
1: Dalla prima edizione. E poi c'è tutto esaurito, località turistiche, il bel tempo eccetera eccetera, è anche l'occasione insomma per parlare un po' insieme a voi di turismo allo 02 25 15 15
0: con il vecchio solito discorso che i carburanti sono aumentati, i prezzi sono aumentati, ma evidentemente gli italiani si spostano lo stesso. È un cortocircuito, è un'errata percezione quando diciamo signora mia è aumentato tutto, oppure gli italiani se ne fregano, si indebitano, però il ponte, la vacanza la fanno per forza. 02 25 15 15.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: Anche a Campana, in provincia di Cosenza, pochi secondi alle 10.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona giornata da Tommaso Angelini. Apriamo con le notizie dall'estero. Secondo il New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe irrigidito i termini della bozza d'intesa per porre fine al conflitto con l'Iran, rinviando il testo inasprito a Teheran. Tra le questioni più delicate ci sarebbe lo sblocco di fondi destinati all'Iran. Cambiamo argomento. Dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, ci sono stati numerosi scontri a Parigi. Massimiliano Mantiloni.
5: 416 arresti in Francia, di cui oltre 280 nella sola Parigi, è il bilancio, secondo il Ministero dell'Interno, delle persone fermate per i disordini scoppiati dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. 7 agenti di polizia sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave. Le autorità hanno definito i disordini assolutamente inaccettabili. Durante la serata sono stati schierati 22.000 agenti in tutto il paese, di cui 8.000 solo nella capitale francese, nel tentativo di prevenire nuove violenze dopo i disordini registrati l'anno precedente. Nonostante il massiccio dispositivo di sicurezza, gruppi di tifosi hanno bloccato la tangenziale parigina, acceso fumogeni e lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Si sono registrati danni a veicoli e attività commerciali, mentre nei pressi dello stadio Parco dei Principi si sono verificati ulteriori scontri con la polizia, che è dovuta ricorrere ai gas lacrimogeni.
4: Torniamo in Italia. Tragedia nella notte nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova. L'auto su cui viaggiava con altri 4 giovani si è ribaltata dopo aver urtato il guardrail. Infine voltiamo decisamente pagina. Questa sera al Foro Italico di Roma il Power It's Estate 2026. Luigi Santarelli.
6: Per festeggiare il suo 10° anniversario, il Power It's Estate di RTL 102.5 quest'anno raddoppia e anticipa ufficialmente l'estate a partire dalla capitale. Si alza il sipario questa sera alle 21 sul centrale del Foro Italico di Roma per una festa che vedrà anche quest'anno una line-up incredibile di artisti, da Achille Lauro ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Blanco, da Brescia a Francesco Gabbani, da Geolie a Gigi D'Alessio, insieme a tanti altri. Conducono sul palco Matteo Campese, Giulia Abbiati, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali. E da questa sera alla mezzanotte parte la classifica ufficiale di Power It's Estate, che settimana dopo settimana cavalcherà tutta la stagione più calda per farci scoprire quale sarà il vero tormentone dell'estate nella serata finale di Power It's Estate del 1° di settembre all'Arena di Verona. Appuntamento con il Power It's Estate questa sera a partire dalle 21, da seguire ovviamente in radio, ma anche in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36 e sempre in streaming su RTL 102.5 Play.
4: È tutto il traffico.
3: Via radio.
7: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 7 Serravalle Genova. Lavori la causa degli incolonnamenti rispettivamente tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto per quanti sono in viaggio verso Genova. Il traffico in prossimità dei cantieri scorre su una corsia. La circolazione è sostenuta per chi è in viaggio sulla vicina 26 dei Trafori, dove registriamo tempi di percorrenza di un'ora circa tra la diramazione Pretosa Bettola e Masone, sempre verso Genova. Stessi tempi rilevati anche sulla 14 Bologna-Taranto, da Bologna Imola verso Ancona. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Modena e Bologna verso Firenze, come anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, nel tratto compreso tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa, dove rileviamo tempi di circa 45 minuti. Gli spostamenti oggi sono favoriti dal fermo dei camion in vigore fino alle 22. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
8: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
0: Buona domenica, questa è RTL 102.5, l'indignato speciale, lo avete sentito, comincia ufficialmente l'estate, quella dei tormentoni, questa sera alle 21 con il Power It's Estate, e anche noi parliamo di ponte del 2 giugno, in qualche modo ci proiettiamo verso le vacanze. Manca il lavoro, la povertà aumenta, ma i luoghi di vacanza quasi tutti sold out. Chi è che bara? Di questo parliamo. 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi, messaggi al 378 378 102.5.

0: Vabbè, lo dico, mi sbilancio. Serena Brancale, Levante, Delia, io sento profumo di Poweriz estate. Questa sera è un assaggino perché si comincia con i tormentoni estivi, ma poi all'Arena di Verona la sera del 1° di settembre ci sarà il vincitore. Di fatto questa, al mio paese, è una delle canzoni più forti che ci porteremo dietro quest'estate. In linea diretta in Nonstop News abbiamo un po' sondato il terreno con i nostri ascoltatori. Molti ci hanno chiamato mentre erano in viaggio, magari in autostrada, stavano raggiungendo Roma per l'evento di questa sera. Da Vinci e la Brancale tra i più attesi di tutta la serata.
1: Oh, a proposito di viaggi, no? Molti ci seguono da lì, ponte fino a martedì, tutto esaurito, eccetera. Sta in piedi, Andrea, Davide, il discorso che ha accennato Barbara, no? Ma che ritroviamo anche nei messaggi, il 378-378-1025. Sono settimane che parliamo di rincari, caro carburante, caro tutto, però insomma poi il tutto esaurito lo vediamo, lo possiamo registrare. È un discorso che funziona, Andrea?
2: Senti, io sono ormai convinto da tempo che siamo noi quelli che sto per dire siamo, ma è un termine sbagliato, no? Che comunque facciamo, ecco come si usa dire oggi, facciamo una narrazione che non è quella della realtà. Si ammala uno di Ebola, immediatamente dobbiamo sentire 14 infettivologi che dicono sostanzialmente non c'è da aver paura, perché ovviamente. Ma è così per tante altre cose, no? Pensa soltanto a vicende come quella di Garlasco, no? È tutto costruito mediaticamente. Uno potrebbe dire, ah, così vai contro il tuo stesso mestiere. Sì, perché comunque noi raccontiamo non un falso, ma un panorama che non è quello reale. È come se tu dicessi c'è un sole strepitoso, guardate che meraviglia, eccetera. In realtà ci sono delle nubi che stanno oscurando il cielo. Io lo vedo in giro. Ieri camminavo per una via popolare di Roma, non in pieno centro, ma insomma un quartiere pratico, un quartiere pieno di negozi, eccetera. C'era veramente tantissima gente, così come c'erano tante, perché quello che è importante è che poi le persone entrino nei negozi, ovviamente, no? Perché sennò se uno passeggia, guarda le vetrine e non entra, beh, allora lì c'è un discorso di commercio e di mancati guadagni da parte di coloro che, pur essendo magari in giorni di festa, sono aperti. No, i negozi erano pieni. È un dato di fatto. La città, io davanti a casa mia, di solito ci sono tutte le macchine parcheggiate, a volte anche in modo drammatico, no? Appena quelli che riescono a infilare dei SUV di dimensioni planetarie all'interno di uno spazio da smart, e adesso è tutto vuoto. Uno dice, ma dove sono andati? Cos'è successo? È evidente che c'è una narrazione esagerata rispetto a dei problemi che comunque ci sono, intendi?

0: Io mi permetto di dire, lo dico sempre quando si fa questo ragionamento, secondo me nelle grandi città, ad esempio Roma, Milano, Bologna, Napoli, non lo so, dove c'è davvero una grande percentuale di gente che vive lì ma non è di lì, questi ponti e queste festività servono per il ricongiungimento parenti, quindi magari non è che vai al mare e paghi un albergo, ma vai semplicemente a trovare mamma, papà e i nonni.
1: Praticamente stai in scia della canzone.
0: Esatto, quando torni al tuo paese. Esatto, no? Questo non vuol dire sono ricco, vado a pagare due notti in hotel, semplicemente torno, faccio 150 chilometri e torno dalla mia famiglia.
2: Anche chi va in hotel, ci mancherebbe.
0: Sì, però secondo me nelle grandi città dove...
1: Tenendo presente che già poter andare è ricchezza, una volta non si faceva. E la ricchezza è molto diffusa. Il tema della percezione e poi della conseguenza reale tra l'aumento dei prezzi e la spesa è dovuto al fatto che tu hai una percezione della inflazione in gran parte indotta dall'informazione, mentre la spesa lo fai col calcolo delle tue tasche, cioè ti guardi dentro le tue tasche. Allora noi abbiamo l'ultima misurazione fatta dell'inflazione nel trimestre. Abbiamo un po' un'inversione rispetto al passato anche recente italiano, dove il carrello della spesa aveva una crescita del prezzi più alto dell'inflazione media, cioè il carrello della spesa aumentava di prezzo più di quanto non crescesse l'inflazione. L'ultima rilevazione, l'ultimo trimestre, è il contrario, cioè l'inflazione media è più alta del carrello della spesa. E che significa? Che il carrello della spesa, che è una di quelle misurazioni che uno fa quasi, non dico quotidianamente, ma un paio di volte alla settimana, però lo fai, vai a comprare qualche cosa, si è abbassato. Il tutto però tenendo presente che abbiamo un'inflazione media al 3,2%, che alla lunga è fastidioso, ma insomma non è che sia, già nell'81 l'avevamo al 21% l'inflazione, quindi 3%. Quando programmi uno spostamento non fai un ragionamento macroeconomico, cioè non vai a guardare gli indici di mercato. Quando programmi uno spostamento tuo, della tua famiglia, della tua vacanza, fai un ragionamento microeconomico, cioè quanto ci abbiamo? Dove saremmo voluti andare? Dove vogliamo andare? E tenete presente che con il mercato come è strutturato oggi, molti hanno programmato le vacanze 6 mesi fa.
3: Certo.
1: 6-7 mesi fa hanno comprato, cosa che io non riesco proprio materialmente a fare, ma vedo anche altri che conosco bene, sì, che dicono io per Capodanno lo passerò. Dice, vabbè, ho capito, stiamo ancora, devo arrivare a Ferragosto.
3: Perché i biglietti costano meno.
1: Certo. E le prenotazioni costano meno. E questo è un derivato del digitale. E il digitale infatti ha avuto un effetto deflazionistico, cioè ha fatto calare i prezzi. Quindi ho un po' una storia, quando il messaggio che ha letto Barbara, chi bara? Nessuno. E il problema è che quelli che ragionano sulla possibilità di potersi muovere e che utilizzano tutti questi spazi che il mercato, grazie al cielo, offre, sono moltissimi. Il loro essere moltissimi non cancella il fatto che ce ne siano altri a disagio. Del resto, il fatto che ci siano delle persone a disagio non cancella il fatto che a ogni fine settimana e a ogni occasione si sposta un sacco di persone. In fondo, guarda Enrico, noi lo vediamo ogni mattina, commentiamo le notizie, i prezzi, il Golfo, il barile, eccetera eccetera, dopodiché c'è l'interruzione, collegamento con Autostrade per l'Italia, è la fila qui,
4: traffico.
1: È la fila lì, allora evidentemente no.
4: Allora tra poco ci torniamo allo 02 25 15 15 insieme a voi, ma dobbiamo andare e vogliamo andare alla centrale del Foro Italico di Roma, perché il conto alla rovescia segna poco più di 10 ore. A cosa? A Powerhits Estate, che taglia il traguardo dei 10 anni. Allora il nostro Francesco Fredella in diretta da lì. A te Francesco, buongiorno.
5: E allora amici dell'Indignato Speciale, buongiorno e buon 31 maggio. Powerhits Estate di RTL 125. Io sono all'interno del Village, che tra pochi minuti aprirà, quindi venite al centrale del Foro Italico, perché qui c'è tutta l'atmosfera del Powerhits Estate, che sarà in diretta in esclusiva a partire dalle 21, canale 36 del digitale terrestre RTL 125.
4: Dove ti sei messo? Scusa, dove ti sei messo? Vediamo, ti mimetizzi.
5: Sono in compagnia di tanti ragazzi che ho conosciuto e pensa, da questa mattina alle 7 già qui per il Powerhits. Io do un po' d'acqua, sto distribuendo l'acqua perché i poverini devono bere.
0: La protezione civile, Fredella.
5: La giornata è lunga, fa molto caldo e quindi che dire. Ragazzi, sarà un concerto unico, l'abbiamo detto tante volte, ma davvero vi consiglio.

0: consiglio di seguirlo in televisione, perché sarà uno spettacolo a partire dalle 21 fino alle 24 con un ritmo serrato, con oltre 45 artisti, e inizieremo da oggi l'estate, ufficialmente l'estate musicale, che ci porterà a poi decretare il tormentone estivo all'Arena di Verona il primo di settembre. Quindi vogliamo un attimo, visto che loro sono tutti ascoltatori di RTL 102.5, appena hanno visto il nostro Village, che cosa hanno fatto? Hanno cantato il jingle. Vogliamo provare?
1: Vai!
0: 3, 2, 1, 102.5. Ecco, non so se si è sentito, però diciamo che quantomeno sono tutti giovani, amano la musica e vogliono seguire questo grande evento live.
2: Certo, fra l'altro Francesco, un evento che è già iniziato, perché ci hai mostrato la novità di quest'anno, quindi il Villaggio, che sta proprio lì alle tue spalle. Abbiamo qualche anticipazione invece sulla scaletta, non so che cosa puoi dire, però poi per chi si sintonizzerà in diretta alle 21 questa sera.
0: Allora, io il consiglio che vi do alle 21, l'ho già detto in Nostop News, ma voglio ripeterlo, la sigla io l'ho vista, sarà qualcosa di sensazionale, perché noi dobbiamo e vogliamo celebrare la 10ª edizione del Power Hits Estate, che è l'unico evento dal vivo con una classifica abbinata, quindi l'unico evento dal vivo in diretta, con una sigla che sarà una festa del 31 maggio. Sai che il 31 dicembre, ragazzi, c'è il Capodanno? Ecco, il Capodanno musicale è il 31 maggio, è il Power Hits Estate, quindi noi celebreremo,
2: no?
0: È il solstizio, l'equinozio d'estate, lo celebriamo qui tutti quanti insieme, e in TV al canale 36 del digitale, ma anche su RTL 102.5 Play, su tutti i nostri social, dove vi facciamo un po' vivere le emozioni che stiamo respirando al Foro Italico. Tra poco inizieranno le altre prove, abbiamo lavorato tutta la notte, c'è una grandissima squadra di RTL 102.5, devo dire instancabili, l'ufficio musica, i tecnici, insomma tutti quelli che hanno lavorato a questo grande evento che apre l'estate. Sulla scaletta, Enrico, non posso dirti altro, devo soltanto dirti che dovete seguire la sigla, e con la sigla capirete, poiché è dal vivo, che tipo di evento vi abbiamo creato quest'anno.
2: No, molto bene.
0: Quindi molto sarà una roba unica.
2: Allora torneremo a collegarci anche tra poco con te alla centrale del Foro Italico, al Foro Italico di Roma. Poi quest'anno è molto semplice, in esclusiva su un unico canale, quindi non si può sbagliare, 36 del digitale terrestre, per vivere il grande show di Power Hits Estate questa sera a partire dalle 21. E noi continuiamo il nostro viaggio,
3: sì.
2: Anche insomma dando voce a chi si sta muovendo, a chi è in giro, no, in questo lungo ponte, così come l'abbiamo definito.
3: Ciao Francesco, grazie. Chiudiamo il collegamento da Roma, eccoli lì. Era molto bello anche il Village che si vedeva sullo sfondo. Rientriamo all'indignato speciale 0225 1515. Imma, buongiorno.
4: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Prego. Allora, un attimo solo, che allora io, come ho spiegato precedentemente, allora non è una bugia, che a volte non sa chi credere, se crediamo diciamo alle statistiche o alle persone che dicono sto senza soldi, non posso permettermi una vacanza. Come ho ascoltato prima, ci sono persone che vanno dai parenti, cioè io che sono del sud però abito al nord, adesso mi sono permessa di fare questo weekend e sono scesa giù nel Cilento, però vado a casa mia, cioè non ho fatto solo le spese dell'autostrada, della benzina. È vero che rispetto agli altri anni la spesa è più aumentata, però non mi tolgo il piacere di, dopo un anno di lavoro, di potermi permettere una cosa del genere.
3: Ok, perché tu, quella è a costo zero, vitto e alloggio è coperto giustamente dalla tua famiglia.
4: Da costo zero. Però toglie il fatto pure che quando adesso, non più come prima, mi concedevo il campeggio 3 mesi al mare, adesso me ne concedo di meno, anche perché la vita è cambiata e i figli crescono e si hanno altre esigenze. Che adesso mi aggrego alle amiche dove ci siamo 3-4, non si va più in albergo ma si affitta una casa dove i costi sono minori.
2: Certo. Andrea.
1: È logico.

0: Uno fa di conto, è come quando vai al supermercato, no? Tu guardi e dici: allora questo prodotto i gestori, i proprietari dei supermercati poi sono particolarmente abili nel proporre oggi oppure tutti i giovedì venite perché c'è il 20% su tutti i prodotti. Quindi il giovedì è un inferno anche lungo la strada.
1: È un'invasione il giovedì.
0: È un'invasione, beh, è logico. Oppure non so, tu hai di fronte lo scaffale che vende il rotolone e scopri che costa un 20-30% in meno, ne compri 3 o 4, lo metti in cantina perché nel frattempo, cioè la gente comunque ragiona, non è che compra a meno che sia pieno di soldi e se ne frega, e allora vabbè, quando ne hai tanti. Oppure quando hai qualcuno che ti mantiene è chiaro che sei meno interessato, sei meno attento a certe cose.
1: Professor Giacalone, io gli dico solo questo, che oggigiorno anche la gente che hanno i soldi stanno attento tutti quanti, perché non si possono, anche se si possono permettere, o quello che è proprio strapieno, che non ha quel senso del denaro. Però oggigiorno io conosco persone che stanno bene, forse pure più di me, per l'amor di Dio, però vedo che vanno a fare la spesa nei momenti dove c'è l'offerta, dove si risparmia, dove alle 7 di sera il supermercato dice che c'è i prodotti al 50% della gastronomia. Cioè adesso la spesa si fa così, si fa a miracola, non si va più a comprare quelle che accadono.
2: Però scusami, e poi ci salutiamo, credi che sia soltanto una ragione economica o una maggior consapevolezza? Mi spiego, i prodotti al 50% la sera che andrebbero buttati mezz'ora dopo è una manovra antispreco, no? Non soltanto un risparmio.
1: Io per esempio ho scaricato l'applicazione Too Good To Go. Sì? Dove se io al mattino mi voglio permettere di mangiarmi il cornetto, io lo pago 2,99 euro la box e al mattino mi mangio il cornetto e forse mi porto anche al lavoro un pezzo di pizza.
3: Sì, insomma è un'app pubblicità gratuita e non prevista, ovviamente.
1: Vabbè, però ti voglio dire è un antispreco alimentare dove io, se non mi posso, faccio risparmio, dove io un domani voglio dire vabbè, mi vado al bar a fare.
4: No, certo. Che l'Italia però... l'Italia non è gli Stati Uniti, Gli Stati Uniti è la mentalità, l'attitudine di ciascuno è tendenzialmente a spendere tutto quello che guadagna quel mese, anzi per la settimana, perché spesso sono pagati a settimana, e a fare dei debiti sulla settimana successiva. L'attitudine degli italiani, cioè, non è un'opinione la mia, ce ne sono i numeri, è completamente diversa. Noi siamo i più grandi produttori di risparmio in Europa sul reddito. E quindi anche quelle abitudini di spesa, cioè fare la spesa con l'occhio al portafoglio, non solamente è un indotto, diciamo così, è un qualche modo, è un costume nazionale, un'abitudine. Voglio dire, il concetto è questo: anche se tu ce l'hai i soldi, perché pagare una cosa
2: mi sento un fesso, capito? Appunto,
1: infatti così funziona.
2: Ciao Imma, grazie, buona giornata.
0: Il risparmio è una virtù. Quando eravamo bambini venivano in classe con il, ti ricordi, con il maialino, no? Di terracotta.
4: Però
0: possiamo dirlo, era la Caribro.
4: Andrea, se ti rimangono 5 minuti di tempo, se puoi andare a Piazza Montecitorio e cercare di convincere quelli che passano, perché invece sono convinti che il debito sia una virtù, perché dicono: se io spendo di più l'economia cresce di più. A me quelli che hanno fatto, sono diventati ricchi facendo i debiti, mi sfuggono. Sì. Normalmente ho assistito a delle storie che vanno al contrario. A meno che tu i debiti non li fai per non per consumare qualche cosa, ma per investire in qualcosa che ritieni che ti farà aumentare la produzione e la ricchezza, quello è un altro discorso. Ma che l'alimentare i consumi faccia crescere la ricchezza, boh, è una cosa che rimane misteriosa a me e a Collodi. Che non ci aveva scritto Pinocchio.
3: Andiamo da Renato al telefono. Ci sei, Renato? Ciao, buongiorno.
5: Sì, ci sono, buongiorno.
3: Da dove?
5: Avete risvegliato un attimino dei miei ricordi di infanzia con questa.
2: Col maialino e le monetine dentro.
5: No, il maialino e le monetine dentro. Allora, io voglio portare.

0: agli anni, fine anni 70, anni 80. Io abitavo in Liguria, io sono originario del Veneto, ma nato e cresciuto in Liguria, precisamente a Loano, in provincia di Savona.
1: Sì.
0: Io mi ricordo i turisti quando venivano al mare a Loano, quando ancora, diciamo che le cose giravano, tra virgolette, discretamente bene in Italia. Dicevano, noi per venire in Liguria, per fare i 20 giorni al mare, dobbiamo fare un prestito alla banca, dovevamo chiedere dei soldi in prestito alla banca. Praticamente si, tra virgolette, ipotecavano un anno, 11 mesi di mutuo per fare un mese al mare e fare, diciamo, tra virgolette, i signori un mese al mare. Questa tendenza ho visto e ho potuto percepire e capire anche da alcuni miei colleghi di lavoro che si è ripetuta anche adesso, cioè praticamente vanno nelle banche e chiedono questi piccoli prestiti che le banche danno di 1.000, 1.500, 2.000 euro per farsi la settimana, il fine settimana, la settimana bianca e compagnia bella. Io penso che questo qua sia uno sfogo, tra virgolette, diciamo dal ceto medio basso, per uscire dalla solita routine, perché adesso, abitando in provincia di Padova, mi rendo conto che gli inverni sono molto lunghi, la temperatura poi di questi giorni è abbastanza asfissiante, tutto. Diciamo che considero che questo fuggi fuggi delle città
1: anche
0: e della pianura padana sia proprio uno sfogo, una valvola di sfogo che gli italiani hanno per diciamo, tra virgolette, per respirare un po'
2: certo,
0: di aria buona.
2: Sopravvivenza, perché se tu vivi in un po' 33 gradi con 90% di umidità, e mi sa che dalle tue parti ci si arriva, ma pure dalle mie, dici c'è un ponte,
0: più, guarda,
2: capito? C'è un ponte, vado in montagna a respirare, perché qua non riusciamo a dormire la notte.
3: L'importante è non dimenticare, strada facendo, che questo ragionamento, che è legittimissimo, anche perché ognuno con i soldi propri ci fa quello che gli pare, è comunque un segno di ricchezza. Perché, per esempio, io sono cresciuto a Palermo, dove adesso non c'è quasi nessuno che non abbia l'aria condizionata. Che io mi ricordo la settimana di scirocco, quando ero ragazzino, noi non avevamo nel riscaldamento un'aria condizionata, non è che fossimo una baracca, era comunque una casa dignitosissima, ma erano cose che la ricchezza dell'epoca non prevedeva. E la cosa era, accidenti, si è alzato lo scirocco, tira giù tutte le tapparelle e chiudi le finestre, perché c'era più fresco dentro che fuori, naturalmente. Si è sopravvissuti, cioè non è che se no uno muore. La realtà è che il premiarsi, e quindi il poter spostarsi, il poter andare dove piace, questo rende più felici, più contenti, benissimo, tanto lo fai con i soldi tuoi ed è giusto fare così. Trasformarlo in una specie di diritto sociale, che se non riesco ad adempierlo, almeno diciamo così, a soddisfarlo, quantomeno mi dovete pagare un psicologo di Stato, beh, questo magari no, ecco, vuol dire, cioè, bisogna giungere a patti, ciascuno con i propri mezzi. I più ricchi giungono a patti più laschi e così diffondono un po' di quattrini in più, va benissimo.
1: Ciao Renato, grazie.
0: Ciao, grazie mille a voi, grazie.
2: Ciao, allora qui ci serve il pallottoliere, dobbiamo fare i conti, amici. I soliti 6-7 milioni che stanno bene, tra virgolette, si spostano in tutti i ponti. La differenza sono gli italiani che riescono a fare un ponte all'anno. Se va bene, dice Adriano, davvero sono sempre questi 6-7 che si girano l'inverno a Courmayeur e in estate a Positano? Sono loro?
3: Ma se fossero sempre loro, sarebbero probabilmente gli stessi che pagano la sanità a tutti gli altri con l'IRPEF, quindi dire, tutto sommato
2: non va male, non ci lamentiamo,
3: l'importante è che stiano bene, ecco, dire, tornate poi dopo a lavorare e a pagare le tasse, che sennò...
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Noi siamo giovani,
4: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it. Nasce Sportage Tri Fuel con motore full hybrid.

0: una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
4: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
5: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
6: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
5: Così come?
6: Pelati.
7: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
8: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
11: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno. Il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis.
12: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni. Tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
12: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
14: Let's go! Da Meglio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Meglio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Meglio World.
15: Sun in the sky, you know how I feel.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
15: And I'm feeling good.
16: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Marco Mengoni pronto a correre qui nella Domenica dell'Indignato speciale. Marco interrogo il candidato Galletti. Marco Mengoni vinse un'edizione del Power Hits Estate.
1: Allora, vuoi sapere l'anno?
0: Fermo. Sì,
1: non
0: fermo.
1: Mi avrai sull'anno.
0: Fermo con la canzone Ma stasera. Che anno era?
1: Non mi avrai sull'anno. Mi spiace, ma diciamo,
0: ho dovuto fare
1: sull'anno,
0: una
1: no, sul titolo sì,
0: della canzone. Ho dovuto fare una googolatina anch'io, era il 2021. Sì, sì. Fu uno dei vincitori, è vero.
1: Allora, andiamo da Elisa al telefono. Ci sei? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno.
1: Buongiorno Elisa.
0: Ciao.
2: Io sono Elisa. Ciao a tutti.
0: Elisa Cassa vorrei... 5 oggi, giusto?
2: No, banco gastronomia ancora peggio.
0: Elisa è di Treviso, giusto?
2: Sì, io sono di Treviso.
0: E
2: sì.
0: Lavori in un supermercato.
2: Esatto, al banco, come dicevo, gastronomia.
0: Okay.
2: Esatto, quindi io sono sempre lì praticamente tutte le festività e volevo collegarmi al signor Giacalone che ha detto questa cosa, che è vero, i soldi si spendono tutti nel mese, soprattutto anche vedo nei supermercati, perché pochi, almeno nelle mie parti, vanno in vacanza, perché sai, durante le aperture, soprattutto festività, ad esempio adesso 2 giugno, c'è tanta gente che viene. Cioè,
3: certo.
2: Capito? Secondo
3: anzi,
2: me adesso
3: anzi, c'è
2: sì.
3: Gente che, anzi c'è gente come il sottoscritto peraltro che approfitta della festività per andare al
2: esatto.
3: supermercato.
0: Aia.
2: Esatto.
3: Perché non c'è
2: aia.
3: Il lavoro, c'hai un po' più
0: aia.
3: Di tempo per fare la spesa.
0: Questa è un'altra linea diretta, Davide, perché stai per attirarti veramente gli strali di un sacco di gente che dice la festività è di tutti, non puoi trovare un altro momento per fare la spesa, perché allora
3: no, non lo posso fare perché il loro ragionamento è molto egoista, cioè vogliono togliere il lavoro a quelli che lavorano e che hanno un reddito superiore perché lavorano nel festivo, il che vale per esempio una serie di professioni, compreso i giornalisti, che quando lavorano nel festivo prendono più soldi, quindi non,
2: però
3: sono i soliti pauperisti, diciamo così, da tre palle un soldo che non sanno di che parlano. Comunque la signora ci raccontava giustamente che al supermercato quando c'è la festività, anche la domenica mattina, c'è un po' più di gente. Proprio perché
2: sì, sì.
3: Vanno a fare la spesa con più tempo.
2: Sì, no, come ha detto lei, conosco tanta gente che fa debiti, anche amici che fanno certo. Per andare in vacanza, è vero. Però certo. Sì, io volevo puntualizzare su questo. Io vedo tante aperture domenicali nelle festività, nei grandi distribuzioni.

0: persone, la gente viene, c'è poco da fare.
1: Certo. Comunque, Andrea, così, tu cosa pensi di questa, sei supermercati aperti sempre, addirittura in alcuni casi 24 ore su 24, cioè anche di notte ci sono degli
2: sì, alcuni sì, adesso un pochino meno perché ci sono anche problemi di sicurezza e siccome poi costa ovviamente la sicurezza, certo, perché tu devi mettere delle persone che siano adeguatamente preparate ad affrontare situazioni anche difficili, e sappiamo che in Italia, sì, non solo in Italia, ce ne sono. Io ho il supermercato vicino a casa mia, il primo maggio, era aperto, magari chiude prima. Cioè non chiude alle 22.
3: Si fa l'orario festivo, chiude
2: alle 20, eccetera. Sì.
0: Quest'anno mi mancava
2: una cosa, adesso una cosa, se era dell'acqua, eccetera. Sono andato al super, è vicinissimo, vado a piedi. È stato anche carino, ho fatto due chiacchiere con proprio nel banco della gastronomia, c'è sempre qualcuno più simpatico ancora che in altre situazioni, e quindi due chiacchiere, buon auguri, buon lavoro, però si fa.
0: Sì, eccomi qua, io sono una che intrattiene il cliente, a me piace, lavoro molto.
2: Infatti io trovo molto bello che i supermercati di oggi abbiano il banco della gastronomia, la salumeria, la panetteria, un po' più un ritorno a quelle che erano le tradizioni di una volta, quando uno andava dal panettiere, dal salumiere.
4: In realtà si sono concentrati come punto vendita, non è che siano spariti.
2: Esattamente.
0: Sì, sì. No, esatto, è che volevo dirvi volevo fare anch'io il ponte, ma non può, si può fare.
1: A questo giro, però grazie Elisa per essere stata con noi.
4: Per essere a costruire un altro ponte,
1: infatti, fa tutto sommato sì.
2: Ma lei è una di quelle che se chiedo, dice vorrei un duetto di crudo. Quale?
0: Io consiglio molto. Consiglio molto, tanti clienti.
1: Cioè, i migliori fanno così.
3: E mi raccomando, Elisa, taglialo sottile. Okay?
1: Ciao Elisa.
0: Ciao.
2: Buon lavoro.
1: E allora 10:43 torniamo alla centrale del Foro Italico, perché c'è la nostra collega Lamario che ha tra l'altro un ospite, è vero, una delle protagoniste di questa sera. A te.
5: Ma buongiorno, ma se volete glielo chiedo subito, Adele, ma tu lo preferisci sottile o affettato come quando sei al banco?
6: Di cosa state parlando?
5: Prosciutto, salami, qualunque cosa.
1: Si parla di tutto.
5: Perché in studio si parlava di questo.
6: Sottile.
5: Come me.
6: Sottile, prosciutto crudo sottile.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Adesso mi è venuta voglia. Salutano e sorridono.
6: Adesso mi è venuta voglia di 200 grammi di prosciutto.
1: Procuratele del San Daniele.
6: Ciao a tutti in studio.
3: Ciao Emma.
5: Come stai, tesoro?
6: Bene, benissimo, sto molto
5: pronta?
6: Bene. Sono pronta, sì, in generale proprio.
5: Ragazzi, non so se lo notate, ma ha una faccia sorridente, gli occhi sono a cuore. Poi io adoro intervistare Emma perché vengono sempre fuori delle cose particolarissime, ma quello che mi interessa sapere, che interessa anche a loro, ma te il 2 giugno riesci a fare poi un ponte, a parte oggi? Che altro argomento della puntata.
6: Sì, me l'hanno concesso, anche perché arrivo da una settimana di prove per il tour dove è andato tutto alla grande, quindi premio un ponticello, io micro ponte, perché poi ci si rimette subito al lavoro, però insomma dai, a me piace lavorare.
5: Lo sai che quando mi hanno chiesto ti fai 8 ore di diretta, ho detto ragazzi fatemi lavorare,
6: sì,
5: quando
6: sono troppo in vacanza poi dopo un po' mi annoio. Quindi devo dire che mi piacciono i micro ponticelli, ecco.
5: Senti, come te la stai organizzando questa versione estiva del tour? Cioè, qual è la cosa a cui proprio tieni di più? Qual è la cosa magari che è arrivata anche all'improvviso, che non ti aspettavi, che hai buttato dentro? Ho beccato, scusi, non lo sapevo,
6: sì.
5: Non faccio...
6: Sì, sì, vedi, perché ogni tanto bisogna anche lasciar fare alla vita, e arrivano delle cose incredibili che uno butta dentro e poi le butterò anche fuori, così capiamo tutti di cosa stiamo parlando. Però sai, a me piace andare in tour perché sto con la mia band, andiamo in giro,
5: la tua famiglia, no?
6: Che è la mia famiglia, ci divertiamo tantissimo, suoniamo, ci gasiamo, e parlavamo proprio di questo ieri con i ragazzi, che siamo carichi perché... Poi significa andare in giro tutti insieme, salire sul palco, divertirci. Siamo super carichi, super volenterosi.
5: Io personalmente voglio farle, non so se dallo studio condividete, però complimenti per Vacipiano, perché
6: grazie.
5: È uno storytelling che ho apprezzato veramente moltissimo. Ho ritrovato molti periodi della mia vita nel testo,

0: Quindi in qualche modo grazie per averlo rappresentato, ecco, questo capitolo.
1: No, mi fa piacere perché appunto quando io scrivo mi rifaccio sempre tanto a me stessa, però in realtà poi nelle canzoni metto tutte le storie che le persone fermandomi per strada mi racconta, al bar, al supermercato, quindi è bello sapere che poi le canzoni arrivano a tutti, tutti si riconoscono, no? nelle canzoni che scrivo, e questo è un onore, grazie.
0: Grazie a te. Ragazzi, volete chiedere qualcosa dallo studio? Sì. Non vorrei prendere tutto lo spazio io, insomma, ci siete anche voi.
2: Ma intanto se ha già fatto le prove, com'è questo palco a 360 gradi? E poi se sa quando toccherà lei stasera, no? Sai, l'ordine d'uscita è un po' come a Sanremo. Poi.
1: Guarda, il palco è un palco molto molto semplice, perché quello che interessa a noi in questo show è mettere proprio la musica al centro e suonare dal vivo come delle bestie. La scaletta è bella cicciona, tanta roba, è uno show incredibile, quindi
0: invece le prove qui le hai fatte, Emma?
1: No, devo ancora farle, quindi dovete venire il 2 luglio all'Ippodromo a Roma per capire di che cosa stiamo parlando. Chi non viene si perderà una cosa abbastanza interessante.
0: Abbastanza. E invece vi potete teletrasportare qua a Roma per il Power Hits di stasera.
1: Esatto.
0: L'ordine io non lo so se te l'hanno comunicato per questa sera.
1: Guarda, c'è il grande boss, ma che ora suona stasera?
0: Ah, è arrivato il big
1: c'è
0: boss.
1: Presto.
0: Il presidente dice presto.
1: I vecchi li mettono presto. Poi ci sono i giovani tardi.
2: Vabbè,
1: giusto,
2: se l'ha detto,
1: però grazie.
2: Se l'ha detto Lorenzo, siamo tranquilli.
1: Presto. Perché noi a una certa ora dobbiamo cenare presto, perché noi ceniamo presto. Capito?
0: Ricorda di sempre
1: il reflusso, le cose.
0: I 200 grammi di prosciutto.
1: Sì.
2: Portateglieli adesso, devi dirlo anche questo a Lorenzo adesso, una promessa che abbiamo strappato in diretta. Grazie, divertitevi.
1: Bene, grazie stasera.
3: Ciao, la Mario in diretta qui per RTL 102.5 nell'indignato speciale dal Foro Italico di Roma, palco campo centrale, dove questa sera alle 21 ci sarà il Power Hits Estate. Qualcuno ci scrive: dove lo vediamo, amici, in esclusiva in radiovisione, canale 36 del digitale terrestre, seguite la nostra app RTL 102.5 Play, lo trovate solo lì.
2: E adesso il dilemma è se continuare a parlare di musica o passare al prosciutto cotto, capito?
3: Ragazzi, io non pensavo
4: era
3: chiedendo
4: crudo,
3: no, era
2: passare,
3: no, io non pensavo che chiedendo ad Elisa se nella sua gastronomia sottile o no poi avremmo scatenato questo. Teniamocelo per un'altra domenica, vi prego, torniamo a parlare però
2: Pasquale, di
3: altre cose. Pasquale.
5: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, da dove ci chiami?
5: Io chiamo da Taranto.
2: Prego.
5: Anche se abbiamo avuto l'intervento di un altro tarantino poco, almeno per me poco apprezzabile. Comunque, la mia opinione è che siamo bombardati sicuramente da tutta una serie di notizie funeste. Io parlo ovviamente per me, per quella che è la mia esperienza personale, l'ultimo viaggio importante, comunque gratificante, in tal senso è stato nel 2018. In un periodo pre-Covid, in un periodo pre-guerra, eccetera, eccetera. Di lì in poi io personalmente non sono più riuscito a raccapezzarmi sia da un punto di vista emotivo, ma anche da un punto di vista economico, perché ovviamente da un punto di vista emotivo c'è sempre stata la paura che potesse succedere qualcosa e quindi la necessità di risparmiare, ma dall'altro canto l'impossibilità di risparmiare attraverso tutto un sistema economico, magari dettato anche da scelte politiche non proprio morali lungimiranti, che ovviamente portano a spendere la maggior parte del proprio stipendio nella sopravvivenza. Allora, ovvio che naturalmente io credo che il fatto di pubblicizzare, il fatto che le strutture siano piene durante l'estate, che comunque si vada al ristorante, così come faceva la buonanima del Presidente del Consiglio Berlusconi, che diceva va tutto bene perché i ristoranti sono pieni, ovviamente sia uno specchietto per allodere, per nascondere che ci sono dei problemi sostanziali, e ovviamente io lo dico senza invidia, sono contento per chi può permettersi delle vacanze e se le fa abbiatamente, perché ovviamente magari è stato più intelligente nel formarsi professionalmente, guadagnare di più e quindi ha una capacità di spesa magari maggiore.
2: Sì, ho avuto modo di risparmiare, no? Anche in quello, magari organizzandosi prima, ne parlavamo poco fa.
5: Sì, ma il problema, guardi, non si tratta soltanto del poter risparmiare e organizzarsi, ma se uno deve fare i conti con uno stipendio, che comunque è, io le parlo del mio, che sono 1.250 euro,

0: quale deve sottrare spese condominiali, mutuo, una piccola rata della macchina che ringraziando Dio a breve finisco di pagare, c'è ben poco da poter organizzare anche in anticipo. E la paura di spendere anche 20, 30 euro, 50 euro per andare a comprare un biglietto per l'opera che io amo visceralmente, è un'esperienza che io mi nego perché non ce la faccio a poter gestire tutti quanti i conti, giustamente non so come va a coincidere. Chiaro. Con la prospettiva ottimistica che si viene a porre nel momento in cui si dice ma tutto bene perché i ristoranti...
1: Perché tutto è pieno. Davide, Andrea, su questo?
2: Sì, ma naturalmente sono realtà che convivono, la realtà non è mai una sola. Cioè,
0: assolutamente.
2: È evidente che ci sono delle realtà diverse di mercato interno, e però bisogna anche considerare, appunto, il signore parlava di un prezzo per andare a Londra, 30
0: no,
2: euro.
0: No, all'opera, mi perdoni.
2: All'opera, scusa.
0: Una di quelle esperienze minime che uno potrebbe fare. Certo, certo. Dire.
3: Cioè, se trovi Londra a 30 euro, chiamami, dimmelo subito.
2: La trovi, perché per esempio i trasporti sono abbassati moltissimo i prezzi. In qualche caso si sono ribaltati. Oggi il treno o determinati tipi di treni costano più di quanto non costi l'aereo, perché quella è stata la concorrenza di mercato che ha aperto la possibilità di spostarsi a molte più persone. L'opera è un'altra questione, perché noi sussidiamo una serie di attività culturali che forse non meriterebbero proprio tutta questa attenzione di carattere fiscale, e purtroppo l'opera, condivido la sua passione, l'opera è un pezzo di storia italiana, e l'opera nel mondo è per tre quarti italiana, e quella roba lì è un peccato che si perda per i più giovani.
0: Ma
2: in
0: guardi,
2: effetti i prezzi sono un po' più alti.
0: Il problema è che io ho posto quello dell'opera che può essere un'esperienza banale che qualsiasi persona può fare, come andare al museo,
1: una passione,
0: oppure cercare di andare al teatro oppure al cinema. Il problema fondamentale è la paura di spendere anche pochi euro per un'esperienza che possa essere anche un weekend fuori, perché non ce la si fa. Il cuneo fiscale sui contratti, che comunque ovviamente sono veramente certe volte indegni nei confronti dei lavoratori, oppure il fatto che appunto l'inflazione, il credito della
2: cuneo
0: spesa...
2: Cuneo fiscale sarebbe la differenza fra il salario lordo, cioè quello che costa all'impresa,
0: certo,
2: e il salario netto, cioè quello che prende il lavoratore. Quella differenza,
0: certo,
2: è denominata un po' in maniera un po' così esoterica, cuneo fiscale.
0: Però,
2: che cos'è? Attenzione, che cos'è il cuneo fiscale? È il sommarsi della pressione fiscale, quindi le tasse sui redditi, e i contributi previdenziali. Certo, se uno considera che la metà delle pensioni che sono oggi in pagamento in Italia, cioè quelli che le incassano, la metà non sono basate sui contributi versati, quindi incorporano un regalo parziale o totale, qualcuno deve pagare. E infatti a lei le tolgono troppi soldi.
1: Pasquale, grazie, sì, dobbiamo salutarci, ma insomma hai fatto bene a portare anche questa realtà.
0: Mi consente soltanto un'ultima cosa che non ha a che fare con il tema trattato, ma volevo esprimere il cordoglio per la famiglia di Gabriele Manzo, giornalista di RTL.
1: Hai fatto bene a farlo, e ti ringraziamo insomma anche per questo, perché come dire, ci uniamo tutti.
4: Una notizia che non avremmo mai voluto sentire, purtroppo.
0: Avendola conosciuto per tanti anni, lavoro, ma soprattutto per l'educazione con cui si è entrata.
1: Grazie a te, Pasquale. Grazie a te, Andrea.
4: No, ha fatto bene. Penso che c'era anche un messaggio prima, lo stavo per fare anch'io, perché mi ricordo certe giornate napoletane con lui, perché lui aveva questa grande passione, no, per Napoli, la napoletanità, eccetera, si scherzava anche molto. Sono quelle cose che la vita ogni tanto ti mette di fronte a queste perdite che non sai come neanche come giustificare, vista anche l'età giovane. 67 anni, se non sbaglio, stava per andare in pensione.
1: Sarebbe andato
3: neanche un mese.
1: Esattamente,
4: questa è una cosa che fa incazzare.
3: È vero.
4: Che dici, ma porca miseria.
1: E allora abbracciamo davvero la famiglia.
3: Sì, Andrea e Federica.
1: Sì,

0: i due figli di Gabriele Manzo, e ricordiamo in maniera molto tenera, con un altro pensiero, che ieri, nel giorno in cui ci è arrivata questa notizia, sarebbe stato il compleanno di Antonella Rocchi, un'altra nostra collega alla quale abbiamo voluto tanto bene. Gran finale e poi ci salutiamo.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Oggi ci salutiamo così, è davvero una coccola questa canzone, una delle più famose di questo artista, 1985, One More Night, lui è Phil Collins.

0: Phil Collins, One More Night, il nostro Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale di questa domenica 31 maggio.
1: E allora grazie ai nostri registi, a Gigi Resta, guarda, e a Pio Ingegno a Milano.
0: 10 ore esatte e comincia il Power Hits estate.
1: Molto bene, grazie a Indy Ceccarelli in regia a Roma, grazie a Davide Giacalone e a domani.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Grazie Andrea Pamparana, buona settimana, domenica prossima.
3: Alla prossima, grazie.
1: Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: E allora non perdete l'appuntamento con Power Hits Estate, questa sera tutti connessi e sintonizzati su RTL 102.5 a partire dalle 21. A domani.
0: Ciao. Anche a Gambarana, in provincia di Pavia, pochi secondi alle 11.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Una buona giornata da Tommaso Angelini. Apriamo subito con l'estero. Il presidente americano Donald Trump ha inviato una nuova bozza per terminare il conflitto con l'Iran. Massimiliano Mantiloni.
6: Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran, lo ha scritto il New York Times. Un funzionario americano ha riferito che Trump era frustrato dalla lentezza con cui la guida suprema iraniana Mujtaba Khamenei ha risposto alle proposte americane e ha voluto fare pressione. Trump richiede disposizioni più dettagliate sulla gestione delle scorte di uranio altamente arricchito e sulle modalità di riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente è anche preoccupato per lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero. Intanto l'esercito iraniano avverte che nuove aggressioni avranno risposte più dure delle precedenti. Si combatte in Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'area sud del fiume Zarani a 40 chilometri dal confine con Israele nell'ambito delle operazioni contro Hezbollah. Israele ha conquistato il castello di Beaufort, piantata sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David.

0: Torniamo in Italia, nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera. La madre e il compagno sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, nel cellulare dell'uomo sarebbero state trovate immagini della bambina con segni di violenza e un video che documenterebbe ulteriori maltrattamenti. Voltiamo pagina. Questa sera al Centrale del Foro Italico di Roma si terrà la 10ª edizione del Power Hits Estate con un cast eccezionale. Alla conduzione Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Abbiati e Jessica Brugali. Lo show sarà visibile esclusivamente sul 36 del Digitale Terrestre, su RTL 105 Play e si potrà ascoltare ovviamente in radio. Infine lo sport, il ciclismo, oggi l'ultima tappa del Giro d'Italia. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
1: Più di 3 settimane fa era partito con questo obiettivo. Oggi Jonas Vingegaard festeggerà a Roma la conquista del Giro d'Italia. Il danese entra in quell'elite di ciclisti capace di fare la tripletta nei grandi giri, avendo già vinto il Tour de France e la Vuelta d'Espagna. Ieri a Piancavallo, in salita, Vingegaard ha mostrato ancora una volta il suo valore. Avrebbe potuto gestire il vantaggio accumulato finora, invece è andato ancora all'attacco e in maglia rosa ha vinto la sua 5ª tappa in questo giro. Con lui sul podio saliranno l'austriaco Gall, secondo a 5:22, e l'australiano Hindley, terzo a 7:02. 2 italiani nella top 10, Piganzoli 8º, Caruso 9º. Ciccone ha vinto la classifica degli scalatori. Oggi passerella finale a Roma con probabile epilogo in volata. Lì nello studio.
0: Il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un incidente sulla diramazione Gallarate-Gattico segnaliamo 3 km di coda tra Gallarate Ovest e Sesto Calende verso la 26 dei Trafori. Si tratta del tamponamento tra 3 auto. E stessa situazione sulla 22 Brennero-Modena con 6 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. Il traffico è intenso sulla 26 tra la diramazione Predosa Sabettole e Masone verso Genova con tempi di percorrenza di 1 ora. Code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Forlì in direzione Ancona. Il tratto si percorre in 1 ora e 40 minuti. Circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bibio con la direttissima verso Bologna. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Lucca Est verso Pisa con tempi di percorrenza di 1 ora. È tutto al momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
5: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
6: Eccoci, finalmente il giorno di Power Hits è stato e è arrivato. Questa sera dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati alla TV sul canale 36 e connessi su RTL 102.5 Play.
7: Tra poco cominceremo a respirare l'atmosfera del Foro Italico insieme ai protagonisti della serata in diretta ai nostri microfoni, ma come sempre chi vogliamo ascoltare di più siete voi.
6: E la domanda è molto semplice: con chi seguirete lo show stasera, in radio, TV oppure in streaming?
7: Per dircelo avete 3 modi: prenotando un collegamento su RTL 102.5 Play, chiamandoci allo 02 25 15 15 o mandando un messaggio vocale al 378 378 102.5.
6: Allora fatevi sentire, anche perché oggi le vostre prossime vacanze in un TH Resort ve le regaliamo noi e tra pochissimo scopriremo come.
8: Giornata davvero speciale con questo evento straordinario, l'abbiamo ricordato ma lo diciamo ancora, alle 21 dal centrale del Foro Italico.
6: Hai visto quanta gente c'è già, Carlo?
7: Sì, ma stai calmo.
8: Guarda che traffico di questi giorni qua, mica è per il ponte lungo, è perché la gente viene a Roma per il Power Hits.
6: Non solo, c'è anche il nostro baraccotto dove daremo le angurie, i meloni, l'acqua minerale.
7: Prima ancora del baraccotto, ci vogliamo presentare.
8: Ma dai, facciamolo, in versione Power Hits, ma lo facciamo.
6: Fallo.
8: C'è le gnocchi!
6: Carlo Elli!
8: E naturalmente lei,
9: Carolina!
7: Buongiorno a tutti.

0: tutti, si respira già grande entusiasmo per la serata, il palco è in allestimento, gli artisti sono già lì e sì, dopo sì, lì sentiremo nel corso della nostra puntata.
1: Ragazzi, io ho

notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: È proprio così, ce la canta anche Jovanotti, è la notte dei desideri su RTL 102.5, una notte dei desideri legata ovviamente all'evento straordinario e parliamo del nostro Power Hits. Siamo pronti per sentire come seguirete Power Hits estate, perché questa sera appunto dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati alla televisione sul canale 36 e connessi con RTL 102.5 Play.
1: Continuate a prenotarvi per un collegamento su RTL 102.5 Play oppure chiamatelo 02 25 15 15 o mandate un messaggio vocale al 378 378 1025.
2: E allora vi dico, anzi vi diciamo, ci sono altre sorprese in arrivo, ma adesso una grande sorpresa qual è, Carlo? Ma
0: rimaniamo sempre a Roma, ecco, sì. Roma è capitale del divertimento, sì. Questa sera, ma anche l'ultima tappa, la tappa finale del Giro d'Italia,
2: c'è
0: un circuito proprio
2: e allora
0: qui a Roma e abbiamo lei.
1: La nostra preferita Valentina Iannicelli, buongiorno Vale.
2: Ciao Valentina.
3: Amici miei, che meraviglia essere vostra ospite ancora questa mattina. È proprio così, oggi l'ultima tappa del Giro maschile e la seconda tappa del Giro d'Italia femminile, il Giro d'Italia Women.
2: Bello,
3: esattamente,
2: bello.
3: Quindi siamo su due fronti, siamo un po' sparpagliati tra Roma e Roncade, da dove parte la seconda, appunto, la seconda tappa del Giro Women. A Roma, come sapete, alle 15 prenderà il via di questa meravigliosa manifestazione. A Roncade tra pochissimo, perché adesso noi ci troviamo qua con, ho cambiato squadra, ragazzi miei, da Paolo Pacchioni sono passata a Ludovica Marafini, che
2: è dietro
3: la telecamera,
2: si vede,
3: ragazzi,
2: è un team tutto rosa,
3: è bravissima ragazzi, senza nulla togliere al nostro Pacchioni naturalmente, ma lei è assolutamente eccezionale. Siamo qui a Roncade sotto al sole cocente, devo dire fa molto caldo, chissà se per le nostre cicliste sarà questo un problema, poi lo chiediamo bene a Ludovica che ci illustrerà tutte le cose che riguardano più specificatamente la corsa. Noi invece abbiamo fatto anche un giro da queste parti, abbiamo scoperto delle cose molto molto graziose.
2: Ecco, sì, Valentina, manca proprio il tuo pippone su Ronca.
3: Esatto, si dice, lo chiamiamo pistolotto, Charlie, nonna, come hai detto te,
2: chiamiamolo
3: non si
2: pistolotto,
3: fa...
2: sì,
0: esatto. Si chiama cultura del
3: grazie
0: nostro paese.
3: Carlo,
2: brava.
3: Si vede che ti stagli, non come il nostro Charlie. Allora sì, Roncade in realtà è un piccolo centro ma molto grazioso, c'è un paio di cose veramente carine. Intanto c'è un castello che in realtà è una villa, perché? Perché voi sapete che in questa zona, siamo in Veneto ovviamente, in provincia di Treviso, ci sono le famosissime stupende ville venete. Qui ce n'è un esempio veramente molto speciale, perché pensate, è l'unica che è circondata da un muro di cinta che sembra un castello. Infatti qua i locali non la chiamano la villa ma la chiamano il castello. All'interno di queste mura, tra l'altro chi ci segue in radiovisione forse le può vedere alle mie spalle, all'interno di queste mura c'è questa meravigliosa villa che, come sapete, erano le residenze dei ricchi commercianti veneziani ai tempi della Repubblica di Venezia, che insomma dopo le fatiche e dopo delle fatiche del commercio facevano costruire delle simpatiche casette. Prego.
1: No, Charlie mi chiedeva qui se è rimasto qualcosa, se è avanzato qualcosa.

0: cosa lì, di andare a sgraffignare
1: nel castello?
0: Ai ricchi che vivevano lì, avranno lasciato qualcosa.
1: Vado lì, vado subito a controllare, Charlie, nel caso ti chiamo subito così mi raggiungi, che dici?
2: Va bene, certo che
1: vediamo se possiamo dividere qualcosa.
3: Comunque, ecco, guarda, ti posso dire una cosa, sei una stacanovista, perché finisce il Giro d'Italia maschile oggi a Roma e tu sei già là per seguire
1: il
2: Giro Women. È la numero uno dell'Italia.
1: Esattamente, con voi per tutto il Giro femminile fino al 7 di giugno, ci sentiamo domenica prossima a questo punto.
0: Grazie, Vale.
3: Grazie ancora e buon Giro Women, il giro delle donne, eh? Che bella sta cosa.
0: Io sono pronto, la bici parcheggiata qui sotto.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: nera.
1: Tiziano Ferro e Giorgia, superstar su RTL 1025 Le Stelle, questa sera del Power Hits. Stanno provando, tra l'altro,
0: la
1: centrale del Foro Italico.
0: È la nostra Mario, perché sta facendo dei collegamenti.
1: Sì.
2: E allora andiamo subito da lei. Mario, ci senti? Buongiorno.
1: Mario! Buongiorno.
3: Buongiorno, benvenuti nel club dei poweristi. Ho capito bene? Cioè,
0: sì.
3: Siamo poweristi
0: siete
3: oggi,
0: poweristi,
3: vero?
0: Siete i poweristi.
3: Cioè, ma vedete in mezzo a chi sono?
1: Visto.
3: Cioè, LDA e H7, i miei preferiti, da sempre, da Sanremo lo sto raccontando.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Ciao ragazzi, ben trovati.
4: Grazie mille.
1: Come state, tutto bene?
0: Benissimo, e voi piuttosto?
4: Noi? Tutto bene.
1: Tutto bene.
3: Sì, hanno appena fatto le prove, come sono andate?
1: No, molto bene. L'unica cosa...
4: Ci siamo divertiti.
1: Sì, ci ho divertiti molto. L'unica cosa è che se ci vedi non si capisce se a Roma fa freddo o fa cavere, non si capisce, però.
3: Effettivamente questo è vero. Allora, prima, mentre ascoltavamo il singolo di Tiziano Ferro e Giorgia, io stavo domandando a Luca, ai Luca, LDA, ma ancora vivete insieme a Milano, come vanno le cose? Quindi dacci un aggiornamento sulla convivenza milanese, datici un aggiornamento.
1: Allora, sicuramente tante cose positive. Poi c'è stata, cioè, prima appunto di entrare in casa, un'ottima campagna acquisti per i coinquilini giusti.
4: Esatto.
1: Sì.
4: Tu immagina che è tipo una session class, non lo so come chiamarla.
1: Siamo in cinque.
4: Siamo in cinque, ma sono tutti produttori, autori e ci conosciamo da una vita.
3: Adoro. Chi pulisce il bagno?

0: bagno?
1: No, ognuno no, al bagno ognuno suo. C'è il suo bagno.
0: Cazzo, ma vengo a vivere con voi, ragazzi.
2: Anche chi ha fatto la prima lavatrice dopo Sanremo.
3: Ognuno ha la sua lavatrice.
4: La prima no, lavatrice tra me e lui io.
3: E i produttori?
1: Sì, perché io ho trovato accordi diversi.
0: Te la fanno la lavatrice?
1: No, no, vabbè, io gestisco lato cucina, esatto. Faccio altro.
0: C'è una fantastica differenza nei lavori di casa. Ragazzi, io stavo raccontando, sempre prima off record, ragazzi, che mi piace moltissimo il testo del loro nuovo singolo Santa, perché c'ha un paio di passaggetti, secondo me, belli tosti.
4: Grazie mille.
0: Ecco,
4: grazie.
0: Voi vi siete resi conto che vi stavate accollando una pratica, come si dice a Roma, quando avete scritto il testo?
4: Sni, cioè nel senso, noi il nostro intento è sempre divertirci quando andiamo in studio. Poi comunque andiamo abbiamo, come lui ha già preceduto prima, la nostra campagna acquisti di autori e produttori, quindi ci chiudiamo in studio, ci divertiamo e quello che esce poi diciamo lo prendiamo al volo, capito?
1: E tra l'altro ha una storia molto divertente Santa, perché io ero rimasto a piedi con la macchina.
0: Ok.
1: Proprio a piedi. Mi è venuto a prendere perché dovevamo andare in studio, ho lasciato la macchina, cioè ho aspettato il carattrizio da venire, esatto, a prendere.
0: Abbiamo fatto le cose per bene.
1: Come mi è venuto a prendere, io ho detto, wow, Luki t'anna fasand.
0: Sì,
4: è nata
1: e
4: così.
1: Quindi
4: il giorno dopo siamo andati in studio e c'è ritornata in testa sta cosa, e lui ha detto tutto il pomeriggio t'anna fasand, e a quel punto abbiamo detto, ma perché non facciamo un pezzo che si chiama Santa?
0: Voi pensate che io in quel testo mi sono rivista quando da ragazzina ero sempre lì pronta a dire, no, ma è colpa tua se la cosa è andata male, io non ho colpe perché sono una santa.
1: È
0: giusto,
1: stato
0: il mio
1: così.
0: Mantra dell'adolescenza questo, quindi vi ho adorato quando l'ho ascoltato.
4: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Ragazzi, volete chiedere qualcosa da studio? Perché ovviamente noi non vi vediamo, vi percepiamo nei respiri.
3: No, abbiamo ascoltato la storia della macchina, sì, insomma, del carro attrezzi, da come è nata la canzone, per cui volevo dire a Charlie che si è fermata la macchina ieri, c'è sempre una speranza per fare qualcosa.
5: Sì, sì, assolutamente, ma le macchine che funzionano, tanna da fa santa mi piace.
2: No, io invece
0: sì, da studio che piace molto farvi la storia della macchina, perché Elidia non c'ha la
1: non vi sento, okay, io vi percepisco ancora di più.
2: Ragazzi, siete i numeri uno, tra l'altro loro indiscussi vincitori del Fanta Sanremo,
1: veramente?
4: È che abbiamo vinto il Fanta Sanremo, sì, sì,
1: che
4: sì.
1: Quando hanno detto il fatto i numeri uno, pensavo che pure tu non sentissi bene.
4: Poi io riporto quello che dicono.
1: Ah, ok,
4: non
1: ok.
4: Quello
1: okay,
4: che
1: okay.
4: penso.
1: Ok.
2: Va bene, ragazzi, va bene. Grazie, in bocca al lupo per questa sera. Non vediamo
4: grazie
2: l'ora
4: mille
2: di riascoltarvi.
1: Ciao. Grazie, io vi ringrazio nel dubbio.
4: Grazie anche
3: vi
4: a Luca.
3: Seguiremo live.
4: Sì, ciao. Grazie ancora. Speriamo con l'auto.
0: Noi ci ciao Mario. Dopo, ragazzi.
1: Ciao a tutti.
3: Noi siamo qua. E adesso, a proposito di 02 25 15 15, abbiamo un'ascoltatrice in diretta. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ce l'abbiamo?
3: Abbiamo ancora il sottofondo e il foro italico, ma adesso abbiamo l'ascoltatrice.
2: Ecco, perché quello che dicevamo prima è che oggi è una puntata speciale e dobbiamo fare dei regali.
3: Potremmo fare dei regali. Potremmo fare dei regali.
5: Chi c'è?
3: Ci sei?
6: Una paura.
3: Sei in onda. Come stai? Tanto se vuoi presentarti.
6: Sono emozionata, non me l'aspettavo all'improvviso.
2: Come
6: allora,
2: ti
6: io
2: chiami?
6: Sono Adriana e ho 43 anni e sono di Gravina di Catania.
3: Oh, ciao, bella, della splendida Sicilia. Adriana, non te l'aspettavi? Se vuoi possiamo chiamare qualcun altro, non c'è
6: problema. Assolutamente no.
5: Adriana,
3: scherzo.
5: Come seguirai il Power Hit? Dove lo segui? Come lo segui?
6: Oddio, penso in TV.
3: Scusami Adriana, perdonami, ma c'è una roba che è partita in sottofondo, proprio quello.
2: Bene. E allora congratulazioni, ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resort a Marsalam presso TH Blue Lagoon. Ricordati che la diretta di questa sera di Power Hit Estate 2026 da Roma alle 21 in esclusiva su RTL 102.5 Play, sul canale 36 in streaming.
5: Adriana, tieni gli occhi incollati sulla TV perché ci saranno delle grandi sorprese.
3: E guarda che non è uno scherzo, non è uno scherzo, Adriana.
6: No,
3: vai veramente a Marsalam.
6: Oddio.
5: Che regalo, Adriana.
6: Ok, mi devo riprendere, grandissimi.
3: Riprendi.
6: Tantissimo.
3: Guarda, fai quelle 25-26 telefonate agli amici per dire quello che è successo.
2: Con chi vorresti partire?
5: Con chi ci vai?
6: Allora, mi piacerebbe partire con il mio compagno.

0: accompagno i miei figli, poi insomma vedremo, cioè con la mia famiglia comunque.
1: Ma perché non è sicura di partire adesso?
2: Punta qualcuno di più interessante.
1: Scherziamo, grazie. Ciao, ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
7: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
7: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
15: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a €11,90. E per i più piccoli, menù Kids Snack a €7,90. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: sto me.
1: Maledetto me. Fulminacci su RTL 102.5 in Non Problem, viva l'Italia, puntata speciale ovviamente dedicata al Paurizze. Noi siamo pronti per sentire come seguirete il Paurizze estate, perché questa sera vi ricordo dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati alla televisione sul canale 36 e connessi con RTL 102.5 Play. Prima di ascoltare, anzi di ospitare al telefono un nostro ascoltatore, sentiamo alcuni messaggi.
2: Dai,
1: due.
2: Dai, ciao, dai, RTL, dai. Siamo Rosanna,
3: Vito
4: ed Emanuela.
2: Ehi, e siamo appena partiti da Ravenna, stiamo raggiungendo Roma per essere stasera al Foro Italico per il Paurizze 2026. Ci siamo anche quest'anno perché c'eravamo anche l'anno scorso. Ciao,
1: oh, Paurizze!
5: Questi sono super Paurizze.
1: Dai, un altro.
6: Vai,
1: un altro.
6: Ciao RTL.
1: Ciao.
6: Sono Siria da Viterbo e sto in viaggio per venirvi a vedere stasera. 14 ciao.
1: Ecco, 14 chilometri. Occhio, devi girare a destra.
7: Esatto, tra 14 chilometri gira. E allora andiamo invece a sentire in collegamento telefonico Michela, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Salve, buongiorno.
1: Ciao Michela.
7: Da
8: ciao
7: dove ci chiami?
8: Tutti. Allora, siamo in viaggio, siamo partiti da Firenze e siamo diretti verso il sud.
1: Ah, dove andate? A Napoli, da quelle parti? Mi sembra un accento campano,
8: siamo
1: napoletano.
8: Okay. Sì, esatto. Siamo di quelle parti, sì, sì.
5: Allora, Michele, anche voi ascolterete il Paurizze estate con l'autoradio, con il vostro viaggio?
8: Sì, sì, siamo in camper.
5: Brava, brava.
1: Senti, ma c'è un artista o più artisti che, insomma, in qualche modo vi fanno sognare, che ascoltate spesso e che saranno ospiti, ovviamente, del Paurizze?
5: Achille Lauro.
7: Allora, Michela, parliamone. Cos'è che ti piace di Achille Lauro? Lo voglio sapere io.
1: Dai, perché, esatto.
7: Ecco, io ho tutte amiche impazzite per lui.
8: No, a me è piaciuto da quando ha indossato quella famosa tutina. Da lì non ho capito più nulla.
7: Va bene, Michela, grazie.
1: Ciao,
7: di essere stata
1: grazie,
7: con
1: buon
7: noi.
1: Viaggio.
7: Ciao, buon viaggio a te.
8: Grazie. Ciao, ciao.
1: Dai, che c'è il New It.

0: Make Beautiful Freaks su RTL 102.5.
1: Come hai detto?
0: Mick. Va bene. Dai che c'è il Power Hits quest'estate. A proposito di Power Hits, chi abbiamo, Carolina?
2: Abbiamo il nostro amico Ivan. Buongiorno Ivan.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Buongiorno. Da dove ci chiami?
3: Ma da Marino, provincia di
0: Ivan. Allora, in Marino, posto Roma. Bellissimo. Sei un powerista, Ivan? Sei un powerista?
3: Sì, da anni.
0: Da anni.
2: Quindi questa sera come lo seguirai il Power Hit?
3: Veniamo lì al Foro Italico.
0: Bravo. Quanti siete? Un po' di amici?
3: Allora, sono io, mia figlia, un amico e sua figlia.
0: Facciamo la domanda anche lui. Chi è che ti piace di più,
1: dai,
0: Ivan?
1: Dai.
3: Facciamo rispondere la bambina, che è per lei.
0: Ok, va bene. Allora la bambina risponde: il suo artista preferito.
1: Chi è?
4: Samurai J.
2: Samurai J. Come darne torto?
0: Assolutamente sì. Senti qualcosa di strano, meglio, di bello in sottofondo, Ivan?
3: Sì.
0: E allora?
2: Hai vinto, ti regaliamo una bellissima vacanza. TH Resort Marsalam, presso TH Blue Lagoon. Ricordati che questa sera la diretta di Power It Estate da Roma è alle 21 in esclusiva su RTL 102.5, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play. Ti facciamo un bel regalo, eh?
0: Grande Ivan, tieni gli occhi incollati sulla TV perché ci saranno delle sorprese stasera.
1: Ecco, fammi sentire un attimo il tuo entusiasmo.
0: Dai,
1: per questa
0: Ivan,
1: cosa straordinaria, Ivan.
0: Ok, ha risposto la figlia. Che regalo per la famiglia.
1: Siamo felici e contenti. Allora vi aspettiamo questa sera intanto al centrale del Foro Italico per i Power Hits a partire dalle 21. E insomma, buona vacanza quando te la farai a Marsalam. Grazie a TH Resorts. Grazie. Ciao, cosa importante, vogliamo ricordare che c'è la possibilità di continuare a prenotarvi per un collegamento su RTL 102.5 Play, oppure chiamatelo 02 25 15 15 o mandate un messaggio vocale al 378 378 1025.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con lemaggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! Un po' meno?
8: Acqui-

0: contratti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mike Smith, nice to meet you su RTL 102.5. Allora, prima di Mike Smith abbiamo ascoltato anche Achille Lauro, che sarà uno dei grandi protagonisti questa sera del Power Hits, tra l'altro citato da una nostra ascoltatrice.
1: E non è stato l'unico, perché una ragazza, una bimba che abbiamo sentito prima, ci chiedeva invece notizie di Samurai J. Noi che abbiamo fatto? L'abbiamo raggiunto con la Mario.
0: Mario!
2: Eccoci!
3: Si è materializzato Samurai J.
4: Eccolo qua. Di tutte noi, Samurai
3: Io sto ancora cantando e oh, nice to meet you, bello la canzone.
4: Se l'è canta, è vero, devo dire che se l'è cantata tutta.
3: Molto bello.
4: Appena finito le prove, Samurai patisce il caldo, cioè nonostante mi sembra
3: bisogna
4: che
3: fare un po' di stretching, c'ho un po' la cervicale al contrario, però bellissimo.
4: Te la sei goduta lì sul
3: sì,
4: palco?
3: Sì, sì, assolutamente, non vedo l'ora di vederlo pieno di persone, sono emozionatissimo.
4: Sarà pienissimo. In generale come stai? Dopo Sanremo,
3: sto, stiamo correndo così forte che non ho ancora avuto tempo di metabolizzare effettivamente nulla di tutto quello che sta succedendo, quindi continuiamo a correre, poi quando ci fermiamo, speriamo mai. Capiremo.
4: Senti, ma la cosa, c'è stato un commento subito dopo Sanremo, magari quello più stravagante, che proprio non ti aspettavi, che riesci a ricordare a distanza di mesi?
3: Che non mi aspettavo, me lo aspettavo, perché in realtà tutti i commenti più stravaganti riguardano ovviamente il piedino di Belen, ovviamente.
4: vabbè.
3: Lì è partito
4: il
3: calcio delle domande strane, insomma.
1: Secondo me hai lanciato un nuovo gioco alle feste, cioè io immagino le feste in tutta Italia da Sanremo in poi.
3: Sicuramente le persone adesso si laveranno i piedi. Di fare qualsiasi cosa.
4: Rendiamo grazie a Samurai per questo
3: perché
4: regalo
3: non si sa mai
4: fatto.
3: All'eventualità ti trovi un piedino in bocca, insomma, non è il caso. Adesso si lavano i piedi.
4: Senti, grande Samurai. Stiamo ascoltando anche l'altro singolo, Flamenco Paranoia. Mi sembra che ci sia una grande autenticità tra quello di Sanremo e questa. Ma finalmente hai trovato la tua strada? Visto che dici sempre non lo so.
3: No. Adesso stiamo tracciando una linea. Tutto il disco Amatore effettivamente porta proprio questa spensieratezza, questo suono latineggiante, porta all'amore, quindi sì, abbiamo trovato decisamente una quadra.
4: Ti dà una grande soddisfazione?
3: Assolutamente sì, anche perché il disco proprio in sé, per l'intero, ne sono molto orgoglioso, ne vado molto fiero, cioè ci abbiamo lavorato e quando lo ascolto mi porto in una dimensione ed è questo che per me un disco deve fare, sono molto contento. Anche Flamenco Paranoia ovviamente è il singolo non a caso, certo. Perché veramente c'è quello stacchetto che mi fa impazzire. Mi fa impazzire. No, sono molto felice della musica che stiamo facendo, devo dire la verità, perché mi mette gioia.
4: Senti, in che contesto è stato scritto questo disco? C'è momenti particolari in auto?
3: Flamenco Paranoia è nato esattamente un anno fa durante il tour di Halo, il tour di Tutto Sbagliato, nel van, nel furgone.
4: Beh, non era tutto sbagliato allora.
3: Era tutto giustissimo, a quanto pare. E il disco è stato fatto metà a Napoli, metà in giro tra metà Milano in realtà e metà in giro un po' tra una data e l'altra in tour, quindi Amatore, vedi, cioè l'abbiamo fatto poco con i mezzi che avevamo, il tempo era quello che era, figurati poi dopo Sanremo abbiamo avuto veramente tempo zero. Per fare le cose, ma ce l'abbiamo fatta comunque.
4: Beh, direi di sì. Raga, volete sapere qualcosa dallo studio?
0: E io voglio chiedere una cosa, Samurai! Anche Jay.
1: Scusalo,
0: lascia stare, non ti preoccupare. Io voglio dire questa cosa: sta andando fortissimo, cioè, mi piace tanto. Te ne rendi conto di questa cosa, di questo cambiamento? Lo senti il vento sotto il sedere?
3: In realtà non ancora, perché sto aspettando. Cioè, tra l'altro, stasera sarà effettivamente una delle prime prove. Uno dei primi reality check, ok? Perché alla fine, secondo me, la prova provata di quello che stai facendo ce l'hai quando poi c'è il pubblico in bocca che ti canta tutto.
0: Bravo,
3: quando vedi lì, personalmente, negli anni di carriera, sono 7-8 anni più o meno che faccio questo di lavoro. Ogni volta che avevo ansia, dovevo andare in mezzo alla gente e capire effettivamente cosa stesse succedendo. Visto che il tempo di stare in mezzo alla gente non c'è stato, adesso capiremo i paura stasera.
0: Jay, non sono un mago, ma stasera sarà un grande successo, te lo dico io.
5: Assolutamente sì. Senti, non abbiamo il tempo, la prossima volta mi racconti un po' come fai a pettinarti la mattina con quei capelli.
3: Okay. In realtà, come mi addormento così mi sveglio, questa è la cosa comodale.
4: Devi sapere che

0: Lo Eli non ce li hai i capelli, quindi sta rosicacchia.
1: Infatti non è un caso che l'abbia detto.
2: Vabbè, facciamo un parrucchino, un fatto già intrecciato,
1: guarda, Samurai, li disegno come li hai tu, la stessa cosa.
3: Grazie, Samu.
1: Va bene.
2: Ciao. Signori, ciao. Grazie mille.
1: Ciao, grazie. Ragazzi, ciao. A stasera.
2: A stasera.

0: No.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Vuoi dire tu il nome dell'artista? Questa artista straordinaria.
2: Lui lo dice.
1: Sì, perché lui.
3: La mia amica Katie Stall.
2: Katie Stalli.
3: La regina degli idraulici. Katie Tunstall.
1: Va bene, ok. Abbiamo chiuso la prima delle due ore di No Problemi Viva l'Italia. Speciale, ovviamente, Power Hits evento questa sera a partire dalle 21. La possibilità comunque anche di raccontarlo viva voce allo 02 25 15 15 o mandare un messaggio vocale a 378 378 1025.
2: Beh, io sono molto felice di poter raccontare l'entusiasmo in preparazione della serata, un po' meno di essere di nuovo vicino a Charlie, l'avevo ancora detto oggi. Dobbiamo stare vicini.
1: Torniamo tra poco, dopo il giornale orario. Anche a Valsamoggia, in provincia di Bologna, mezzogiorno.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È domenica 31 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito un'agenzia arrivata in questi minuti, la leggo con voi. Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri a Parigi nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. Maggiori particolari naturalmente nelle prossime edizioni. Adesso andiamo in provincia di Foggia, dove un 16enne morto mentre era alla guida di un'auto nella quale c'erano altri 4 minorenni. La vettura ha cercato di evitare un posto di blocco dei carabinieri. Massimiliano Mantiloni.
7: Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle campagne di Ortanova, nel Foggiano. Alla guida dell'auto con targa polacca c'era un altro 16enne. La vittima si trovava sul sedile posteriore

0: posteriore dietro il guidatore, a bordo anche altri tre minorenni. Lungo la provinciale 80 il conducente dell'auto avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco e ha così deciso di accelerare. Sarebbe nato un inseguimento nel corso del quale l'auto, nei pressi di una curva a causa dell'alta velocità, è uscita fuori strada sbattendo prima contro il guardrail. Per il sedicenne non c'è stato nulla da fare, il ferito più grave è stato ricoverato all'ospedale di Foggia, gli altri tre a quello di Cerignola.
1: Siamo allo sport, il calcio. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato, lo ha affermato l'attaccante del Milan, Rafa Leão, durante un'intervista ad una televisione portoghese. Adesso invece vi parliamo del grande evento musicale di RTL 102.5 che questa sera aprirà l'estate 2026, cioè il Power Hits Estate. La location è straordinaria, il Foro Italico di Roma. Proprio lì andiamo. A te la linea, buongiorno Luigi Santarelli.
2: Buongiorno Max dal Foro Italico, sono in corso le prove e questa sera alle 21 si alza il sipario per una serata da seguire, lo sapete, in radio ovviamente, ma in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36, dove sempre ci seguite, poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Un cast che abbiamo annunciato nelle settimane incredibile, da Tommaso Paradiso a Giorgia, da Eddie Brock a Brescia, da Emma ai Colors, Blanco, Fulminacci, Gigi D'Alessio, Irama, insomma sono tantissimi per una serata che anticipa l'estate, che dalla mezzanotte aprirà la classifica ufficiale di Power Hits Estate, che poi settimana dopo settimana cavalcherà tutta l'estate e ci porterà alla serata finale del 1° di settembre all'Arena di Verona, già sold out come la serata di questa sera, in cui scopriremo qual è il vero tormentone dell'estate. Sul palco a condurre Matteo Campese, Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Giulia Abbiati, per una serata da vivere insieme come sempre. Più tardi Max dal Foro Italico.
1: Grazie Luigi Santarelli, e tutto c'è il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie Max, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 22 Brennero-Modena per un incidente tra quattro auto. Si segnalano 8 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione Brennero. Traffico congestionato con 3 km di coda sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, e in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto in direzione Genova. Traffico intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, con tempi di percorrenza di 50 minuti. E code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona. Il tratto si percorre in 1 ora e 30 minuti. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Buon lavoro Cristina, abbiamo terminato. Ci risentiamo alle 13, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
6: RTL 102.5. No problem!
7: Viva l'Italia!
6: Che puntata speciale questa di No Problem, viva l'Italia su RTL 102.5, domenica 31 di maggio, perché stasera, come sapete, a partire dalle 21 al centrale del Foro Italico c'è il Power Hits.
8: Ci sono tante iniziative oggi a Roma, ma Roma si appresta ad accogliere i Power Hits, più di 10.000.
6: Ecco, ma specifichiamo i Power Hits.
8: I Power Hits sono quelli che vengono al Power Hits Estate e sono convinti di vedere la più grande manifestazione del mondo, e hanno ragione.
6: E ogni anno.
9: E poi udite udite, cioè Charlie, che si è candidato per il dopo Power Hit, cioè sì, lui sarà lì fuori, perché non è una cosa ufficiale. No, fuori dal
6: è
9: dal
6: tutto
9: al
6: buio
9: italico.
6: Già, ma io, luci spente.
8: Io ho venduto anche te, ho venduto anche te, anche Carolina Rei, con un collegamento speciale.
6: Il dopo Power Hit al buio.
9: Non vedo l'ora.
8: Invece Carlo Eli gli farei fare il prima Power Hit.
6: Ok, ma io non c'ho il ciringhito. Vabbè, comunque fa niente, dai. Power Hit, eccolo.

0: È la nuova canzone di Sombra, molto bella, potente direi, potential. Su RTL 102.5 torniamo al centrale dei fuori italico.
1: Chi c'è secondo te?
2: Chi c'è? Una delle regine della musica dell'estate, sono con Gaia.
3: Mamma mia.
4: No, non direi mai. Siamo qua a patire un po' di caldo insieme.
2: Scusate, dovete sapere che allora, i registi di Milano con noi non parlano mai, ma il regista di oggi di Milano ha detto subito a Gaia: adoro il tuo album, mi piace tantissimo la tua musica, e quindi prendi e porta a casa, sorella.
4: Prende e porta a casa. Di parte. Lì c'è del Brasil anche in famiglia, quindi c'è stato un richiamo inevitabile.
2: Ma questo, sai, è un richiamo che però acchiappa. Io non sono di Isernia, sono molitana, quindi col Brasile non c'entro nulla, riesce ad acchiappare anche quelle
4: mi
2: come me.
4: Mi fa piacere.
2: Come stai, Gaia?
4: Bene. Fa un caldo allucinante, devo dire. Sarò monotematica, però oggettivamente la temperatura è bella crazy, però è sempre bello tornare al foro italico, e ce la farò oggi, al foro italico, e portare anche Boss e tutta la mia band, quindi siamo in gita scolastica oggi, diciamo.
2: Senti, che significa per te questo singolo quest'anno?
4: È un momento in cui d'estate io ho sempre portato in passato tante canzoni anche molto pop, molto anche più, come dire, dirette, dritte. Sesso e Samba t'arrivava quasi al primo ascolto, quindi anche molto facili, diciamo. In questo momento avevo voglia di portare qualcosa che culturalmente fosse parte del mio bacino d'utenza, diciamo, ma anche che fosse una canzone che sì, porta leggerezza, può essere associata al momento estivo, ma non per forza. Quindi volevo portare

0: mettere semplicemente una bossa.
1: Che ti rappresenta al massimo, esatto, in questo momento. E devo dire che il pubblico sta rispondendo molto bene anche durante i nostri passaggi radiofonici. È un brano che comunque, pur non essendo così diretto, riesce ad arrivare, perché credo che ci sia tutta la tua autenticità all'interno.
0: Beh, diciamo che è stato bellissimo scriverlo insieme a un gruppo di persone incredibili. C'era anche Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari, Marco Paganelli, quindi c'è stata questa triade fortuita che insomma, appena sono tornata dal Brasile, che ho passato circa 3 mesi là, ci siamo beccati e abbiamo messo tutta quella saudade immediatamente sul brano.
1: Tu eri già tornata con questa intenzione?
0: Sì, avevo già delle idee definite in testa, però non era arrivata l'idea di bossa nostra, eccetera. Non, è stato tutto legato al momento della scrittura. Per fortuna, ti dico.
1: Senta,
0: per fortuna che ci siamo beccati.
1: C'è una Gaia differente quando sei lì, c'è una
0: totale,
1: complementare,
0: totale.
1: Differente.
0: Ma come cambia anche un po', secondo me, l'atteggiamento, l'attitudine quando cambi lingua.
1: È vero.
0: No, un po' cambia il carattere. Stessa cosa lì, io lì mi sento decisamente più pazzerella, più libertina. Qua sono un pochino più...
1: Il tuo cervello in che lingua ragiona?
0: Dipende, se sto tanto di là sogno in portoghese, ragiono in portoghese. Se sto tanto qua, tendenzialmente va d'abitudine.
1: Una nessuna, 100.000,
0: sì, 100.000
1: soprattutto.
0: Ah, sì.
1: Raga, volete sapere qualcosa?
2: Sì, allora
3: ci stavamo facendo i fatti nostri.
2: No,
3: noi vi stavamo seguendo con grande attenzione. Tra l'altro, Gaia reduce anche dalla sua partecipazione a Sanremo con la sua amica Levante. Noi tutti ci siamo appassionati ed affezionati a questa bella coppia. Ma ci regalerete qualche magari collaborazione futura, Gaia?
0: Io amerei, amo Claudia, amo Levante artisticamente, e sarebbe bellissimo tornare in studio con lei, quindi chi lo sa.
2: Senti Gaia, a proposito di saudaggi, il Brasile ovviamente nel cuore, e al di là dei cantanti di nuova generazione brasiliane sono tanti, ma c'è qualcuno che ti ha ispirato musicalmente parlando e ti ha fatto battere il corazon? E parlo di grandi artisti brasiliani, che ne so, Chico Buarque, Javan, tutti questi grandi personaggi internazionali.
0: Gilberto
2: Gil,
0: non a caso Caetano, Elis Regina, Elsa Suárez.
2: Certo.
0: Ma anche della nuova generazione, Gilberto Gil,
2: Marisa Monchi,
0: i suoi nipoti e i suoi figli, che sono i Gilson.
4: Ah, sì,
0: sono
4: sì,
0: fantastici, dovete assolutamente ascoltarli.
4: Gaia, ti presento Gustavo, che è un brasiliano che c'è da 3 mesi in casa.
3: Niente, questo è sempre
2: Sì, ma torna presto in Brasile, però.
4: Lei è stata 3 mesi in Brasile.
2: Non lo sopporta più.
4: Io ce l'ho in casa da 3 mesi.
2: Va bene.
4: Ciao.
3: Grazie Gaia, grazie Mario, ci risentiamo più tardi.
2: Senti, a questo punto Gaia, che sarà protagonista questa sera del Power Hits, l'ascoltiamo su RTL
3: 102.5. Ma la balliamo anche.
2: Certo, d'altronde ha parlato di Bossa Nova, ha parlato di questa sua canzone nuova che si chiama e si intitola Bossa Nostra. Eccola, Gaia.

0: Animals, Maroon 5 su RTL 102.5. Si avvicina sempre di più il Power It's Estate, questa sera alle 21 dal centrale del Foro Italico, ovviamente in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 del digitale terrestre, e poi la nostra streaming app RTL 102.5 Play.
1: E noi oggi siamo in compagnia di tanti poweristi. Tommaso in provincia di Varese, buongiorno, come stai?
2: Tommaso!
3: Ciao a tutti, ciao!
0: Buongiorno, ti vediamo anche.
1: Sei pronto a seguire il Power It questa sera?
3: Sì, come ogni anno.
2: Bravo, no, sei un powerista anche tu. Sei un powerista.
0: Un powerista, sì, un powerista.
3: Un very normal people.
2: Bravo.
1: Senti, qual è l'artista che aspetti con più entusiasmo?
3: Vabbè, a parte Annalisa, è brutto da dire perché magari sono un ragazzo, però la canzone di Salmo effettivamente merita qualcosa di più.
2: Bravo, ci sta invece.
1: Bene, abbiamo sentito tanti artisti che saranno questa sera, li abbiamo anche intervistati.
0: Però senti un po', caro Tommaso, ascolta.
1: Ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resort a Marsalam presso TH Blue Lagoon. Ricordati di seguirci questa sera.
3: Grazie.
0: Allora ricordati che la diretta di Power It's Estate 2026 da Roma è stasera dalle 21, in esclusiva su RTL 102.5 canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play.
2: E tieni gli occhi incollati sulla TV perché ci saranno delle belle sorprese.
0: Ecco, lo diciamo per gli ascoltatori che non ci stanno seguendo in radiovisione. Noi invece ti vediamo e accanto a te c'è un cagnolino.
2: C'è un cagnolino.
1: Che si chiama?
3: Tommy Junior.
1: Tommaso e Tommy Junior.
0: Senti, Tommaso e Tommy Junior insieme a Marsalam a sto punto.
3: Ma c'è anche Sheila, quindi ne devo scegliere uno. O nessuno.
2: Prendili su tutti a Marsalam.
1: Bene, grazie Tommaso di essere stato con noi. Mi raccomando, stasera resta connesso e collegato e buona vacanza da parte nostra.
3: Grazie anche a voi, Tommy. Grazie gentilissimi. Ciao.
0: Buon Power It's anche a te.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
8: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
9: Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
10: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
9: Così come?
10: Pelati.
11: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità. Quindi a posto così. Ciao.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

0: La Gianna.
1: Fenomenale!
0: Gianna Nannini, fenomenale su RTL 102.5, Powerhits estate questa sera alle 21, ma adesso andiamo a Rimini?
2: Sì. Esatto, anche oggi ci colleghiamo con Rimini, si sta svolgendo Rimini Wellness, manifestazione internazionale di riferimento per tutto il mondo del fitness. Oggi ultimo giorno della fiera e lo sta seguendo per noi Massimo Lonigro in compagnia di un ospite. A te Massimo.
0: Ciao Massimo.
3: Sì ragazzi, eccoci in diretta da Rimini Wellness, sono in compagnia di Valentina Fioramonti, a capo di Rimini Wellness. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, benvenuti.
3: Allora, un piacere essere qui, ultima giornata di Rimini Wellness. Possiamo iniziare a tracciare un po' un bilancio di questa edizione?
4: Sì, un'edizione molto ricca, è stata per noi organizzatori una grande soddisfazione. Tantissimo pubblico, sicuramente in crescita dall'anno scorso, tanti nuovi brand, espositori comunque contenti e soddisfatti anche di come sono andate queste quattro giornate, tante nuove attività, ma soprattutto tanti ospiti internazionali, e questo per noi è un punto importante. Abbiamo avuto industry leader nei convegni, nelle arene, quindi anche tanti contenuti in inglese, ed è sicuramente qualcosa sulla quale lavoreremo anche l'anno prossimo.
3: E abbiamo visto la città di Rimini popolarsi di migliaia e migliaia di persone, perché tanti erano gli eventi anche fuori dalla fiera.
4: È una cosa a cui teniamo molto, e ogni anno abbiamo Rimini Wellness Off, che è una serie di appuntamenti in città organizzati da Rimini Wellness. È un modo per donare alla città un po' dell'energia che c'è in fiera, ma soprattutto anche per poter dare ai nostri visitatori, e ancora soprattutto quelli internazionali, la possibilità di visitare Rimini e quindi di godere dello stile di vita italiano anche fuori dalla fiera.
3: Allora, in chiusura, proiettiamoci al prossimo anno, cosa dobbiamo aspettarci? Siete già al lavoro?
4: Siamo già al lavoro, vogliamo portare ovviamente tante altre novità, moltissimi altri brand espositori, in modo da poter offrire sempre una fiera ricca di spunti anche per chi visita, e sicuramente ancora tanti ospiti internazionali, quindi l'occasione di venire a Rimini e poter anche ascoltare leader e personalità che difficilmente vengono in Italia.
3: Grazie mille a Valentina Fioramonti e complimenti per questa edizione.
4: Grazie, ci vediamo l'anno prossimo.
0: Grazie a Massimo, e adesso novità.

0: Material Lover, novità new hit su RTL 102.5. Lei chi è?
1: Lei è Sienna Spiro.
0: Sì, Spiro e Amiro.
1: Spiro e Amiro.
0: Sì, vabbè,
2: certo, va bene, ma
0: dai, allora
2: torniamo alle cose importanti, perché oggi è una giornata speciale. Stiamo salutando tanti poweristi che questa sera seguiranno in diretta il Power Hit Estate 2026.
1: Sì.
2: E abbiamo con noi Luigi da Napoli.
0: Ciao,
3: ciao ragazzi, buongiorno. Ciao,
0: buongiorno.
2: Ah, che buongiorno, bella energia, ragazzi. Come
3: sempre,
2: lo seguirai
3: sempre
2: questo Power Hits Estate?
3: Allora, stasera vi spiego, lo seguo con la mia compagna. Oggi sono 3 mesi insieme. Lei
0: sì,
3: non ha mai, lei non segue la televisione da tempo. E cogliamo l'occasione per inaugurare la nuova televisione che lei ha acquistato da poco. Gliel'ho fatta acquistare io. Così stasera ci godiamo tutto insieme.
0: Bravo, di la verità.
1: Luigi,
0: che
1: canale 36, eh?
0: Certo, certo, assolutamente sì. L'hai convinta proprio per il Power Hits Estate 2026
3: questa
0: sera. L'ho
3: convinta perché a lei piace la musica. Ho detto, guarda, torna a vedere la TV, dai. Così festeggiamo.
2: Come
3: anche 3 mesi di noi insieme.
2: Lei la tua compagna.
3: Silvana.
2: E allora, tanti auguri a te e a Silvana per questo mesiversario.
1: Gigi, ti do un consiglio.
0: Aspetta, ecco, ecco, Luigi, Luigi, senti un po'. Senti cosa arriva.
1: Gigi!
3: Vai! Vai! Vai!
2: Congratulazioni Luigi, ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resort nel parco naturale dell'Adamello Brenta presso TH Madonna di Campiglio.
0: Bello,
3: bellissimo,
0: bello.
3: Grazie ragazzi.
0: E ricordati che la diretta di Power Hits Estate 2026 da Roma è stasera dalle 21 in esclusiva su RTL 102.5. Bravo, canale 36 per quanto ti riguarda. Beh,
3: ragazzi,
0: è lui che è bella sta cosa.
1: Ciao,
3: sono
1: Gigi.
3: Facciamo
1: un press.
3: Ciao.
2: Vi abbiamo fatto un bel regalo per questo mesiversario, perché c'è ancora gente che festeggia il mesiversario.
0: Sì,
2: vi do questo spoiler.
0: Sì. Almeno per i primi 2 anni.
2: Ah sì?
0: Così si dice.
1: A me sembra uno molto innamorato, Gigi, e poi vedrai che stasera si tira.
2: Sei invidioso, di la verità.
1: È innamorato, ma comunque è anche fortunato, eh.
0: Comunque aveva i tempi radiofonici, eh? Ha chiuso lui. Via. Dai, va bene, a posto. Si va in vacanza, vado in Campiglio.
1: Vai.
0: A tra poco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Goose, Cesare Cremonini su RTL 102.5, una puntata speciale di No Problem Viva l'Italia con un evento straordinario questa sera, Power Hits Estate 2026 dal centrale del Foro Italico, e anche i nostri veri Normal People ci stanno raccontando un po' l'attesa di questo evento.
1: Esatto, 378-378-102.5, stanno arrivando tanti vocali, sentiamoli, vai!
0: Dai, sentiamo! Dai.
2: RTL sta arrivando, sono casatissimo, ci vediamo a Roma!
0: Grande! E cos'è, un Charlie piccolo questo? Ci vediamo a Roma!
1: Un altro, vai!
3: Buongiorno, anch'io sto già seguendo RTL 102.5 e sì, stasera seguirò naturalmente in TV la diretta. Sono Sonia.
0: Brava, brava, canale 36, digitale terrestre, altro vocale.
4: Ciao, sono Beatrice, ho 5 anni. Sto andando a Roma a vedere
0: Salda
4: Vinci.
0: Ah, così
5: a 5 anni. Ciao. Seguo Salda Vinci.
0: Ciao, altro.
6: Ciao RTL, siamo in viaggio dalla Puglia direzione Foro Italico, ci vediamo tra un po'.
0: Dai, ok, abbiamo un altro vocale, l'ultimo.
7: Stasera seguirò l'ultimo, il Power Hits, sì, con il mio tutore sul divano in casa. Ciao a tutti, Maria da Bologna.
1: Ciao Maria. Ciao, e allora a proposito di Mario, Maria, andiamo dalla nostra Mario che è in compagnia delle bambole di pezza.
0: Grandi!
8: Esatto, una bambola alla volta, vi presento le bambole di pezza che hanno appena finito di provare il loro porno. Ciao.
1: Ciao.
8: Come andate? Le altre dove stanno? Dobbiamo,
9: allora, perse. Penso che si stiano sistemando.
8: Si sta sistemando, come è giusto,
9: perché
8: che
9: arriviamo
8: sia
9: dirette da Milano e quindi dopo il treno le prove, sì, ed eccoci qua.
8: Scusami, quindi sono innamorata dei tuoi occhiali. Cioè in radiovisione, vi prego. No, perché questi sono degli occhiali, io sono
0: bellissimi,
8: sono veramente stupendi anche da studio, dicono bellissimi.
9: Belli, infatti, belli, sì. Allora, anch'io sono una maniaca degli occhiali, però, sì, no, mi piacciono tantissimo. Infatti mi spiace che non si vedano tanto gli occhi, però vabbè, vi farò
8: però
9: vedere
8: volte,
9: stasera.
8: Vi farò vedere stasera. Come sono andate le prove? Tutto bene?
9: Vabbè, che emozione poi in quel palco, al centrale, poi insomma. Sono anche un'appassionata di tennis, quindi mi fa.
8: Questo è il tuo posto allora.
9: Mi fa una certa. Mi fa specie, esatto, bellissimo. Non
8: senti,
9: vedo l'ora.
8: Il porno sta andando molto, molto bene dopo il successo del Festival di Sanremo. Riuscite, devo dire, singolo dopo singolo ad essere sempre più bambole di pezza, sempre più autentiche, con un peso specifico che si fa notare.
9: Sì, è una canzone infatti che volevamo avesse una sfumatura molto più bambole di pezza. Diciamo che anche quello di Sanremo ce lo sentiamo nostro, perché poi è più emozionale, è più in un
8: mondo. Infatti l'avevamo
9: mondo
8: detto durante un'intervista, è un'altra sfaccettatura.
9: Esatto, proprio perché noi bambole di pezza siamo molto variegate, quindi, e questa è un'altra delle sfacciature della nostra femminilità. Ecco che sono arrivate nel mentre anche le altre.
8: Altre bambole.
9: Stavamo,
8: ciao,
9: parlando,
8: ragazze,
9: di porno.
8: Ciao, ciao,
9: quindi,
8: ciao. Ovviamente parlavamo di porno perché la fascia oraria è quella giusta per poterlo fare, e quindi
6: ciao.
8: Ci stavo raccontando intanto di come sia un tassello importante per voi questo nuovo singolo, no? Perché vi definisce ancora di più. Non che non ci fosse stata la definizione sanremese, però chiaramente porno è veramente, è super strong.
10: Sì, sì, esatto, volevamo dare anche un, cioè tornare un po' anche al rock più, un po' più.
8: Lo so, è un casino mettere questo. Vai, tu parla, te la sistemi.
10: Grazie, perché non ce la potevo fare.
8: Ci proviamo.
10: Grazie.
8: Ok, perfetto.
10: Ok, sì, volevamo tornare anche un po' di ballabilità, di anche speriamo pogabilità dopo il da un tempo di Sanremo.
1: Pogabilità, spieghiamolo a chi non è del gergo, la pogabilità.
9: Pogabilità.
1: Cioè,
9: il pogo è il classico movimento che si fa durante i concerti.
8: Ecco,
9: di
8: anche
9: un,
8: questo.
9: Quello è headbanging. Headbanging
8: alla cervicale.
9: Esatto.
8: Sì.
0: Stanno andando, dimmi, fortissimo le bambole di pezza, un sacco di messaggi che arrivano, fai complimenti alle ragazze.
8: Sì, alcune sentito, ti sentono, altre no. Ma cosa dicono? Perché ovviamente ci incuriosisci.
0: Allora, dicono che le bambole di pezza sono attualmente meglio di Lady Gaga.
8: Ma questo
0: stanno arrivando dei messaggi incensatori, quasi esagerati.
9: Direi che Lady Gaga, scansate. Cioè,
1: grazie,
9: proprio.
1: Ragazze.
9: Grazie a voi.
1: voi.
0: Grazie,
1: comunque,
0: grazie.
1: Questa sera sul palco, aspetta, vi faccio salutare.
11: Ciao Morgana.
1: Morgana, tutto a posto? Rimbalzo, sistemati, sì, le prove sono andate bene,
9: ecco, arriviamo a pezzi, vedi, come da nostro nome.
1: Almeno ti facciamo salutare. Altra bambola di pezza, le ritroviamo stasera sul palco del Power Hits Estate con il loro porno che è pazzesco.
0: Ciao. Grazie a tutti. A stasera, ciao. Allora.
11: Ciao. Ciao, ciao.
12: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
13: La più bella musica di sempre.
12: Interagisce con te.
13: La più bella di sempre.
12: E adesso ti sblocca un ricordo. E adesso
0: abbiamo Paolo Cavallone qui.
14: Ragazzi, ma arrivo dopo di voi.
1: È per il Power Hits Estate che sei qui a Roma.
14: Assolutamente sì, cara.
1: Pensavo per me.
14: Infatti sono qua per te.
15: Charlie Sibret.
0: Allora, a proposito di Millennium Meet, arriva Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.
15: La più bella di Thelma.

0: balla, balla. Tu dovresti ballare al Power Hit estate, Carolina.
1: Tu dovresti imparare a parlare quando finisce la canzone. Ah, c'è il tempo.
0: La canzone è finita, ho chiamato Thelma Houston.
1: Sì, sì, vabbè.
2: Chi ha chiamato?
0: Thelma Houston.
2: Sì. Houston, we have a problem. Sì, sì.
1: È big problem, devo dire, ogni volta con Charlie.
3: Ma che bello essere tutti e quattro qui insieme. Sì, sì, sono molto felice.
2: Anch'io. E devo dire che Charlie Gnocchi è un bugiardo. Quando dice, sì, Carolina è bella, ma dal vivo.
3: Così, così.
2: Charlie, sei un bugiardo. Allora,
0: sono un bugiardo. Sono geloso. Sono geloso.
1: No, sai cos'è Charlie?
0: Charlie Sebring!
3: Bene ragazzi, è stato molto bello festeggiare l'attesa del Power It Estate questa sera, tutti al Foro Italico. Adesso
2: vabbè, voglia,
3: Paolo e Amelia.
1: Sì, esatto. Anche Paolo stasera c'è.
0: Anche stasera c'è, e pare che Amelia sia presente anche lei con una prestazione. Sì, che
2: cos'è?
0: Che
2: alle 8.
0: Alle 8.
1: Come, che cos'è?
0: Va a fare il
2: ha detto, avevo capito la pressione. No, pre-show ha detto. Sai, la pressione è alta, la pressione. Okay.
1: Ragazzi, meno male che abbiamo finito, eh. Possiamo andare?
3: Sì. Noi possiamo andare, loro restano e noi ci ritroviamo venerdì prossimo.
1: Va bene. Grazie. Sì, buon Power in estate. Anche a Calvignasco in provincia di Milano, le 13.
2: Ciao Piso Gigi.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura alla cronaca che ci porta nel Foggiano. Avrebbe accelerato al posto di blocco, poi lo schianto. Un sedicenne è morto e a bordo del mezzo c'erano altri minorenni. Tommaso Angelini.
6: Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo settembre il sedicenne che ha perso la vita nelle prime ore di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova, in provincia di Foggia. Altri 4 giovani, tutti minorenni, sono rimasti feriti. La tragedia si è consumata intorno alle 3 lungo la strada provinciale 80. A bordo di una Renault Megane con targa polacca viaggiavano 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni, tutti originari della zona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, alla guida c'era un sedicenne che, alla vista di una pattuglia impegnata in un posto di blocco, avrebbe accelerato dando il via a un inseguimento. Pochi minuti dopo, in prossimità di una curva già nota per la sua pericolosità, l'auto è uscita di strada ad alta velocità. Nessun contatto sarebbe avvenuto con la gazzella dei carabinieri. L'impatto è stato violentissimo per il sedicenne e non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri 4 occupanti sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali di Foggia e Cerignola, dove poi sono stati dimessi.
5: Grazie a Parigi, ora una vera e propria guerriglia ieri sera per la festa della Champions League. Massimiliano Mantiloni.
7: È di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi, il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League ai rigori a Budapest contro l'Arsenal, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées e nei pressi dello stadio Parco dei Principi. La vittima aveva 24 anni e ha perso la vita in un incidente con uno scooter sulla tangenziale della capitale, un 17enne in coma per ferite da coltello ricevute durante una rissa. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, i feriti sono in totale 219, fra cui 57 agenti delle forze dell'ordine. La polizia ha fermato 780 persone, un terzo in più di quanto era accaduto durante festeggiamenti del 2025, di cui 457 portate in carcere. Qualche individuo, e non si tratta di tifosi ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. La nostra risposta è di grande fermezza e tolleranza zero, ha dichiarato il ministro dell'Interno.
5: Attentato incendiario contro l'abitazione in provincia di Vicenza di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte i gnoti hanno lanciato una o più bottiglie contro la casa, bottiglie incendiarie, lanciando anche delle bombole di gas. In una lettera anche minaccia alla premiera Meloni. Sono tante le reazioni che arrivano dal mondo politico. E ora cambiamo decisamente argomento. Conto alla rovescia per la 10ª edizione della Power Hits Estate, appuntamento alle 21. Allora andiamo al Foro Italico in diretta da Luigi Santarelli. A te Luigi.
8: Eccoci Enrico, bentrovati dal Foro Italico, dove le prove proseguono senza sosta, perché questa sera alle 21 si parte. La diretta è da seguire ovviamente in radio, ma in radiovisione tutta Italia potrà seguirci in esclusiva sul 36 del vostro televisore e la radiovisione di RTL 102.5. Saremo in streaming su RTL 102.5 Play, sempre sull'app potrete seguire anche il red carpet, la diretta a partire dalle 8, che seguirà l'ingresso di tutti gli artisti al centrale del Foro Italico, che da Tempio dello Sport, con la vittoria qui di Yannick Sinner da pochi giorni, torna a essere il Tempio della Musica con cui apriremo l'estate. Da mezzanotte sarà attiva la classifica Power Hits Estate di RTL 102.5, che ci porterà il 1° di settembre all'Arena di Verona, alla serata finale, quando scopriremo quale sarà il vero tormentone dell'estate 2026. Il cast, l'abbiamo annunciato nelle scorse settimane, è quello, come sempre, delle grandi occasioni: da Tommaso Paradiso a Giorgia, Dito nella Piaga, Biagio Antonacci, Elettra Lamborghini, J-Ax, i Pinguini, Gigi D'Alessio, Irama, Noemi, Arisa, tantissimi che vi aspettano, come detto, a partire dalle 21 questa sera dal centrale del Foro Italico. Terranno gli onori di casa quest'anno, novità conduzione a 4, Matteo Campese, Paola Di Benedetto, Giulia Abbiati e Jessica Brugali. Dal Foro Italico è tutto, ci risentiamo più tardi, a te Enrico.
5: Bene, grazie, grazie Luigi. Ora la pagina sportiva, Enzo Tamborra.
9: In apertura il ciclismo e il Giro d'Italia, radio partner RTL 102.5. A Roma è pronta ad incoronare la maglia rosa Jonas Vingegaard, che ieri ha messo il punto esclamativo sul suo trionfo con la quinta vittoria di tappa. Per il gran finale sogna il riscatto lo sprinter azzurro Jonathan Milan, sinora digiuno di vittorie. Per la MotoGP alle 14 al Mugello il Gran Premio d'Italia. Dopo il successo di ieri nella sprint race dello spagnolo Fernandez, oggi torna ad infiammarsi la corsa per il titolo piloti, con Bezzecchi in prima fila, Jorge Martin in terza posizione e in mezzo lo stesso Fernandez a completare il terzetto Aprilia. Dalla seconda fila scatteranno le Ducati di Marc Marquez, Aldeguer e Pecco Bagnaia.
4: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore avremo un peggioramento del tempo su parte delle regioni settentrionali per il passaggio di un impulso più fresco sui Balcani. Fenomeni nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le regioni di nord-est e a tratti la Lombardia. Sole protagonista invece altrove. Il caldo si farà sentire con punte di 34 gradi al nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo sulla 23 Udine Tarvisio. Il traffico è congestionato con 3 km di coda tra Ponte e Baugovizza verso Tarvisio e 1 km di coda per lavori. Lo troviamo sulla 7 Serra Valle Genova tra Ronco Scrivi e Bolzaneto in direzione Genova. Mentre il traffico è intenso sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Cesena Nord in direzione Ancona. Il tratto si percorre in un'ora, mentre coda per attraversare la dogana la troviamo sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ricordo poi che per agevolare gli spostamenti della giornata è in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con...
12: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità.

0: Ma finalmente il giorno di Power It's Estate è arrivato, perché questa sera dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati sulla televisione, sul canale 36 e connessi su RTL 102.5 Play.
1: Tra poco cominceremo a respirare l'atmosfera del Foro Italico insieme ai protagonisti della serata in diretta ai nostri microfoni, ma come sempre chi vogliamo ascoltare di più siete proprio voi.
0: E allora la domanda è semplice: con chi seguirete lo show stasera? In radio? TV? Streaming?
1: Per dircelo avete tre modi: prenotando un collegamento su RTL 102.5 Play, chiamandoci allo 02 25 15 15 o mandando un messaggio vocale al 378 378 102.5.
0: Fatevi sentire! Ah bene, fatevi sentire, sapete come? Anche perché oggi le vostre prossime vacanze in un TH Resort ve le regaliamo noi. E tra pochissimo scopriremo anche come. Quindi preparatevi che la vacanza è in regalo.
1: Ma ci sei anche tu lì al resort?
0: Al resort? No. Io sono qui apposta per questa sera per il Power Hits e soprattutto per vedere alle 20 il tuo pre-show.
1: Oh, che bello! Infatti io sono emozionatissima.
0: Sono
1: però
0: lì sotto con un cartello Amelia, sei tutti noi. Va
1: io
0: bene?
1: Non vedo l'ora di tirare su tutta il Power Hits, l'evento Power Hits Estate. E di questa sera sono già emozionata, però ragazzi, ci dobbiamo divertire, questo è il bello, no?
0: Assolutamente
1: musica,
0: sì, sarà
1: e soprattutto musica e divertimento. Musica.
0: Grande serata all'insegna dell'inizio dell'estate con i tormentoni che poi decreteremo alla fine dell'estate, ma intanto partiamo alla grande, abbiamo tanta bella musica, sarà presente anche lui, J-Ax, Ippi Aio, però anche no.

0: Lenny Kravitz, Stand. Sono le 13:15 su RTL 102.5 con Paolo Cavallone e Amelia Vigliano. E allora siamo pronti?
1: Certo, siamo pronti per sentire come seguirete Power It's Estate, perché questa sera dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati alla TV sul canale 36 e connessi con RTL 102.5 Play.
0: Ascoltate messaggi, telefonate, insomma facciamo un po' di cose, continuate quindi a prenotarvi per un collegamento su RTL 102.5 Play, oppure chiamate lo 02 25 15 15 o mandate un messaggio vocale al 378 378 1025.
1: Ci sono tante sorprese in arrivo, soprattutto con regali eccetera. Abbiamo un amico telefono, chi c'è? Pronti? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Bruno. Sono Bruno di Novara.
0: Bruno. Ciao Bruno. Beh, allora, buongiorno, come te la stai vivendo questa giornata?
2: Ma in viaggio per lavoro, purtroppo non potrò essere a Roma, però vi guarderò senz'altro al canale 36.
0: Bravo, bravo.
1: Bene,
0: bravo.
1: bene. Hai voglia di vacanza?
2: Perché no? Anche se ultimamente col lavoro è un po', sono un po' preso, però perché no?
0: Ma te la portiamo noi la vacanza, dai, stasera te la portiamo.
1: Stasera, attenzione, state pronti perché ci sono dei bellissimi regali. Senti, c'è qualcuno in particolare del Power Hits che segui e che non vedi l'ora di vedere stasera?
2: Ma vado per Gabbani, perché l'ho visto al festival un po' di anni fa con una canzone Occidentali Scarma, e quindi vado per lui.
1: Sei per un Gabbani? Bene, allora
0: mi piace. Anche l'ultimo disco di Gabbani, infatti, è molto bello.
1: Gali anche, mi hai detto. Gali, è vero, anche? C'hai?
2: Perché no?
1: Scusa, mi ha dato un suggerimento sbagliato. Benissimo. Oggi capisco pressione e vocali con Gali. Benissimo. C'è un vocale? Sentiamolo.
3: Ciao a tutti, sono Franco da Scauri, faccio il rider, quindi vi ascolto in macchina. Adesso c'è il sottofondo di J-Ax. E anche stasera, ma soprattutto stasera, vi ascolterò tra una consegna e l'altra. E che dire, una vacanza sarebbe molto gradita. Un saluto a tutti.
0: Da chi lo dice? Un altro, sentiamo un altro.
4: Ciao RTL, siamo

0: Gennaro, Jessica e Giulia. Siamo ciao. Partiti dalla Calabria per arrivare stasera lì da voi. Ciao.
1: Bello. Un saluto. Ciao.
2: Anche bellissimo. Lui sarà protagonista del Power Hits Estate sì. Questa sera. Sto parlando proprio di Eddie Brock con Bel Venerdì, che però stasera è domenica.
1: Sì, sì, Bel Venerdì, diglielo a chi ha iniziato a montare tutto l'impianto del esatto. Power Hits Estate, che sono da venerdì sotto il sole che lavorano. Anzi, mandiamo un grosso abbraccio a tutti i tecnici che stanno lavorando veramente e si impegnano tantissimo per questa sera.
3: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è. Giusto così.

0: of the World, Miley Cyrus, alle 13:25. Siamo sempre su RTL 102.5.
1: La fine del mondo, la fine del mondo.
0: Ma sai chi c'è con noi?
1: Allora, qualcuno intanto si lamenta che non ti faccio i complimenti. La vicinanza,
0: sì,
1: è la vicinanza, mi emoziona.
0: È diventato timido tutto d'un tratto, Paolo. Che
1: dai,
0: fai?
1: Dai, che c'è un Silvio da Milano collegato con noi. Ciao Silvio!
2: Ciao Paolo, ciao ciao.
0: Ciao Silvio, ciao.
1: Come va Silvio?
2: Sì, bene, dai, un po' caldo, però va bene, dai.
0: Dove sei ora?
2: A casa, a Milano.
1: A casa, sì. Sì, casa. Dove sei? Sei sul 36? Pronto anche per questa sera a seguire la nostra Power Hits estate?
2: Ma certamente, non mancherò, mancherò.
1: Ecco, hai qualche artista in particolare che segui con attenzione, che vorresti vedere stasera impegnato in una bella performance?
2: Ma direi Achille Lauro, cioè il mitico.
0: Achille Lauro, certo.
2: Achille Lauro è un special star, direi. È un personaggio poliedrico, direi. Cioè.
0: Hai ragione, hai ragione. Eh beh, noi siamo felici.
2: Riesce a cambiare nella sua carriera, penso che ha cambiato molte.
0: Attento!
1: Che succede? Attento! Attento Silvio! Silvio, mi consenta!
0: La canzone come che balla! Oye, balla!
1: Una vita in vacanza! Congratulazioni Silvio! Ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resort nel parco naturale dell'Adamello Brenta presso TH Madonna di Campiglio.
0: E ricordati che la diretta di Power Hits Estate 2026 da Roma è stasera, è alle ore 21, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming anche su RTL 102.5 Play.
1: Mi raccomando, poi tieni gli occhi incollati sulla TV perché ci saranno delle sorprese. Intanto vai in vacanza. Sei contento, Silvio?
2: Certo, contentissimo, grazie.
1: Con chi ci vai? Con chi ci vai?
2: Ma non lo so, vediamo, con qualcuno ci andrò.
1: Qualcuno lo trovo.
0: Dai. Però non ti vediamo entusiasta, com'è possibile?
1: No, perché è di Milano, Cicetta, vado a me lo prendo a TH.
0: Iniziate timidi con i sentimenti, com'è possibile?
1: Ti mandiamo un abbraccione, complimenti Silvio, mi raccomando, 36 questa sera al canale di RTL 102.5 per Power Hits Estate.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a €4,49. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Olivia Jean, Man I Need.
1: Yes, I am.
0: RTL 102.5, Yes, I am.
1: No, Man I Need, desideri un uomo? No. Ah, che bella giornata oggi, questa domenica, che ci porta dritti dritti al Power Hits. Colleghiamoci con Ernestina da Cogoleto.
0: Ernestina?
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Voi come state? Noi bene, siamo alla spiaggia.
0: Con chi sei in compagnia?
2: Marito e nipotina.
1: È una bella giornata, immagino, a Cogoleto.
2: Bello,
1: si va sulla spiaggia.
3: Va benissimo.
2: Però tantissima gente, tantissima, veramente.
0: Vi vediamo in radiovisione, che belli che siete. Vi invidiamo tantissimo.
2: Immagino. Si sta bene, vabbè. Poi vi farete anche voi delle vacanzine. Noi abitiamo qua, siamo ancora più fortunati perché abitiamo qua, quindi...
1: Sarà sicuramente...
4: Voi abitate lì.
2: Loro abitano lì.
1: Sì, noi qui. Ecco, non loro farci troppa invidia, lì. Però. Non farci troppa invidia. Oi, oi, oi!
0: E che cos'è? Che succede?
1: Ma qui mi par di capire che parte un regalo.
0: Sì, stai in vacanza, una festa che balla.
1: E allora, cari amici, Ernestina e tutta la famiglia, sappiate che vi regaliamo una vacanza al TH.

0: Sorta ai piedi del Monte Bianco presso TH Courmayeur.
1: Wow, congratulazioni!
2: Ah, siete contenti?
3: Bellissimo, è per montagna, voi... Emma!
2: Sì,
3: è montagna, grazie!
0: Ecco, per voi che...
3: Non ci credo!
0: Certo, è molto bella questa cosa, per voi che vivete al mare sarà...
3: Ecco, bellissimo, voi, no. Grazie!
0: Un momento di vacanza invernale in quel di Courmayeur col TH.
3: Grazie! Noi ci seguiamo da tantissimi anni comunque, ti seguo te.
0: Grazie. No, volevamo chiedervi stasera come seguirete il Power Hits estate? Sarete tutti a casa?
3: Sì, beh, certo, in televisione sicuramente. Sì, sì, a casa.
1: Bene, bene, ricordatevi che comunque l'appuntamento è dalle 21, poi sì, se sì, non riuscite in TV potete anche seguirlo su
3: radio, no, sì, no, ma sicuramente a casa siamo.
1: Sì, sì.
3: No, no, bene, ma abbiamo sempre seguito. Grazie, bacioni a tutti quanti.
0: Bene, state sotto, noi che vi vediamo anche in radiovisione, mi raccomando, tenete l'ombrellone aperto, mi sembra di capire che il colore già è bello rosso vivace,
1: e
0: poi complimenti.
1: Mi raccomando anche la crema, che qui quel sole batte forte.
0: Anche se siete residenti, mi sembra di capire che comunque insomma sole ve lo godete alla grande. Saluti e complimenti, vi aspetta Courmayeur con il TH Resort questa sera alle 21 sul 36 del Digitale Terrestre. New It!

0: Ai, Santa, le 13.42 con LDA e H7 su RTL 102.5. Vogliamo fare un volo al Foro Italico?
1: Vogliamo? Ma sì. Assolutamente sì. Eccolo là, la Mario in compagnia di
0: ragazzi.
1: Una grandissima artista.
0: E che Mario, volo, sono con Giorgia.
2: Mi sto
0: volando letteralmente.
3: No, ci servi sana e salva, oggi
2: ciao,
3: e per sempre.
2: Ciao. Bene, sono particolarmente contenta che siete a Roma, nella mia città, e che siamo insieme, ovviamente. Sono contenta.
3: Hai già fatto le prove?
2: Ancora no, sono venuta prima da te. Fatto bene?
3: Hai fatto benissimo. Bene. Stavo dicendo a Giorgia che lei per me è la mia conduttrice televisiva preferita. E ti
2: sì,
3: farei
2: ci
3: fare
2: siamo messe d'accordo,
3: di
2: gli ho detto tu di così, poi vedrai che. Ma no, cosa posso... dici, pazza? Io non so quello che faccio per la maggior parte del tempo.
3: Sei
2: credimi.
3: Brava, sei autentica, ci stai dentro nel mondo della musica, con l'empatia,
2: ecco, quello
3: con
2: mi
3: i
2: aiuta.

0: allora quello, il fatto di essere comunque in un ambiente musicale, lo so perché l'ho provato, lo provo tuttora, quello che provano i ragazzi prima di salire sul palco e lanciarsi verso un giudizio, quindi mi facilita quello. Poi veramente per il resto del tempo non so cosa faccio, però lo faccio
1: così e lo fai benissimo. Ma Giorgia adesso quando
0: non esagerare
1: sul
0: che poi
1: palco,
0: ci credo, sì,
1: si lancia ancora nel vuoto e ci vai con qualche trick in più oppure hai un bocchino?
0: Allora,
1: mantra?
0: Razionalmente cerco di raccontarmela, nel senso che si può insomma essere un po' più strutturati, però poi quando sei lì l'istinto vince, a volte ti lanci nel vuoto. Sì, è sempre un po' un vuoto, che è anche quella cosa che ti tiene bella viva, eh. A volte va bene, a volte meno, però l'importante
2: è anche normale che sia così,
0: l'importante è l'emozione, no? Insomma, che la provi e che la passi soprattutto.
1: Ma tu, io ti percepisco una nuova Giorgia. Mi sembra quasi che un po' effetto Benjamin Button. Tu stia, no, ma davvero, a parte vabbè la bellezza, scusa, ma non sto parlando di questo.
0: Ma è pazza!
1: Sto parlando del tuo approccio con la musica, con i feat, con le persone,
0: allora,
1: che scrivono anche con
0: me,
1: te.
0: Secondo me io ero talmente...
1: Ma chi sei?
0: Ero talmente... passami la parola, vecchia da giovane, che posso solo ringiovanire probabilmente, nel senso che dentro avevo tutte queste convinzioni rigide, solide, e capito, dovevo cercare un suono, fare quello non si fa, quello così, poi la vita mi ha insegnato e mi sono smollata e questo è il bello, vedi, il tempo che passa te fa venire le rughe, te leva tante cose, però alle volte te fa smollare e questo è un bene, ma proprio si vive anche meglio, insomma.
1: Sì, ma mi arrivi in questo modo, cioè poi allora io e Giorgia ci facciamo delle interviste di radio in radio da tanti anni, quindi so,
0: sì,
1: di potermi permettere poi,
0: ma
1: di dirti queste cose.
0: Puoi dire tutto.
1: Ed è vero, sei ritornata ad essere una giovane, però con una consapevolezza che ti rende, per quanto mi riguarda, veramente,
0: diciamolo,
1: faro.
0: Con una consapevolezza da vecchia,
1: Travestita bene, però. Senti, come andrà quest'estate?
0: Beh, un regalo comunque della vita, che non mi aspettavo. Quest'estate incredibilmente suono quasi tutta l'estate. Iniziamo a luglio, facciamo un luglio molto intenso.
1: Figlio a seguito?
0: Ah no,
1: ma no, per capire un attimo come funziona la questione maternità.
0: Assolutamente no. Considera che oggi mi ha accompagnato eccezionalmente perché spera di incontrare Kid Yugi. Perciò.
1: No, mamma, ogni anno ce n'è uno,
0: sì,
1: e non è lei.
0: Sì, sì, sì, sì, ma va bene, mi piace che sia, mi tiene anche quello, mi tiene bella energica. E quindi suoniamo, poi ci concederemo una quindicina di giorni di così di coma profondo ad agosto, in cui sarò tipo una che si alza da una sedia e si mette su un divano, spero, gatti e uomini permettendo, perché quando vivi con due uomini c'hai sempre da fare alla
1: certo.
0: fine, ecco. E poi riprendiamo a settembre.
1: Bene. Zan. Bene, bene.
0: E poi ci abbiamo anche adesso un appuntamento che condividiamo con RTL, ci iniziano le audition di X Factor e quindi ci sentiremo, staremo sempre vicini.
1: Ma io non vedo l'ora, perché poi tu ogni anno al microfono da conduttrice mi aggiungi un qualcosina, credo che sia poi la
0: vediamo.
1: Sicurezza acquisita anche.
0: Beh,
1: no?
0: Un po' meno, me la faccio un po' meno sotto del primo anno, però c'è sempre quel momento in cui si entra che dico, oh mio Dio, non ce la faremo.
1: Ma comunque tu sei la cura per noi.
0: Cara, ma usciamo insieme ogni tanto.
1: Tanto viviamo a Roma tutte e due.
0: Ma io approfittiamo, non capisco.
1: Intanto stasera.
0: Intanto stasera, certamente.
1: C'è
0: stasera.
1: Giorgio.
0: Ci siamo insieme tantissimi.
1: E
0: sarà una serata
1: anche
0: piena
1: voi.
0: Di musica, piena.
1: Ci aspettano le prove. Grazie.
0: Vado.
1: A Giorgia.
0: Ciao, grazie a voi.
3: Ciao Mario, ciao Giorgia.
0: Ciao, ciao.
3: Grazie,
0: ciao,
3: grazie. A stasera grazie alle 21, canale 36, ti faccio un indovinello.
0: Sai.
3: Amelia, sei pronta?
0: Sì,
3: è
0: facile.
3: Un numero alto e fa felice chi fa la spesa.
0: Vabbè, facilissimo. 800. Ah. Non lo sapete? Aldi ha abbassato i prezzi su oltre 800 prodotti di diverse categorie. Così abbiamo un motivo in più per correre a fare la spesa da Aldi.
3: Esatto. Prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è Aldi. Aldi, spendi meno e vivi meglio. 13:47 RTL 102.5, c'è il Power Hits questa sera dalle 21, da non perdere sul 36.
4: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al

0: 20%. Scoprite quali negli store Chicco, nei migliori negozi d'infanzia e su chicco.it.
1: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Voilà.
1: I pinguini tattici nucleari su RTL 102.5, sono le 13:53.
0: E al foritari con la nostra Mario ne ha beccato un altro. Vai,
2: sì.
0: Mario.
2: Sì, però che fastidio pure voi due, non scusa, è questa cosa. Scusa. Ormai sta battuta te l'hanno fatta tutti. No, che so. Tristezza,
3: ma è lecita,
2: fastidio.
3: Ma è lecita. No, poracci, dai, perché che tristezza. No,
0: grazie.
2: Grazie. La triste a me, da me. Dito della piaga, benvenuta.
3: Grazie.
2: Come stai?
3: Sto bene, a parte lo stress d'aria condizionata che c'era in treno. Ragazzi, spegnete le aree condizionate nei treni, cioè no, spegnete, abbassatele più che altro, perché sennò c'è una
2: temperatura degna di sopravvivenza.
3: Sì, era
2: ecco,
3: tipo il Polar Express quel treno, cioè non so, in Antartide stavamo, poi sono uscita e invece era caldissimo, però a parte quello bene.
2: E comunque, dito nella piaga, portatrice sana di tormentone che mi viaggia da febbraio. Cioè, io non so se tu ti rendi conto di questa cosa, però sarebbe il caso
3: sono
2: di dibatterne.
3: Molto, perché, sono molto contenta, brava. Molto soddisfatta.
2: Molto soddisfatta, eh?
3: Sì.
2: Te l'aspettavi?
3: Sì. No. Cioè, mi aspettavo
2: tutti così,
3: no,
2: poi.
3: ti giuro, ma non me l'aspettavo, perché pensavo che sarebbe stato un pezzo divertente, non mi aspettavo che avrebbe fatto male, ecco, però pensavo fosse un pezzo tanto dense, con sonorità anche un po' fastidiose, nel senso, cioè con il fatto che c'è questo synth molto acido, non sapevo se poi il pubblico l'avrebbe apprezzato o invece magari sarebbe risultato un po' respingente, invece zero.
2: Beh, questa magari è una considerazione che si può fare sul target prettamente sanremese e magari sulle prime sette file, cioè, lì all'Ariston.
3: Però sì, non devi guardare tu quando canti, non devi guardare quelle.
2: Però poi lì in generale invece sui passaggi radiofonici, secondo me il percepito che fosse super l'hai avuto.
3: Non lo so, io non ce l'avevo all'inizio, non pensavo fosse così, onestamente. Poi dopo i primi ascolti ci siamo resi conto che effettivamente, insomma, c'era un riscontro molto positivo.
2: Senti, ma la prima volta che l'hai sentito bello finito, fatto, che cosa hai pensato? Cioè, ti sei sentita una madre fortunata per aver partorito con tanto erede?
3: Noi non pensavamo neanche che fosse un pezzo, cioè io non pensavo neanche di presentarlo a Sanremo. Noi avevamo presentato un altro pezzo.
2: Ma dai,
3: sì,
2: sapevo.
3: Sì, perché avevamo presentato il pezzo che dà il titolo al disco, che si chiama Miss Italia, perché pensavamo che fosse un po' difficile questo pezzo. E invece in realtà poi a volte, sai, tu stessa quando fai una canzone non ti rendi conto del potenziale, non ti rendi conto della trasversalità di un brano. Cioè non l'avevo vista io questa cosa, però grazie a Dio lavoro con persone che hanno proprio questo obiettivo. Esatto, e c'è questo compito nel team, e loro se ne sono accorti. E quindi poi l'hanno fatto sentire a Carlo. E Carlo forse è il primo che ci ha proprio detto: ragazzi, questo, cioè Spark, senza ombra di dubbio. Sì.
2: Senti, come sarà la tua estate?
3: Densa. Molto densa.
2: Densa di densa. Anche,
3: densa
2: immagino.
3: Di dance. Beh, bellissima questa. Molto bella. Densa di dance, tanti concerti. Sono in giro anche per altri appuntamenti, magari appunto non solo dei concerti, però principalmente tanti live. C'è un tour molto divertente, molto ballabile, anche un po' teatrale. Ho la band, le ballerine, insomma, venitemi ad ascoltare.
2: E noi non vediamo l'ora.
3: Ah, lo posso dire? Vabbè, l'ho già annunciato. No, poi c'è un pezzo nuovo.
2: Come se non ce l'avesse suggerito nessuno.
3: No, esatto, non c'è, vi giuro. No, ero io che stavo pensando e guardavo
2: volevi
3: di là mentre pensavo.
2: Volevi tenere sotto traccia.
3: No, perché sai, queste cose, io, cioè questa cosa del singolo nuovo la so da tanto tempo, no? Però il momento in cui, quando lo puoi dire, non me lo ricordo mai, no? Quindi ogni volta è tipo, posso dirlo, non posso dirlo. Invece adesso l'abbiamo annunciato, quindi sì, uscirà questo nuovo pezzo, si chiama Businessman e parla dell'altra faccia dell'estate, nel senso, quelli che rimangono a lavorare, perché poi effettivamente racconta di tutto quel mondo dell'ufficio, dello smart working, anche dell'essere sempre iperconnessi, che è una riflessione che mi è forse venuta anche perché in questo momento io sto lavorando moltissimo e quindi volevo raccontare di qualcosa che raccontasse un po' di me, della mia vita, però anche di un mondo che in realtà poi fondamentalmente è la realtà, quindi non il mio lavoro, che comunque
2: certo,
3: è un lavoro molto straordinario.
2: Brava, dillo, senso, perché sennò poi iniziano parla lei che fa il lavoro più figo del mondo.
3: Esatto, non del mio lavoro, ma del lavoro di tutti i miei amici che ho, i miei parenti, i miei genitori che lavorano in ufficio e quindi passano il tempo poi l'estate con l'aria condizionata e ancora magari la cravatta da allentare.
2: Cioè, quindi te quest'estate mi fai la bigama, però, perché ci avrai alla fine, te lo dico io, due tormentoni estivi.
3: Vediamo.
2: Ci portiamo,
3: speriamo.
0: Intanto noi ti salutiamo mettendo che fastidio, che ne dici?
3: Va bene. C'è un'ottima idea.
0: Dai,
2: grazie.
0: A questa sera,
2: ciao.
0: Alle 21.
2: Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.
4: Ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: fastidio.
1: Ah, che fastidio.
2: È stata in diretta qui con noi fino ad ora, dito nella piaga, alle ore 14.
1: Bene, ci siamo, fino alle 15 ci sarà Hello Weekend qui su RTL 102.5, questa sera dalle 21, canale 36, Power Hits. Adesso sentiamo insieme le ultime notizie.
2: Anche a Ragogna, in provincia di Udine, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Le notizie dal Medio Oriente in primo piano. L'esercito israeliano continua gli attacchi in Libano con obiettivo i territori sotto il controllo di Hezbollah, un'avanzata giudicata pericolosa dalla Francia, che ha chiesto una riunione lampo del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto da Washington è arrivata a Teheran una nuova proposta, inasprita dall'intervento di Trump per concludere la guerra. Oggi all'Angelus, in piazza San Pietro, Papa Leone è tornato sulla forte domanda di pace che arriva proprio dai paesi teatro di conflitti. Ascoltiamo.
5: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
4: Erano tutti minorenni a bordo dell'auto con targa polacca che questa notte sulla strada provinciale 80 nel Foggiano, nei pressi di Ortanova, si è schiantata contro un guardrail in una curva mentre fuggiva da un posto di controllo dei carabinieri. Alla guida un sedicenne che è morto, gli altri quattro ragazzini di età tra i 14 e i 16 anni sono rimasti feriti. Cambiamo argomento, siamo allo sport, motociclismo al Mugello, al via la gara del Gran Premio. Linea Enzo Tamborra.
6: La gara è partita in questo istante sotto gli occhi del leader del mondiale di Formula 1, Kimi Antonelli. Subito grande battaglia fra le due Aprilia, quelle dei due battistrada di questo mondiale, vale dire Bezzecchi e Jorge Martin, che sta cercando di superare l'italiano partito dalla pole position, poi via via gli altri. Una partenza molto spettacolare, preceduta da

0: allo spettacolo delle frecce tricolori. In questo momento è davvero subito duello tra le due Aprilia, con Jorge Martin che sta cercando di superare Bezzecchi. È un duello senza esclusione di colpi, si preannuncia una gara particolarmente vibrante. È tutto per il momento, lì nello studio.
1: Grazie, noi chiudiamo con l'appuntamento al centrale del Foro Italico di Roma questa sera, quando si terrà la 10ª edizione del Power Eats Estate, con un cast eccezionale. Alla conduzione Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Giulia Laura Biati e Jessica Brugali. Lo show sarà visibile in esclusiva sul 36 del digitale terrestre, su RTL 102.5 Play, e si potrà ascoltare ovviamente in radio. È tutto via abilità.
2: Via radio. Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per il traffico intenso segnaliamo una coda tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna e tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. Situazione analoga all'altezza dell'uscita di Bologna a Casalecchio in entrambe le provenienze. Ancora per traffico intenso, sempre sulla 14, ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona. Andiamo sulla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per traffico diretto in territorio elvetico. Rimaniamo presso i valichi di frontiera, dunque sulla 22 Brennero Modena, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnalano forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Trento Sud e Bolzano Sud per chi è diretto verso il Brennero. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
5: Caffè Toraldo.
6: Sulla vita
5: caffè.
6: Devo dare felicità.
7: C'è Hello Weekend fino alle 15 in questa domenica speciale per il nostro Power Hits che comincia alle 21, ma io dalle 20 non vedo l'ora di vedere il pre-show, perché c'è tutto questo riscaldamento di pubblico che è una delle parti.
1: E chi lo fa? Che non mi ricordo.
7: Una delle parti più divertenti, c'è forse Amelia. Siete in tanti, sì, ma tu sì, sarai sì, una sì, delle
1: ci
7: protagoniste.
1: Sono io, poi c'è anche Chan e c'è anche Edoardo Donna Maria. E vi intratteniamo, vi facciamo cantare, insomma, vi facciamo sudare.
7: Ci vuole proprio. Ripartiamo, dai!

0: Music e Marshall Jefferson avevano capito tutto, eh. Quando dicono life is simple, è la verità. Basta move your body, basta muovere il body.
1: Il corpo. Ci siamo, le 14:11, torniamo al Foro Italico. Mario con Mark and Crement.
2: Eh certo, tornare da me è cosa buona e giusta. Perché ho i DJ produttori più figli della storia.
1: Beh, hai ragione.
3: Ciao a tutti.
2: Come state, ragazzi?
3: Benissimo, bene, siamo super carichi.
2: A pallettoni, come si dice in gergo. Belli freschi, beati voi, perché la temperatura, diciamo, che non è delle migliori. Questa sera, palco del Power Hits estate per una vostra prima volta, direi.
3: Esatto, la prima volta che suoniamo il nostro nuovo brano, e devo dire che è sempre una grande emozione. Poi anche vedere poi subito se piace, se c'è, diciamo, un bel feeling, vibe.
4: E poi soprattutto siamo insieme ai The Colors e Serena Brancale, che cantano il pezzo, quindi è una grande emozione.
2: Che cosa vi aspettate? Perché ovviamente, essendo i genitori del brano, insomma, qualche idea ve la siete fatta, cioè piacerà, andrà in una direzione piuttosto che un'altra, sarà intergenerazionale, andremo a colpire quel target, che vi siete detti?
4: Beh, intanto è un brano un po' dalla matrice funk, che quindi piace a noi. Poi il nostro DNA è di DJ, quindi è un po' dance, si balla, quindi speriamo di almeno far divertire le persone, ecco.
2: Diciamo che ci sono tutte le caratteristiche perché diventi uno dei tormentoni dell'estate e non un tormento estivo, che quello è tutta la storia.
3: Quello è vero.
2: Non ci piace. Non ci piace per niente. E com'è stata la collaborazione con The Colors e Brancale?
3: Allora, abbiamo, diciamo, qua, appena abbiamo avuto una bozza della canzone, abbiamo subito pensato a Serena e The Colors, perché hanno comunque il groove nel sangue. Ed erano perfetti secondo noi per questo tipo di
2: incarnazione dei Partenope.
3: Esatto,
2: no? Mi viene da dire.
3: Avevano questo groove e secondo noi chi meglio di loro?
2: Sì. Per te come è stato?
4: Sì, no, per me

0: Guarda, io ho seguito lui.
1: Ma se io vi dico 5, no? A voi cosa viene in mente? Giusto, 5?
2: Settimana prossima.
1: Esatto.
2: Il giorno in cui uscirà la canzone.
1: Voglio vedere, li ho messi alla prova, no? Volevo essere attenti. Se vi dico 5, 5 giugno.
2: Esatto. Il giorno in cui uscirà Partenope. E non vediamo l'ora.
1: Avete già lavorato al video? Oh,
2: sì, sì, sì, settimana scorsa e l'abbiamo girato a Napoli.
3: È chiaro,
2: veramente un posto stupendo, stupendo.
1: Beh, c'era gente, di solito Napoli si lascia riconoscere per questo, no? Arrivano le persone, si incuriosiscono, fanno, dicono, accolgono, però non so adesso il vostro contesto.
2: No, era una casa privata.
1: Vabbè,
2: casa privata
1: diventa complicato allora.
2: Sì.
1: Quest'estate che cosa vi aspetta, a parte ovviamente il lavoro, i palchi eccetera eccetera, ma un attimo di vacanza?
3: No, è da ormai anni che l'estate lavoriamo basta
1: come
3: buono.
1: Me, sì, io sì, vi capisco, è meraviglioso, sì, lavorare, sì, d'estate, soprattutto quando uno fa quello per cui è veramente gode.
3: Sì, poi non, sì, c'è neanche tanto caldo.
1: E voi ancora avete fatto le prove?
2: No, non ancora, fra poco.
1: Allora poi vi ripassate e quello che resta di voi
2: e ti diciamo se qua si sta bene comunque,
1: qua sì. Vabbè, se volete vi ospito, ragazzi, grazie e ci vediamo,
2: grazie,
1: stasera per questa grande prima di Partenope. Merck & Cremon, dopo, grazie mille, ragazzi.
2: Ciao, grazie, ciao.
4: Ciao, complimenti per tutto, bravi, bravi. Anzi, Cremon, salutami papà quando lo vedi. C'è Oceanica su RTL 102.5.

0: Extra con Talk to You, le 14:20 su RTL 102.5 con Paolo Cavallone e Amelia Villano.
1: Siamo in trepidante attesa per l'evento di questa sera, vi stiamo facendo vedere anche in radiovisione. In momenti, mancano 6 ore, 39 minuti e 7 secondi all'inizio del Power Hits Estate qui dal Foro Italico di Roma. In collegamento con la Mari abbiamo sentito veramente un sacco di artisti e ci stiamo anche dedicando soprattutto a voi, cari ascoltatori, con dei bei regali, no?
0: Sì, tante sorprese, quindi restate sempre in collegamento con noi perché appunto ci sono tante sorprese.
1: Ecco, diciamo una cosa interessante e soprattutto utile ai nostri ascoltatori. 378-378-1025 per i messaggi vocali, anzi so che in regia ce ne sono, vogliamo sentirne uno? C'è?
2: Voglio andare in vacanza con RTL perché non euro e voglio andare in vacanza.
1: Questa è bella, bella. Non c'è un euro io. Vedremo se riusciremo ad accontentarti perché già tanti amici avranno una vacanza in regalo e l'hanno già anche portata a casa e nel corso di questa sera avremo altri momenti in regalo. C'è un'amica al telefono? C'è? Pronto?
0: Pronto? Arianna?
1: Arianna, sei tu Arianna o sei un'altra?
0: Mi sa che è un'altra, abbiamo sbagliato noi.
1: Fanno finta, siete
0: fanno
1: timidi.
0: Finta, siete
1: timidi.
0: Tu. Ah, vedi, è caduta la linea.
1: Va bene, allora se non. Eccoci. Benissimo. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare comunque i nostri amici. Ricordiamo anche 02 25 15 15 è il numero di telefono al quale potete chiamare per prenotarvi e poi assolutamente attraverso il nostro sito RTL 102.5 Play, la nostra applicazione, avrete tutti i canali per poterci raggiungere e tentare di vincere quello che è i tanti premi che abbiamo occasione di regalarvi.
0: E poi
1: vi
0: aspettiamo invece fisicamente anche stasera, non solo, anche in radiovisione, al canale 36, l'abbiamo detto tante volte, e anche perché ci sarà Paolo Cavallone poi tra il pubblico,
1: Sì.
0: Vai ad animarli anche tu?
1: Certo, vado a rianimare io.
0: Quelli
1: come me che quando vedono cose strane hanno bisogno di. Sono addetto al
0: supporto.
1: Defibrillatore.
0: Ci serve il supporto sicuramente, sì, quindi sì. Il tuo ci serve.
1: Va bene, l'abbiamo recuperata l'amica o non ha pagato il Mettiamo un messaggio, allora sentiamolo che arriva al 37.
3: Siamo Enrico, Antonella e Pietro di 9 anni. Il suo primo concerto, siamo appena partiti da Napoli, direzione Roma, stasera al centrale del Foro Italico. Pietro è contento. Ovviamente sottofondo la radio RTL 102.5.
1: La sentiamo.
0: Mi ricorderò di loro, così li chiamo tra il pubblico.
1: Enrico di Napoli al pre-show.
0: Segnato. Enrico, ti cercherò tra il pubblico.
1: Esatto, verrai contattato direttamente da Amelia, quindi attenzione perché quelli che sono veri normal people che si distinguono. C'è un altro messaggio? Sentiamolo.
4: RTL, ciao. Sono Pietro da Napoli. Bacio e sono andata al Power Hits Estate. È la prima volta che lo vedo dal vivo. Prima volta l'ho visto sul canale 36, sul 266 o su FM 102.5.
0: Che bravo!
1: Sei tutto!
4: RTL. Un bacio
0: e
4: Amelia.
0: Sì.
4: Ci sarai anche tu al Power Hits.
0: Certo che
4: lo condurrà Matteo Campese questo Power Hits.
0: Non solo, anche Giulia Laura Biati, Jessica Brugale e Paola Di Benedetto.
1: Ma chiamiamolo a fare il conduttore, ma sa tutto, è bravissimo. Chi c'è? Il telefono, un amico? Ce l'abbiamo, telefonico, pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Chi è?
0: Sentiamo qualcosino.
1: Sento muovere qualcosa dall'altra parte, ma non.
0: E sta girando il verso del telefono per trovare.
1: Eccoti. Ciao, ascoltaci per telefono, però, non alla radio, per cortesia. Ciao, chi sei?
5: Non sono alla radio.
1: Ecco, mi senti al telefono, benissimo. Chi sei? Ciao.
5: Ci sono, buongiorno.
1: Sì. Come ti chiami?
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, ci senti.
1: Allora, ci devi ascoltare.
0: Vorremmo sapere il tuo nome.
1: Ci devi ascoltare per telefono. Facci questa cortesia perché per radio purtroppo mi ponti.
5: Non sono per radio. Mi sentite?
1: Sì, ci sentiamo per telefono. Okay. Perfetto. Come ti chiami?
5: Arianna.
1: Okay. Oh, siamo da Crotone.
0: Siamo con la famosa Arianna che ti cercavamo tantissimo. Finalmente sei qui con noi. Dove sei di bello che sei stata occupata?
5: Io sono a Crotone, ma sono in giardino a lavorare, quindi per quello non riuscivamo a trovare la connessione.
1: Ecco, la cosa mi incuriosisce, in giardino a lavorare a far cosa?
0: Attenzione.
5: Adesso, abbiamo una serie di cose.
0: Una vita in vacanza.
1: E adesso il giardino, vai, sai dove lo vai a curare?
5: Dove?
1: Al TH Resort ai piedi del Monte Bianco presso TH Courmayeur. Ti regaliamo questa bellissima vacanza.
0: Fantastica, grazie. Sei contenta?
5: Sì, molto, grazie.
1: Bene, conosci Courmayeur?
5: No, non ci sono mai stata, la conosco come nominata, ma non ci sono mai stata.
1: Occasione per visitarla. Senti, questa
5: grazie,
1: sera come seguirai il Power Hits questa sera?
5: Allora, diciamo che familiarmente ci siamo organizzati, anche se in location differenti, c'è chi la guarda dalla televisione, noi la guarderemo dal proiettore.
1: In giardino. Ah, che meraviglia. Dacci l'indirizzo poi fuori onda, che veniamo lì a vedere con te in giardino.
5: C'è spazio per tutti. Grazie.
1: Un bacione, cara amica Arianna da Crotone. Grazie a te.
0: Ciao Arianna. Ecco. Congratulazioni ancora.
1: Buona vacanza a Courmayeur. A TH Resort.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Uoppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie.

0: Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: anche lui grande protagonista di questa sera al Power Hits Estate, al Foro Italico. Achille Lauro con Comuni Immortali su RTL 102.5, sono le 14.32.
1: Allora, oltre al Power Hits c'è anche il Giro d'Italia Women. Women, arriva Caorle e Valentina Iannicelli collegata con noi. Valentina, buongiorno, buon pomeriggio dal caldo di Caorle.
2: Ciao, buon pomeriggio, esatto, buon pomeriggio ragazzi. Qua arriverà la seconda tappa del Giro d'Italia Women in questo delizioso borgo in provincia di Venezia. Dovete sapere che c'è un centro di casette colorate veramente tanto carino, e poi proprio sulla laguna ci sono dei capannoni, è il villaggio dei pescatori ed è formato da tutti di capannoni di paglia, ma veramente di una suggestione incredibile, attraversati dall'acqua. Posto davvero delizioso, è proprio qui tra pochissimo le nostre cicliste arriveranno per concludere questa seconda tappa del Giro d'Italia Women, che come sapete RTL 102.5 segue con grande grande attenzione, non solo per quanto riguarda la corsa di cui vi parlerà più tardi Ludovica Marafini, ma anche per quanto riguarda tutto ciò che c'è, come diciamo noi, fuori dalle transenne, ovvero il territorio. In questo caso il borgo sì. di Caorle veramente merita tanta tanta attenzione.
1: Bene, c'è qualche specialità di Caorle, oltre alle moeche? Conosci le
2: ovviamente.
1: Moeche?
2: No, le moeche mi mancano. Di Caorle sicuramente il pesce, perché che cosa vuoi dire? Fa ovviamente, poi ci sono tutte queste pietanze, diciamo, fatte con il pescato, lo scarto del pescato, no? Per il
0: ti sentiamo malino.
1: Allora senti, ti lasciamo lì nelle bellezze di Caorle per il Giro Women, l'arrivo, ci colleghiamo più tardi. Grazie Valentina, un abbraccione, sempre un piacere un collegarsi bacio. Con te, scoprire cose interessanti nei luoghi dove gira il carrozzone del Giro d'Italia, in questo caso delle
0: donne. Provi un po' di invidia?
1: Un po' di invidia la provo, ma abbiamo qualche messaggino vocale a proposito del nostro Power Hits, lo sentiamo?
3: Vai. Sono Camilla dalla provincia di Biella, purtroppo non potrò esserci al Power Hits Estate, però lo guarderò in diretta. I miei artisti preferiti di questa edizione sono Dito nella Piaga e i Pinguini Tattici Nucleari. Ciao,
1: un bacione, bene. A lei che
0: stiamo
1: ci raggiunge,
0: tutti aspettando questo meraviglioso evento.
1: Beh, stasera dalle 21 assolutamente da non perdere la nostra musica. C'è la nuova di Elettra Lamborghini, che è il nostro new hit.
0: Bam bam bambina,
1: bam, bam, bambina.

0: Pina. Quanto mi piace questo nuovo singolo di Elettra Lamborghini. Sono le 14.38 su RTL 102.5. Noi vogliamo andare a sbirciare certo. al Foro Italico. Chi c'è?
1: Andiamoci, andiamoci. Mario, chi hai?
2: Ragazzi, c'è un bel vedere, un bel sentire, un bel tutto. Sono con Gabbani.
3: Anzi, l'aspettativo. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao,
0: ciao.
3: Ciao.
2: Appena finito le prove, quindi sì. bello accaldato. Adesso sotto tortura intervista. No, scherzo, come sono andate le prove?
3: Molto bene, bene, molto bene, perché fra l'altro io è la prima volta che partecipo, insomma, con RTL, se mi esibisco qua al Foro Italico, al Campo Centrale.
2: È bello quando ci sono ancora delle prime volte.
3: Assolutamente,
2: vero?
3: Sì, è molto bello. In realtà l'ho frequentato, sono stato in questo campo per vedere, insomma, sai, le partite dove
2: certo.
3: di tennis. No?
2: Te sei un giocatore?
3: Giochicchiavo. In realtà mi sono venuto a esibire, ma questo è un altro discorso.
2: Vabbè,
3: lo possiamo
2: storia,
3: dire, però ecco, l'ho visto insomma, come funzionante come campo da tennis. Devo dire che fare le prove, esibirsi sul palco meraviglioso di RTL Power Hits al centro del campo con questa visuale a 360 gradi è veramente, insomma, un punto di vista nuovo, ecco, diciamo così.
2: Poi sold
3: bellissimo.
2: Out, quindi stasera ci sarà veramente il pienone per questo sì. inizio di estate, un summer tour funk in questo
3: Io
2: caso
3: funk,
2: come sarà quest'estate, Francesco?
3: Sarà una bella estate intensa, perché ovviamente sono in tour, tour outdoor, come si suol dire, insomma, per un po' per tutto il territorio italiano, e faccio un bel po' di date estive, quindi un tour estivo. Poi insomma ho altri impegni che vabbè, in realtà hanno e sono stati decretati da poco, cioè, quindi che rifarò nuovamente X Factor come giudice anche quest'anno, quindi, stanno iniziando già a scaldare i motori,
2: allora,
3: diciamo così.
2: Quindi ti posso
3: produzione.
2: Rinnovare in diretta i miei complimenti.
3: Sì.
2: Svelavo a Francesco una roba che magari può sembrare anche banale o quantomeno umana. Io sono partita un po' scettica sul suo inizio come giudice. Ho finito il percorso di X Factor rispettandoti, amandoti moltissimo, che credo forse sia anche la cosa più giusta quando
3: guarda,
2: affronti
3: è bello,
2: una cosa diversa.
3: Assolutamente sì, e ti ringrazio molto, perché poi questi complimenti che sono, diciamo, frutto di un percorso che tu hai fatto, no?
2: L'ho fatto
3: di
2: con
3: percezione.
2: Te poi, fondamentalmente.
3: Sì, esatto, cioè, valgono ancora di più, secondo me, no? Molto bello quello, cioè, mi sono emozionato quando ti ho sentito esprimere queste parole, lo dico sinceramente.
2: Sono contenta. Senti, quest'anno quale sarà l'X Factor che andrai a ricercare? Ti sei fatto una mezza idea?
3: Sì, in realtà volevo rimanere sulla linea sulla quale sono partito già lo scorso anno, cioè forse rinvigorirla ancora di più, cioè quella di cercare in realtà un talento puro e il più autentico possibile, ecco, senza troppi sfronzoli, senza troppe caricature post-produttive, diciamo.
2: E invece nella tua musica c'è la ricerca di un nuovo X Factor?
3: Ma nella mia personale?
2: Sì, nella tua personale.
3: Io ormai ho messo, come ti posso dire, un po' il pilota automatico, nel senso che continuo a fare musica senza pensarci troppo, cioè cercando di continuare a esprimere quello che sono, nel bene o nel male, e quindi lo faccio in un modo molto spontaneo.
2: Da adulto, adulta.
3: Sì, non mi do degli obiettivi, ecco, la mia musica esprime chi sono nel mio percorso di vita, ecco.
2: Grazie Francesco, lo aspettiamo stasera sul palco del Power Hits Estate.
3: Yeah.
2: Grazie a voi ragazzi, ciao.
1: Ciao Francesco, ciao. Allora adesso noi, cari amici, intanto preparatevi per questa sera, ma io avrei bisogno di una bella notizia, ce l'hai?
0: Ce l'ho. Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie. Sì, ho detto proprio 800, così possiamo continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre.
1: Questa è una bellissima notizia. E allora correte anche voi a fare la spesa da Aldi.
0: Aldi,
1: spendi meno, vivi meglio. 02 25 15 15 378 378 1025. Raggiungeteci, che ci sono grandi premi. Power Hits.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ci piace, quanto ci piace questa Drop Dead di Olivia Rodrigo. Sono le 14.47 su RTL 102.5. Lo sai che l'ha girata la Reggia di Versailles?
1: Questa?
0: Magari io il prossimo videoclip lo faccio alla Reggia di Caserta.
1: E devi assolutamente, valorizziamo il nostro bel patrimonio italiano. Andiamo invece a sentire come vivranno la domenica del Power Hits qui dal Foro Italico di Roma. Andiamo in quel di Cordenons da Chiara. Chiara, buongiorno, buon pomeriggio.
2: Sì. Buon pomeriggio.
0: Come ciao.
2: Tutto
1: sei
2: bene
1: giovane?
2: Voi?
0: Tutto bene,
2: sì,
0: tutto bene.
2: Sono 89 più o meno, dai.
1: Vabbè, te li porti bene dalla voce, dai.
0: Okay, dove ti chiamiamo? Dove ti chiamiamo? Dove sei?
2: Sono a Cordenons, a casa.
1: A casa
0: tranquilla.
1: Fresco. Sì, questa sera come seguirai il Power Hits in diretta televisiva sul 36?
2: Con mia mamma, perché abbiamo la stessa passione per la musica.
1: Ah sì, c'è un artista in particolare che aspettate questa sera?
2: Pigmeni Tattici Nucleari.
1: Bene.
0: Sorry, lo sento, scusa.
1: Ecco, attenzione.
0: Che succede?
1: Attenzione! Chiara, c'è qualcosa per te in arrivo!
0: Una vita in vacanza, una vecchia che balla.
1: Sai cosa c'è di bello, Chiara? Che ti regaliamo una bellissima vacanza al TH Resort nel cuore delle Dolomiti presso TH Borca di Cadore.
0: Che invidia!
2: Quanto bello, grazie.
1: Praticamente cambi provincia, passi da Pordenone a Belluno in estrema tranquillità. Ecco, e ti godrai una bellissima vacanza.
0: Con chi hai grazie. Già qualcuno in particolare? Stai pensando a qualcuno in particolare da portare con te?
2: Devo valutare ancora, perché non me l'aspettavo questa cosa.
0: Pensaci bene, mi raccomando.
2: Ok.
1: Puoi aprire magari attraverso il tuo profilo Instagram una ricerca di qualcuno che possa venire in vacanza con te. Ormai abbiamo a disposizione questi social, utilizziamoli in qualche maniera.
0: Basta che sia qualcuno che ti faccia stare bene.
2: Quindi mettete sempre della musica.
1: Grazie. Bene. Allora okay. ti rimandiamo a questa sera, l'appuntamento a partire dalle 21, tu e la mamma sul divano sul canale 36 del Digitale Terrestre.
0: Eh sì, e poi puoi seguirlo anche in streaming su RTL 102.5 Play, insomma, come volete.
1: E poi, lo diciamo a tutti, rimanete incollati perché le sorprese proseguono anche durante la serata, quindi attenti, abbiamo dei bellissimi regali. Ciao Chiara, ciao. Tante belle cose.
2: Ciao, alla prossima, grazie.
0: Ancora
1: grazie.
0: Congratulazioni e grazie a te.
1: Bene, goditi questa bella domenica, la musica di RTL 102.5. Attenzione alla prossima.
0: Tommaso,
1: c'è lui?
0: Paradiso.
1: C'è lui?
0: C'è proprio lui, sì. La senti?
1: Mi sembra
0: che è una musica romantica. Sì?
1: Sono i romantici. Eccolo su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sono volate queste due ore.
3: Sì, sono volate. Visto quanti ospiti che abbiamo avuto con noi. Che bello.
2: Ma da qui alle 21, tanti altri. 6 ore, 5 minuti e 27 secondi all'inizio del Power Hits dal Foro Italico di Roma. Noi chiudiamo la puntata di oggi con il nostro Millennium e ci dedichiamo a un pezzo meraviglioso. È solo degli Eagles. Basta questo.

0: I can tell you why, baby.
1: Eagles, a chiudere la puntata di oggi, ma tanti veri normal people ci hanno raggiunto al 378-378-125. Vogliamo sentire ancora un messaggino vocale?
2: Perché no? Vai, dai, sentiamo.
3: Ciao, sono Sonia da Sondrio. Stasera vi ascolterò sul canale 36 e non vedo l'ora di sentire Noemi.
1: Noemi, vedi, dal 36 del digitale terrestre, sei pronta tu? Ce la fai a trucco,
2: no,
1: e parrucco?
2: Io, no, ancora mi devo preparare, però adesso vado a raggiungere tutti i miei colleghi lì alla Foro Italico e tutti gli artisti, vado a prepararmi anche io e sono pronta poi per i nostri very normal people.
1: Certo, il pre-show a partire dalle 20 anche con Amelia e tanti altri. Bene, grazie a
2: ciao,
1: ciao ai tecnici, ciao, ciao Amelia, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao,
2: annaggia me.
0: Anziano, sono anziano.
2: Anche a Valprato Suana, in provincia di Torino, sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura c'è lo sport motomondiale al Gran Premio del Mugello, trionfo di Marco Bezzecchi. Linea subito al nostro Enzo Tambora, ben ritrovato.
6: Buon pomeriggio, soprattutto è una giornata storica per l'Aprilia che per la prima volta vince al Mugello. L'ha fatto con un super Marco Bezzecchi, che ha ingaggiato ad un certo punto il duello con Pecco Bagnaia, l'ha superato. Da allora non c'è stata più storia che Bezzecchi si è involato sul traguardo. Grandissima commozione nel box Aprilia con Bezzecchi, che ha indossato per l'occasione un casco dedicato ad Alex Zanardi. L'altra piglia, quella del suo rivale nella corsa al titolo piloti, Jorge Martin, che è giunto secondo. Terzo Bagnaia, che nel finale ha rintuzzato l'assalto di Ogura. Ottima prestazione anche per Di Gianantonio, che ha chiuso in quinta posizione. Con questo successo Bezzecchi si porta più 17 su Jorge Martin e nel prossimo fine settimana si corre in Ungheria. È tutto, linea allo studio.
5: Grazie Enzo, solidarietà e indignazione per l'attentato incendiario subito da Adriano Cappellari, giornalista da sempre impegnato in prima linea al fianco del parroco di Caivano, Don Patriciello. Dinanzi alla casa del cronista nel Vicentino, bersagliata con delle molotov, è stata ritrovata anche una lettera con minacce di morte rivolte a Don Patriciello, appunto, e alla premier Meloni, che poi ha condannato l'attacco a Cappellari come inaccettabile. La scorsa notte a Ortanova in provincia di Foggia, in un incidente stradale è morto un ragazzo di 16 anni, l'adolescente si trovava a bordo di un'auto guidata da un altro minorenne insieme ad altri tre ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Il mezzo è uscito di strada, si è schiantato contro un guardrail in una curva mentre fuggiva da un posto di controllo dei carabinieri. Voltiamo ora decisamente pagina, ci immergiamo nell'atmosfera del Power in estate. Allora, linea al nostro Luigi Santarelli.
7: È così, Maria Paola, buon pomeriggio dal Foro Italico. Le prove proseguono, gli artisti si stanno alternando sul palco uno dopo l'altro. Questa sera alle 21 si alza il sipario, diretta da seguire, l'abbiamo detto, in radio, ovviamente in radiovisione, in esclusiva solo sul canale 36, la radiovisione di RTL 102.5. State ben incollati allo schermo perché ci saranno delle sorprese da scoprire non da poco. La diretta è sempre anche in streaming su RTL 102.5 Play e con la serata di questa sera apriamo ufficialmente l'estate e dalla mezzanotte anche la classifica Power Hits Estate, che ci porterà il 1° settembre a scoprire il tormentone dell'estate. A voi dal Foro Italico.
5: Grazie Luigi, ora la viabilità.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e le segnalazioni più importanti riguardano soprattutto i valichi di frontiera, a partire dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla 22 Brennero Modena, non gestita da Autostrade per l'Italia, si segnalano inoltre forti rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Egnaora e Chiusa Val Gardena per chi è diretto verso il Brennero. Ancora per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code a tratti tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Ancona. In chiusura ricordo che sulla 8 Milano-Varese per programma di lavori di manutenzione rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Al momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
9: il novellino è Campiello.

0: Amici di RTL 102.5, finalmente il giorno di Power Hits estate è arrivato. Questa sera dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati alla TV sul canale 36 e connessi su RTL 102.5 Play.
1: E tra poco cominceremo a respirare l'atmosfera del Foro Italico insieme ai protagonisti della serata in diretta ai nostri microfoni. Ma come sempre, chi vogliamo ascoltare di più siete voi.
0: E la domanda è semplice: con chi seguirete lo show stasera? In radio, in TV o in streaming?
1: Per dircelo avete tre modi: prenotando un collegamento su RTL 102.5 Play, la nostra app, chiamandoci allo 02 25 15 15 oppure mandando un messaggio vocale al 378 378 102.5.
0: Fatevi sentire anche perché oggi le vostre prossime vacanze in un TH resort ve le regaliamo noi e tra pochissimo scopriremo come. Ma buongiorno a Tommy Angelini.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, aggiungo anche un buonasera, dato che tanto ci stiamo instradando in quella direzione, a Mauro Corvino da Milano.
0: Buongiorno, ma adesso andiamo subito da Serena Brancale, giusto, al Foro Italico?
2: Eh sì, con la Mario. Corvino, ma se mi bruci gli ospiti così?
0: Ah, vabbè, va bene, però ma io ho una passione sconfinata per Serena Brancale perché una volta ci ha realizzato un jingle per la notte, non so se se lo ricorda.
2: Veramente?
0: Sì, sì, ai tempi del baccalà.
2: Sì, se lo ricorda, se lo ricorda.
0: Certo.
2: Sì, sì, ha detto che sta il suo preferito.
0: Come no, infatti. Come no.
1: Sì, sì, immaginiamo.
2: Serena, benvenuta, come
3: grazie,
2: stai?
3: Bene, bene, sono, ti rovinano i piani però.
2: Sì,
3: mi
2: vabbè,
3: dispiace.
2: Sono maschi. Hai già fatto le prove?
3: Ho fatto già le prove.
2: Com'è andata?
3: Benissimo, perché oggi canto anche il nuovo brano.
2: Attenzione!
3: No, non lo dovevo dire.
2: Attenzione, no,
3: lo
2: so,
3: dire?
2: Ma
3: se può vabbè, dire. Ho fatto le prove.
2: Si dice poco.
3: Il nuovo brano...
2: C'è una sorpresa, è un nuovo brano. Che, e quindi dovete rimanere.
3: Si chiama Nuovo Brano.
1: Sembra ottimo,
0: certo.
2: Perfetto. Ma cos'è il tormentone? No, perché qua adesso dobbiamo capire, perché già uno mi è grande tormentone dell'estate. Adesso il nuovo singolo diventa doppio tormentone dell'estate.
3: No, una balla jazz molto di nicchia, introspettiva.
2: Non ci devo credere.
3: No. No, è un brano estivo meraviglioso, super salato. Secondo me è molto più mare di Al mio paese. Al mio paese raccontava una nostalgia che ci che condividiamo io, Claudia e Delia.
2: Sì, però
3: il fatto
2: sound...
3: che siamo delle fuorisede. Sì, il sound è una merengue.
2: Capito, fa molto estate, quindi mi piace molto l'idea che per alcuni artisti ci sia addirittura un doppio brano estivo a questo punto.
3: Chissà, mi dicono di dire è una sorpresa.
2: È una sorpresa. È una sorpresa,
3: no,
2: una
3: veramente
2: sorpresa.
3: Bello, veramente bello.
2: Senti,
3: veramente
2: invece bello. Quest'estate?
3: Quest'estate incominciamo il tour il 13 giugno all'Auditorium alla Cave a Roma. Ragazzi, siateci, ragazzi, ci stanno soltanto, vero?
2: Sì, Corvino. Che ti batte i pezzi a Milano, digli di venire a Roma.
3: Corvino, devi venire a Roma all'Auditorium il 13 giugno.
0: Guarda, arrivo subito. Subito, annullo tutti gli impegni.
3: Prima di tutto ci sono delle ballerine bellissime e bravissime.
0: Ancora di più allora.
2: Bravi, si ricorda di te.
3: Poi ci sono nuovi musicisti bravissimi, tra questi bravi c'è una chitarrista bellissima, Corvino.
0: Ma
3: è bravissima.
0: Arrivo subito.
3: Siamo quasi 20 persone sul palco, devi esserci per forza all'Auditorium 13 giugno, Cavea.
0: Molto volentieri.
3: Le vacanze a Ferragosto, perché quest'anno siamo riusciti a prenderci una settimana, però noi chiudiamo il 3 ottobre a Bari, quindi la vera vacanza parte da ottobre.
2: Bella
3: in
2: questa
3: poi.
2: Chiusura.
3: Sì,
2: a
3: sì,
2: Bari.
3: A casa mia.
2: Molto come
3: sì,
2: idea.
3: Sì. Al mio paese.
2: Al tuo paese, sì. Esatto. Grazie, Serena Brancale, ti aspettiamo stasera grazie. Sul palco.
0: Grazie mille, grazie.
2: Allora, ciao, Corvino.
0: Ciao, un bacio, grazie mille. Vedi come ha fatto finta di ricordarsi di questa nostra vecchia liaison, vabbè, lasciamo stare, comunque ci aveva confezionato un bel jingle. Questa tra è mai visto la radio, lo possiamo dire che è l'ultima puntata della stagione?
1: Lo possiamo dire, a malincuore è l'ultima puntata della stagione, ma comunque vi faremo compagnia in qualche modo in orari diversi con
0: sì,
1: buon Mauro
0: sì,
1: e il sottoscritto
0: sì,
1: tra
0: sì,
1: mondiali
0: sì,
1: e altre puntate. Tra l'altro, solo per chiudere, sicuramente avrà molto più spazio Serena Brancale oggi sul palco, perché sul centrale del Foro Italico lei, quando ci sono stati gli internazionali, si era già esibita.
0: Vero.
1: E aveva uno
0: vero.
1: Spazietto piccolo per fare il momento insomma tra una partita e l'altra. Stavolta invece c'è un bel palco tutto per lei per potersi
0: bene,
1: esibire.
0: Bene, bene. Va bene, allora noi cominciamo subito con il nostro Power Hit.

0: Tia Chandelier, questa è RTL 102.5. Tra l'altro, Tommy, ti consiglio di ascoltare una delle tante cover metal, perché si presta tantissimo la canzone alle versioni metal. Ma siamo pronti per sentire come seguirete Power Hits Estate, perché questa sera dalle 21 vi vogliamo tutti attaccati alla radio, incollati alla TV sul canale 36 e connessi con RTL 102.5 Play. Sentiamo.
1: Ciao RTL.
0: Ciao.
1: Stasera, come ho detto, andiamo a Roma a vedere tutti i cantanti con mia figlia.
0: Bene.
1: Poi Pisa per la nazionale femminile, qualificazioni mondiali. E il 9 giugno Göteborg per sempre qualificazioni mondiali di calcio femminile. Questa è la mia vita in vacanza. Ciao RTL.
0: La vacanza. Complimenti. Sentiamo se c'è qualcun altro.
2: Ciao, sono Angela, sto andando al Power Hits Estate.
0: Grande.
2: Siamo in macchina, siamo quasi a Roma. Quasi.
0: Chi è? No, L'ultimo saluto non l'ho capito. Cosa diceva Anthony? Boh.
3: Non lo sapremo mai, magari ci rimandano un vocale tardi.
0: Sì.
3: Anzi, continuate.
2: Ciao ragazzi,
3: a prenotarvi.
2: Sono Andrea, ho 12 anni, sto andando a Lecce per un torneo regionale di tennis.
0: Sì.
2: Anche noi vedremo oggi Power Hits Estate aspettando Kid Yugi.
0: Bene, bene, bene. Kid Yugi.
3: Ce ne abbiamo altri?
4: Io guarderò Power Hits Estate in campagna delle mie zie e lo guarderò insieme a tutta la mia famiglia.
0: Bene, allora sentiamo l'ultimo.
5: Ciao grandissimi, io sono Giorgio. Stasera vi ascolterò in diretta dalla radio mentre rientro col mio camion verso Perugia. Buona serata a tutti e sicuramente sono in linea con voi e canterò con voi. Ciao,
0: ottimo,
5: ciao.
0: Ottimo, ottimo.
3: Mi sembra un'ottima cosa, quindi continuate a prenotarvi per un collegamento su RTL 102.5 Play, oppure chiamate lo 02 25 15 15, oppure, come se avete sentito i nostri amici, mandate un messaggio vocale al 378 378 1025, perché ci sono altre sorprese in arrivo. Restate sempre connessi qui su RTL 102.5.
0: Ma io vorrei sapere da te, come lo seguirà il Power Hits? Tu sei a Roma, sei lì vicino, ma vai a fare una
3: passeggiata. Faccio un'incursione.
0: Sì.
3: Io faccio una bellissima incursione, così lo andiamo a vedere tutti quanti insieme, anche con gli altri colleghi che sono presenti.
0: Bravo,
3: qua,
0: bravo. Invece io vado al parchetto con mio figlio, però torno in tempo per le 21 per accendere il canale 36.

0: La versione 2026 di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza alle 3.20 di domenica 31 maggio 2026, che non è una domenica qualsiasi perché è la domenica del Power Hits Estate.
1: Esatto, che sarà al centrale del Foro Italico e proprio lì c'è il nostro Emanuele Carocci.
2: Ciao ragazzi, sì, cambio, lo so che preferivate la Mario, invece vi beccate Carocci, soprattutto con Axe. Ciao J-Ax.
3: E vi beccate anche Axe. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao,
2: devo dire personalmente un gran piacere per la prima volta conoscerti, stare qui insieme al Power Hits Estate 2026. Prima domanda, hai fatto le prove?
3: Sì.
2: Come sono andate?
3: Impeccabili.
2: Ti piace il palco tutto bello, rotondo? Tutto...
3: L'avevo già sperimentato 2 anni fa, okay, quando ero qua con gli Articolo, e veramente un'esibizione... bella, perché non capita di farla sempre uguale, no? Sì. Cioè, perché giri e quindi io penso che al primo anno me ne sono accorto tipo dopo un quarto d'ora. Ah, ma si gira!
2: Cioè, non sono sempre gli stessi, sono diversi che girano. In effetti, perché dovete sapere, poi lo vedrete alle 21, insomma, il palco è sempre molto figo. Allora, velocemente, previsioni per l'estate. Che fai tutta l'estate?
3: Allora, l'estate promuoverò il singolo che è uscito ieri, sì, che è IPIO, e poi preparo il terreno per il mio album, che uscirà prestissimo. Non mi hanno ancora autorizzato a dire la data, ma quando dico prestissimo è prestissimo.
2: Quindi però vuol dire che le canzoni sono chiuse.
3: No, le canzoni sono chiuse, okay, e ci sono dei poveracci in questo momento chiusi in uno studio
2: mix e master
3: che mi maledicono perché tutti erano contenti, no, di lavorare con me. Questo team è un team nuovo. Ma tu proprio con noi hai voluto fare il primo disco tutto suonato della tua carriera.
2: Ah, perché?
3: Completamente tutto suonato. Sì, perché se fai una cosa, una botta di testa, la devi fare fino in fondo. Quindi il disco country, tanto che trovare chi suona il banjo e il fiddle in Italia non è stato facile.
2: Perché in effetti io immagino per anni avete fatto tanta roba da drum machine,
3: campionatori, al limite qualche chitarra elettrica o qualche batteria, però
2: adesso è tutto suonato.
3: Il fiddle in Italia, guarda che c'è uno che lo suona.
2: Io non so, massimo la chitarra. Senti, e poi ultima curiosità, che questa è una mia che vorrei chiedere a molti artisti, è se avete delle canzoni che per voi sono tormentoni, perché oggi a tutti gli effetti parte l'estate, no? Andiamo a cercare la canzone che ci ricorda in qualche caso qualche estate di anni fa. Tu ce n'hai qualcuna, qualcosa che ti viene in mente?
3: Vabbè, ma io sono uno cresciuto negli anni 80.
2: Vabbè, cioè... lo stesso.
3: C'ho Tropicana, okay, nel gruppo italiano, sì, Vamos a la Playa dei Righeira, sì, fino ad arrivare comunque a tutti i tormentoni. Per me il tormentone è un po' il Grammy, tanti artisti oggi lo chiamano tormentone, no, dice in una maniera quasi dispregiativa, però io vengo da una stagione dove i tormentoni venivano sempre dal basso, no, scelti dalla gente, e per me invece è un bel premio quando azzecchi un tormentone.
2: Io ragazzi non so se ce l'avete anche voi, ma mentre venivo qui con la macchina pensavo ai miei tormentoni, e tra i 2-3 c'è La Fidanzata.
3: La fidanzata era uscita d'estate.
2: Non lo so, ma io l'ho associata però a una fidanzata che avevo, e quindi era la canzone che sentivo in quel periodo. Ovviamente poi
3: 1998, non sei di primo pelo neanche tu.
2: Ero pischello anche io. Vabbè ragazzi, vi ridiamo la linea. Grazie ad Ax, ovviamente questa sera dalle 21 ci sarà anche lui per il Power Hits Estate 2026.
0: Grazie Super ad Ax, grazie a Lele. Ciao, ciao, ciao. E a proposito di J-Ax, arriva IP Ya Yo.

0: J-Ax su RTL 102.5, come avete potuto sentire prima in collegamento dal Foro Italico con Lele Carocci, anche presente al Power Hits Estate. Ma adesso ci spostiamo, caro Tommy, a Luzzara, dove c'è Grazia. Ciao Grazia, benvenuta.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Cosa stai facendo? Dimmi, dimmi.
1: Io in realtà in questo momento sono al mare, non sono a Luzzara.
0: Allora non siamo più amici. Perché non è giusto che tu sia al mare e noi qui a sudare.
1: No, no, non è vero.
0: E dove ti trovi esattamente?
1: Allora, siamo arrivati a Serbia e quindi adesso siamo, diciamo, fronte mare. Siamo arrivati in hotel da poco, ma si sta benissimo. Devo dire che giornata un po' ventilata, quindi va bene, va bene.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Senti, ma lo sai che io c'ho una bella notizia? Io e Tommy ti dobbiamo dare una bella notizia. Tu sei pronta?
1: Sì, certo.
0: Senti, senti, senti, senti.
1: Una vita in vacanza.
0: Brava, brava, perché la vacanza continua, cara amica. Non è che si fermano a questi giorni di ponte. Perché cos'è che vince, Tommy, la nostra Grazia?
2: Sì. Cara Grazia, ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resorts alla Baia degli Achei in Calabria, presso il TH Marina di Sibari.
1: Grazie.
0: Adesso vogliamo l'esultanza.
1: Ma non è uno scherzo, vero?
0: Sì, no, no, è tutto vero, vero. Però vogliamo l'esultanza di tutta la famiglia, non solo la tua. Sono lì vicino a te.
1: Bene, aspetti. Aspetta,
0: dai, dai,
1: perché
0: dai.
1: C'era la MotoGP anche.
0: Sì.
1: Guarda il mio compagno, evviva!
3: Grazie, mille.
0: Bravi, bravi. Grazie. Però ragazzi, ricordatevi una cosa, va bene che siete al mare, ma alle 21 avete un appuntamento imprescindibile col Power Hits.
1: Sì,
0: perché sennò io vengo lì e vi ritiro il regalo, non ve lo do più, quindi
1: no,
0: va,
1: no,
0: be- va bene, la vacanza è tutto, però, ok?
1: Esatto. No, assolutamente, anche perché c'è il mio amore preferito in assoluto,
0: bene,
1: che è Achille Lauro.
0: Ok, ok. Grazie. Perfetto. Mille,
3: non
0: ciao,
3: sono,
0: ragazzi.
3: Non sono io l'amore preferito.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se i tuoi

0: orecchie potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Somber Potential, questa è RTL 102.5, mai visto la radio, l'ultima puntata della stagione con Tommy Angelini e Mauro Corvino.
1: E lo ricordiamo anche con un po' di tristezza,
0: sì,
1: negli occhi.
0: Saudage.
1: Un po' di saudage, ma siamo pronti per sentire voi, per sapere come seguirete il Power It's Estate 2026. Questa sera, lo ricordiamo, dalle 21 vi vogliamo tutti quanti connessi, radio, alla TV o con l'app RTL 102.5 Play, in TV al canale 36 del digitale terrestre. Ma sentiamo allo 02 25 15 15 chi abbiamo al telefono.
0: C'è Giusy? Giusy?
2: Pronto?
0: Ciao Giusy.
1: Ciao Giusy.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Di dove sei, Giusy? Da dove chiami?
2: Sono Roma. Da Roma.
1: Ma Roma o
2: Roma.
1: Nei pressi?
2: Sì. Roma.
0: E quanto dista da casa quanto dista da casa tua il Foro Italico?
2: Saranno un 8 km, forse 10, ecco, 8-10 km. Roma,
0: quindi,
2: è grande.
0: Certo.
1: lo sappiamo, ma Roma Nord o Roma Sud? Così per dare un'indicazione.
2: Diciamo est.
0: Allora, vogliamo sapere la via, il civico. No, stiamo scherzando. E giornata tranquilla questa, in totale relax. Ecco, per te una domenica tipica o atipica?
2: Sì, no, giornata tipica, poi in realtà stavo vedendo anche i vari eventi che ci sono a Roma, quindi stavo pensando anche di uscire, insomma, visto la bella giornata.
0: Però devi vedere assolutamente il Power Hits, cioè devi trovare il modo, se tu sei fuori ti puoi collegare con la nostra app RTL 102.5 Play.
2: Sicuramente.
0: Anche perché poi domani qualcuno ti interrogherà e vorrà sapere cosa è successo.
1: E quel qualcuno è Mauro.
0: Esatto, sono io. Grazie mille Giusy, ti auguriamo una bellissima domenica.
2: Grazie.
0: Amici, continuate pure a scriverci al 378 378 1025, oppure ci chiamate, c'è il nostro centralino 02 25 15 15. Io direi a questo punto, Tommy, se ti va, solo se ti va, di ascoltare una bella novità. Che dici?
1: Direi che cosa buona e giusta.

0: È che domanda è? Tu cosa fai stasera? Vedo il Power Hit estate 2026, ma so che Tommy, tu mi vuoi ferire nell'animo, giusto?
1: Beh, ferire nell'animo mi sembra un po' troppo, però oggi c'è uscita questa bomba di mercato con Rafa Leao che ha rilasciato un'intervista a Sport TV,
0: sì,
1: dove in pratica ha dato l'addio al Milan, cioè ha detto che vuole fare nuove esperienze, vuole provare nuovi campionati.
0: Ma da una parte a me non dispiace, perché diciamo che purtroppo non è più performante nel Milan, sicuramente potrebbe avere più successo in qualche altra squadra. Vabbè, comunque Tommy, secondo me stai esagerando, sai, a proposito di cosa? Perché davvero sono 800?
1: Sì, e te lo dico ancora una volta, Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie, sono tantissime, è tutto vero, quindi così la spesa da Aldi è ancora più conveniente.
0: Esatto, prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Che aspettate? Correte a fare la spesa da Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Ragazzi, però vi ricordiamo che qui si parla di Power Hits estate 2026, vogliamo sentire le vostre voci con un vocale al 378 378 1025.
2: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
3: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
7: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
8: Finché c'è sta la banda si può fa tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
9: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
8: Così come?
9: Pelati.
10: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Eh no, non ce ne sono di posti vuoti al Foro Italico, giusto Tommy?
1: Assolutamente no, perché è sold out al centrale del Foro Italico per il Power Hits Estate di questa sera. Ma andiamo proprio lì al centrale del Foro Italico perché abbiamo raddoppiato. Ci sono Emanuele Carocci e Benedetta Mannucci.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao ragazzi, allora abbiamo un ospite. Allora io ho detto, sai cosa c'è? Per non far figuracce, visto che l'ospite mi parla inglese, ho detto...
2: E le faccio io, grazie.
3: Chiamo Benedetta comunque, ladies and gentlemen, Charlotte Cardon.
0: Hola.
3: Cardon? Corretto?
4: Yes, very nice.
3: Ecco, questo è il mio English. Now, Benedetta, speak with her. Ecco, okay.
2: Hi, nice to meet you. Welcome.
4: Nice to meet you. Thank you for having me.
2: Yeah, thank you. It's your first time in Rome.
4: First time in Rome, first time performing in Italy. I've been to Italy many times before on vacation and just exploring different parts of the country, but first time performing here, so I'm very excited.
2: Allora, è la sua prima volta a Roma, è la prima volta che si esibisce qui in Italia, c'è stata varie volte sempre in vacanza, quindi è molto molto felice di essere qui con noi questa sera. But what are you expecting tonight?
4: I don't know what to expect. I was told that the Italian crowds are very welcoming.
2: Yes.
4: That they give us a lot of love and energy. So
2: very
4: just,
2: loud.
4: Yeah, very loud. So I'm expecting to have a really good time.
2: Dice che le folle italiane, quindi il pubblico italiano, è sempre un pubblico che dà molto il benvenuto, quindi è molto molto felice di essere con noi questa sera, di potersi esibire davanti al pubblico italiano. Certo, le abbiamo dovuto dire che noi italiani comunque facciamo casino quando c'è un artista sul palco. Sì, quindi sì. Questo è quello che potrà aspettarsi per questa serata.
3: Però queste domande le facevo anch'io in inglese, fammi una un po' più difficile, no?
2: Amore mio.
3: Cioè, ad esempio, tormentoni, come lo traduci tormentoni?
2: Song of the summer.
3: Ecco.
2: Summer song. Yeah. Which is your favorite summer song? The one you listen every summer?
4: Oh. One of my favorite summer songs. That's a very good question. You know what? Actually, one of my favorite summer songs is an Italian song called Cosa Sarà.
2: Okay.
4: By Francesco Di Gregori.
2: And
4: it's
2: okay.
4: Very old song, and I listen to it every summer. I spent a whole summer in Puglia a couple summers ago with my partner, and we listen to that song every day. So it's kind of like my favorite summer song.
2: Ecco, il suo tormentone, anche tormentino se vogliamo.
3: Bene.
2: È un tormentone è De Gregori, perché l'aveva ascoltato anni fa in Puglia e quindi poi le è rimasto, perché lo associa sempre all'estate di quella vacanza che fece con il suo partner. Ti è piaciuta questa domanda, Emanuele?
3: Ragazzi, io vi direi la palla perché sennò rischiamo di fare delle gaffe. È andata bene in inglese, perché sbagliamo?
2: Sì, chiudiamo la fine.
0: Can I give my number, my phone number?
3: No.
0: Okay.
3: Sa provare, scusa moi.
0: Ciao ragazzi.
3: Vabbè, au revoir.
0: Grazie.
3: Bye bye.
0: Ciao. Che bomba ragazzi. E a proposito di Charlotte Cardin, The Way We Touch su RTL 102.5 all'interno di Mai Visto alla Radio.

0: The Way We Touch, Charlotte Carden, 15:56 minuti su RTL 102.5 con Mauro Corvino e Tommy Angelini, e prosegue l'avvicinamento al Power It's Estate 2026 di questa sera.
1: Esatto, ora andiamo al Foro Italico, siamo in collegamento con Cianna che è in compagnia di un'alta gradita ospite.
2: Eccoci, siamo a RTL 102.5 Power It's Estate nel Village insieme a Martina Soricaro, Project Manager di Carta Giovani Nazionale. Ci racconti in 30 secondi di cosa si tratta?
3: Certo, Carta Giovani Nazionale è una carta gratuita e virtuale dedicata agli under 35 che dà diritto a un sacco di opportunità, sconti, agevolazioni in vari settori, dai viaggi e trasporti a cultura e tempo libero, a altre cose. Le opportunità sono messe a disposizione da quasi 200 partner che crescono costantemente.
2: Ok, e quali sono i passaggi effettivi per arrivare a ottenere queste agevolazioni?
3: Allora, Carta Giovani si trova sull'app IO, si va nella sezione portafoglio e in pochi click è attiva. L'utente ha a disposizione una serie di categorie, appunto come viaggi e trasporti, salute e benessere, clicca sul partner, sull'agevolazione interessata e ha diritto allo sconto.
2: Ok, per cui all'ultimo proprio, di pratico che cosa trova un ragazzo o una ragazza grazie a Carta Giovani Nazionale?
3: Allora, abbiamo biglietti di treni, aerei, traghetti, navi o cinema, teatri, sconti per andare in palestra, per attivare percorsi di salute psicologica e tante altre cose. La cosa interessante è che si può avere diritto quasi fino al 50% di sconto e in alcuni periodi, in esclusiva, Carta Giovani aumenta gli sconti in occasioni speciali o iniziative.
2: Ok, grazie.
1: Grazie Cianna e a Martina Soricaro, Project Manager Carta Giovani Nazionale. Noi vi ricordiamo nuovamente, per quei pochi che non lo sapessero, che stasera alle 21 c'è solo una cosa da fare. Quindi se avete qualche impegno, chiamate immediatamente la persona con la quale avete preso questo impegno e dovete assolutamente disdire, perché... cosa dovranno fare, Tommy? Cosa dovranno seguire i nostri veri normal
0: devono
1: people?
0: Devono fare una cosa molto semplice, ovvero o la TV, quindi canale 36 del digitale terrestre, oppure con l'app RTL 102.5 Play, tra l'altro la potete, se avete la Smart TV avete anche quella a disposizione, oppure ragazzi c'è la buona vecchia radio, siete in macchina, vi sentite sì, la radio sì. E volendo si possono fare anche altre cose, cioè ieri sera c'era la finale di Champions League, quindi qualcuno avrà fatto pizza, birra con davanti la finale di Champions League. Oggi c'è il Power It's Estate, replicate, mangiate anche due volte la pizza, che sempre fa sempre bene.
1: Ma poi sai qual è la cosa figa? Va bene assistere all'evento live, come giusto che sia, ma dopo poche ore è disponibile anche on demand sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Quindi potete sia gustarvi tutte le esibizioni e rivedere l'intera diretta, oppure andare a pescare l'artista che vi interessa di più, oppure che vi è piaciuto di più, e guardare la singola esibizione, che è una cosa che io ogni anno faccio. Lo posso, posso fare outing su questo. perché vedo l'evento, poi aspetta, voglio rivedere quell'artista lì e ne approfitto attraverso la nostra applicazione.
0: Anche perché magari succede un qualcosa che non ti aspetti,
1: esatto,
0: cioè quelle cose
1: esatto,
0: live
1: esatto,
0: che tu magari non ti...

0: non ti aspettavi. Vero. E puoi vedere soltanto, le puoi recuperare solo così.
1: Vi ricordiamo che questo è l'ultimo appuntamento della stagione con Mai Visto alla Radio, e tra poco comincerà l'ultima ora della stagione, quella proprio sudata quest'ora, no? L'ultima, la finale. Diamo la linea quindi alle news.
0: Anche al centrale del Foro Italico a Roma, pochi secondi alle 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. In apertura torniamo a parlare delle indagini sulla morte di Beatrice, vittima a soli 2 anni a Bordighera dei maltrattamenti della madre e del suo compagno, entrambi in carcere. Alessandra Giannoni.
4: È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera, ma anche di aver assistito senza fare nulla alle violenze commesse sulla bimba dal compagno arrestato ieri nei confronti di Emanuela Aiello, mamma di Beatrice. È scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, lo stesso reato di cui deve rispondere Manuel Iannuzzi. A incastrarli foto e video trovati nel cellulare dell'uomo, in cui si vede la vittima con il volto tumefatto dopo i presunti pestaggi. Una delle due sorelline di Beatrice, di 9 anni, ha raccontato agli investigatori l'agonia della piccola: aveva il corpo viola, più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti.
3: Apriamo la pagina sportiva con la vittoria di Marco Bezzecchi su Aprilia al Gran Premio del Mugello della MotoGP, primo successo sul circuito di casa, dietro di lui Martin e Bagnaia. Ultima tappa, passerella a Roma del Giro d'Italia con Vingegaard ormai vincitore. Intanto si è conclusa a Carle la seconda tappa del Giro Women, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, linea ad una delle nostre inviate, Ludovica Marafini.
5: A decidere ancora uno sprint, Elisa Balsamo conquista la seconda frazione, 156 chilometri da Roncade a Caor. La velocista italiana della Lidl Track ha preceduto al traguardo l'irlandese Lara Gillespie e Chiara Consogni. Una tappa, quella tra i panorami veneti, caratterizzata dal tentativo di fuga di altre 3 atlete italiane, Eleonora Labella, Elisa De Valliere e Sara Luccon, intercettate però dal gruppo a 14 chilometri dall'arrivo. Elisa Balsamo conserva così la maglia rosa, ma gli occhi sono puntati già domani, quando si andrà da Bibione a Buia per un tracciato che si fa più impegnativo, con la scalata di Montenars a 25 chilometri dall'arrivo. Per il momento è tutto, a te Maria Paola.
3: Grazie Ludovica, e manca sempre meno alla grande serata di musica che RTL 102.5 vi sta preparando a Roma al Foro Italico il Power is Estate. Linea Luigi Santarelli.
6: 5 ore per l'esattezza, Maria Paola, ben trovati di nuovo dal Foro Italico. Alle 9 si alza il sipario, l'abbiamo raccontato, la diretta da seguire insieme a noi come ogni anno per aprire l'estate, perché quest'anno il Power Hits Estate di RTL 102.5 compie 10 anni, quindi raddoppiamo. La prima data di questa sera sold out al Foro Italico, parte con un cast d'eccezione, ve l'abbiamo raccontato, da seguire in radio, in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36 e poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play, ma continuate a seguirci anche sui social, perché le prove sono ancora in corso, quindi già da questo momento potete sbirciare un po' quello che sta accadendo in questo momento sul palco in vista della serata di questa sera. Dalla mezzanotte, poi l'abbiamo raccontato, parte la classifica ufficiale Power Hits Estate per decretare anche quest'anno insieme a voi, insieme ai vostri voti, quale sarà il tormentone dell'estate 2026. Dal Foro Italico è tutto, più tardi, linea a voi.
3: Grazie, e ora la viabilità.
2: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9 Lenate Chiasso, dove tra Como, Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli invece, per un incidente che ha coinvolto un'auto, troviamo rallentamenti tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Sempre per lavori, ricordo che stanotte, da mezzanotte fino alle 5 di domani mattina, sulla 4 Milano-Brescia resterà chiuso il tratto tra Ospitaletto e Brescia Ovest in entrambe le direzioni. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power Hits Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile.

0: Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Amici di RTL 102.5, seconda e ultima ora della stagione di Mai Visto alla Radio con Tommy Angelini e Mauro Corvino.
3: Esatto, ma torniamo a settembre, sì, torniamo. Però invece al centrale del Foro Italico, perché c'è sempre il nostro Lele Carocci, arrivano cantanti.
2: Sì. Lele,
4: che ci sia
2: Lele
4: per voi.
2: Ok, pronto? Okay, ti sentiamo, pronto. Ti sentiamo. Adesso
4: ora
2: ti sentiamo.
4: Speriamo che per voi ci sia la prossima stagione, invece. beccatela. No, ragazzi, c'è Annalisa. Welcome, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
4: Buongiorno, ragazzi. Annalisa ha già fatto le prove, ho anche ascoltato in anteprima e le stavo dicendo che figa, lo possiamo, penso lo possiamo dire.
5: Ma certo. Porta
4: comunque una versione che, voglio dire, è un po' rivisitata per i live, insomma, delle
5: esatto.
4: tue hit poi.
5: Sì, sì, sì, esatto. È la versione di canzone estiva che abbiamo portato in tour, e quindi visto che ci piace tanto e siamo sì. tanto felici, il tour è finito, ma però diciamo che queste occasioni sono un modo per farlo andare un po' avanti ancora, no? E quindi sì, versione live.
4: Ti piace il palco che gira?
5: È molto molto bello, sì, è molto okay. bello, e senti sicuramente tutto il calore della gente tutto uh-huh. intorno. Ma poi devo dire una cosa, ma sai che si sente proprio bene?
4: L'audio?
5: Sì,
4: sì.
5: Bravi, un plauso a quelli grazie. Che si occupano di ecco sì.
4: No, non sono io. Faremo la no.
5: Però facciamoglielo, è giusto che qualcuno sì. senta.
4: Brava, perché non brava. Sempre l'audio è ottimo quando va in giro a fare live, in generale dico.
5: No,
4: in
5: a volte è meglio, a volte peggio, ma quando uno lavora bene bisogna brava. Dirglielo. Oh.
4: Vabbè ragazzi, avete avuto l'aumento, ve lo dico,
2: grazie.
4: Voi tecnici, sappiatelo.
2: Ah, non noi.
4: Invece io, no, ma voi, ma tu devi stare zitto, fammi parlare con lei. Allora, no, due domande al volo e poi lasciamo andare. Prima, cosa farai comunque quest'estate? Cioè, stacchi anche un po' di ferie, vacanze meritate o lavori?
5: No, a un certo punto bisognerà fare le due vacanzine.
4: Brava,
5: non
4: okay.
5: esagerate, perché comunque la vacanza, quella magari un po' più costruita, la si fa in un momento più calmo.
4: Okay.
5: Per noi, insomma, che facciamo musica, l'estate, insomma, si gira, si lavora ancora un po' e poi magari un po' fuori stagione si fa una vacanza.
4: Vai, la settimana stacchi
5: sì,
4: la spina.
5: Dai.
4: E poi curiosità mia personale, sto cercando di fare un po' un sondaggio interno con molti di voi che poi canteranno, è se avete un tormentone vostro. D'altronde, cioè, noi stasera iniziamo col tormentone di quest'anno, però ognuno di noi è legato a qualche tormentone estivo. Magari se c'è una canzone che ti viene in mente che però ricordi solo in un periodo estivo.
5: Allora,
4: questa è tosta, non te l'ho detto prima, adesso.
5: No, ma guarda, io c'ho una canzone del cuore mia dell'estate, così, che mi ricordano un po' l'infanzia, eccetera, ero piccolina, è All That She Wants.
4: Ok, Ace of Base.
5: Degli Ace of Base, però siccome rispondo questa canzone da tanti anni, adesso me ne faccio venire in mente un'altra, ancora tornando ancora più indietro nel tempo, io ti dico Righeira.
4: Beh, proprio un classico.
5: Sì,
4: dice.
5: Un classicone okay, estivo. Okay. Sì.
4: Perché uno poi l'associa, io associo a fidanzatine, due di picche, quel mondo lì, no? Quindi non ti chiederò cosa l'associ, però ognuno l'associa a un periodo estivo dove hai fatto qualcosa.
5: No, io in realtà no, perché sono canzoni. La prima ero bambina praticamente, quindi mi ricorda così il festival bar, tutto questo mondo che io guardavo da casa, sognante. E invece Vamos a la Playa, diciamo, è più qualcosa che poi mi sono andata a cercare dopo e che mi è piaciuto e mi ha affascinato e mi ha divertito.
4: Te la sei
5: insomma.
4: Studiata, l'hai visti, vabbè.
5: Beh, ovvio.
4: Ragazzi, grazie che non avete più parlato.
2: No, figurati.
4: Senza di voi è andata meglio, effettivamente. Baci, Anna, ci vediamo stasera, insomma.
5: Ci vediamo questa sera.
2: Grazie
5: ciao,
2: ragazzi.
5: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: E a proposito di Annalisa, ascoltiamo Canzone Estiva.
5: Quando

0: Annalisa, canzone estiva alle 16:11 minuti su RTL 102.5. Mi hai visto alla radio con Mauro Corvino e Tommy Angelini. Mauro.
1: Sì, ricordatevi assolutamente che stasera c'è il Power Hits Estate, che lo potete seguire in radio, in TV sul canale 36 del Digitale Terrestre o attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ma devi sapere che al Foro Italico in questo momento continua l'esame d'inglese di Emanuele Carocci.
2: Questo è perché me la vuoi far pagare per prima. Certo. Però io l'apprezzo. In effetti, allora, buongiorno, ben ritrovati.
3: Ciao.
2: Ladies and gentlemen, abbiamo Mick per il Power Hits Estate 2026.
4: Ciao. Ciao.
2: Ovviamente io non speak English very well, so I have Benedetta.
0: Okay, okay.
4: La sto vivendo molto male io. Grazie, grazie mille a tutti. Buon pomeriggio. Hi Mick, nice to meet you.
5: Hi Benedetta.
4: Hi, it's your first time here in Rome performing for the RTL 102.5 Power Hits Estate. Are you excited?
5: Yeah. Yeah, yeah, I'm so excited. I flew in this morning, like 2 hours ago.
0: Okay.
5: It's been glam and go, and I'm ready, yeah.
4: È pronta, è molto contenta, ma lei non è che si esibisce e basta questa sera, perché farà la sua nuova canzone uscita la scorsa settimana, ed è un'anteprima italiana, uscita venerdì, Beautiful Freaks. Can you tell us something about the song?
5: Yeah, I mean, I think everybody knows Fabulous was my first big single, and Beautiful Freaks is really about all of the new fans and people that have come together. I feel like Fabulous brought together this really amazing pool of like weird, creative, different people, and it's a celebration of that. It's a celebration of following your own beat, you know?
4: Ecco, è una celebrazione di seguire quello che si è realmente, perché Fabulous, la sua canzone che abbiamo ascoltato tantissimo in questi ultimi mesi, ha un po' creato questa fan base di persone molto creative, un po' anche underdog, no? Che poi vengono proprio celebrate in questo nuovo singolo che sentiremo questa sera per la prima volta dal vivo.
2: Mauro, noi traduciamo, ma sappiamo che tu avevi capito tutto.
0: Certo,
2: ovviamente.
0: Al volo. No, no, no, vabbè, mastico un po' di inglese.
4: Ma in realtà io sto inventando, cioè io sto decidendo io.
2: Certo. Abbiamo l'ultima curiosità, noi stiamo chiedendo a ogni artista se ha qualche canzone dell'estate, noi cerchiamo di eleggere poi il tormentone del 2026, quindi chiediamo se Mick ha un tormentone, una canzone dell'estate, qualcosa che lei ama.
4: So, do you have a favorite summer song, the one you listen to every summer, or a song that reminds you of summer?
5: I mean my own, obviously, Fabulous, running back this summer.
2: Okay.
5: This summer I cannot stop listening to Midnight Sun by Zara Larsson.
4: Okay.
5: I think that's a big song this summer, yeah.
4: Okay, Midnight Sun di Zara Larsson, che poi posso dire Zara Larsson velocemente, è una delle cose più difficili della storia.
2: Certo. Va bene ragazzi, grazie, avete sentito il mio inglese migliorato.
0: Oh, ragazzi,
2: quindi,
0: vi posso dire che questa intervista è stata fabulous?
2: Bravo,
0: bravo.
2: Va bene, grazie Mick al Power Hits Estate 2026 questa sera dalle 21, non mi raccomando, rimanete con noi. Ciao.
0: Grazie ragazzi,
2: grazie.
0: A dopo e ascoltiamo appunto Mick con Fabulous.

piace più. Io sono questo, mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta. Io

0: Può piangere a 90 su RTL 102.5, domenica 31 maggio 2026, naturalmente è il grande giorno, il giorno del Power Hits estate.
1: Che sarà questa sera al centrale del Foro Italico alle 21 e lì c'è Emanuele Carocci, l'abbiamo ancorato lì, Emanuele.
2: Sì. Sì, rieccoci ragazzi. Allora, qui siamo alla metà di mille. Ladies and gentlemen, pinguini, tattici, nucleare, Power Hits estate 2026. Urlo! Allora, la domanda è ora io faccio. Ciao ragazzi. No, ma non disturbate, scusate, abbiamo gli ospiti, dovete sempre disturbare. No, avete fatto le prove intanto? Decidete voi chi deve rispondere.
3: Vai, facciamo una parola per uno. Cioè, sì.
4: Sono
3: state
4: delle prove
3: bellissime.
2: Bene, non vi faccio altre domande perché se così dura mezz'ora. Vi piace il palco tutto rotondo, sbaribaus?
3: Sì, è sempre un super piacere. Poi è bello perché tutti ti vedono e tu vedi tutti, quindi sì,
2: sì,
3: fantastico.
2: Sì, sì. Sì, perché per chi non sa, perché poi sono 10.000 persone ma anche in alto, quindi vedi proprio tutti sopra di voi. E l'estate adesso andando bene, mi sembra, no? Musica nuova.
3: Beh, al momento sì, è uscito un singolo che si chiama Sorry, scusa, lo sento. Lo stiamo un po' portando in giro, sì, tra cui anche oggi, e siamo contentissimi perché il feedback sembra positivo.
2: Allora, noi non ci beccheremo tante volte perché non ho la fortuna di fare interviste, però io suono spesso la vostra musica nella trasmissione della mattina e mi sono sempre chiesto come cavolo fate a far sempre delle hit, cioè avete qualcosa in produzione, perché poi suonano anche molto bene i vostri dischi, no? La produzione è sempre figa, ma avete una chiave o è semplicemente la magia del gruppo?
3: Ma guarda, noi non abbiamo mai ragionato troppo per chiavi, se non quella di sol, di basso e via dicendo. E sicuramente le persone che ci seguono, tra l'altro una è qui anche oggi, tipo Marco Paganelli, che è il nostro produttore, o K. Giorgio, anche un DJ super forte che ci aiuta su tante cose, danno un bel suono. Sì. E poi anche i nostri strumenti, insomma, cioè suoniamo insieme da una vita, sì, quindi no, forse è quello.
2: Non vorrei fare il nerd, ma il mix e il master vostro sono sempre fighi, cioè suonano proprio
3: molto. È uno dei complimenti più, grazie davvero.
2: Perché davvero sono fighi. Invece, uscendo da questa cosa, estate, porterete la musica, live avete già qualcosa?
3: Live abbiamo l'anno prossimo, non so se...
5: Sì, l'anno prossimo abbiamo gli stadi, quindi sono già fuori, per chi vuole i biglietti sono già acquistabili.
2: Ok.
5: E niente, quindi questa...
3: Che proprio super marchettone, fantastico, comprate i biglietti.
5: Un po' diritto. Però sì, comunque sono già fuori e niente, stiamo già pensando a un po' di idee per il live nuovo e non vediamo l'ora di metterli in pratica.
2: E ultima curiosità, avendo capito che ci piace parlare di produzione, è più divertente produrre musica o farla live?
3: Allora faccio rispondere Simone, che non parla mai, perché ci siamo detti quest'estate almeno una cosa.
2: Vai.
6: Allora io sicuramente tra le due ti direi, per me farla live, perché per me live è il non plus ultra, proprio il massimo dell'espressione.
2: Quindi applauso
6: musicale
2: per Simone che ha risposto.
3: Applauso, raga.
2: Bravo,
5: magari non è così per tutti.
3: Ma tu sempre dovrai rispondere almeno sempre una cosa quest'estate in tutte le interviste, almeno una.
6: Va bene, questa è andata.
2: Va bene, ragazzi, avete una curiosità senza che mi fate far figuracci con i pinguini o li lasciamo?
0: No, io personalmente no, forse Tommy, perché tanto ho già chiesto tantissime cose.
1: No, vi lasciamo perché siete veramente
6: una... Non ho paura.
3: Nessuna curiosità.
0: Va bene. Vi vogliamo bene, vi diciamo solo questo, in bocca al lupo per
3: anche
0: stasera.
3: Noi. Anche noi.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Ciao. Andiamo subito da Mariella. Ciao Mariella.
7: Ciao Mariella.
8: Marinella.
0: Ciao, Marinella, scusami,
8: ciao,
0: come stai?
8: Ragazza, niente.
0: Cosa bene, stai facendo bene di bello, Marinella?
8: Niente, sono a casa in questo momento, sto guardando a voi.
0: Bene.
8: E non vedo l'ora che siano le 21 per vedere il grande programma.
0: Brava.
8: E lo guarderò da casa sicuramente.
0: In TV, canale 36?
8: Sì,
0: brava, 36. Ma senti questo jingle, forse ti ricorda qualcosa.

0: Pisticci.
1: Grazie ragazzi, meraviglioso.
2: Sei contenta?
1: Contentissima, grazie. Bravo,
0: con bravo. Chi andrai?
1: Penso con la mia famiglia.
0: In quanti siete? Vogliamo i nomi, vogliamo i nomi.
1: In tre.
0: In tre. E i nomi?
1: Sì. Oh. I nomi Clizia, mia figlia.
0: Ok.
1: E poi il ragazzo.
0: Okay. Ok, va bene, va bene. Allora ti auguriamo buone vacanze e soprattutto buon Power It estate.
2: Esatto,
1: grazie,
2: mi raccomando.
1: Grazie ragazzi, grazie.
0: Grazie a te. Ciao Marinella, ciao,
2: ciao, ciao Marinella, ciao Marinella. Ciao, ciao, anche, ciao. Anche voi mi raccomando, rimanete sempre connessi su RTL 102.5 questa sera il Power It's estate alle 21, come diceva anche Massimo Mauro.
0: Ma puoi chiamarmi come vuoi.
2: Ti ho scambiato per Caputi, un complimento.
0: Ma tanto è l'ultima. Chiamami anche Luisa, vai.
2: No, Luisa no, no. Luisa no,
0: no, Luisa no. No, no, Luisa no. Salutiamo Luisa Carnello a proposito.
3: Sempre. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Francesco Gabani, Summer Funk alle 16.30 di domenica 31 maggio 2026. È una puntata particolare, quest'ultima puntata stagionale di Mai Vista la Radio, Tommy, eh?
1: Eh sì, perché questa sera, lo ricordiamo, alle 21 sì, c'è il Power Hits Estate, quindi tutti connessi su RTL 102.5, dalla TV col 36 del digitale terrestre, oppure con l'app RTL 102.5 Play, o con la cara vecchia radio in macchina, ovunque voi siate. C'è magari qualcuno che sta andando al mare, sta andando in vacanza da qualche parte.
0: E sono in tanti, che ne approfittano per il ponte. Prima abbiamo sentito un po' di persone che si sono spostate, sono andate al mare, a qualcuno abbiamo regalato una splendida vacanza, voglio dire. Ragazzi, ma più di questo cosa volete? Ma abbiamo qualcuno al telefono? Pronto?
2: Sì, buonasera.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Sono Gioacchino, la Canicattina, dalla provincia di Agrigento.
0: Vabbè, ma tu fai la bella vita lì.
2: Assolutamente, infatti in questo momento mi trovo in campagna a fare un po' di pulizie.
0: Ah, giusto, un po' di pulizie.
2: Invece di stare al mare.
0: Ma tanto il mare ce l'hai praticamente tutti i giorni.
1: Esatto.
2: Eh sì, ci sono stato stamattina, oggi pomeriggio invece a campagna.
0: Ecco, ma è un tuo hobby oppure lo fai come lavoro?
2: No, è un hobby, perché in prospettiva del fatto di essere qua in estate, quindi diamo un po' di pulizie, facciamo qualcosina. Okay.
0: Senti, tu lo sai che stasera è un appuntamento importantissimo alle 21?
2: Certo.
0: Certo, quindi accendi la TV al canale 36 e ti godi il Power Hits Estate.
2: E mi godo la serata. Sì,
0: senti,
2: sì.
0: Ma tra i vari artisti che parteciperanno, ce n'hai uno preferito?
2: No, preferiti non ne ho. Io spazio a 360 gradi, quindi non ho nessun artista preferito.
0: Diciamo che il menù è bello ricco, quindi troverai sicuramente tutto ciò che ti piace. Bene, grazie mille Gioacchino per essere stato con noi.
2: Un abbraccio e buona continuazione e buona estate.
0: Grazie mille, ciao.

0: Paul Post Malone su RTL 102.5.
1: E allo 02 25 15 15 ci state anche chiamando per raccontarci come state vivendo questo avvicinamento al Power Hits estate, e ci ha raggiunto Katia da Sabaudia. Ciao Katia!
2: Ciao!
0: Ciao Katia, ma dove sei? In una lavatrice?
2: No, siamo in macchina, stiamo andando a Roma.
0: Ah, ok.
1: Vedi, pensa, dal vento io pensavo che stessi già al mare, cioè che stessi a Sabaudia, al mare, tranquilla, magari sotto l'ombrellone.
2: No, magari all'aria condizionata. No, l'aria abbiamo un impegno tra qualche ora.
0: Ok, brava. Ok, quindi niente mare. Senti Anthony, ma possiamo fare qualcosa a proposito di mare? Non so se senti il jingle, eh?
1: Qualcosina.
3: Una vita in vacanza.
0: Vai che si vince!
1: Finalmente!
0: Vai Katia, ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resorts tra mare, natura in Basilicata presso TH Marina di Pisticci. Brava!
1: Brava! Sei contenta?
2: Molto, molto felice, grazie mille.
0: E allora la puoi spegnere l'aria condizionata, che te frega, vai al mare.
2: Che te frega dell'aria.
0: Esatto, esatto. Senti, naturalmente stasera appuntamento alle 21 con il Power Hits estate, eh?
2: Stiamo andando, ci manca un quarto d'ora, 20 minuti.

0: Bravissima, bravissima. Bravi. Un abbraccio, Katia.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao, Katia. Ciao. Ci spostiamo immediatamente al Foro Italico, dove c'è Emanuele Carroci con un altro graditissimo ospite.
2: Sì, ciao ragazzi, come state? Tutto a posto voi?
0: Sì, in apnea, dico, ma tutto bene.
2: Vi dico solo che avete fatto aspettare per 5 minuti Gigi D'Alessio. In ginocchio, ciao Gigi.
3: Buon pomeriggio, però, come state ragazzi?
0: Tutto bene Gigi, guarda, io sono casertano e quindi è uno scambio di favori. Se tu hai aspettato 5 minuti, tu ti sei preso 10 giorni alla reggia di Caserta. Quindi voglio dire, possiamo equilibrare la cosa. Esatto, esatto.
3: È giusto, c'hai ragione, non mi permetterò mai più.
0: No, no, ma ci mancherebbe Gigi.
3: Mi permesso a te.
0: No, è un piacere, un onore, figurati, averti nella mia città.
2: Ma poi ragazzi, dicevo adesso Gigi D'Alessio, mi dà l'idea, conosco per la prima volta in questa occasione Gigi, però mi
3: sono io che sto conoscendo te.
2: No, perché lui ascolta la famiglia.
3: Ascolta la famiglia tutti i giorni. Certo.
2: Però mi dà l'idea che proprio ti stia godendo il successo di tanti anni di mega lavoro che hai fatto.
3: Sì, tutto sommato devo dire che è una carriera importante,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: certo. Credo di aver ricevuto più di quello che ho dato.
2: No, non lo so.
3: Secondo me.
2: Però percepisco l'amore di tanti, sai, a volte alcuni artisti piacciono magari ad un certo pubblico. Tu, secondo me, piaci a tutti.
3: Come la Benetton, avesse da 0 agli 80 anni.
2: Vabbè, se ti piace va bene come metà. Senti, le hai fatte le prove?
3: No, ancora no.
2: Ok, quindi tra poco ti becchi un po' di sole di Roma.
3: Sì, mi vado a prendere un po' di sole di Roma, che è sempre un bel sole.
2: Sì,
3: perché
2: come quello
3: è il sole
2: di
3: RTL. Capisci? Voglio dire. E niente, sono contento, auguro una buona estate a tutti. Questa è una bella serata.
2: Serata
3: importante.
2: E tu farai quindi queste serate, ovviamente, la reggia, abbiamo detto.
3: Faremo 10 serate, cominciamo dall'8 giugno. Devo dire che è una grande soddisfazione. Ieri è andato il concerto in onda del Maradona che ho fatto l'anno scorso e abbiamo vinto anche la serata, quindi è una giornata
2: ma è quello che ti ho detto, ti vogliono bene. Ultima curiosità, scusate ragazzi, poi vi do la linea, la canzone, se c'è una canzone, non la canzone, una canzone che secondo te è fondamentale per una tua estate. Sai che qui cerchiamo il tormentone, quindi
3: ma
2: un
3: guarda
2: po'...
3: io
2: anche cioè,
3: 25 anni fa feci Como Suena il Corazón e Mon Amour, che sono due canzoni che,
2: ancora
3: oggi se non le canto devo rimborsare i soldi del biglietto.
2: Quindi quelle là, vabbè. Ragazzi, vi ridiamo la palla, lasciamo
3: grazie,
2: Gigi.
3: Ragazzi, grazie
0: Gigi,
3: per
0: grazie Emanuele, grazie mille.
3: Ciao, ciao.
0: Ammazza ragazzi, quanti ospiti.
2: Tanti,
0: ma poi ospiti di un peso molto molto importanti. Poi abbiamo sentito anche gli ospiti internazionali. Insomma, ragazzi, se vi perdete il Power It's estate, stasera vi fate un torto personale, secondo me, non la pensi così Tommy? No,
4: assolutamente sì, e non avete scuse, perché ragazzi, 36 del digitale terrestre, se lo volete seguire in radiovisione, c'è l'app RTL 102.5 Play, sullo smartphone ve la portate ovunque, siete in macchina, bloccati nel traffico, c'è la radio ragazzi,
0: dai.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: when I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Elisa, amore è su RTL 102.5, domenica 31 maggio 2026, è la giornata della Power It Estate 2026.
1: Che sarà al Centrale del Foro Italico, lo ricordiamo, questa sera alle 21, lì al Centrale, con tantissimi artisti e ospiti, c'è il nostro Lele Carocci.
2: Ciao ragazzi, rieccoci qua e soprattutto ben trovato a Irama. Ciao Irama.
3: Come stai?
2: Io bene, tu hai fatto le prove?
3: Ho fatto le prove, ho finito adesso, bellissimo.
2: Ti sei beccato il sole?
3: Sono cotto, sono un viuster.
2: Senti, come va? Sei gasato per l'uscita del singolo
3: nuovo? Sono gasato, dai, sono contento adesso di San Siro tra poco. Ci sono tante cose belle alle porte, non vedo l'ora, veramente.
2: E quando esce un singolo nuovo, com'è l'ansia d'artista? Cioè, perché io immagino tu l'hai scritto magari, che so, 3 mesi fa, sparo, non lo so.
3: Sì, no, in verità questo l'ho scritto, devo dire, una settimana prima che uscisse.
2: Ah, quindi
3: è super... sì, poi dipende, a volte ci sono pezzi, non so, tipo Ovunque Sarai l'ho scritto un anno prima.
2: Che quindi c'è l'ansia di...
3: Sì, sì. A volte sono nel cassetto, ma sai, le canzoni a volte devono anche maturare, dipende poi anche dal tipo di canzone. Questa è una canzone sicuramente anche più leggera, sì, no? Che ho voglia di divertirmi.
2: Sì.
3: Poi alcune canzoni invece hanno bisogno un po' di maturare, anche di essere metabolizzate, magari, capito?
2: E anche tu riascoltarle, capire se ancora è quel mondo lì, insomma.
3: Sì, se ti appartiene ancora quello che hai detto, però dai, quando la cosa è autentica e vera, secondo me poi rimane.
2: Senti, al volo, che tanto siamo sempre di corsa, però due domande ce l'ho. La prima, quindi, se state live, ma continui, quando un artista come te scrive e fa uscire un singolo, continua poi a farlo o si blocca, fa pausa e poi riscrive dopo un anno? Com'è il mondo?
3: Ma sai, dipende tanto dagli impegni. Poi adesso siamo anche un po' un momento storico dove c'è tanta saturazione, no?
2: Sì,
3: quindi
2: sì.
3: Una volta, se ci pensi, per far uscire un disco ci mettevano anche 5 anni gli artisti, no? Sì. Che era una cosa bellissima. Oggi invece pochi, no? Se lo permettono, ci vuole sempre più tempo, più carriera. Devo dire che è importante a volte fermarsi e vivere anche per raccontare qualcosa di autentico.
2: Sì, perché se no dici ogni 3 mesi stai là,
3: se no, cioè, sai, la musica non può essere un prodotto, deve essere un qualcosa che, no? È vero che con le canzoni non si fa rivoluzioni, le rivoluzioni, come dice Guccini,
2: sì,
3: però
2: sì.
3: Dall'altra parte è giusto anche che l'artista distorga o racconti una propria verità, no? E per farlo ha bisogno di vivere, di masticare la vita, no? Sennò...
2: Allora la butto su una fase invece un po' più easy.
3: Vai.
2: Quindi tormentone che secondo te della tua vita, c'era qualche disco estivo, visto che noi...
3: Sì, disco estivo, Nera secondo me è cult. Cult.
2: Sì. Ancora oggi la suoni live.
3: Nera ancora oggi la suona, sta cadendo il mondo.
2: Bellissimo,
3: no?
2: Ragazzi.
3: Nominato Nera e cade.
2: Allora ragazzi,
3: caduto
2: no,
3: lo studio,
2: Lele, ragazzi. Al volo, Irama ci sente?
4: Sì,
2: ok, no, lui deve sapere che abbiamo una passione in comune, quella per l'escape room. Lui una volta mi è venuto a trovare nella mia piccola escape room in provincia di Milano.
3: Sì, sono una pippa,
2: No,
3: io
2: no, invece sei stato bravissimo quando hai giocato alla mia.
3: Ma era horror?
2: Sì, horror, che ti abbiamo
3: allora
2: chiuso in una gabbia. Non so se te lo ricordo.
4: Non voglio sapere di più.
2: Sì, no,
4: se
2: no,
4: posso,
2: no,
4: non ne voglio sapere.
3: Era particolare.
2: Un abbraccio,
4: ragazzi,
2: ragazzi.
4: Baci.
2: Grazie.
3: Ciao,
2: buon lavoro. Beh, comunque poi alla fine l'abbiamo fatto uscire. Tommy, infatti è lì, al Foro Italico, cioè,
1: se è qui, magari, diciamo che fino a, sei stato buono,
2: sì,
1: diciamo,
2: sì,
1: a un certo
2: sì,
1: punto hai deciso che era giusto, era arrivato il momento, anche perché quella cosa è un reato.
2: No, si sequestrano di persone, ma sappi, esatto, che poi si firma una liberatoria per determinate cose, quindi no, è tutto in regola. E a proposito di Rama Cabana,

0: Irama Cavana, 16:54 minuti su RTL 102.5, l'abbiamo ascoltato, lo sentiremo anche questa sera al Power Hits Estate alle 21 al centrale del Foro Italico. Mauro Corvino e Tommy Angelini con voi fino alle 17.
1: Senti, nemmeno il tempo di ascoltare Irama che Lele Carocci, già un altro ospite.
2: Sì. Oh, ciao ragazzi, ospite, tra parentesi, sono super fan di Gabri Ponte. Ciao Gabri.
1: Ciao Gabri. Ciao.
2: Credo di avere il vinile di Get to Get Done, quindi sono proprio di
3: wow. Quindi ti devo dei soldi.
2: Ma noi, no, perché insomma, è numero uno DJ, produttore, quant'altro. Intanto è bello vederti, conoscerti, ma è anche figo ascoltare il prodotto che hai fatto con Salmo. Parliamone un attimo, è uscito venerdì scorso, giusto?
3: Sì, è uscito venerdì, è una cosa un po' estemporanea perché è nata proprio così per gioco, no? Se ascolti in disco così, è chiaro che è proprio al di fuori di tutte le logiche di mercato, non proprio fatto per divertirci. Io favo questo beat molto aggressivo e quindi ho detto chi potrebbe starci sopra qua, e ho pensato a lui.
2: Chi è un mezzo matto che può fare sopra qualcosa?
3: Esatto, chi è un matto come me, quindi gliel'ho mandato e in effetti a lui è piaciuto subito, ci ha scritto e in giro di 3-4 giorni il disco era fatto.
2: Sì, perché cioè il mondo dance, ok, quello ormai è super conosciuto, ha un gran mercato, però questo è un mondo dance per due, cioè voglio dire, con beat
3: sì,
2: veloce.
3: Molto estremo, molto tecno. però nei live, sai, questo fenomeno della techno, dell'art techno è un fenomeno gigantesco, soprattutto all'estero.
2: Sì, certo.
3: Noi in Italia non abbiamo un movimento, no, vero e proprio. Esatto.
2: Dici.
3: Però io che faccio tanti festival anche all'estero, c'è un sacco proprio di hype su questo genere qua.
2: Sì. No, vi consiglio, amici, l'ascolto. Tanto adesso poi lo suoniamo in radio, però in generale seguite il mondo perché è molto figo. Due domande veloci e poi ti lascio andare che devi fare le prove ancora.
3: Sì.
2: Ok. Prima, se state, quanti live ti fai, ti becchi?
3: Quest'estate intanto c'è San Siro, come ben sai, certo, perché insomma RTL è radio partner, quindi 27 giugno siamo San Siro bis, esatto. E poi ci sa, io in realtà dopo questo show in Italia sarò più all'estero, faccio Tomorrowland, Ushuaia, poi Parukkaville in Germania, insomma un sacco di festival, quindi l'estate sarà...
2: Ragazzi, devo battere i biglietti a Gabri adesso per un po' di date, quindi vi ridò la linea, così cerco di rubare tutto quanto, ti lascio andare, no, comunque in bocca al lupo per tutto e viva Gabri, viva
3: tutto
2: quello che fai.
4: Grazie.
3: Ciao a tutti.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Caro compagno di avventure, siamo arrivati alla fine della stagione di Mai Visto alla Radio, ma festeggiamo alla grande, con un grande disco, un grande millennium hit. In questo caso i Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. Tu hai visto il film?
1: Sì. Assolutamente sì, filmone, aggiungo. Filmone, c'era anche la principessa Leila.

0: Everybody Needs Somebody, Blues Brothers, colonna sonora dell'omonimo film del 1980 di John Landis, un grandissimo capolavoro, come un grandissimo capolavoro è stato per me Tommy Angelini per questa tre mesi insieme, mai vista alla radio. Salutiamo e ringraziamo anche Andrea Salvati.
1: Assolutamente sì, che non vedrà l'ora a settembre di risentire la fatidica domanda: è un sabato o una domenica tipica o atipica? E noi vi lasciamo, vi vogliamo lasciare così.
0: Esatto.
1: In questo modo che rimanga nel tempo, e per voi anche questa sera c'è il Power Hits Estate 2026,
0: certo.
1: Seguitelo in tutti i modi possibili e immaginabili. Io... 36 del digitale terrestre, RTL 102.5 Play ovunque.
0: Io ci tengo anche a salutare la Mario che tra poco vi farà compagnia con la Top Round Clock. Ciao Mario, un bacio, è stato
2: bellissimo.
0: È stato bellissimo incontrarti. Grazie ai nostri registi. Ciao da Mauro, ciao da Tommy, ciao da tutti.
1: Ciao.
3: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche ad Anversa degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila, sono le 17 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Tragedia sulle strade del Foggiano nella notte. Un giovane di 16 anni è morto in località Ortanova mentre si trovava a bordo di un'auto guidata da un altro minorenne che si è schiantato contro un guardrail dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Altri tre ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono rimasti feriti. Siamo sconvolti, ha dichiarato il sindaco della cittadina. Avrebbe sfruttato i lavoratori impegnati nei lavori di ristrutturazione del consolato americano a Milano. Il manager turco della branca italiana della società di costruzioni Kadel, Ulas Demir. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine all'aeroporto di Bergamo mentre stava per partire per Istanbul. I PM titolari dell'inchiesta ritengono che stesse cercando di fuggire. Ora lo sport ciclismo. Siamo all'ultima tappa del Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner, con il percorso che si snoda nelle strade di Roma. Linea allora l'inviato Paolo Pacchioni.
5: Buon pomeriggio, l'ultima tappa infatti è partita poco più di un'ora fa, inizialmente ritmi molto brandi, in gruppo sono persino spuntati i bicchieri per brindare alla conclusione di un giro dominato da Jonas Vingegaard. Oggi Roma incoronerà infatti il danese. I corridori, come si diceva, sono partiti dall'Eura, sono andati verso il mare, poi poco fa c'è stato il passaggio da Ostia, ora stanno tornando verso il centro della città dove si metteranno su un circuito da ripetere 8 volte, un viaggio tra le bellezze di Roma, dal Colosseo ai Fori Imperiali, dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, dove è posto il traguardo, sul quale probabilmente assisteremo a una volata del gruppo. Mancano esattamente 96 chilometri alla conclusione, quindi ancora un paio d'ore di corsa. Il gruppo è compatto, soltanto da qualche minuto l'andatura si è fatta un pochino più spedita. Per il momento dal giro è tutto, lì nello studio.
4: Grazie Paolo, restiamo a Roma. Tra poche ore si accenderanno le luci sul palco del Power Hits Estate, la linea Luigi Santarelli.
6: È così, buon pomeriggio dal Foro Italico. Le prove sono pressoché finite, gli artisti hanno provato, è tutto pronto al centrale, sold out per la prima data, quella che apre ufficialmente l'estate, apre anche la nostra cavalcata, quella che con la classifica settimanale di Power Hits Estate ci porterà fino al 1° di settembre all'Arena di Verona a scoprire qual è il tormentone dell'estate. Se sarete questa sera insieme a noi al Foro Italico, passate anche prima, perché già da questa mattina è aperto il Village allestito al Foro Italico proprio all'ombra del centrale, con tutti gli amici di RTL 102.5 che stasera dalle 21 festeggeranno la serata insieme a tutto il cast che abbiamo ampiamente annunciato. La diretta, come sempre, lo ricordiamo ancora una volta, da seguire in radio, ovviamente in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36, e poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Sempre sull'app potrete seguire anche il backstage del red carpet e l'ingresso di tutti gli artisti che arrivano con noi al Foro. Dal Foro è tutto, a più tardi.
4: Grazie, ora viabilità.
3: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Sulla 7 Serra Valle Genova invece per un'auto in panne si è formata una coda nel tratto tra Serra Valle Scrivia e Vignale Barbera in direzione del capoluogo ligure. Vi ricordo che sulla 8 Milano Varese per programmati lavori di manutenzione rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno. A chi è diretto a Milano consigliamo dunque di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. In chiusura segnaliamo pioggia sulla 27 Venezia Belluno nel tratto tra Fadalto e il bivio con la strada statale 51 Alemagna. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Grazie, non c'è altro al momento, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
7: Yazzi è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yazzi.
8: Come? E allora sono io, cioè sono ancora io, o sono sempre io se preferite, perché adesso sono anche arrivata in studio, negli studi di Roma di RTL 102.5, dopo una mattinata meravigliosa trascorsa insieme agli artisti in prova al centrale, al Foro Italico di Roma, per la grande performance di questa sera del Power Hits Estate. Ovviamente altri ospiti sono arrivati poi al microfono di Carocci, dalle Carocci abbiamo visto anche dei nostri ospiti internazionali, la Carden e Mick, tante altre cose devono succedere e come sempre lo sapete, quando inizia Pop Around the Clock i protagonisti siete voi, ma oggi lo siete in maniera davvero speciale, very normal people del mio cuore. Allora io voglio sapere come seguirete il Power East Estate stasera, chi sta andando già ai cancelli del Foro Italico, chi lo guarderà da casa, chi ha organizzato una reunion pure con i cugini, quelli che ti stanno sulle palle. Intanto prenotatevi per una bella chiamata, così me lo raccontate al numero 02 25 15 15, poi ovviamente anche i messaggi vocali e tramite la nostra app. Vi aspetto. Ah no, posso ancora andare? Ragazzi, sono rincoglionita. Sono talmente stanca che vado di corsa verso il Power Hits Estate e non mi rendo neanche conto che ho un altro momento a disposizione, quindi ve lo posso dire con più calma. Voglio sentire le vostre voci. Abbiamo tre modi, ok? C'è la prenotazione attraverso il telefono 02 25 15 15. Poi mi mandate un messaggino vocale 378 378 1025. Quindi mi dite per bene dove siete, con chi siete, come guarderete il Power Hits Estate e aggiungete anche magari qualcosa in più, qual è il vostro cantante preferito, quale pensate possa essere già il tormentone estivo, anche se ne abbiamo di tempo, no, per ascoltare le canzoni, però intanto incominciamo a farci un'idea e poi ovviamente potete prenotarvi per parlare con me in diretta attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Poi questo vale per tutti, qualunque modo voi vogliate raggiungerci, l'appuntamento live sul palco del centrale al Foro Italico parte questa sera alle 21 e io credo che per allora parlerò soltanto con i jazz.

0: E così anche Eddie Brock con Non è mica te. Non soltanto adesso lo ascoltiamo su RTL 102.5, ma lo vedremo anche sul palco del Power Hits estate a partire dalle 21. Tanti gli artisti che abbiamo già intervistato, praticamente insomma quasi tutti, ne mancano veramente pochissimi, però a questo punto, Very Normal People del mio cuore, io vorrei capire anche come stanno i conduttori di questa magica serata, per cui la linea adesso va a Paola, Jessica, Giulia e Matteo, che sono quasi pronti per salire sul palco. Per cui ragazzi, come vi sentite? Siete carichi? Insomma, com'è andato il viaggio? Raccontatemi tutto.
1: Ci siamo, ciao ragazzi.
2: Ciao amici, ciao. Il viaggio è andata alla grandissima, a bordo di nuova Renault Clio, il tempo è davvero volato.
3: Beh sì, ci siamo divertiti, abbiamo cantato e poi lasciatemelo dire, ci siamo anche rilassati.
1: Sì, ci siamo rilassati, sì. Vero, che bella scoperta, il motore full hybrid e-tech, super silenzioso, ma anche che bello sprint, che bella grinta, insomma un'esperienza di guida davvero eccezionale.
2: Ecco, io purtroppo sono arrivata in treno, ma abbiamo detto che guiderò Clio al ritorno, giusto ragazzi?
3: Vediamo, capiamo.
1: Ma adesso non affretterei le conclusioni. Ecco Paola, non so tu, comunque insomma l'avete capito, qui l'adrenalina è alle

0: Il Road to Power It's Estate ovviamente è nel pieno e Renault Clio ci ha caricati a molla, è la protagonista di Power It's Estate. Vieni, vieni, avvicinati Simone, guarda, guarda che meraviglia, falla vedere.
1: Beh, intanto io vi dico a proposito un messaggio per tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo: se volete scoprire il suo design totalmente rinnovato e il sistema di infotainment con oltre 100 app disponibili, correte anche voi al villaggio del Fuori Italico che nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech vi aspetta.
2: E allora sintonizzatevi tutti su RTL 102.5 canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play per Power It's Estate.
3: Ciao!
4: Beh, io devo ammettere, ciao, che la nuova Renault Clio l'ho vista, visto che ero proprio lì qualche ora fa, e merita, merita. Comunque ragazzi, grazie, grazie, non vediamo l'ora di iniziare con voi la ricerca per il tormentone estivo, anche se quest'anno lo dicevamo anche con gli artisti, no, è veramente difficile, è complicato perché non ci sono tormenti ma tanti tormentoni, cioè tante canzoni che suonano veramente bene, che hanno proprio il sapore dell'estate. Scopriremo solo vivendo a partire dalle 21 quello che succederà stasera. Comunque il mood mi sembra davvero eccezionale. Intanto 378 378 1025, aspetto di ascoltare le vostre voci, dove e con chi guarderete il nostro Power It's Estate, ma soprattutto qual è il vostro artista preferito. Intanto arriva Olivia Dean.

0: due, tre.
1: Siete fortunati perché mi è andata giù la voce, altrimenti ve la suonavo fino alla fine, sto bagno di mezzanotte, bagno a mezzanotte di Elodie. Intanto l'abbiamo ritrovata, bella come il sole, Elodea, come la definite voi, per i normal people del nostro cuore, su RTL 102.5 alle 17:21. Allora, messaggio vocale o telefonata? Cosa vuoi fare in regia? Dimmelo al volo. Telefonata, fammi sentire chi c'è. Allora, pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Lorenzo, piacere.
1: Ciao, Renzo?
2: Lorenzo
1: per gli amici. No, Lorenzo, scherzo. Lorenzo. Come il mio amico Carocci che modifica tutti i nomi, mannaggia lui, mi chiama Marietta di solito. Senti, Lorenzo, dove ti trovi in questo momento?
2: Allora, io sono in questo momento sono appena tornato da un pranzo, sono in provincia di Rovigo. Sì. E quindi dicono Rovigo non mi intrigo, quindi uno di quei posti dove nessuno vuole mai andare, dicono.
1: Senti, Lorenzo, bello satollo stasera, il Power It's Estate, dove te lo guardi?
2: Allora, in TV, quindi okay. È l'unico modo in cui posso adesso vedermelo, quindi dirò proprio in TV.
1: Sul divano, perché quello aiuta la digestione dopo sta giornata, mi sembra di capire. Va bene.
2: Direi.
1: Senti, Lo, quanti anni hai?
2: Io ne ho 33.
1: Stai sentendo queste note? Una vita in vacanza. Lo sai che significa per te una vita in vacanza?
2: Prova a dirmelo.
1: Non te lo dico, che ti regaliamo una bellissima vacanza TH Resort all'isola d'Elba presso TH Lacona.
2: Oh, madonna.
1: Sei contento?
2: Madonna, certo, contentissimo.
1: Dove si mangia pure bene, quindi non ti devi preoccupare.
2: Grazie mille.
1: Ovviamente, allora, io ce l'ho il numero di telefono, quindi domani certo. Ti chiamo per interrogarti sul Power It's Estate, adesso lo guardi stasera in televisione.
2: Certo.
1: Perché qua non si scherza.
2: Grazie mille.
1: Tesoro, ma tu ce l'hai un preferito, un tormentone preferito dell'estate già?
2: Ma ti dico che al momento aspettiamo un po' cosa viene fuori questa estate. Al momento non ho un preferito, diciamo, veramente. Però comunque vedo che i tormentoni stanno uscendo e quindi
1: funzionano anche di brutto quest'anno.
2: Lascia fare,
1: è complicata. Fai bene a prenderti un po' di tempo. Lorenzo, grazie mille. Baciami Rovigo. Ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Na na na na, il futurmentone continua ad esserlo, questo It Goes Like Na na na na per gli amici, firmato Peggy Gou adesso su RTL 105 all'interno di un Pop Around the Clock sicuramente diverso dal solito, come giusto che sia, perché siamo in attesa di vedere più di 40 artisti salire sul palco del Foro Italico al centrale ovviamente di Roma per il Power Hits Estate. Ma io mi domando, Bruno dove se lo guarda il Power Hits Estate? Cosa farà stasera? Con chi, Bruno?
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao. RTL. Tu sei nostro soprattutto. Ascolta, ma il pezzo di Peggy Gou, na na na na, te lo ricordi? Sì, l'hai canticchiato anche tu qualche estate fa, giusto?
1: Direi proprio di sì.
0: Direi proprio di sì. Invece quest'estate cosa stai già canticchiando?
1: Ma quest'estate diciamo che sono diversi i pezzi che sono già delle hit, tra cui anche

0: Io direi J-Ax perché si sente spesso in radio, ma tante altre, Achille Lauro.
1: Bravo, ci sono un sacco di very normal people infatti che fanno il tifo per Lauro, che ha una fanbase pazzesca. Senti Bruno, credo tu sia in macchina, dove stai andando, di dove sei e dove guardi il Power Hits?
0: Sì, io sono partito da Novara, in questo momento sono in viaggio, da questa mattina sono in vostra compagnia e sto andando in Puglia per lavoro.
1: Ah, pensavo di andassi a, vado a ballare in Puglia, Puglia, invece vai a lavorare in Puglia.
0: No.
1: Purtroppo no, esatto. Senti, ma arriverai per le 9?
0: Dovrei arrivare questa sera per le 8:30 più o meno.
1: Ecco, così poi lo sai che devi fare, vero?
0: Ho il tempo per collegarmi in televisione al 36.
1: Madonna mia, non te l'abbiamo neanche dovuto suggerire, ma quanto sei bravo. Bruno, senti, ti auguro buon viaggio, buon lavoro e ovviamente buona visione per questa sera, per il Power Hits estate. Grazie mille, un abbraccio. Ciao, c'è anche, c'è Filomena adesso, è meraviglioso oggi, circondata da voci amiche. Filo, Filomena?
2: Ciao!
1: Ciao, mi ero già permessa di darti della filo, non so se
2: va
1: posso.
2: Va benissimo, certo.
1: Dove sei in questo momento e di dove sei?
2: Allora, sono di Bari e sono a casa ad ascoltare voi mentre faccio pulizie. Una compagnia come voi è ottima.
1: Ma grazie, tra l'altro Serena Brancale finirà il suo tour proprio a Bari, ci raccontava durante l'intervista, quindi immagino sarai molto felice anche tu. Senti Filo, allora qual è secondo te il tormentone dei tormentoni, lo possiamo già dire, ce l'hai già un'idea?
2: Senti, quello di Annalisa mi ispira, la canzone di Annalisa.
1: Resta in testa,
2: Sì.
1: Altro
2: anche
1: che non è una canzone estiva.
2: La musica piace tutta.
1: E allora sei a posto con noi di RTL, non sai dove buttare le orecchie a questo punto.
2: Esatto.
1: Bisogna dire. Senti, stasera si guarda in televisione attraverso la app, in radio perché sarai in macchina, come ti sei organizzata la serata e con chi?
2: In televisione perché è il compleanno del mio cagnolino e con mia figlia che gli ha preparato anche la torta di verdura.
1: Adoro! Quanti anni compie?
2: 5.
1: Come
2: la
1: si chiama? Come si
2: Sophie.
1: Chiama?
2: Sophie? Sì.
1: Ma poi ti posso chiedere un regalo personale al 378-378-1025, me la mandi una foto della pelosetta.
2: Va bene.
1: Ma io ti ringrazio, mi fai un regalo gigantesco, guarda, perché mi apre il cuore ogni volta. Anch'io sono come te, sono gattara, ma capisco benissimo. Io festeggio pure il complimese, quindi sono messa malissimo. Filo, ti saluto e ti ringrazio e festeggiate alla grande con i tormentoni dell'estate di RTL, va bene?
2: Ok, grazie a voi.
1: Ciao, ciao, arriva ultimo.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vabbè, c'è poco da dire. Ultimo ormai ha trovato la sua strada, la sua cifra, in questo caso un nuovo singolo con Romantica, per i Normal People. Adesso vi darò un numero che sono sicura non scorderete facilmente: 800. Vi spiego meglio. Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie. Ho detto proprio 800, quindi avete capito bene. Sono tanti, vero? Ecco, così potete continuare a risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Quindi che cosa aspettate? Anzi, che cosa aspettiamo? Corriamo a fare la spesa da Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Nel frattempo 378 378 125, messaggino scritto vocale per farmi sapere dove, con chi e come guarderete il Powerizz estate.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Negramaro con Contatto adesso su RTL 102.5. Devo ammettere che è meraviglioso il contatto che si sta creando con tutti voi attraverso i messaggi vocali, quello che mi state scrivendo, proprio il percepito che ci arriva addosso dall'amore di chi ci scrive anche in questo momento mentre sta già entrando al Foro Italico per il Power Hits Estate. Allora, un po' di vocali perché io fino adesso ve li ho chiesti ma non li abbiamo mandati in onda, per cui grazie regia, andiamo ad oltranza.
2: Sono Giorgio da Milano, sto viaggiando con il mio piccolino di 6 anni in giro per un po' di commissioni e questa sera saremo sicuramente davanti alla televisione a guardare lo spettacolo.
1: Brava, ancora, ancora!
3: Un saluto alla Mario da Sasha, mi trovo a Palermo, sto guardando RTL mentre edito delle fotografie di una serata appunto ieri sera. E guarderò ovviamente il programma stasera.
1: Brava.
3: Continuando ad editare al computer queste foto con i miei gatti, aspettando ovviamente Salmo e The Colors.
1: Parole magiche, gatti, Salmo, The Colors, arriva anche Kid Yugi con Amelie.
4: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Sapete, non ricordavo che in questo video No One, Alicia Keys, adesso in diretta su RTL 102.5, avesse degli orecchini rotondi grandi come degli hula hoop. Mi era completamente sfuggito, ma chi sono io con queste spalline oggi per parlare di cose grandi? Quindi andiamo avanti, ancora una voce, dove guarderete cosa fate per assistere al Power Eats estate? Sentiamo un po' che mi raccontate.
1: Mario, sei bellissima, indipendentemente da chi salirà sul palco, sì, la musica 40 artisti, eh, vince sempre. Quindi viva la musica, viva RTL, viva il Power Eats.
0: Ma grazie amica mia, ma come dicevamo e come ripeteremo credo ancora per tante tante settimane quest'anno, veramente i tormentoni hanno delle basi solide, quindi sarà veramente complicato trovare il tormentone dell'estate. Arrivano le news per tutti noi.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: E anche sul palco del Power Eats estate è pronto ad accendersi, sono le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Le notizie sul fronte medio orientale. In Libano l'esercito israeliano ha conquistato la fortezza di Beaufort, postazione strategica simbolo della prima guerra contro Beirut. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio ONU sulle operazioni israeliane. Il segretario di Stato americano Marco Rubio intanto ha annunciato un nuovo accordo tra Libano e Israele per martedì. Oggi da Papa Leone nell'Angelus a Piazza San Pietro è arrivato un nuovo appello alla pace. Sentiamo.
5: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
4: Ora noi voltiamo pagina, andiamo al Power Eats, la grande festa della musica di RTL 102.5 con l'inviato Luigi Santarelli.
6: Buon pomeriggio dal Foro Italico, le prove sono ufficialmente terminate, quindi tutto è pronto, gli ultimi allestimenti sul palco perché alle 21 in punto si parte. Il Power Eats Estate 2026, che quest'anno celebra i suoi 10 anni, apre ufficialmente la stagione estiva e apre anche la classifica con cui il 1° di settembre, con la serata già sold out all'Arena di Verona, scopriremo qual è il vero tormentone dell'estate. Appuntamento alle 9 di questa sera in diretta radio, ovviamente, e in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36 e poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play. A fare gli onori di casa Matteo Campese, Giulia Biati, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, è un cast che come sempre è quello delle grandi occasioni. A più tardi dal Foro Italico.
4: Grazie, noi restiamo a Roma dove si corre l'ultima tappa del Giro d'Italia. In linea Paolo Pacchioni.
7: 47 km alla conclusione, tra poco un nuovo passaggio qui sul traguardo del Circo Massimo. Il gruppo è compatto quando i corridori transiteranno qua, mancheranno 5 giri alla conclusione ed eccolo proprio adesso il passaggio sotto la nostra postazione. Il gruppo è compatto, tenuto cucito dalle squadre dei velocisti, anche se c'è un tentativo di allungo da parte di un corridore, si tratta di Rochas, ma ha un vantaggio veramente di pochi metri. 57 km all'arrivo, gruppo compatto lì nello studio.
4: Grazie Paolo, ora c'è la viabilità.
3: Via Radio.
8: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como, Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera registriamo una coda per il traffico diretto in territorio elvetico. Mentre sulla 1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione, troviamo un chilometro di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla 25 Torano-Pescara, tratto quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, per il traffico intenso si sono formate code sia all'uscita di Prato La Peligna da entrambe le provenienze, sia all'altezza dell'entrata di Cocullo in entrambe le direzioni. Infine vi ricordo che sulla 8 Milano Varese, per programmati lavori di manutenzione, rimane chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano fino al 24 giugno, e a chi è diretto a Milano consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
4: Grazie, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36, o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
3: Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Dito nella piaga, prega per noi. Achille Lauro, prega per noi. Francesco Gabbani, prega per noi. Poi chi altro? The Colors, pregate per noi. Poi ancora Giorgio, prega per noi. Insomma, ognuno di voi ha un preferito, e questi sono i tantissimi messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025. C'è Samurai J, c'è Saif, c'è chi più ne ha più ne metta. Insomma, è qua la questione veramente dura. C'è grande attesa, comunque manca sempre meno per vederle salire tutti insieme, uno alla volta ovviamente, sul palco del centrale al Foro Italico di Roma.

0: E quando mancano più o meno 2:40 all'inizio del Power Estate, ritroviamo anche Ellie Goulding con Love Me Like You Do su RTL 102.5 all'interno di uno stravagante e diverso ma bellissimo Pop Around the Clock, perché è bellissimo, non perché ci sono io, ma perché ci siete voi, per i normal people del mio cuore. 378-378-1025, le vostre voci, sentiamo questa, grazie regia.
1: Mannaggia, mi avete chiamato oggi pomeriggio e io non avevo il telefono, perché la Mario sarà contenta, però.
0: Perché?
1: Ho salvato un gattino da un motore e quindi ho lasciato il telefono a casa e sono corsa e non ho parlato con voi. Vabbè, alla prossima. Ciao.
0: Ma quale prossima? Antonia?
2: Ciao.
0: Ma cioè, cuore mio, hai salvato un gattino, sei già il mio supereroe.
2: Guarda, era destino, perché io stamattina ho fatto un messaggio e ho detto: io vedrò il Power Estate a casa, perché dovevo andare al lavoro, ma gli ho dato buca, ho detto che mi sento male e non ci vado.
0: E speriamo che non ci stia ascoltando il datore di lavoro.
2: Sì.
0: Diciamo alla bassa voce tutto questo.
2: No, tanto non lo saprà nessuno, solo io.
0: Ok.
2: E poi, facendo tutto questo, mi hanno chiamato perché c'era questo gattino nel motore. Dopo 2 ore sono riuscita a prenderlo. E
0: amore,
2: ho detto, la Mario sarà contenta.
0: Io sono felicissima, ma ce l'hai lì con te adesso? L'hai portato a casa? Che è successo?
2: Certo, lo farò adottare.
0: Come si chiama? Power Hits? Come lo chiamiamo?
2: La Mario.
0: Ma maschio o femmina, l'abbiamo capito?
2: È maschio.
0: E il Mario?
2: Mario,
0: non è che mi offendo
2: Mario,
0: io, non è un problema. Guarda, io sono intanto contenta che tu mi abbia mandato il messaggio vocale, perché così ho avuto l'opportunità di farmi una chiacchiera con te e di parlare con un'amica dei gatti, che per me insomma è sempre un plus, ma gli amici degli animali in generale, ecco, quindi
2: tragattare
0: ci si capisce, vero?
2: Sì.
0: Senti, ma in mezzo a tutto questo mondo di pelosetti, intanto tu un preferito per l'estate come canzone, il tuo tormentone già ce l'hai?
2: Guarda, io Lauro. Mia
0: Anche
2: figlia
0: tu,
2: Fulminaccio, Fulminacci.
0: Ah, muore, quindi una bimba di Lauro e una bimba di Fulminacci.
2: Bimbine.
0: Avete scelto molto bene, grazie mille. Io ti abbraccio veramente e ti ringrazio. Poi magari durante i prossimi appuntamenti di Pop Around the Clock, durante il weekend, fammi sapere il Mario come sta e se riusciamo a dargli una sistemazione. Grazie mille.
2: Grazie.
0: Un abbraccio, ciao. E intanto arriva Amélie con Non è Francesco qua su RTL 102.5.

No, ma ha assolutamente ragione Liso, qualunque cosa dica ha ragione. About Damn Time adesso su RTL 102.5 alle 18.20. Allora, veniamo al People. Io in questi giorni vi ho parlato di Art Bonus, no? E allora molti cittadini e molti sindaci ci stanno scrivendo proprio per saperne di più e quindi spiego subito. Art Bonus incentiva a salvare le opere d'arte, perché sapete cosa succede? Che molto spesso nei paesi e nelle città ci sono delle opere che necessitano di restauri oppure di ristrutturazione. Quindi cosa fa? Art Bonus serve proprio a questo, perché tutti possono fare una donazione, anche piccola.

0: non importa, e quella donazione sarà proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare, e tra l'altro si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Insomma, spero di aver chiarito un po' il concetto, ma comunque ci ritorneremo sopra. Ad ogni modo, tutte le info sono su artbonus.gov.it, mentre prendete nota, siccome siamo multitasking, 378 378 1025, mandate anche un bel vocalino alla Mario e mi raccontate come, dove e con chi ascolterete il nostro Power Hits Estate.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
4: Ma siete già arrivati?
3: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
17: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
18: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
17: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
18: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
19: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: E vabbè, tanto si sa, no? Quando una frase si inizia con forse, vuol dire che non è andata come doveva andare. Forse, però, in questo caso, grande successo firmato Tommaso Paradiso. 18:32, Pop Round the Clock, manca sempre meno al Power Hits Estate, al centrale del Foro Italico, città di Roma, ovviamente. E adesso mi chiede la linea Antonio Sica, fammi capire cosa sta combinando perché era lì al Village. Antonio? Antonio?
1: Allora ci siamo in diretta, salutiamo la Mario, qui è difficile tenere a bada le signore che sono già scatenatissime. Chi state aspettando di qua?
2: Io Gabbani.
1: Gabbani.
3: Madame.
2: Sempre Gabbani noi.
4: Gabbani. Sì, Gabbani.
1: Quindi
4: Gabbani.
1: Quasi tutti e quattro bimbe di Gabbani, in tutto e per tutto possiamo dire. Che tipo da concerto siete? Perché se qua fuori siete scatenate, lì dentro cosa succederà?
3: Ma sono
2: no, non faremo niente, saremo brave.
1: Sedute, braccia con sé.
2: No, è peggio delle figlie.
1: Allora Mario, solo per te adesso intoniamo anche un grande successo, perché loro sono anche reduci da Sanremo. Avvicinatevi qui tutti intorno al microfono. Uno, due, tre.
5: Saremo io
3: e te.
1: Beh, direi che dal Village del Power Hits estate è davvero tutto. Ciao Mario!
0: E meno male, io bimba di Antonio Sica si è messo agli atti, New Hit.

0: È un grande classico. The Way You Make Me Feel, la voce è quella di Michael Jackson, adesso su RTL 102.5. Mancano 2 ore e 20 minuti più o meno all'inizio del Power Hits estate e io continuo ad essere curiosa come lo guarderete, con chi, dove, insomma cosa farete. 378 378 102.5, un po' di voci, grazie regia.
1: Ciao, sono Luca da Milano, però in vacanza nelle Marche. Questa sera vedrò con mia moglie comodamente seduto sul divano Power Hits, ma anche adesso sto guardando comodamente RTL in TV.
0: Bravo, cosa buona e giusta. Allora, per i normal people del mio cuore, vediamo un po'. C'è il numero fortunato, poi c'è il numero preferito e da oggi c'è anche il numero che conviene davvero, 800 ovviamente, però vi spiego. Aldi ha abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti di diverse categorie, per cui avete capito bene, ho detto proprio 800, così potete continuare ad avere prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. E davvero vi servirebbe un altro motivo per correre a fare la spesa da Aldi? Io penso proprio che non occorra. Aldi, spendi meno e vivi meglio, così come vivremo benissimo e alla grande tra qualche ora, quando 40 grandi artisti si esibiranno con il loro tormentone estivo sul palco del Power Hits estate.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su

0: irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E chissà quanta gente stasera, un po' come Ed Sheeran nel video di Galway Girl che stiamo finendo di ascoltare adesso su Ritti alle 105, ci ascolterà dai pub, dai ristoranti, da luoghi di ritrovo per guardare e sentire i tormentoni dell'estate, del Power Hits estate. Io prima di salutarvi però voglio sentire ancora qualche voce, quindi grazie regia.
1: Ciao RTL, noi stiamo arrivando da Velletri, Castelli Romani, e non vediamo l'ora di arrivare allo stadio per sentire tutti voi.
0: Quello del tennis ovviamente, ancora.
2: Ciao RTL, sono Marcello da Lauriana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, infatti in viaggio dalla mia bella Calabria fino in Toscana. Guarderò il Power Hits estate sicuramente viaggiando dalla vostra applicazione RTL 102.5.
0: Bravo. Ciao. Amico mio, hai studiato ancora?
3: Ciao RTL, anche mia, siamo in viaggio per raggiungere il centrale, siamo gasatissimi.
0: Che cosa meravigliosa. Poi ancora, c'ho un sacco di gente, incredibile ma vero, malata, faccio il tifo per voi e per la vostra guarigione, che però mi dice chi se ne frega, tra una tachipirina e un tè caldo dal divano anche noi godremo dello spettacolo del Power Hits estate. Arrivano le stelle di Geoliera adesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Incredibile ma vero, anche per me sono arrivati i titoli di coda oggi, una giornata veramente meravigliosa che continuerà ovviamente alla grande con Giorgia Surina adesso e poi dalle 21 sul palco del Power Hits estate al Foro Italico, al centrale del Foro Italico. Tanti amici mi hanno scritto, siete in tanti lì, tanti a casa, tanti in auto, vi state dirigendo proprio a Roma, quindi intanto grazie per il privilegio del vostro tempo e le vostre parole, il vostro affetto, è tutto bello, meraviglioso. Forse non c'è un modo migliore di salutarci e poi di iniziare le danze all'insegna, all'inseguimento del tormentone estivo, se non con loro, cioè gli Chic con un grandissimo successo. Good times.

0: Lo fa questo brano, è un effetto collaterale però per nulla nocivo. Ti partono le anche tutte e due per fortuna quando ci sono loro. You Chic con Good Times. Buon Power Hits estate a tutti, grazie mille ragazzi, io ritorno il venerdì alle 17 con Pop Around the Clock. Che divertimento, dai, ci aspetta tutti adesso. Baci, ciao. E anche a Brusaporto, in provincia di Bergamo, sono le 19:40 secondi.
1: RTL 102.5

0: 102.5 Giornale Orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. Mancano due ore all'inizio di RTL 102.5 Power Hits Estate. Allora, per sentire che atmosfera si respira, ci colleghiamo con il Foro Italico di Roma, dove per noi c'è Luigi Santarelli. Buonasera, Luigi.
2: Sì, ancora buon pomeriggio dal Foro Italico. Siamo all'esterno dell'arena dove questa sera alle 21 parte il Power Hits Estate di RTL 102.5, la prima delle due date del 2026 con cui apriamo ufficialmente l'estate, con cui apriamo anche la nostra cavalcata per scoprire, come ogni anno, come da tradizione, qual è il vero tormentone dell'estate. Anche quest'anno un cast pazzesco, come sempre, da Achille Lauro a Giorgia, da Night a Sal Da Vinci, dai Colors fino a Emma e tanti altri saranno sul palco questa sera. Una diretta da seguire, come sempre, in radio e in radiovisione, in esclusiva sul canale 36, la radiovisione di RTL 102.5, poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Se siete in zona Foro Italico, passate a trovarci già da ora, perché da questa mattina è aperto il nostro village proprio all'ombra del centrale. La linea intanto torna a voi.
1: Grazie Luigi, ora ci occupiamo del caso di caporalato nella costruzione del nuovo consolato americano a Milano, fermato all'aeroporto di Bergamo l'imprenditore turco Demir. Alessandra Giannoli.
3: Disposto il fermo per il pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato insieme con la società americana Cadel nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione a Milano dell'edificio che ospiterà il nuovo consolato USA, il 46enne manager turco è stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio, dove stava partendo alla volta di Istanbul, ed è stato portato nel carcere di Bergamo. Demir aveva comprato il biglietto il 30 maggio, il giorno dopo essere stato indagato appunto insieme alla società di cui uno dei responsabili in Italia, i manovali indiani impiegati nel cantiere, ricevevano una paga di meno di 3 euro l'ora ed erano costretti a lavorare 6 giorni su 7 fino a 12 ore. Il meccanismo di assunzione prevedeva anche il conferimento di 5.000 euro a intermediari che si occupavano della firma dei documenti e dei permessi per arrivare nel nostro paese, tra insulti, botte e minacce.
1: È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola, lo sottolinea il Ministero della Salute in una nota, appunto dicendo che il paziente è rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata. Si terrà mercoledì l'interrogatorio di garanzia per Emanuela Aiello, 44 anni, la mamma della piccola Beatrice, è accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla bimba dal suo compagno, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La pagina sportiva, cominciamo dal ciclismo. Oggi la seconda tappa del Giro Women vinta da Elisa Borghini, che è anche leader della classifica. A Roma invece il Giro d'Italia maschile, Paolo Pacchioni.
4: Buonasera da Roma, il Giro d'Italia si è appena concluso con la volata vincente di Jonathan Milan. C'era dunque fatta il velocista friulano, che aveva conosciuto soltanto delusioni in questa edizione della corsa, invece sul traguardo qui al Circo Massimo ha piazzato una volata imperiale, ha vinto nettamente sull'altro italiano Giovanni Lonardi, terzo il francese Fenot, soltanto quarto Groenewegen. Dunque Jonathan Milan festeggia una vittoria di tappa al termine di una frazione molto combattuta. Nel finale anche Ganna ci ha provato ad anticipare la volata del gruppo, ma è stato ripreso, e fra poco ci sarà la cerimonia di premiazione con Jonathan Milan e soprattutto con Jonas Vingegaard, che ha stravinto questa edizione del Giro d'Italia che proprio in questo istante va in archivio da Roma lì nello studio.
1: Grazie Paolo Pacchioni. Adesso per gli altri sport della domenica, Enzo Tamborra.
5: In apertura la MotoGP, con la giornata storica per l'Aprilia che per la prima volta ha vinto al Mugello, l'impresa porta la firma del leader del mondiale Marco Bezzecchi, che ha regolato il compagno di scuderia Jorge Martin. La festa italiana è stata completata dal terzo posto di Pecco Bagnaia su Ducati. Per il tennis domani 3 italiani in campo per gli ottavi di finale del Roland Garros. Alle 11 Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida. Invece intorno alle 14 Berrettini affronterà Juan Martín Cerúndolo, l'argentino che nel terzo turno ha eliminato Yannick Sinner. Nel tardo pomeriggio Arnaldi Tiafoe. Nel doppio, ai quarti di finale, Vavassori e Bolelli.
0: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende un avvio di settimana caratterizzato dal passaggio di un impulso instabile che apporterà appunto dei fenomeni a carattere sparso, a tratti anche di forte intensità sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia. Più soleggiato invece al sud e sulle due isole maggiori. Temperature massime che tenderanno a calare sulle zone instabili. Dettagli sull'app di 3D Meteo.
0: Via Radio.
7: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, dove per incidente ora risolto segnaliamo 4 km di coda tra Lucca Est e Alto Pascio verso Firenze. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 14 Bologna-Taranto,

0: code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
3: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: di questa domenica sera. Domenica 31 maggio, vi abbiamo raccontato tanto rispetto a questa serata, a questa giornata, e questa puntata di Shaker sarà specialissima perché accanto a me c'è un po' di sovraffollamento, però sì, accanto sì. a me il nostro capo supremo.
1: Ma cosa dici?
0: Angelo Paiguini.
1: Ma cosa dici?
2: Applausi.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Nick Giustini.
2: Buonasera, buonasera. Che bello essere in compagnia del papà e della mamma di Power in Estate.
1: Beh,
2: no,
1: sì,
0: è vero,
1: dire,
0: è
2: le
0: vero.
2: Prime conduzioni sono state le vostre.
1: Sì, sì, ma Giorgio, tu ti ricordi a settembre del 2017 alle 19:08 minuti che cosa stavamo facendo io e te?
0: Stavamo stappando prima di
1: esatto. Perché noi siamo fatti così,
0: così in allegria, e siamo entrati in allegria, naturalmente.
1: Effettivamente quell'edizione è stata spumeggiata. Molto bene, molto bene. Chiederemo a Matteo, a Giulia, a Jessica e a Paola se stanno facendo la stessa cosa.
2: Sono certo di sì, conoscendoli tutti e quattro. Forse tre sì e una no.
0: Intanto
2: me,
0: alle nostre spalle vedete, insomma, si sta popolando il centrale fuori italico. 1 ora e 51 minuti e 31 secondi all'inizio, no? Allo stappo, si può dire?
1: Allo stappo, sì. Allora, come abbiamo fatto per tutta la giornata, al 378-378-102 5 almeno in questa prima fase, ci volete raccontare dove, con chi e come seguirete questa sera Power It's Estate? Anche perché noi vi diamo un consiglio: fatelo sul canale 36. Sì, sì. Perché a un certo punto, lo possiamo dire?
2: Lo so, però a un certo punto
1: lo dico:
2: sorpresa,
1: apparirà un QR code.
0: Sì. Dovete essere prontissimi con i telefoni in mano.
1: Succederanno cose.
2: Ma lo possiamo fare anche noi?
1: Certo.
0: Guarda, ti cinfi sempre.
1: Dai, cominciamo con la musica. Dai che si va.
0: Andiamo, Power It.

0: Savage Love con questo polleggio, perché del ritmo da polleggio siamo.
1: Bella parola, polleggio.
0: È carino, vero?
1: Molto
0: no,
1: bello.
0: Ti dà l'idea, la sensazione di un po' come faceva Bob Marley, no? Di volare un po' sulla musica, di appoggiarci sulla musica. E noi... questa è l'atmosfera giusta in attesa del concertone di stasera.
1: Siamo nel chill.
0: Esatto.
2: Sì, che lavori con due Gen Z, che ti sei rinfrescato.
1: Beh, ma eravamo nel chill anche Giorgia.

0: Oddio, nove anni fa.
1: Ai tempi.
0: No, perché stavo pensando che effettivamente tutte le edizioni che abbiamo presentato insieme a un certo punto.
2: Angelo,
1: però adesso vogliamo sapere,
0: c'è un leggero stato di incoscienza.
1: Immagino per l'adrenalina, per l'adrenalina, certo,
2: sono passate agli annali, sì, no? Alcuni episodi, vogliamo ricordarli?
0: Quello lì?
2: Quello.
0: Beh, lì ero proprio.
1: Possiamo saperlo, per favore?
0: Vabbè, ve lo raccontiamo tra poco. Intanto al 378-378-1025 stanno arrivando i vostri messaggi, perché vogliamo sapere dove, con chi ascolterete e vedrete questa sera Power It's Estate. Prego.
3: Ciao RTL, sono Giordano. Sto appena rirondando da San Cipriano Raversa a Roma Capena. Per me l'hit dell'estate sarà la testa gira.
1: Fede Balman, Itta e Mischilla.
0: Sì.
2: Giusto per la sua età. Ognuno c'è il suo anche per quello, no?
1: La testa gira, che era la sarebbe stata la vostra canzone della vostra edizione.
0: Mi sembra di aver
2: capito. Hai ragione.
1: Il vostro tormentone.
0: Ancora.
4: Ciao RTL, siamo Alessandra,
5: Mario,
6: Daniele e Gabriele.
4: E siamo gasatissimi perché stiamo per arrivare al Power Hit Estate 2026.
1: Grandi. Comunque stanno arrivando un botto di messaggi anche al 378-378-125 scritti, di gente che è già lì, è dentro, che ci sta ascoltando.
2: Ma ce ne sono altri vocali di persone che sono già lì dentro, quindi che ci vedranno direttamente lì, dagli spalti, insomma, dal centrale fuori Italico, il concerto.
0: Voi, se non siete al centrale, canale 36, RTL 102.5, RTL 102.5 Play, a posto.
1: Fatto.
2: Nel chill.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su RTL 102.5, 19:21 minuti. No, per piacere,
1: ecco appunto. Bene, care amiche, cari amici, Nick Giustini, Giorgia Surina, Angelo Beguini, siamo noi in attesa dei vostri messaggi. Dove ci racconterete cosa, Nick?
2: Ci seguiranno, dove ci seguiranno, come ci seguiranno, ma soprattutto io sono curioso, vorrei sapere se avete pensato a un abbinamento cibo Power Eats. Cioè, cosa si mangia guardando il Power Eats estate?
1: Pizza e birra.
2: Pizza e birra, dici?
1: E? O sushi?
3: Sushi,
1: sushi, fighetto.
0: Milanese proprio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
14: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni 2 adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
15: Ma siete già arrivati?
14: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
16: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: E stiamo scaldando l'atmosfera questa sera in attesa del Power Hit Estate. Stiamo ballando allegramente anche insieme a voi e soprattutto vi stiamo chiedendo da dove, con chi e come vedrete, no, questo grande spettacolo che abbiamo preparato per voi questa sera. E quindi diamo spazio alle vostre voci, chiaramente. Sentiamo.
1: Ciao, sono Flavio da Roma. Sto andando allo stadio del tennis per assistere questa sera. È un regalo a sorpresa che ho fatto a mia moglie per il suo compleanno. Speriamo che gli piaccia, ma penso proprio di sì.
2: Anche noi. Sì, speriamo sì, che non sia con te in questo momento, perché sennò gli hai spoilerato la sorpresa.
0: Anche perché... lì accanto.
3: Anche perché se stanno ascoltando la radio, effettivamente. Forse. Ma sai che non è l'unico regalo di compleanno che questa sera stiamo facendo? Sì. Perché allora direttamente dal Foro Italico io e il mio compagno Luca ci godiamo questo grande concerto. Sarà il regalo per il suo compleanno. Buon compleanno amore Dani. Ciao.
0: Beh, buon compleanno.
3: Allora, è solo che come facciamo a capire? Perché tra un po' parte la Kiss Cam dentro.
0: Dai,
2: ci si bacia.
3: E ci si bacia.
0: Dai, quella di Coldplay.
2: Dobbiamo trovare una persona del nostro staff, del nostro team, che vada a cercare qualcuno a cui dare un bacio.
0: Però
2: abbiamo qualche idea.
3: Oppure uno che va in giro e dice: Dani, sei qui col tuo fidanzato per il tuo compleanno, hai scritto a Nick, Giorgia e Angelo e prima vuoi dare un bacio.
0: Esatto, però se è invece con l'amante al concerto.
3: Bello. Qui ha detto compagno.
0: Ma quindi metti caso che magari qualcun altro invece è lì al concerto con l'amante, ragazzi, non fatevi beccare perché è brutta la storia.
3: Se no parte tutto il cinema. Prego.

0: cercando di fare questa sera, tirarvi su il morale, Lift Me Up, lo canta Moby, il gesto è...
1: Abbiamo la coreo, la nuova coreo.
2: Il vecchio, pompa la mano, insomma.
0: Sulle mani.
2: Esatto. Intanto le vostre voci al 378-378-1025.
3: C'è RDL, vengo da Rieti e sono a Fuori Italico.
2: Bravo, bravo. Ne abbiamo un altro, Mungi.
4: Ciao, siamo Monica, Silvia, Enzo e Chiara al Foro Italico per vedere Power Hits estate 2026. Yuhu!
2: Di cosa vuoi fare, Giorgio?
0: Allora, io vorrei chiamare in diretta qualcuno di voi che è già lì, visto che in tanti ci state scrivendo, quindi se state attaccati al vostro telefonino e state pronti a rispondere al telefono, perché tra poco vi chiamiamo.
2: Cosa così. Bisogna dire? Prosciutto.
1: Prosciutto.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Nel museo troverete

0: Avete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Ciao, sono Zero Calcare e mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Boop boop boop.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Avevano 20 anni, sì, e adesso sono cresciuti in Måneskin, naturalmente riascoltati. Era ieri, era l'altro ieri.
2: George, fammi un po' di ASMR.
1: No, la...
2: Buonasera a tutti, questa è RTL 102.5. Attenzione, prima di fare qualsiasi esperimento vorrei ascoltare delle voci, quella lì che... Prego.
3: Vai.
4: Ciao RTL, okay. Sono Valentina e anche io sono qui al Fuori Italico, yeah. E c'è anche mio marito Marco.
5: Che va costretto a venire.
2: E attenzione, caramba, che sorpresa, Marco è al telefono con noi.
1: Marco!
6: Ciao a tutti.
5: Ma loro sono quelli che mi hanno costretto,
1: Com'è andata? Spiegaci un po'.
5: È andata che sono venuto qui, ho accompagnato loro con mia figlia, l'amica di mia figlia, le mie nipotine femminucce, tutte femminucce, e alla fine qua non ci accompagni.
4: L'abbiamo costretto e ha pure pagato tutti i biglietti.
2: E vai!
5: E via.
2: Okay. Bravo papà Marco. Allora, bravo. Facciamo allora un altro esperimento. Io mi allontano un attimo da qui perché devo vedere lo schermo dietro di me.
7: Vai,
2: Dove fateci vedere dove siete alzati in piedi.
1: Agitatevi.
2: Fate qualcosa di particolare che stiamo cercando.
1: Aspetta,
2: di indovinare.
1: Dove siete?
2: È difficile.
1: La curva
5: Nord Bari.
2: Tribuna
5: Nord Bari.
1: Agitate le mani, ragazzi.
2: È difficile.
5: Agita le mani verso mia moglie.
1: Di più.
5: Non fateci vedere.
1: Di più.
2: Forse abbiamo mandato. Ah, sì, li ho visti.
1: Li abbiamo visti.
2: Trovati. Ecco un altro amico che ci saluta dalla telecamera in questo momento. Bene, ma attenzione Marco, è tutta la combricola. Buon divertimento. Grazie.
1: Ciao ragazzi.
2: Vedo. Mario, vai!
8: Mario! Buonasera! Buonasera Giorgia, buonasera Angelo, buonasera Nick. Allora, sentivo prima un simpatico marito costretto qui al Foro Italico, a me mi ha costretto Baiguini. Questo è il format di quest'anno, e mi manda Baiguini e io sarò, diciamo, i vostri occhi, le vostre orecchie qui dietro le quinte del Power It Estate. Sì, dimmi.
2: Sai dove sto per mandarti?
8: No!
2: No, aspetta. Devi cercare Lorenzo, che si trova...
8: E infatti...
2: Non quel Lorenzo.
8: No, Mario.
2: Devi cercare Lorenzo.
8: Anche quello, tutti quanti.
2: Che si trova in Tribuna Internazionale, categoria 2, fila 19, posti 49 e vicini. Ok?
1: Vai.
8: Vabbè, è una missione difficile, ma ci proviamo. Qualcosa riusciremo a fare. Comunque io sarò il disturbatore d'eccezione qui dietro le quinte. Quindi quello che succede, io andrò un po' a curiosare per vedere tutto quello che succede e andrò a cercare anche questo Lorenzo, ma non sarà l'unico Lorenzo che avremo secondo me tra poco qui in diretta con noi.
2: Ma vedi di fare come l'anno scorso.
8: Esatto.
2: Ti ricordi com'è andata. Intanto manca 1:04 all'inizio di Power Hits Estate e noi cosa facciamo?
7: E noi dobbiamo ascoltare un bel pezzo, però nel frattempo voglio lanciare un'altra sfida a Mario. Levati il pass e prova a passare ovunque dicendo mi manda Baiguini. È una bella sfida, vediamo se funziona.
8: Non sarebbe male, proveremo.
1: Anche questo, Mario, sei tutti noi, sei il nostro supereroe. Grazie Mario, a tra poco!

0: fantastica. Eh?
1: Yeah.
2: Troppo?
1: No, un attimino.
3: Giusto, è giusto.
1: Però sì, in realtà tante mani al cielo è quello che vorremmo vedere. Un messaggio vocale subito.
4: Io favorito estate, lo guardo sul play. Bravo. In pizzeria. Ciao da Nicola Vanini.
0: Moderno.
1: Come bravo, bene,
3: ma vai dal pizzaiolo e digli: possiamo mettere il 36 sul televisore, così lo guardate anche in televisione.
1: È una pizza,
3: no?
1: Con il logo di RTL 105. RTL
0: 105 Time. Dove? Dove?
1: E dai.
0: Anche a Roma, al Foro Italico, sono le
1: 20.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Sergio Gadda. Manca ormai solo un'ora all'inizio dell'evento. RTL 102.5 Power Hits estate. L'atmosfera al Foro Italico di Roma si fa sempre più incandescente. Allora, per le ultime ci colleghiamo con il nostro Luigi Santarelli. Buonasera Luigi.
7: 60 minuti esatti all'apertura del Power Hits estate 2026. Di nuovo buon pomeriggio dal Foro Italico, sold out come per le grandi occasioni. L'ultima, quella degli internazionali d'Italia, con cui il numero uno al mondo Jannik Sinner ha conquistato Roma e il torneo. E questa sera noi apriamo ufficialmente l'estate, apriamo anche dalla mezzanotte la nostra classifica, quella che ogni anno ci aiuta a decretare, grazie anche e soprattutto ai vostri voti, qual è il vero tormentone dell'estate. Diretta che, come detto, parte alle 9, ovviamente da seguire in radio ma anche in radiovisione, canale 36, e poi sempre in streaming su RTL 102.5 Play. E se ci seguirete dalla radiovisione, occhi incollati allo schermo, perché ci saranno veramente tante sorprese. Appuntamento alle 21, a voi dal Foro Italico.
6: Grazie. Ora la cronaca. Atteso per mercoledì l'interrogatorio in carcere della donna accusata di aver ucciso la figlia di 2 anni a Bordighera in provincia di Imperia, Alessandra Giannoli.
8: È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera, ma anche di aver assistito senza fare nulla alle violenze commesse sulla bimba dal compagno arrestato ieri nei confronti di Emanuela Aiello, mamma di Beatrice. È scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, lo stesso reato di cui deve rispondere Emanuele Iannuzzi. A incastrarli foto e video trovati nel cellulare dell'uomo, in cui si vede la vittima con il volto tumefatto dopo i presunti pestaggi. Una delle due sorelline di Beatrice, di 9 anni, ha raccontato agli investigatori l'agonia della piccola. Aveva il corpo viola, più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti.
6: Per il ciclismo va in archivio il Giro d'Italia 2026. Paolo Pacchioni.
9: Era la sua ultima occasione, Jonathan Milan l'ha colta al volo. Non aveva ancora vinto il velocista friulano in questa edizione del Giro d'Italia, lo ha fatto nella tappa conclusiva con uno sprint imperiale sul traguardo di Roma. Suggestiva la cerimonia di premiazione al tramonto con il Palatino sullo sfondo. Jonas Vingegaard è stato incoronato, ha vinto il Giro dominando con 5 successi di tappa, tutti in salita. Giulio Ciccone si è aggiudicato la maglia azzurra di leader degli scalatori, il francese Paul Magnier è maglia ciclamino, leader della classifica a punti. La maglia bianca di miglior giovane va alla portoghese Afonso Eulalio. La vittoria di tappa di Jonathan Milan si aggiunge ai successi di altri italiani, Ballerini, Ganna e Bettiol. Ora il Giro può davvero andare in archivio. Da Roma, linea allo studio.
5: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni. Previsioni del tempo.
10: Una buona serata da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata dall'instabilità che coinvolgerà le regioni di nord-est e parte del centro Italia. Per il passaggio di un impulso instabile si segnalano fenomeni localmente di forte intensità, più sole invece altrove. Temperature massime che saranno in lieve diminuzione sulle zone interessate dai fenomeni. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
11: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete. In Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante, 2 chilometri di coda per veicolo in panne tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. In Toscana sulla 11, Firenze Pisa Nord, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e Altopascio verso Firenze. Ancora code a tratti sulla 14, Bologna Taranto, tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Questa sera, dalle 21, tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts. Con
2: Caffè Toraldo. Sulla o caffè.

0: Ordinary Love in questa serata su RTL 105 in attesa del Power Hit Estate. A quanto? A 48 minuti.
1: Sai che stavo facendo lo stesso ragionamento tuo? Cioè? Perché

0: Pronto?
1: Uè.
2: Pronto?
3: Pronto, abbiamo lui, abbiamo il Dagli Roma Dagli, sei proprio tu?
4: Sei tu?
1: Sì, sì, sempre solo Dagli Roma Dagli.
0: Fantastico. Più o meno in che zona siete del centrale del Forza?
1: Spettacolare, ragazzi.
0: Vediamo, vediamo.
1: Spettacolare.
0: Stiamo
3: l'hai
0: vedendo.
3: Già visto tu, praticamente.
0: Lo già lo sai.
4: L'hai già fatto in testa tua.
3: Già hai finito. Okay.
4: Dove sei esattamente? Ci puoi spiegare?
1: Noi siamo tribuna
5: internazionale categoria 2.
0: Ah, qua, ma siete gli amici di prima. Gli amici di prima. Adesso
1: a Marco che ha pagato i biglietti prima per tutti. Lo sapevamo, ci
0: facciamo
1: pagare pure noi.
0: Bravissimi, bravissimi. Allora, adesso vi mandiamo Mario Vai, così siete a posto. Grazie, buona serata, buon
4: ciao,
0: concerto.
1: Ciao. Grazie a voi.
0: Allora, voi all'ascolto, mi raccomando, avete capito l'atmosfera che c'è al Foro Italico, per cui canale 36 a partire dalle 21 solo lì lo si può vedere, sì. O in alternativa in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Ma vogliamo raggiungere, vogliamo rientrare, Mario. Tornare al Foro da Mario Vai. Mario!
6: Eccoci ragazzi, tu non fare promesse, Angelo, perché io non so dove sta sta gente. Non fare promesse.
0: Sono gag.
6: Senti, allora io in questo momento mi trovo sugli spalti e devo dire, come forse qualcuno potrà vedere in radiovisione, per quel poco che riesco a far vedere, che è in corso il pre-show.
0: Ma c'è, sai, veramente... ti do una notizia, sì. Noi possiamo anche dimmi. Ascoltare che cosa sta succedendo. Prego,
6: caspita,
0: dalla
6: meglio, meglio di sentire me, vai,
0: sentiamo,
6: vai.
0: Sentiamo un po'.
7: Data, per esempio, però vabbè.
0: Allora, chi c'è?
8: Curva Nord.
0: Allora, questa è.
3: Questa è Amelia. Amelia Villani.
0: Con lei ci sono Gianna,
3: sì. Edoardo, Donna Maria e Carocci in console.
0: Il DJ Carocci.
3: Fantastico.
0: Aspetta. Funziona.
8: Andiamo di qua. Curva Ovest.
9: Sì, secondo me la sanno.
0: Sì. Funziona.
3: Anche
0: no,
3: Mario
0: non capivo
3: la
0: l'attinenza tra la canzone che c'è sotto e i cori di Amelia, ma
3: va bene,
0: ma questo è un problema mio.
3: Non sei abbastanza chill.
0: Chiudiamo un attimo questo rumore che per ora ci sta portando soltanto, diciamo, distrazione, perché tra poco anche Gaia.

0: Lady Gaga.
1: Bruno Mars. Tanto bello, tanto bello. Nick, Giorgio e Angelo, attenzione, attenzione. Mancano in questo momento, fatti i conti, 38 minuti.
2: Bravissimi.
1: 38 minuti alla nuova edizione di Power Hits Estate.

0: In diretta solo su RTL 102.5 canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play. Abbiamo un collegamento multiplo, è partito lo spazio con il red carpet con Stefania Iodice e Luigi Santarelli. Contemporaneamente il nostro Mario Vai ha raggiunto il palcoscenico.
1: Mario, sono sul palco, sono sul palco in questo momento, la gente mi guarda male, c'è anche Lorenzo Suraci. Guardate che bello, aspettate, andiamo da Lorenzo, aspettate,
2: vai, prego.
1: Il nostro presidente, eccolo qua,
3: che ho già visto ha usato delle belle parole per te, per incentivarti ad andare sul palco.
1: Ecco anche il nostro Lorenzo Suraci, non so se lo vedete in radiovisione. Sì,
2: vai.
1: Mi sta accompagnando. Va bene. Comunque, ecco il palco. È meglio che me ne vado. Sì, ecco, c'è anche Marcantelli che non l'ha presa bene.
3: Tutto a posto, tutto a posto.
1: Tutto bene, riscappo.
3: Sei fantastico.
1: Angelo, se perdo il posto è colpa tua.
3: No, non ti
2: dimmi che ti manda
3: vai
2: qui. Esatto, non sento quello. Al massimo prosciutto di... Va bene,
3: prosciutto
2: questo.
3: Prosciutto vale per tutto. Stefano, ce l'abbiamo l'audio del red carpet? Se fammi sentire un po'.
4: Anzi, sarà pure divertente fare un identikit ogni tanto, cercare di capire, di dire senza dire poi nello specifico chi.
5: Ed è bello perché poi il pubblico ci aiuterà questa sera per tutto.
3: Wow, la diretta
5: che seguiremo su RTL 102.5 Play. Ma la serata alle 21 partirà in radiovisione in esclusiva su RTL 102.5 canale 36. Intanto accogliamo gli artisti di questa sera tra poco sul palco, perche sarà una serata, sai, di quelle delle grandi occasioni.
4: Insieme a Giorgia, che oggi l'ho visti provare.
5: Mica male, anche perché poi tanti degli artisti di questa sera, oltre ad essere degli straordinari musicisti,
3: che belli che sono, molto belli.
4: Sono
3: siccome sono così belli, noi dobbiamo mandare Mario Vai lì in qualche modo, perché tanto lui è il nostro disturbatore.
0: Okay, Mario, Mario, vai sul red carpet.
1: Vai sul red carpet. Subito e seguo. E seguo.
3: Neanche Yannick Sinner ha corso così tanto dentro al centrale del Foro Italico l'ultima volta che c'è stato. Sei fantastico.
4: Cosa stai dicendo, Mario? Non ti si sente.
3: Meglio così, forse.
4: No, c'è il fiatone.
0: Allora, tanto abbiamo un po' di tempo. Okay. Tra poco, Mario Vai. Vediamo se riesce
4: a farsi buttare fuori anche dal red carpet.
0: Ok, perfetto.
4: Vai.
0: Intanto, quanti minuti mancano, Nick?
3: Mancano 36 minuti. Penso di aver imparato il giochino, giusto? Più o meno.
4: 35 e 30
3: aspetta
4: secondi.
3: Aspetta che controllo dietro. Confermo 35. 35
4: tra poco torniamo.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
0: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

0: Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sun in the sky, you know how I
2: feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: lui, era lui, Francesco Gabbani. Amen. Lui, il vincitore del primo Power Hit estate della storia.
1: Sì, corretto? Nel 2017, su quel palco.
2: Il vostro.
1: Il nostro Giorgia Angelo. Eccoci qui, gli zii di Power Hit. Allora, abbiamo mandato il nostro Mario Vai in missione sul red carpet. Mario,
3: eccoci,
1: mentre
3: ragazzi.
1: Tu allora, sei come... lì, mentre tu sei lì. All'interno del centrale del Foro Italico c'è la Kiss Cam, si stanno limonando tutti come dei pazzi.
3: Pensate la mia vita, avrei potuto esserci io.
2: Ti abbiamo fatto uscire nel momento sbagliato, Mario. Ci dispiace.
3: Ho qui un'immagine che mi restituisce tutti i limoni. Beati loro, viva l'amore. Allora, come dicevate giustamente voi, io sono qui su Red Carpet. Il nostro operatore Luigi Provenzani, che ho precettato per l'occasione. Io mi avvicino direttamente a Stefania Iodice e Luigi Provenzani, che non sanno nulla di questo.
0: Luigi Santarelli.
3: Ecco, e la faccia non promette bene. Ragazzi, devo parlare qua. Buonasera Luigi, come stai?
4: La addirittura da qua parli. Beh, io sto in piedi,
0: anche,
4: tu come stai?
0: Anche.
3: Molto bene, siamo in diretta su RTL 102.5 con Giorgia Surina, Nicolò Giustini e con Angelo Beguini. Cosa dici a loro?

0: che Giustini, c'è la tua macchina da spostare, mi hanno chiamato.
1: Lo so, l'ho lasciata lì.
2: Senti, ma invece Stefania, vieni su RTL 102.5, tesoro. Ribia fiato, stai a parlare da tre ore.
3: Sei bellissima.
2: Vai, vai, parla ancora.
3: Un controsenso. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, come va lì a studio?
1: Molto bene.
3: Bene.
2: Il clima è caldo, allora io gli restituisco il microfono. Ragazzi, facciamo sentire anche in diretta su RTL 102.5.
1: Bravo Mario.
2: Quello che succede. Vi restituisco il microfono, grazie.
3: Grazie a te Mario, vai.
0: Giorgia, ti amo. Ciao.
1: E volevo fare una domanda a Santarelli, ma non siamo riusciti a fargliela. Volevo chiedere, Mario, magari poi nel fuori onda glielo chiedi.
4: Aspetta, che ha perso gli auricolari.
1: Mario, ci senti?
2: Ora vi sento. Ora vi sento.
1: Devi chiedere a Santarelli come mai indossa sempre delle camicie e quando conduce il red carpet c'ha la polo.
5: Si è messa la polo. Cioè,
2: è per non essere banale, capito?
1: Risposta perfetta.
5: Noi siamo avanti, noi di RTL. Certo.
4: Intanto, signore e signori, mancano 22 minuti.
1: Confermo.
4: 22 minuti.
1: Sì. Adesso 21:50.
4: Dove vi dovete cominciare a piazzare?
1: Sul divano. Sul divano, divano, davanti al televisore. 36 acceso, perché dalle 21 comincia RTL 105 Power East Estate 2026. Quindi comincia l'estate a livello musicale e non solo, perché climaticamente ci siamo.
4: Sì, sì. E se siete in giro, invece, continuate ad ascoltarci alla radio.
5: Ovviamente.
4: Ovunque
5: trovate, naturalmente, se siete in un locale, no, mettete la TV che è a disposizione sul canale 36 del digitale terrestre, sul vostro telefonino, insomma, in qualunque, mettetevi in macchina e sentitelo lì dentro, no?
4: L'aria condizionata a palla. Ok. C'è una bella novità, dai.

0: Michael, George Michael, Fast Love, su Rete alle 102.5:20 e 45 minuti. Manca il quarto d'ora.
1: Da adesso in poi è facile.
0: Ce l'ho fatta anche io.
2: Esattamente 13 minuti e 59 secondi adesso.
0: Facevo il cifra tonda io, sì.
2: No, perché dobbiamo dare la linea
3: giusti.
2: Mario, dove sei?
4: Eccomi. Allora, in questo momento mi trovo. Salutiamo anche Benedetta Vannucci che è dietro di me.
2: Ciao, Benny.
4: Allora, mi trovo nel buffet, diciamo, dove tutti si abbuffano e mangiano allegramente.
1: Tutti tranne te, mi sembra evidente.
4: No, io sono ligio al dovere, bravo, carissimi. Allora, bravo. Peraltro posso dirvi che di fronte a me in questo momento c'è la divinità assoluta, c'è Giorgia. Che tra poco
2: vuoi
4: ci
2: provare?
4: Si parla del
2: vuoi provare?
0: Proviamo.
1: Dai, vai a disturbarla.
4: C'è Lina che mi guarda, Lina mi guarda male, non vorrei che
0: ci parliamo Lina noi con Lina.
2: Prima dillo a Lina, mi manda Pai Quini.
4: Sì, non lo so, secondo me non la vedo una bella cosa.
0: Secondo me non funziona.
4: Ho paura
0: che
4: no.
0: Si aggiusta gli occhiali. Vai, sì. Mario, vai.
2: Prova.
4: Lina, mi

0: da Baiguini, siamo in diretta. Niente, mi ha mandato al diavolo, non è possibile andare oltre purtroppo. E quindi
1: non è possibile. Si continua a guardare.
0: Allora, praticamente la storia è questa: io domani sono disoccupato per colpa vostra. Mi hanno mandato al diavolo tutti.
2: Non ti preoccupare,
1: ti
2: hanno
1: mandato al diavolo.
2: Non ti preoccupare.
0: Adesso ride Elina, adesso ride.
1: Eccola!
0: C'è anche Giorgia.
2: Dov'è?
0: Ecco,
1: eccola.
0: Giorgia.
1: Eccola.
2: Facci fare un saluto. Ecco, facci fare un saluto da Giorgia.
3: Porno, c'è qui.
2: Ciao Vero, ciao Giorgio,
0: ciao Giorgio, diretta su RTL.
3: Io non ero prevista.
0: Certo, tu certo. Eri prevista.
2: Dillo a grazie, Giorgia, dopo. Dillo a Giorgia, mi manda Baiguini, vedi cosa ti rispondo.
0: Benissimo. Bene, che benissimo. Dire, la mia carriera finisce qui e adesso vediamo la bella serata.
2: Vai tranquillo,
1: allora
2: Mario.
1: Buttati sul buffet a sto punto, sì. Già che ci siamo.
0: Esatto, bene, che dire, rimango qua o mi faccio licenziare ancora un po'?
2: No, beh. Dai, vai a trovare vai di nuovo camerino. Luigi e Stefania sul reggicato.
1: Va bene,
0: vado.
2: No, perché non deve cadere in tentazione crudele. Con il buffet.
1: Con il buffet, esatto. Corri, vai.
2: Che un attimo. Veramente sembra seguire Mario Vai, lo potete seguire anche qua con noi in radiovisione. Sembra di vedere il Sinner Alcaraz. La partita è quella, sulla Terra Rossa si sta correndo avanti e indietro. C'è Robin Tick.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quattro minuti.
3: È Capodanno.
2: Cominciamo a farli ballare con i Bee Gees, che dite?
4: Sì.
5: Io direi che è un'ottima scelta.

0: Attenzione, attenzione, manca un minuto, manca un minuto.
1: Sembra, pronti al lancio?
0: Sembra veramente Capodanno.
1: Esatto.
0: È vero, è vero. Allora, e tra l'altro è il 31 di maggio.
1: Ma guarda che torna
2: manco
1: tutto.
2: Manco a farlo apposta.
0: Perfetto, grazie a Stefano Mungi, grazie a Beppe Di Dio, grazie a Fabio Romano per la parte tecnica, ai nostri inviati, tutti i colleghi a Roma, pronti per dare la linea proprio al centrale del Foro Italico. Grazie Nick.
2: Grazie Angelo, grazie Giorgio ovviamente.
1: Ma grazie a voi ragazzi per aver occupato il mio spazio. Mi piace da morire questa cosa, mi sono divertita un sacco.
0: Lo rifaremo, sai?
1: Ah sì? Sì,
0: sì, sì. Il primo settembre.
1: Forse
2: aspetta, che forse ho impegno.
0: E me, ti dirò anche una cosa, che anche il 2 settembre forse.
1: Non uno, due.
0: Attenzione, attenzione, prima che parta il disco samba, vediamo, qui mi mancano 10 secondi.
1: Allora, sì, dovrebbe, ci siamo?
0: 10,
2: ci siamo.
0: 10?
1: No,
2: no, ancora no, ancora no.
0: 4, 3,
2: 2,
0: 1, via!
3: RTL 102.5 e Cornetto Algida vi invitano all'ascolto di Power Hits Estate 2026. Power Hits Estate! Con Prosecco Doc, Renault, Mulino Caputo, Amica Chips, Caffè Toraldo, Don Di Salotti, Grana Padano, Yes Z, il Novellino Campiello. E con la collaborazione di Autostrade per l'Italia e Carta Giovani Nazionale. Power Hits Estate!

frequentare.

0: ci siete!
1: Che meraviglia, che meraviglia! Ciao anche a voi là in alto, ciao a tutti!
2: Ciao!
1: Tutto il centrale del Foro Italico! Che meraviglia, un inizio senza precedenti!
0: Ma che fuochi d'artificio, che spettacolo bellissimo!
1: Spettacolare, mai successo, senza precedenti della storia di questo grande evento. Un saluto anche a tutti gli amici che ci seguono da casa. Ciao!
2: Ciao.
1: Questa
2: ciao.
1: È la voce del centrale del Foro Italico!
3: Sera, eh?
2: Meravigliosi!
3: Pubblico incredibile!
1: Che meraviglia! Questo è Power It's Estate 2026! È la nostra festa! Grazie ovviamente a Gabri Ponte e Salmo per aver aperto così l'evento musicale più atteso dell'estate italiana!
0: È un format unico questo che ogni anno stabilisce qual è la canzone di questa stagione. Ringraziamo ancora Gabri Ponte e Salmo che sono tra i più grandi talenti del nostro paese.
1: E allora cominciamo anche noi con le presentazioni, apriamo le danze. Fate un grande applauso a Paola Di Benedetto.
0: Un grande applauso a Matteo Campese.
1: Buonasera.
0: E voglio un urlo fortissimo perché ci sono due new entry stasera. Jessica Brugali.
4: Buonasera ragazzi, buonasera.
0: E Giulia Lavrabbiati, buonasera.
3: Ma buonasera ai miei compagni di viaggio, che emozione essere qui naturalmente. Salutiamo tutto il pubblico del Foro Italico, salutiamo anche tutte le persone che ci seguono da casa. Ricordiamo che siamo in esclusiva sul canale di RTL 102.5 e poi ci possono seguire anche in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
4: Esattamente, se scaricate la nostra app potete seguirci da ogni parte del mondo e non dimenticatevi il nostro hashtag ufficiale RTL 102.5 PHE26, così potete partecipare tutti quanti.
1: Ma c'è un fotobomber.
4: Andiamo qui.
0: No, vieni qua.
1: C'è un fotobomber.
3: È sbucato qualcuno.
1: Allora, questo, come avete capito, beh, è un evento importantissimo per noi. Power It's Estate è una vera e propria istituzione e per festeggiare i suoi 10 anni abbiamo deciso di raddoppiare gli appuntamenti.
0: Da adesso potete votare su RTL 102.5 Play qual è, secondo voi, la canzone dell'estate che poi premieremo, come da tradizione, come ogni anno, alla finalissima del 1° settembre all'Arena di Verona.
4: E noi non vediamo l'ora di seguire la classifica, ma soprattutto di ascoltare la lineup stellare

0: noi, quasi 40 artisti, i più amati.
1: Vabbè ragazzi, è incredibile, lui è già qui con noi. Dato che sono tantissimi questi artisti, io direi di partire subito con il primo. Lui è nato proprio qui nella capitale ed è un romantico. Sarebbe in grado di infondere un po' di sano sentimentalismo anche nel più cinico dei cuori.
2: Immaginatevi il vostro lui o la vostra lei che vi guarda e vi dice: sei la nazionale del 2006.
3: Vabbè. Ce lo facciamo dire, mi sa che qualcuno se ne è anche già accorto. Signore e signori, comincia lo show con Tommaso Paradiso.

0: Grazie. Mi raccomando, ascoltate tutti Casa Paradiso, ragazzi, perché è un album davvero fenomenale. Grazie ancora a Tommaso Paradiso.
1: Un applauso, ragazzi, un applauso, che abbiamo appena cominciato. Ora mi ci sta per arrivare una delle voci più straordinarie della musica italiana. È una vera superstar, così ne approfittiamo e citiamo anche il suo ultimo singolo. E infatti non per niente ha oltre 30 anni di carriera.

0: Grazie. Che meravigliosa.
1: Ah, che meraviglia.
0: Sappiate che potete anche andare a sentirla in tour, perché sarà in giro per tutta l'estate e non solo, perché farà una grandissima festa il 3 ottobre a Milano.
1: Wow.
0: Continuiamo adesso con un po' di sano girl power, con una cantautrice che tra pop e strobo quest'anno ha pubblicato il suo terzo album in studio, si chiama Miss Italia.
2: Ah beh, moderna, attuale, non è mai banale. Ha questa grande capacità di fotografare il presente con delle immagini molto realistiche e lasciamelo dire, una punta di cinismo, quella non guasta mai.
0: È vero, hai ragione. Lei ha dichiarato, anzi ha cantato, di provare fastidio per tantissime cose. Tipo per la moda di Milano, per gli arrivisti, anche per i corsi di meditazione.
2: Beh, che fastidio, Paola.
0: Che fastidio. Dai, che hanno capito. A Power It's Estate, dito nella piaga.
3: Vai, Emma.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Grazie Marghe!
2: Che bella che sei!
1: Un po' di casino Roma, un po' di casino!
2: Ti dà fastidio?
1: Mi sfidi a duello?
2: Ti dà fastidio?
1: Abbiamo trovato
2: certo.
1: Un paio di palloncini.
2: Li vogliono loro, li diamo, vai!
1: Li volete voi? Vai!
2: È volato io!
1: Aspetta che va, vai! Allora, uno era dedicato a Tommaso, l'altro a Giorgia, uno a Laura.
2: Ma ce ne sono tantissimi in giro, dopo ne recuperiamo altri.
1: Ce n'è lì, tanti palloncini. Avete qualche striscione voi da queste parti? Qualcuno che si
2: Eccolo.
1: Fa vedere?
2: Ciao zia! Salutiamo una zia?
1: Ciao zia!
2: Come questa zia, noi la salutiamo.
1: Ma no, noi salutiamo tutte le zie d'Italia, anche perché ricordiamo che sono in tanti. Aspetta che faccio anche il tecnico, guarda.
2: Mamma mia!
1: Levo tutto, penso io.
2: Ma quanto sono fortunata con questo guarda. Uomo incredibile.
1: Dicevo, salutiamo tutte le zie, ma non solo, tutte le migliaia di persone che ci stanno seguendo da casa in questo momento, il 36 del digitale terrestre su RTL 102.5 anche in radio. È bello sapere che siamo in tanti, non soltanto qui al Centrale del Foro Italico questa sera.
2: Assolutamente sì. Beh, parliamo dei prossimi artisti naturalmente.
1: Ma sì, dai, allora
2: ti
1: lo
2: va,
1: sapete
2: ti
1: ma,
2: va?
1: Ma certo,
2: anche perché
1: a noi, lo sai Giulia, a noi piace scombinare un po' le carte, poi se ci aiutano gli artisti stessi è anche meglio. Cioè ci sono degli artisti speciali che magari rappresentano una sorta di fusione di mondi, no? Cioè
2: sì.
1: Tu dici questo arriva da una parte, questo arriva dall'altra,
2: sì.
1: Sembrano tutti estranei, ma in realtà alla fine vedi che si trova tutto.
2: Eh sì, e pensa che loro hanno creato anche un nuovo grande pezzo insieme. Pensate cosa può essere successo in quel laboratorio creativo pazzesco.
1: Allora, io lo so, c'è una bella tappezzeria di belle scritture, di testi intelligenti.
2: Forse sì.
1: Dei monili dipinti visionari. Insomma, un brano pieno di cattive abitudini.
2: E qui vi voglio, perché ci sono degli errori che noi continuiamo a ripetere, no? Quante volte abbiamo detto basta, questa cosa non la faccio più, e poi puntualmente il giorno dopo la facevamo. Uno matte ci mette, no, tutte le buone intenzioni, ma è veramente complicato.
1: Non è carino che parli del mio rapporto con i carboidrati, quindi comunque ti ringrazio.
2: Facciamo così,
1: vai.
2: Ci torniamo dopo sulle tue cattive
1: Magari.
2: Abitudini,
1: grazie,
2: ti va? Anche
1: volentieri.
2: Perché è arrivato il momento di chiamare sul palco del Power It's Estate 2026 Mace, Colapesce e Salmo.

ho ancora e ancora e ancora cattive abitudini. Ho un obiettivo, metto a fuoco chi sono. L'abitudine fa schiavo ogni uomo.

0: Ciao.
1: Grazie, grazie amici, grazie, grazie per la vostra musica, davvero.
2: E grazie Salmo per essere rimasto con noi, grazie.
1: Fatto gli straordinari, Salmo, stasera.
2: Allora ragazzi, questa sera stiamo festeggiando un anniversario molto importante e quindi non poteva mancare lui, il primo vincitore in assoluto della storia del Power Hits Estate.
1: Vabbè, parliamo di un polistrumentista incredibile che d'estate di tormentoni ne sa qualcosa. Era il 2017, se non mi ricordo male, faceva caldissimo e la gente cantava di granite, di granate. Vi ricordate?
2: Ma sì, ne è passato di tempo, ne sono passate di canzoni, eppure lui non ha mai smesso di stupirci con la sua innata ironia.
1: L'ironia funk, rimaniamo a tema Summer Funk.
2: Al Power Hits Estate 2026, Francesco Gabbani.

0: grazie anche ai ballerini bravissimi come
1: ciao.
0: Sempre. Mamma
1: grazie,
0: mia,
1: grazie.
0: Che
1: grazie.
0: Energia ragazzi, che energia.
1: Meraviglia.
0: E poi dobbiamo dire una cosa, Matte, questo dimmi. Pezzo sapeva proprio di estate.
1: Verissimo, e di quei momenti veri che arrivano all'improvviso, quei piccoli gesti autentici con cui scopri l'estate.
0: Assolutamente sì, perché noi l'estate la scartiamo con Cornetto Algida, musica, emozioni, attimi che restano addosso.
1: E allora amici, anche voi scartate la vostra estate con Cornetto Algida, anche perché l'estate come Cornetto è un'esperienza da scoprire e vivere fino in fondo. Ma con la musica giusta.
0: Beh, io direi, Matte, che di musica giusta noi ne abbiamo parecchia. E questa sera abbiamo anche una quota internazionale, niente male.
1: Hai proprio ragione, cara Giulia, una cantautrice canadese bravissima. Lei è nata a Montreal e dopo aver partecipato a un talent molto molto famoso è arrivata al successo internazionale.
0: Lei è tra le pochissime artiste completamente bilingue. Pensate che sa scrivere e cantare perfettamente sia in inglese che in francese. Tu, francese, come siamo messi?
1: Ma absolutement una chef, proprio una chef.
0: Niente, facciamo fare a lei che è meglio.
1: Ma volentieri, anche perché c'ha milioni di stream. Un brano che è diventato virale e per la prima volta la possiamo sentire qui sul palco del Power Hits Estate 2026. Signore e signori, Charlotte Cardin.

0: Grazie, thank you so much for having me, Roma.
1: Charlotte Cardin, thank you very much. Thank you.
2: Thank you.
1: Bella,
2: grazie.
1: Bellissima e bravissima soprattutto.
2: Allora, cara la mia Paola, ma io stavo pensando, no? Sì. Parlando di tormentoni, secondo te una canzone estiva può non essere una canzone estiva?
1: Guarda, se lei è scriverla può essere qualsiasi cosa. Ogni volta pensi, vabbè, questa è la sua hit definitiva, invece lei torna in studio e ne tira fuori subito un'altra.
2: È un'artista che fa collezione di stream, di dischi di platino, e vi assicuro che non è solo una questione di BPM, ma c'è un'estetica ben, ben precisa. Avete presente quei suoni che riconoscete proprio giusto dopo due secondi di intro?
1: Sì, sì. E infatti hanno già capito dalle urla. Power Hits Estate 2026, c'è lei, unica Annalisa!
3: Quando vedere il leone non si può parlare.

0: grazie di cuore.
1: Ciao Nalim.
0: Grazie. A tutti.
1: Sempre bello averti qui, che meraviglia.
0: Ma hai visto che eravamo vestiti come il corpo di ballo?
1: Sì.
0: È un attimo, eh? Com'è che facevano?
1: Noi ti sballo al massimo, fermi immobili, fermi immobili. Che meraviglia vedere tutto il centrale del Foro Italico in piedi. Che figata!
0: Avete ballato, sì?
1: Che
0: non
1: meraviglia.
0: Siete stanchi, no?
1: Ah, figurati,
0: no,
1: figurati.
0: Ho appena iniziato.
1: Questo è uno spettacolo gigantesco a 360 gradi. E voi che siete qui questa sera con noi lo sapete, arrivando c'è il nostro village e gli artisti che arrivano passano attraverso il nostro red carpet prima di esibirsi sul nostro palco. Comunque in generale tutto quanto, quello che cercate lo trovate sui nostri social e ovviamente su RTL 102.5 Play.
0: Beh, allora ragazzi, io direi di fare una cosa, no? Tu hai citato red carpet.
1: Sì.
0: Allora io direi di andare a sbirciare, a vedere che cosa stanno facendo i nostri amici. Luigi Santarelli, Stefania Iodice, ci siete?
2: Ciao, ciao Giulia, ciao Matteo. Certo che ci siamo, ci sono loro dal pomeriggio. Ciao!
3: Casino.
2: Anche perché non vediamo l'ora insieme a loro di accogliere un cantautore, un artista che ha veramente scritto la colonna sonora di questo paese.
3: E lo fa sembrare facile, come se fosse la prima volta. Ecco, lui racconta i rapporti umani e la quotidianità di tutti noi in un modo speciale e lo farà anche durante il suo prossimo tour in location suggestive. 4 arene, 40 concerti.
2: E lo seguiremo per voi al Power It's Estate 2026, Biagio Antonacci!
4: Senza te, anche se,

Senza te non so stare al mondo. Yeah, yeah, yeah. Non fermatevi. Adesso è bello. Adesso è bello. Sognami. Fammi vedere, fammi vedere. E se mi sognerai.

0: davvero.
1: Grazie.
0: Un onore, grazie, grazie mille.
2: Grazie.
0: E grazie,
2: grazie
0: anche ai tuoi musicisti.
1: A tutti i miei musicisti, a voi, RTL, a Roma. Siete la grande bellezza.
0: Wow,
1: bellezza.
2: Beh, Biagio Antonacci è sempre affascinantissimo. E come legge le emozioni lui delle persone? Nessuno.
0: Adesso, cari amici, siamo pronti ad accogliere un'artista molto carismatica.
2: Al ritmo nel DNA è una personalità fuori dal comune. Pensate che dove c'è lei c'è una festa e a volte addirittura un festino bilaterale.
0: Hai detto tutto. Ha una grande ironia, la battuta sempre pronta, è super divertente e soprattutto è una regina dell'estate che potrebbe insegnarci a muovere
2: provaci.
0: Un po' le curve.
2: Allora lasciamolo fare a lei che è bravissima. A Power It's Estate 2026, Elettra Lamborghini.
3: Tutta sola.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini sul palco del Paolo.
2: Ciao,
1: di
2: ciao Elettra. Ciao.
1: Mamma mia.
2: Ma secondo te se chiedo i ballerini mi tirano su anche a me?
1: Beh, potremmo chiedere. Adesso ci abbiamo da fare. Più tardi facciamo così. Più tardi glielo chiediamo, va bene?
2: Molto volentieri. Ma scusate, siamo già dentro allo show da un po' di tempo ormai. Vi fate un applauso che siete uno spettacolo Roma questa
1: Forza!
2: Sera? Ci siete? Ci fate sentire la voce?
1: Dici che ci sono?
2: Secondo me ci sono.
1: Anche secondo me ci sono. E meno male, perché è già pronto il prossimo artista che questa sera ci farà ascoltare per la prima volta un suo nuovo singolo, che è decisamente un bel ritorno al country.
2: Ma sì, lui è tanti anni che è in giro a raccontarci le storie, a soprattutto a descrivere questo paese e a unire le generazioni. Magari qui qualcuno questa sera è anche qui con i propri genitori oppure con i propri figli, insomma, padri e figli, madri e figli sotto lo stesso palco.
1: È vero, hai detto benissimo, riesce davvero ad arrivare ad ogni generazione. E la cosa incredibile è che rimane sempre incredibilmente attuale.
2: Verissimo, verissimo, ha attraversato le mode, tanti generi, è rimasto però fedele al suo modo di raccontare l'Italia. D'altronde, c'era prima qualcuno che diceva ciao zia, sei tu?
1: Vedi che ora mi torna.
2: C'è lo zio d'Italia, signore e signori.
1: Ora mi torna al Power Hits Estate 2026, J-Ax.

0: Io volevo rubare un cappellino country a uno dei ballerini, ma ho detto
1: cos'è successo?
0: Avevo paura che mi menasse, ho detto no, evita,
1: no,
0: giustamente, perché poi magari gli serve per le prossime esibizioni, capito?
1: Ma,
0: Teo,
1: ma viene via con tutto il cavallo, per quello che è un casino.
0: Vieni qui vicino a me, perché dopo tutta questa energia direi che abbiamo bisogno di una band, ma non una band qualunque, la band dei record, che negli anni ci ha davvero dimostrato come ironia e storie vere possono davvero scalare ogni classifica.
1: C'è qualcuno qui che suona insieme magari? Secondo, siccome stanno già salendo sul palco, hanno già tutti gli occhi per loro.
0: Mi sa di sì.
1: Insomma, questi ragazzi sono partiti dai loro furgoni scassati dai festival di provincia e poi hanno dominato l'airplay radiofonico.

0: Non solo, hanno anche riempito gli stadi, cosa che tra l'altro faranno anche l'anno prossimo con un gigantesco tour.
1: Beh, è vero, anche perché ogni loro singolo live, ogni loro concerto diventa una grande festa e poi sono bravissimi a comunicare con tutti. Anzi, questa sera si scuseranno con tutti.
0: Ma anch'io, guarda, sorry, scusa, lo sento mucho.
1: Ma che senti?
0: Sento un sacco di cose.
1: Ma che senti?
0: Signore e signori, il massimo del...

0: Flash Nucleari a Power It's Estate. Grazie Riccardo, grazie ragazzi.
1: Riccardo, Elio, Nicola, Matteo, Lorenzo e Simone, grazie ragazzi.
0: E ci vediamo negli stadi, Grandi, certo. Grandissimi.
1: Beh, già che ci siete, tra un cambio palco e un altro, fatevi un giro sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, perché proprio lì troverete tanti contenuti esclusivi.
0: Esattamente, proprio lì troverete anche un'intervista con una band tutta al femminile. Con le loro chitarre sono diventate delle vere e proprie icone di libertà e di empowerment. E ci ricordano una cosa, che il rock è vivo, sta benissimo e soprattutto... è donna.
1: E poi hanno dei look pazzeschi, uno stile inconfondibile. Io non vedo l'ora di scoprire cosa hanno scelto proprio per questa occasione.
0: Sfacciate, libere, colorate.

0: ragazze magnifiche, grazie.
1: Grazie ragazze.
0: Continuate ad utilizzare il nostro hashtag ufficiale RTL 1025 PHE26, anche perché stanno arrivando tre artiste pazzesche.
1: Oh, qui ci sono tre musiciste dal sud Italia che hanno collaborato con una traccia dai molti sapori. Troviamo la libertà d'espressione, il ritorno a casa, il potere della musica.
0: È una festa che senza fine, che si rifà sia nel ritmo che nell'armonia alle danze tradizionali del nostro magnifico paese. Come la pizzica, vai, vai.
1: E non lo so parlare.
0: La tamuriata.
1: Come la tamuriata?
0: E la taranta. Sarebbe bellissimo saperle ballare, Paola, però...
1: Sì, ma mi sa che è anche molto difficile, come è difficile d'altronde vivere da fuori sede, ma è anche vero che è bellissimo riscoprire la bellezza dei posti in cui siamo cresciuti ogni volta che torniamo a casa.
0: Al Power It's Estate 2026, Serena Brancale, Levante

0: vieni qua, vieni qua.
1: Ma scusami una cosa. Com'è sta storia che prima volevi prendere un cappello?
0: Adesso, oggi voglio fare così, voglio rubare tutto.
1: Vuoi razziare?
0: Corso di ballo, voglio rubare tutto.
1: Giulia vuole razziare il camerino di tutti gli artisti. Insomma, al mio paese, a meraviglia del centrale del Foro Italico. E se credete che questa canzone o le altre che sentirete questa sera possano essere il tormentone della vostra estate, la vostra canzone dell'estate, non vi resta che ascoltare la classifica. Vi ricordo che potete votarla su RTL 102.5 Play. Io e la Zac, che saluto, ciao Zac, vi condurremo fino alla finalissima del 1° settembre all'Arena di Verona.
0: Allora, andiamo avanti, perché c'è un artista che è rimasto in tendenza per mesi e mesi con una bellissima ma dolorosa canzone d'amore nella quale ci siamo un po' rivisti tutti, almeno io sicuramente.
1: Facciamo una prova testo. Se dico,
0: vediamo.
1: Lei è bellissima ma non è mica te.
0: Non la sanno.
1: Non sai che...
0: No, non, mi sa che non la sanno, no.
1: Lui è romano, romanissimo, e ha iniziato a scrivere dopo aver lavorato molto su se stesso.
0: Beh, mi piace molto l'idea della musica come terapia, Matte, molto poetico.
1: E allora, visto che l'hanno capito, facciamogliela cantare. Signore e signori, al Power Hits estate c'è Eddie Brock!

0: classe 2026. Grazie, grazie mille.
1: Grazie ancora Edoardo, ora grazie, ti chiediamo di rimanere con noi per piacere.
2: Ciao a tutti.
1: Perché c'è un'importante iniziativa che ti riguarda e ci riguarda. Se ti dico non chiudere gli occhi, cosa ti viene in mente?
2: Allora, per me non chiudere gli occhi sui sogni, sulla vita e soprattutto sulla guida.
1: Ecco.
2: Quindi una cosa molto bella che stiamo facendo.
1: Certo.
0: Bravissimo. RTL 102.5 per il secondo anno consecutivo è al fianco di Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere comportamenti responsabili alla guida.
1: Per questo motivo ricordiamo che ogni giovedì in Non Stop News alle 8.25 offriremo agli ascoltatori una riflessione concreta e credibile su come rendere le nostre strade più sicure.
0: Beh sì, parleremo di tantissimi temi, l'eccesso di velocità, la distrazione, l'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza, i pericoli alla guida in stato di ebbrezza e altri comportamenti a rischio che mettono in pericolo la propria vita e quella degli altri.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Edoardo?
2: Penso abbiate detto veramente tutto, io non mi permetto di aggiungere altro.
1: E allora grazie ancora
2: grazie a
1: Edoardo.
2: Voi. Ciao ragazzi.
1: E ringraziamo belli. Anche Autostrade per l'Italia. Seguite Non chiudere gli occhi, è molto importante per la sicurezza di tutti noi. Dunque, come va? Bene? Sono contenta, andiamo avanti. Allora, perché andiamo in Liguria, terra di grandi cantautori. E infatti il prossimo artista è nato e cresciuto a Genova. Lui si dice che abbia il mare dentro, l'umore marea e che è uno da cantare a tutto volume.
0: Beh sì, ha quel tipo di scrittura che ci fa sentire tutti un po' meno soli anche quando torniamo la sera tardi e che magari ci farà riflettere su tutte quelle cose che abbiamo lasciato in disparte.
1: A Power Hits Estate 2026, Bresh!

0: Grazie Roma.
1: Sul palco del Power Hits estate 2026 c'è Brash.
2: Ciao.
1: Ciao Andre, grazie.
0: Alla prossima.
1: Bella lì, bella lì. Ciao, ciao, ciao. Oh, ricordatevi anche una cosa importante, che Brash lo potete vedere in tour, prossima data 10 di luglio qui a Roma, quindi segnatevelo, vieni qui, tienimi vicina Giulia.
2: Vieni. Dobbiamo stare vicini,
1: siamo vicini, siamo vicini, vicini.
2: Ricordiamo anche che noi siamo la radio ufficiale di questo
1: certo
2: live,
1: che sì,
2: quindi mi raccomando, anche tanta roba per noi, giusto?
1: Certo che sì, è sempre bello vedere Andre sul palco.
2: E allora amici, ora è il momento di un'anima libera, tanta grinta e un'attitudine a tratti rock.
1: Ma senza dubbio, quelle voci che le riconosci perché sono vere, lei è certamente una di quelle.
2: Assolutamente sì, un artista che non ha mai chiesto permesso, è entrata direttamente dalla porta principale della musica italiana ormai 15 anni fa.
1: Scusa, c'è lei che sta facendo sì sì sì sì,
2: è lei,
1: sì,
2: eh? Ecco. Mi ha già detto il
1: ma
2: nome.
1: Ma sai chi è? Urlalo fortissimo.
2: Allora, lo vuoi dire anche tu?
1: Quelli attorno l'hanno capito. Tante collaborazioni, tantissime canzoni meravigliose in carriera, e questa sera è qui sul nostro palco.
2: Chi? L'ha detto lei, Emma.

0: Basta.
1: Super Emma.
2: Grazie a tutti, grazie Roma.
1: Grazie Emma, grazie,
2: grazie
1: davvero.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, grazie mille.
1: Oh, io sono senza voce.
3: Noi abbiamo cantato.
1: Questa l'hanno cantata tutti, sì.
3: Ricordatevi che potete seguire anche il Red Carpet del Power Hits Estate 2026 grazie alla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Guardate, la nostra regia lo sta inquadrando proprio ora.
1: Eccoli, eccoli. E non solo, perché è proprio con RTL 102.5 Play che potete votare il tormentone di quest'estate.
3: Eh sì, i prossimi artisti, ad esempio, hanno vinto il Power Hits Estate nel 2023.
1: Vero,
3: grazie ovviamente ai vostri voti. Ha una cassa in quattro, ma anche una gettonatissima Ibiza.
1: Hanno una passione sfrenata per la musica retro, per le sonorità anni 80 e sono sempre pronti a sfornare una nuova hit.
3: Eh sì, e in questo caso si sono misurati con l'amore per i Rolling Stones, creando un mix perfetto tra il fascino del vinile e la potenza del digitale.
1: E chi non ama i Rolling Stones? Con noi a Power Hits Estate, i The Colors!

0: Grazie Roma.
1: Roma, un po' di casino per i Colors.
0: Buon inizio estate a tutti.
2: Questa non è Ibiza, però questa sera ci andiamo vicino, Teo, con tutta
1: molto
2: la musica
1: di più
2: che abbiamo.
1: Questo è il centrale del Foro Italico. Fateci sentire un po' di voce, fateci sentire anche voi nel fondo.
2: Ciao, un po' di casino, dai.
1: Ciao, dai, un po' di casino.
2: Facciamo ingelosire chi ci segue da casa.
1: Ma certo, anche perché i Colors l'hanno vinto il Power It's Estate.
2: Assolutamente.
1: E quindi,
2: sì,
1: insomma, sono di casa.
2: Allora, Matte, vieni con me, perché ti porto in una casa che non serve più a niente, però, questa casa.
1: Che senso?
2: È perché nessuno viene più a vederla. Questa è un po' una metafora che viene usata per raccontare la fine di una storia tormentata, finita male, raccontata però da un artista di grande talento.
1: Il grande talento è molto amato dal nostro pubblico. Un artista che, come avete intuito da casa, è appena salito su questo palco, è tornato sulle scene con Ma, un album molto importante, molto personale, che affronta la paura di crescere, anche il rapporto con i propri genitori e, se vogliamo, il successo che, sai, quando sei giovane è anche complicato da gestire.
2: Assolutamente sì, oltre ai numeri da capogiro ai quali ormai ci ha abituato negli anni, a quella rara capacità di trasformare un'esperienza personale in un grido universale.
1: Con un brano tra i più fisici che abbia mai scritto e più apprezzati durante l'ultimo tour.
2: Al Power It's Estate 2026, Blanco!

0: Blanco a Power It's Estate 2026, grazie, è un piacere ogni volta.
1: Grazie, grazie, grazie mille a tutti, grazie a voi, grazie al vostro tempo, della vostra energia, di tutto, grazie mille.
2: Grazie, grazie, grazie anche grazie a questi anche musicisti.
1: A suonare.
2: I violini, che romanticismo, che bello, bello, bello. Dunque amici, 5 secondi alla nostra regia e torniamo subito con Power It's Estate.
3: Scarta l'estate al massimo con il nuovo cornetto Max Pistacchio.
0: Ed eccoci tornati. Beh, non so se ci avete fatto caso, ma dietro di noi stanno montando una console.
2: Allora, intanto ne approfittiamo per ringraziare tutte le persone che lavorano dietro a questo show che voi non vedete, anzi le persone che sono qui live vedono e sono tantissime. Quindi ragazzi, per piacere, un grande applauso per tutti i nostri tecnici.
0: Grazie.
2: Di Paico, autori che permettono la realizzazione di questo grande show. Questa console che stanno montando questi ragazzi verrà suonata tra pochissimo a quattro mani da due DJ producer, autori di tantissimi successi internazionali. Loro, pensate che hanno collaborato, hanno pubblicato per tantissime etichette dance e hanno collaborato con i più grandi volti del panorama italiano, ma non solo.
0: E questa sera ci presenteranno in anteprima assoluta il loro nuovissimo singolo con due artisti, anzi no, due musicisti che abbiamo già avuto il piacere di avere su questo palco questa sera.
2: Allora, io ho una curiosità, Jessica. Ora, non possiamo arrivare sulle prime file, però se riuscite a urlare io vi avvicino il microfono.
0: Sì.
2: Chi state aspettando in particolare questa sera?
0: C'è un bel mix,
2: c'è
0: devo
2: un,
0: dire.
2: C'è un bel mix.
0: Bella confusione.
2: Voi di qua, di qua?
0: Di qui?
2: Prima o poi comunque arrivano tutti. Intanto pensiamo agli artisti che stanno arrivando adesso a Power It's Estate 2026. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors.

0: Sul palco del Power Hits Estate 2026, Mark e Cremont, The Colors e Serena. Grazie, Brancale.
1: Che squadra!
2: Grazie, ciao, ancora,
1: che
2: grazie
1: squadra!
0: Grazie di cuore,
1: grazie, ragazzi,
0: grazie di
1: grazie
0: cuore.
1: Mille,
0: che
1: grazie.
0: Meraviglia, che meraviglia, signore e signori. Partenope.
1: Hai visto chi abbiamo questa sera?
0: Ma quanti artisti, quanti amici, quanti amici.
1: Allora, dato che ormai siamo in una discoteca a cielo aperto, io, Matte, conosco un duo che promette di far ballare tutto il Foro Italico e naturalmente anche voi che siete a casa, quindi mi raccomando taggateci con l'hashtag ufficiale, noi vi leggiamo, vi seguiamo.
0: Quindi non parli di noi, intendi?
1: Potremmo, attenzione, perché
0: ci
1: adesso ci inventiamo qualcosa.
0: Ma sì, un bel boost di energia che a quest'ora fa sempre bene. Una coppia che è l'emblema dell'accordo tra le nuove generazioni. Poi loro sono due amici, insomma, sono partiti dai banchi di scuola e hanno reso tutto questo il trampolino di lancio verso i palchi più importanti d'Italia come questo.
1: Esatto, da una parte abbiamo il pop urban che non ti fa stare fermo un secondo e dall'altra quelle voci, quella scrittura romantica che possono arrivare solo da una terra, la Campania.
0: A Power Hits Estate 2026, LDA e H7!

0: Belli, belli, belli. LDH7 a Power is Estate. Grazie, amici.
1: Grazie.
2: Grazie, ragazzi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: E grazie a questo corpo di ballo meraviglioso. Bellissimi.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, tornate a trovarci.
1: Ciao a tutti. Ciao. A presto.
2: Cara Paola, vieni,
0: sì,
2: vieni.
0: Eccoci.
2: È arrivato il momento di un artista molto amato, proprio di queste parti, nato e cresciuto nella capitale.

0: Nel suo ultimo album, che si chiama Calcinacci, ci ha fatto riscoprire quanto può essere tagliente, divertente il cantautorato quando è scritto bene. Ma non solo, perché c'è anche un bel ritorno alla musica suonata e a tutti quei brani che sembrano apparentemente leggeri, ma che in realtà hanno un grande significato.
1: Ma scusate, lui non ci aveva dato appuntamento al Lungo Tevere Flaminio, dove i cinquantenni fanno sport?
0: Ce l'aveva dato, ma vediamo qua tra il pubblico se qualcuno ha capito chi è. Sa che l'hanno capito. Che,
1: secondo me vanno a Lungo Tevere Flaminio, probabilmente l'hanno visto lì.
0: Aspettate di nuovo. Avete capito chi sta per arrivare su questo palco?
1: Fatevi sentire.
0: Ma chi è? E allora è Fulminacci. A Power It's Estate è proprio lui, Fulminacci!

cinquantenni fanno sport. Ho affittato un motorino per capire come sto. Soffio il freddo sulle dita, prendo fiato ad uno stop, riconosco un adesivo.

Non so più la differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza. Ho finito la pazienza. È una vita.

0: grazie, grazie a tutti. Ciao, grazie. Siete bellissimi.
1: Ciao Fe, complimenti e grazie di cuore. È sempre bello vederti.
2: Grazie mille. Ciao,
1: grazie di essere stato con noi questa sera.
2: Maledetta me. Allora, attenzione, perché per il prossimo artista ho preparato degli indizi. Vado?
1: Aiuto, vai.
2: Allora, il primo è pianoforte, naturalmente. Poi voce straordinaria e vabbè, è Napoli.
1: Non sarà troppo dura.
2: E dici che dovevo impegnarmi un pochino di più?
1: Vedi tu.
2: Hai ragione, che la sua musica parla da sola. Lui è un ambasciatore della musica italiana che non ha mai smesso di far cantare centinaia di migliaia di appassionati in giro per l'Italia.
1: Esatto. Sul palco del Power It's Estate 2026, tutti pronti a cantare con Gigi D'Alessio.
3: Pensati così, forte come sei,

da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Gigi D'Alessio, Fabrizio Stato 2026. Grazie, grazie. Bello, sai che bello, vorrei sì. proprio venire a vederti a Reggio di Caserta.
1: Ci sono 10
0: giorni. Sono posti.
1: Ci
0: okay,
1: sono posti.
0: Allora,
1: ci sono posti.
0: Contami.
1: Ci vediamo a Caserta.
2: 10 date a partire dall'8 giugno.
1: Dall'8 giugno.
2: Grazie Gigi D'Alessio.
1: Grazie Roma. Ciao.
0: Sì, grazie Gigi.
1: Buona vita a tutti.
2: Grazie. E ora siamo pronti ad accogliere un'artista.

0: artista ligure, lui è autentico, molto originale, è uno che, sentite qua, ci piace tanto.
1: Beh sì, noi le seguiamo dagli inizi, proprio dall'esordio, e siamo molto ma molto felici che finalmente sia arrivato a tutti voi e che abbia pubblicato il suo primo disco, Santissimo.
0: È un mix pazzesco, pieno di contaminazioni e culture diverse, e se dobbiamo dirla tutta, lui ha questa grande capacità di muoversi tra i generi e lo fa in maniera molto naturale.
1: Allora annunciamolo subito, a Power It's Estate 2026, Safe!

sono la sera del bar, modo di farmi canto, zingarello per strada, ho la fortuna nei palmi, perché sono capace a dedicare le stelle, a farti sentire bella come le fotomodelle, randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bel aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo e io ho imparato a usare lo stereo.

0: sul palco del Poweris estate 2026, safe!
1: Grazie mille.
0: Vieni qui, vieni qui, non andare via,
2: buona domenica, eh?
1: Buona domenica.
3: Safe, una cosa, scusami, noi arriviamo dal tuo successo, me lo insegni, perché io alla fine c'ho un po' di, mi devi dare una mano.
0: È in difficoltà, ragazzo, vuole
3: mi
0: che
3: spieghi?
0: La coreografia come fa?
4: Tu mi piaci.
3: Un altro giro.
4: Tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali.
0: Hanno studiato, ragazzi, hanno studiato. Grazie ancora, safe! Grazie mille! Qui non smettono di cantare!
1: Grazie mille, ragazzi! Grazie a tutti!
3: Grazie!
1: Buona serata!
3: Ciao, buona domenica!
1: Grazie!
3: Buona domenica a te!
0: Allora, a proposito di artisti originali, sì? C'è un altro a cui piace molto sperimentare, perché o ci fa

0: ballare con un ritmo che arriva dai Caraibi oppure ci spezza il cuore con una ballad strappalacrime.
1: Proviamo a dare un altro indizio.
0: Vai.
1: È appena stato annunciato come nuovo giudice di X Factor e tra pochissimo realizzerà il sogno di ogni musicista, che è quello di suonare a San Siro in Milano.
0: Assolutamente sì, non vediamo l'ora di perderci con lui in una notte latina in cui avviene un incontro passionale, intenso, destinato però a rimanere solo un lontano ricordo. Matte, tu ne sai qualcosa?
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Secondo me ne sai qualcosa.
1: Cosa vuoi insinuare, per cortesia? Allora, sul palco non lo vedo, il che vuol dire che, gente del Foro Italico, guardatevi attorno, perché tra poco per voi c'è Irama!

0: Buonasera!
1: Irama, Power Hits Estate! Grazie Filippo!
2: Grazie!
0: Grazie!
1: Bocca al lupo per questa nuova avventura! Ma allora, continuiamo con le grandi voci, perché ne sta arrivando una dal colore molto speciale. In lei troviamo tutta l'eredità di quelle grandi personalità della musica che hanno fatto la storia del blues e del soul.
2: Sì, i suoi fan la chiamano Lioness o Leonessa Rossa. Proprio per questo motivo ha un timbro riconoscibilissimo e la grinta che può avere solo un'eccellenza romana.
1: Ecco, gioco in casa, Power Hits Estate 2026, Noemi!
3: Stare con te è perdere, sì.

0: più.
1: Grazie Roma! Noemi sul palco del Power Hits, grazie mille,
2: grazie mille. A voi.
1: Grazie anche per noi. Questo regalo Ciao. Bellissimo che ci hai fatto, perché abbiamo ascoltato in anteprima assoluta live il suo nuovo singolo e ci è già piaciuto moltissimo, diciamoci
3: moltissimo.
1: La verità.
3: Moltissimo. Centrale, come andiamo? Foro Italico!
1: Ci sono,
3: se la
1: ci
3: regia
1: sono.
3: Ci fa vedere un po' con un po' di luce, tirate sulle mani, ci fate vedere come state? State festeggiando insieme a noi i 10 anni del Power Hits estate. È una serata bellissima, noi siamo contentissimi, per cui grazie di essere qui a fare festa con noi.
1: Beh, ci sono ancora tantissimi artisti che devono salire su questo palco e ora festeggeremo questi 10 anni ancora meglio con un vero usignolo.
3: Ma verissimo, una voce cristallina, una grande presenza scenica e poi un nuovo pezzo che sembra quasi scivolare via, no? Come dice il titolo.
1: È vero, è fragile e potentissima lei e questo pezzo è proprio così.
3: Signore e signori, sul palco del Power Hits estate c'è Arisa!
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non sono nata

0: cosa.
1: Grazie mille, grazie, ragazzi, Risa. Ciao.
0: Grazie. Ora, cara Jess, andiamo subito sul red carpet dai nostri Luigi Santarelli e Stefania Iodice, continuavano a chiamarci nel fuori onda, dicono che hanno un annuncio speciale da farci. Sentiamo,
2: ragazzi. È così, ciao Paola, ciao Jess, perché è il momento adesso di un artista che è appena tornato dall'Austria.
3: Ci ha rappresentato all'Eurovision Song Contest con il brano che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo e ha dominato classifiche social per mesi.
2: Rimanere insieme nonostante le avversità, questo canto è difficile ma è possibile.
3: Beh, speriamo, speriamo. Un per sempre sì da milioni di stream e un nuovo album che racconta il sentimento più antico al mondo in tutte le sue sfumature.
2: Allora facciamo così, saremo io e te a così, sarà per sempre
4: Salta Vinci!

0: L'hanno ballata e cantata tutti.
1: Grazie a tutti.
0: Sal Da Vinci. Ciao Sal.
1: Come stai?
0: Bene, tu come stai?
2: Bene.
0: Grazie di essere con noi questa sera.
1: Dov'è che ci mettiamo? Di qua, di là?
0: Ma
1: giriamo?
0: Dove vuoi? Noi ti seguiamo. Dove vuoi andare?
1: Dove vuoi?
0: Vieni un secondo. Vieni un secondo a salutare.
3: È casa tua, Sal.
0: Vieni un secondo a salutare. Vieni un secondo. Senti, sei l'artista più streamato di tutto l'Eurovision. Lo sapevi?
1: Così dicono.
0: Beh, non fare il modesto, dai. Com'è? Tutto bene?
1: Benissimo, sono molto contento di essere qui, sono molto contento di partecipare a questa bellissima serata di grande energia pura. Grazie Roma, siete sempre fantastici, grazie veramente di cuore.
3: Grazie a te Sal, grazie mille davvero. Grazie.
0: Lo facciamo un altro grande applauso a Sal Da Vinci? Grazie mille Sal.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie mille Sara,
1: a presto,
0: un
3: grazie,
0: piacere.
3: Ciao.
0: Che bello che si fermano quegli artisti
3: a
0: farle chiacchiere.
3: Eh sì, e tra l'altro andiamo avanti perché la prossima artista la vedevo prima che ballava, canticchiava le canzoni di Sal. Lei è un'artista di grandissimo talento che, pensate, solo a 19 anni ha vinto un premio importantissimo, il premio Tenco. Sì. E noi siamo onorati di averla qui con noi al Power Hits Estate, davvero.
0: Verissimo, perché dopo una breve assenza è tornata con il suo disco che si chiama Disincanto e lei l'ha raccontato più volte. Non si tratta di disillusione, non si tratta di resa, è una questione di cambio di prospettiva, no? Di fare i conti con se stessi.
3: Assolutamente sì, un album di domande e risposte apparentemente semplici, scritto da chi ha preso la lingua italiana e l'ha plasmata secondo le proprie regole.
0: Io stavo pensando di reparla, ma forse è il caso.
3: Secondo me non è una buona idea, anche perché io la vedo già qui sulla mia destra. Potrebbe, guarda, secondo
0: voleva capire chi vuole. No, vai. Signore e signori, sul palco del centrale del Foro Italico c'è Madonna!

0: Grazie, aspetta che recupero gli occhiali.
1: Grazie madame, e complimenti a proposito per il tuo nuovo album che è stupendo.
0: Grazie ragazzi.
2: Grazie alla madame, prossima. Grazie. Ciao.
1: Allora Jess, ma dimmi un po'.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Tu ti senti mai fabulous?
2: Ah, onesta? Beh, allora dai, siamo donne, quindi dipende un po' dai giorni. Un giorno un pochino di più, un giorno un pochino di meno, insomma.
1: Ecco, allora potrebbe aiutarti e aiutarci un astro nascente del pop britannico che ha conquistato tutti. Lo ha fatto prima con un inno all'autostima e alla libertà d'espressione e poi con un brano dedicato alla bellezza di essere diversi.
2: È vero, perché tutti quanti, nonostante gli amori finiti male, la terapia, le tasse, abbiamo il diritto di sentirci favolosi e perché no, dai, anche un po' freaks. Che funziona, sì.
1: È appena tornata dagli States dopo due esibizioni pazzesche, una al Saturday Night Live e l'altra al Tonight Show di Jimmy Fallon, e stasera è qui con noi
2: al Power It's Estate 2026, Meek!

0: Sul palco del Power It's State Mick! Oh baby!
1: Wow!
0: I don't know if we're allowed to swear on TV, but you look fucking fabulous, baby.
2: I'm off. I'm off.
1: No, you're on.
0: You're always on.
2: Thank you very much. If we're not, I should have been kicked off 3 minutes ago.
1: Don't worry. Thank you so much.
0: Cheers.
1: Love you guys.
0: Mick, un grande applauso signore e signori.
1: E adesso ci prepariamo per un'esibizione decisamente diversa, no? Ed è proprio questo il bello della musica, la sua diversità. Perché stiamo per avere per la primissima volta sul palco del Power Hits Estate una delle penne migliori del nostro paese.
0: Sì, non a caso questo è lo show musicale con il maggior numero di protagonisti. Tutti i più grandi artisti della vostra estate sono qui questa sera, sono oltre 40. Stiamo vivendo una notte meravigliosa e grazie a voi per essere davvero parte di questo spettacolo. Fatevi ancora una volta un applauso.
1: Ve lo meritate!
0: Grazie di cuore. Sta per salire sul palco un ragazzo giovanissimo che scrive davvero davvero bene e che ha proprio cambiato il linguaggio del rap in un suo modo estremamente personale, proprio ogni parola ha un peso specifico.
1: Assolutamente sì, nel suo ultimo album che si intitola Io Individuo ci ha insegnato che i generi possono mescolarsi e che i messaggi, quindi le parole all'interno delle canzoni sono importanti tanto quanto i suoni.
0: Sul palco del Power It's Estate c'è Night!
3: Roma, come va? Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei due occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore. Mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le case.

dire il buon. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto e non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono e non lo so dove sei tu. Romagno 3, fatti sentire forte.

0: Grazie Roma.
1: Night, Favoriz estate, grazie. Grazie, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, alla prossima.
2: Grazie.
1: Oh, cari amici, ora sta per arrivare un artista che ha chiamato il suo ultimo progetto discografico Per soldi e per amore.
3: Sì, un racconto molto veritiero, una ricerca di equilibrio in cui alla fine, come potete immaginare, vince
1: l'amore. Sempre lui, naturalmente, anche se a suo dire ognuno ha la propria risposta. Lui è riuscito a portare il rap d'autore dritto in cima alle classifiche senza mai cambiare la sua cifra personale.
3: Al Power Hits Estate 2026, Ernia!
4: Sei partita via

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli. Passa.

più. Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Fatemi sentire un grande applauso per Kid Yugi.
1: Ciao fratello.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

0: ringraziamo anche Ernia per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie mille, grazie, grazie a Roma, davvero. Grazie a tutti.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Devo dire, Matte, che è proprio bello vedere ragazzi così giovani scalare classifiche così importanti.
1: Verissimo.
0: È molto soddisfacente.
1: Sì, davvero, davvero. Ci ha proprio stupito, anche perché il suo ultimo disco, che si chiama Anche gli eroi muoiono, c'è un sacco di riferimenti dentro, insomma. C'è letterario, filosofia, c'è il cinema, c'è la cronaca. E poi il suo primo power hit si è comportato piuttosto bene.
0: Eh beh, certo che sì. Speriamo che torni presto a trovarci. Adesso, che dici? Diamo 5 secondi alla regia e torniamo con il rush finale?
1: Vai.
0: State lì.
3: Scarta l'estate al massimo con il nuovo cornetto Max Pistacchio.
1: Sempre in diretta dal centrale del Foro Italico per i 10 anni di Power Hits Estate 2026. È una grande festa quella che stiamo vivendo insieme questa sera su RTL 102.5. E non c'è estate senza reggaeton, lo sapete. Non c'è reggaeton senza quell'artista che l'ha preso e l'ha fatto diventare.
0: Guarda come ti muovi.
1: Hai visto?
0: Guarda come, non sapevo questa cosa.
1: Guarda, sono
0: quindi
1: pieno di sorprese.
0: Si scoprono cose nuove. Io so una cosa di certo. Lui ci farà girare la testa questa sera con un pezzo che diventerà sicuramente un trend l'estate e uno di quelli davvero con cui vai a dormire la sera e poi ti risvegli il giorno dopo.
1: Abbiamo voglia di ballare, Roma! E allora sul palco del Power Hits Estate c'è Fred De Palma!

0: grazie anche, Fred.
1: Anche i ballerini naturalmente, mi gira un po' la testa.
0: D'altronde.
1: Mi gira un po' la testa.
0: D'altronde. Centrale del Foro Italico, sarete mica stanchi, vero? Fuori la voce e l'energia! Oh, voi a casa vi salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio, noi siamo pronti a stupirvi ancora una volta, perché questa sera l'avete già visto. Fuochi d'artificio, fiamme, ce n'è di ogni, ma adesso stiamo per sfiorare il cielo e lo dico in senso, guarda, neanche troppo metaforico.
1: Ma dobbiamo guardare in alto, che succede?
0: Dovremmo guardare in alto,
1: dovremmo,
0: lo diciamo.
1: Dovremmo guardare in alto,
0: per tutti quelli che sono qui questa sera.
1: Testa su, beh, sta per arrivare davvero una rockstar di altri tempi, un visionario del futuro che questa sera ci farà fare una riflessione sulla bellezza, sulla fragilità e anche su quel desiderio di non voler essere semplicemente dei comuni mortali.
0: Guarda che stanno cercando di capire chi sta per salire sul palco dalle nostre facce.
1: Abbiamo detto la parola chiave.
0: Mi sa proprio di sì. Vivremo con lui due amori questa sera. Uno per Roma, che è questa città meravigliosa che ci ospita, e poi l'altro è tuttora irrisolto, lontano, insomma, un amore che si spera di riprovare.
1: Vado?
0: Vai,
1: ci sono?
0: Vai. Prego.
1: E penserò: Dio ha creato lei, quando un giorno sfiderò gli dèi per averti ancora. Ti sono piaciuta?
0: Ma anche poeta.
1: Hai il brividino.
0: Anche poeta, anche poeta. Signore e signori, a Power It's Estate 2026, Achille Lauro!

0: Signori, adesso un brano che è dedicato a noi, a casa nostra.
1: Stanotte per te, stanotte per te.

0: inizio estate. Grazie. Grazie. Grazie Lauro. Ci vediamo negli stadi.
1: Beh, anche se è complicatissimo, è praticamente sold out ovunque.
0: Scusate, facciamoli applaudire. Avete visto che meraviglia i droni sopra le nostre teste? Stupendi, stupendi. Ora, per andare negli stadi con Lauro dobbiamo trovare solo il giusto aggancio, giusto, ma non ti preoccupare, giusto, che noi ci organizziamo. Andiamo avanti ora, amici, e costruiamo un ponte tra Italia e Brasile.
1: E lo facciamo con una vera forza della natura, una performer completa che è riuscita a portare le sue origini dritte nel cuore del nostro pop.
0: Lei è un'artista che si muove nella musica con ogni centimetro del suo corpo ed è riuscita a unire radici lontanissime a sonorità davvero moderne.
1: E questa sera ci regalerà una bossa nova, anzi no, una bossa nostra, proprio per accompagnarci nei mesi più caldi, perché a Power It's Estate 2026 c'è
0: Gaia!

0: meraviglia.
1: Obrigado.
0: Sì. Obrigada a você.
2: Anche il portoghese.
1: Ma sì, no, guarda, mi difendo.
2: Quante cose che sto scoprendo questa sì, sì, sera di Matteo.
1: So ordinare tre birre più o meno in tutte le lingue del mondo, non ti preoccupare.
0: Bene, bene, bene, siamo quasi arrivati al gran finale. La lacrimuccia l'asciughiamo, sei triste?
1: Lo so. Una serata bellissima questa qui da vivere assieme.
0: E quindi c'è bisogno di un grande nome.
1: Certo, certo che sì. Un artista che è riuscito a fare qualcosa di incredibile nella sua carriera. Dagli stadi di Napoli alle vette di ogni classifica. Ha dimostrato che la sua non è soltanto musica, non è soltanto rap, è proprio un movimento.
0: È vero, l'abbiamo visto prendersi davvero tutto, è l'uomo dei record. Pensate che in questo 2026 non c'è stato un secondo in cui una sua canzone non risuonasse in qualche nostra cuffia.
1: È certo che sì, e partirà con il suo tour negli stadi. Sta per raggiungere i 100 dischi di platino in carriera, signori miei. Incredibile.
0: Incredibile davvero. E allora amici, al Power Hits estate 2026, Geolier!
3: Wow!

0: Joelie, complimenti, grazie per essere a Pavo inizio estate 2026. Grazie
1: Joelie, grazie.
0: E alla prossima.
1: Paola, vieni qui. Me l'avevano detto. Dammi la manina.

0: interessante una line-up così importante. Però sai, finché non lo vivi non lo sai, no?
1: Non ti disperare, perché per chiudere questo primo appuntamento con il Power Hits Estate abbiamo chiamato un artista che, seppur giovanissimo, ha saputo in qualche modo ridisegnare i confini del suono latino-mediterraneo, come lui stesso ama definirlo, con un flow che sembra arrivare direttamente dall'America del Sud.
0: Beh sì, lui è un vero amatore, proprio così si chiama il suo nuovissimo disco, che in pochissimo tempo ha superato i 100 milioni di stream totali su tutte le piattaforme. Beh, e ci ha regalato una vera e propria ossessione.
1: A Power Hits!

Ok Roma, voglio sentire le voci, tutti su, tutti in piedi. Come fa? Nulla è per sempre. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera. Ma che pena, siamo sempre le solite. Una tirata tutto il weekend, tu mi nascondi le storie.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amore, correndo un po' troppo. Facciamo da lento.

0: mia!
1: Wow, wow, wow, wow, wow!
2: Dove sei? Dove sei?
1: Dov'è Gennaro? Dov'è? Eccolo!
2: Recuperiamolo!
3: Ho mangiato 8 kg di coriandoli!
2: E grazie a questi ballerini meravigliosi!
1: La dieta mediterranea!
2: Senti un po'!
4: Grazie!
2: Te la possiamo chiedere un'ultima cosa?
1: Ciao.
3: Assolutamente sì!
2: Ma che ce lo fai un pezzettino di alo a cappella per
3: oddio,
2: noi?
3: Oddio, oddio, signori, signori!
1: Vai!
3: È tutto sbagliato,
5: sta andando tutto al contrario di come l'ha immaginato!
3: Vabbè, assurdo, dai! Roma! Grazie mille!
2: Grazie, signore!
1: Buona estate!
2: Ciao!
1: Buona estate, fratello!
3: Consentitemi di abbracciare Salamanca!
2: Grazie!
1: E grazie anche ai ballerini! Complimenti!
3: Grazie,
2: grazie.
1: Complimenti, complimenti,
3: abbraccio
1: complimenti!
3: Abbraccio di gruppo, abbraccio di gruppo!
2: Vogliamo unirci!
4: Belli!
1: Allora, ragazze, noi magari veniamo di qua, che ne dite? Andiamo a salutare un po' gli amici che ci sono qui.
2: Andiamo.
1: Jessica, Giulia. Ciao ragazzi!
2: Ciao.
1: Così salutiamo un po' tutti quanti se la regia ci segue. È stata una serata meravigliosa. Fate ancora un grande applauso a Samurai J.
2: E allora amici, grazie, grazie davvero a tutti per aver partecipato a questo evento così importante. Sono i 10 anni di Power It's Estate.
6: Allora io ringrazio i miei compagni di viaggio, Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali, grazie.
2: Ma grazie
6: ragazzi.
2: A te Giulia Laura Biati, grazie a Stefania Iodice, a Luigi Santarelli che hanno seguito il red carpet, ma soprattutto grazie a voi, al pubblico del centrale del Foro Italico, grazie!
6: Facciamo un bel giretto, facciamo un giro anche noi.
1: Andiamo a salutare gli amici di qua.
6: Tanto siamo in quattro, quindi li copriamo tutti questi angoli.
1: E allora
6: ne
1: approfittiamo per salutare tutte le persone che hanno lavorato a questo spettacolo incredibile che è nato da un'idea del nostro presidente Lorenzo Suracci, e ovviamente alla produzione instancabile, al corpo di ballo di Elisa e Sara Gregori. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao anche a voi!
2: E ringraziamo naturalmente anche il nostro ufficio musica che tutti i giorni fa un lavoro straordinario, grazie alla nostra autrice meravigliosa, Carolina Russi Pettinelli, e grazie alle case discografiche, ai loro manager, e ovviamente grazie a tutti gli speaker di RTL 102.5 che tutti i giorni ci tengono compagnia 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: E ovviamente un ringraziamento speciale a tutti i nostri veri normal people, quelli che sono stati qui al Foro Italico, quelli che ci hanno seguito da casa. Ricordatevi che su RTL 102.5 Play trovate già tutte le esibizioni.
2: E mi raccomando, tenete d'occhio i nostri social, perché anche lì troverete sempre tanti contenuti esclusivi. E beh ragazzi, ci vediamo alla finalissima del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Votate e seguite la nostra classifica che comincia domani. Ci sentiamo tutti i giorni su RTL 102.5. Buonanotte!
7: Ciao!
8: RTL 102.5 e Cornetto Algida vi hanno presentato Power Hits Estate 2026.
9: Power Hits Estate!
8: Con Prosecco Doc, Renault, il Novellino Campiello, Yes Z, Grana Padano, Don Di Salotti, Caffè Toraldo, Amica Chips, Mulino Caputo, e con la collaborazione di Autostrade

0: Ma che spettacolo, ragazzi!
1: Sì.
0: La prima è andata, come abbiamo sentito, era un antipasto, perché quest'anno il Powerhits estate raddoppia e naturalmente
1: due appuntamenti.
0: Esatto, perché poi questo ha sancito, diciamo, l'inizio dell'estate. Poi alla fine dell'estate, come al solito all'Arena di Verona, decreteremo la canzone dell'estate. Come sentite, la voce femminile è di Silvia Signore.
1: Buonasera a tutti. Buonasera Andrea De Sabato. Come stai? Le è piaciuto questo Powerhits estate 2026?
0: Moltissimo, io l'ho goduto però attraverso il canale 36 e in macchina poi per venire qui. Tu invece eri lì proprio
1: fisicamente. Io invece ero lì dal vivo, è stata un'emozione straordinaria, fantastica, indescrivibile.
0: Allora,
1: non ho le parole, ho ancora l'adrenalina.
0: Facciamo così, se sei d'accordo, direi che all'inizio, soprattutto della puntata, parleremo proprio di questo, ci racconterai le tue impressioni e anche voi da casa, 02 25

0: Abbiamo cominciato al femminile, alla grandissima, prima con Lady Gaga e Ducci, poi Giorgia con l'unica su RTL 105. È cominciata così la puntata di Nottambuli. C'è Silvia Signore che è in diretta da Roma perché lei, Fortunella, si è intrufolata.
1: Mi sono imbucata, ho fatto di tutto per esserci. In realtà, c'era anche Giorgia stasera, il nostro Power Hits estate.
0: Esatto, stasera, cioè tu per tutto il giorno hai fatto una diretta TikTok, dai, raccontaci un po'.
1: No, allora, non è che ho fatto la diretta per tutto il giorno, dalle 15 18 abbiamo fatto una diretta. Io e Dario e siamo andati in giro lì, abbiamo mostrato tutti i retroscena del backstage, quindi backstage. Tutto quello che non si può vedere nella normalità noi l'abbiamo mostrato, anche se non potevamo del tutto, quindi gli artisti che facevano le prove, il villaggio, tutte le cose più belle.
0: Detta
1: infatti,
0: così sembra che hai fatto una cosa che all'insaputa degli artisti, no? Cioè potevi arrivare fino a un certo punto, non potevi raccontare proprio tutto quello che succedeva, questo intendevi?
1: No, vabbè, certo, come funzionano certe dinamiche, però noi cercavamo di intrufolarci, di far vedere.
0: Va bene, e tra l'altro voi dovete sapere, lo diciamo per quelli che magari si sono appena sintonizzati, che Silvia ha un debole proprio per
1: artisticamente
0: Achille Lauro, no?
1: Cioè un debole artisticamente parlando, cioè, per Achille Lauro
0: ci vuoi andare a letto, ha un
1: Andrea.
0: Debole per è un artista che proprio
1: Le
0: fa vibrare, la fa vibrare. Ok,
1: Andrea.
0: E oggi hai un debole artisticamente, ok?
1: Sì.
0: Oggi che è successo?
1: Allora, oggi lo abbiamo incontrato e mi ha accarezzato il viso.
0: Cioè,
1: e
0: ragazzi, ma vi rendete conto? Le ha accarezzato il viso.
1: Vedi, basta poco per essere felice.
0: Sono scioccato.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che

0: I won't give up. Oh, capisci?
1: Lo capisti? Mezzanotte 28 in Ottamboli, in diretta su RTL 102.5. Tantissimi messaggi che ci state mandando riguardanti proprio questa grande serata del Powerizz Estate, di cui stiamo ancora discutendo. Tantissimi complimenti. Tra l'altro, facciamo i complimenti, Silvia, davvero anche a Paola Di Benedetto,
2: sì,
1: a Giulia Laura Biati,
2: Giulia,
1: a Jessica Brugali, a Matteo Campese, perché sono veramente dei grandi professionisti. E hanno condotto alla grande.
2: Sono stati bravissimi.
1: Assolutamente.
2: È
1: allora,
2: vero.
1: Siamo rimasti al fatto che stavi chiacchierando con Achille Lauro e lui ti ha fatto una carezza sul viso. È un gesto molto carino, secondo me, no? Molto.
2: Sì, è vero.
1: Cioè,
2: non siamo più abituati, secondo me, alle carezze al giorno d'oggi.
1: Sì, anche perché, però effettivamente, sai, non è che uno vai a carezza. Cioè, può essere, dipende, capito? Cioè, se una persona sconosciuta arriva e ti dà una carezza sul viso,
2: sì,
1: magari il primo momento
2: magari lo guardi un po' male,
1: capito?
2: Lo so, però lo fa

0: Achille Lauro, e tu non lo guardi male, anzi dici certo. Dammi anche la seconda carezza, la terza, la quarta, la quinta.
1: Non esagerare,
0: no?
1: Perché dopo, vabbè, dopo diventa sogna, sesso, sogna... dopo è sesso,
0: no,
1: capito?
0: Dalle carezze.
1: 1, 2, 3, 4, 5, da carezza nasce, capito? Come da coscia nasce coscia, da, capito? Vabbè, usciamo da questa
0: vabbè,
1: cosa.
0: Ma tu pensi sempre a quelle cose. Allora, cambiamo argomento, diciamo che io invece ho pianto tutta la sera per l'emozione.
1: Ecco, questa
0: quando
1: è una cosa bella.
0: Quando abbiamo aperto il Power Hits,
1: sì,
0: con Tommaso Paradiso, i romantici, io ho pianto.
1: Hai
0: ma
1: pianto.
0: Perché, sai, uno si rende, deve imparare nella vita a rendersi conto alle volte di quanto si è fortunati nelle piccole cose. Allora io mi sono guardato, ho detto cavolo, sono in questo posto bellissimo, poi l'energia delle persone, la musica, e ho detto cavolo quanto è bella la vita, e mi sono emozionata,
1: Infatti,
0: ho pianto per questo,
1: okay,
0: perché mi sono sentita fortunata di essere lì in quel momento.
1: Ecco, diciamo anche il fatto che al Foro Italico c'era una grandissima energia, davvero un sacco di gente molto molto calorosa,
0: perché, eh sì.
1: Va bene.
0: Perché il Foro Italico, io mi sono informata, riesce a ospitare 12.500 persone sedute. Poi immagina, c'erano molte più persone, quindi immaginati che energia.
1: Bello, bello. Bello, poi il fatto di avere di fronte questi artisti che si esibiscono proprio live di fronte a te, insomma, una cosa meravigliosa. E questo era solamente l'antipasto, perché poi c'è, lo ricordiamo, a settembre ci sarà la parte finale dove decreteremo la canzone vincitrice. Da domani si inizia a votare. Se anche volete già esprimerlo adesso, se volete, il vostro disco fino a questo momento, quello che vi sembra il candidato a essere il tormentone dell'estate, potete magari già indicarcelo scrivendoci al 378 378 105, oppure ancora meglio
0: chiamateci allo 02 25 15 15.
1: Dai, Alfa con Jovanotti, un bellissimo, ho visto un bellissimo video dove Alfa raccontava ai genitori del fatto che aveva fatto questo duetto con il suo mito, con colui che è stato proprio la scintilla che l'ha fatto innamorare di questo mestiere.
0: Si può dire musa ispiratrice, però non musa.
1: Muso ispiratore.
0: Muso, ecco. Il suo muso ispiratore, dai.
1: Buon vento!
2: Un po' di

0: LDA H7 Santa su RTL 102.5. C'erano anche loro stasera al Power Hits Estate 2026. Sono stati bravissimi.
1: Sì.
0: E niente, sono stati bravissimi, anche loro sono in gara. Bene. Nel frattempo al 378-378-1025 stanno arrivando tantissimi messaggi dove ovviamente state dicendo quali sono le vostre preferenze, chi secondo voi potrebbe vincere questo Power Hits Estate 2026.
1: Sentiamo per esempio.
0: Vai.
1: Simone, che tra l'altro ci segue credo anche nella social TV, per lui al mio paese di Brancale Delia Levante. Io un po' condivido, sì. Devo dire che
0: anche
1: una
0: io
1: delle
0: condivido
1: canzoni
0: questa
1: che
0: cosa.
1: Sento un po' di più anche, no? Sai, se fermo al semaforo arriva quello con la macchina con il volume a pallettoni, capito?
0: Ma perché comunque è proprio una canzone sì, che sì. Ti carica.
1: Beh, molto estiva, certo. Come deve essere un tormentone, no?
0: Esatto.
1: Bene, poi?
0: Poi ci scrivono che la vittoria se la giocano anche Giorgia, Gaia e Achille Lauro. Mm. Anche Fred De Palma con la testa gira si potrebbe mettere sul podio. E anche Biagio e Samurai J. Sì, diciamo che quest'anno è davvero, davvero difficile.
1: Mm. Ettore, per esempio, invece dice Tommaso Paradiso.
0: Lui, Ettore dice che Tommaso Paradiso emoziona come canzone anche in radio, sì. Perché io dicevo appunto che mi sono emozionata. Vabbè, ma perché comunque era l'inizio della serata.
1: Certo. E poi c'è Ciccio da Milano invece che dice che gli piace molto la tua canzone. Amore digitale. Dice che è imperversa nel suo appartamento, sempre la manetta. No, vabbè, ci sta, vai.
0: Gusti
1: bello,
0: sono
1: bello.
0: Gusti.
1: Esatto. E poi sono complimenti in cassa di no? In cassa grazie.
0: Grazie, oh, Ciccio. È che io sono timida quando mi fanno i complimenti, divento tutta rossa.
1: Tutta rossa.
0: Rossa.
1: Va bene. Scusa.
0: Vabbè, allora, okay. Continuate a mandarci i vostri messaggi.

0: al 378-378-1025, raccontateci chi secondo voi potrebbe vincere questo Powerizz Estate 2026 e anche chiamateci. A che numero, Andrea?
1: 02 25 15 15. Se chiamate Momo andate in diretta.
0: Momo,
1: e ai primi 102 15. Sto scherzando. Dai, ascoltiamoci James Morrison con You Give Me Something.

0: Follow you, ti inseguo in autostrada. Beh, Imagine Dragons, mezzanotte 45 in Ottambuli Belli. Diamo benvenuto anche a Leo Di Mauro. C'è ancora Beppe Di Dio, Stefano Mungi appena staccato, poi tra poco arriverà uno dei Bella Brothers. Silvia Signore è a Roma, io sono Andrea De Sabato, sogno io, sono qua in diretta da Milano.
1: E poi ci siete voi al 378-378-1025. Esatto. C'è anche Vincenzo che ci ha mandato questo messaggio, che ci dice che secondo lui vince Geolier e che questo ragazzo è fortissimo e che lui desidera di incontrarlo. Oh. Vincenzo, prima o poi questo tuo desiderio si esaudirà.
0: No, quantomeno te lo auguriamo, perché poi sì, come fai a dire, non dare certezze.
1: Ma no, perché
0: prima o poi vedrai, deve... è sicuro.
1: Allora speriamo. Devo dire una cosa, io un'altra canzone con cui mi sono emozionata è stata quando stasera Gigi D'Alessio ha cantato Non mollare mai. Mai, okay. Non mollare, okay. Mai. Ecco, e mi sono emozionata perché nella vita, quando si ha un sogno, bisogna inseguirlo e non bisogna mollare mai.
0: Bisogna
1: la strada
0: mollare.
1: Sarà in salita, come diceva lui. Che fatica è questa vita, ma comunque non devi mollare.
0: Ma poi proprio perché è in salita, facendo fatica, poi si apprezza di più una volta giunti al traguardo.
1: Esatto.
0: Nel frattempo andiamo all'uscita del Foro Italico di Roma, dove c'è Maurizio con un po' di amici siciliani che sono proprio stati presenti in questo Pavorizza Estate romano. Ciao Maurizio!
1: Ciao Maurizio!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo un gruppo di Siracusa,
0: sì,
2: capitanati al nostro amico Pippo Genovese, e quindi volevo in realtà fare i complimenti per questa stupenda organizzazione. È la prima volta che abbiamo partecipato a questo evento.
0: Sì.
2: E devo dire che l'esibizione di Serena Brancali e la siciliana Delia è stata eccezionale, insieme a tanti altri come Achille Lauro e anche Antonacci, ma insomma tutto lo spettacolo è stato veramente straordinario.
0: Fantastico.
2: E quindi una bella emozione che ha in realtà ripagato la fatica del viaggio.
0: Ecco,
2: e quindi
0: stavo per dirti
2: torneremo il prossimo anno,
0: certo, prossimo anno, oppure
1: anche a settembre. Esatto.
0: C'è l'Arena di Verona,
2: Arena di Verona, che sarà un altro spettacolo sicuro, spero che un giorno sarà anche in Sicilia. Abbiamo
0: chissà,
2: dei posti
0: chissà,
2: bellissimi
0: chissà.
1: Dobbiamo chiedere al nostro presidente.
0: Va bene, vedremo. Grazie Maurizio per questa tua testimonianza, ti mandiamo un abbraccio, saluta tutti gli amici siciliani e buon rientro a casa.
2: Complimenti.
0: Ciao ragazzi, grazie.
2: Complimenti.
0: 02 25 15 15 o 378 378 1025. C'era anche lui,
1: Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, e c'era anche lui stasera al Power Hits Estate 2026, quindi anche lui potrebbe essere uno dei preferiti, potrebbe vincere questo Power Hits.
1: Certo, ricordiamo che da domani potete iniziare a votare per il Power Hits Estate. Nel frattempo andiamo da Carmela, giusto? Ho capito bene? Abbiamo Carmela al telefono.
0: Carmen, chiedo scusa.
2: Non mi piace il nome Carmela.
1: No, ho sbagliato, cioè, però inizia sempre per Carm.
0: No, però sicuramente Carmen è il diminutivo di Carmela, giusto?
1: Non lo so, sai. No, sai che non lo so.
2: Non mi piace.
0: Sì, sicuramente, perché voglio dire, ma la mia migliore amica si chiama Carmela, ma si fa chiamare Carmen, perché
1: capito,
0: pure a lei non piace.
1: Però Carmen è un nome che si usa in Sud America,
0: in Spagna. Esatto.
1: Quindi non lo so, magari è l'equivalente di Carmela, chissà. Comunque
0: vabbè Carmen, da dove ci chiami?
1: Esatto, da dove ci chiami, Carmen?
2: Da Capo Rizzuto,
1: alla grandissima. Senti, com'è?
0: Ti sentiamo carica, ma per caso hai visto anche tu il Power Hits Estate 2026?
2: Sì, tutto l'ho visto.
1: Bene, il tuo preferito?
2: E com'è?
1: Qual è la tua canzone preferita, oppure cos'è che ti è piaciuto particolarmente?
2: È difficilissimo, Comunque vabbè, a me piace tanto Sal da Vinci.
1: Qua va
2: fortissimo, sì.
1: Beh, insomma, stasera poi ha fatto cosa? Due ne ha cantate, mi sembra,
0: Sal da Vinci. Sì,
1: no?
0: Ne ha cantate due.
2: Sono tutti, guardavo,
0: erano tutti in piedi a ballare.
1: Sì.
0: Tutti, pazzesco. Saremo io e te. È tutto il ballettino.
1: Sì. Vabbè, Carmen, senti, ma lì a Capo Rizzuto è già arrivata l'estate, sì, ha voglia, no?
2: Sì, è iniziata la stagione, ormai basta, sono tutti in palla qua, tutti. Oggi c'era un sacco di gente, tantissimi.
1: Turisti assecchiate proprio.
2: Arrivano.
1: Grande.
2: Sì.
1: Beh, ricordiamolo, infatti, Capo Rizzuto è un posto molto bello,
2: Bello, veramente.
0: Carmen, ma per caso ci hai detto qual è stata la tua canzone preferita?
2: Sì, Sal da Vinci.
0: Scusate, perché fa tutti gli artisti, c'ho il cervello in pappa.
1: Carmen,
0: stasera
1: ti vogliamo bene, viva Capo Rizzuto, un abbraccione.
2: Grazie, siete fantastici.
1: Anche tu, ti vogliamo
0: bene. Devo
1: grande
0: chiedere
1: abbraccio.
0: Scusa, Andrea, sono un pochino.
1: Non ti preoccupare, sei ancora emozionata.
0: È l'emozione.
1: 02251515 arriva anche Another con 54 Ultra, Talk to You.

0: My Love, Paul McCartney con Wings. Salutiamo anche Cristiano che dice complimenti agli artisti, complimenti a chi ha presentato il Power It's Estate, ma complimenti anche a tutti quelli che montano, smontano il palco, che sono certo i cosiddetti invisibili, invece sono assolutamente fondamentali e importanti.
1: Chiudiamo così? Anche a Villa Guardia, in provincia di Como, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Grande successo di RTL 102.5 Power Hits Estate, che si è concluso pochi minuti dopo la mezzanotte al centrale del Foro Italico di Roma, con un cast delle grandi occasioni. Erano presenti tutte le voci più amate del panorama italiano, tra cui Achille Lauro. Durante la sua esibizione sono apparsi in cielo dei droni che hanno composto la scritta Roma. Sold out per la presenza del pubblico che ha partecipato con calore all'evento, e questo è solo l'inizio di un viaggio musicale che ci accompagna per tutta l'estate. Prossimo appuntamento sarà il 1° settembre all'Arena di Verona. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio. Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. È in corso un tentativo di salvataggio di uno speleologo incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio, nel Cuneese. L'uomo ha una gamba bloccata ma è cosciente. Le operazioni sono complesse per le caratteristiche della cavità. Migliorano invece le condizioni del tifoso della Juventus, rimasto ferito una settimana fa negli scontri tra la tifoseria bianconera e quella del Torino. Il paziente è stato estubato ma resta leggermente sedato per il dolore, ma parla normalmente. Il ciclismo: si è concluso a Roma il Giro d'Italia. L'ultima tappa è stata vinta da Jonathan Milan. Jonas Vingegaard ha vinto invece la corsa, centrando così la tripla corona, ovvero vincere Giro, Tour e Vuelta. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per lavori, fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Invece, fino al 24 giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Yahoo! Eccoci qua, pronti per la nostra seconda ora insieme. Leggendo la notizia del ciclista che ha vinto l'ultima tappa, che si chiama Milan. Ho detto, almeno il Milan qualcosa ha vinto quest'anno alla fine, no?
1: Ma com'è che c'hai sempre il calcio in testa?
0: Come 3/4 di italiani.
1: No, okay. Di voi maschietti.
0: No,
1: cioè,
0: anche le femmine.
1: No, te proprio i maschietti piace il calcio, no, e poi...
0: Anche le donne piacciono, apprezzano il calcio. Il calcio. No. Oh, scusate, ma è un lapsus, non l'ho fatto apposta, giuro. Va bene, e quindi dai, va bene.
1: Allora, quindi ripartiamo così, con cattive abitudini, ecco. Con Salmo e con la pesce, Mains.

0: Different, Robbie Williams in diretta nella notte di RTL 105 in Ottambuli. Silvia Signore da Roma, Andrea De Sabato da Milano, i nostri ascoltatori che stanno ancora ridendo per quel lapsus. Tra l'altro non sono stato il primo, perché non volevo tornarci, ma mi è venuto in mente Antonella Clerici in TV e ho fatto una gaffa del genere.
1: Vabbè, dai, può capitare a tutti di sbagliare nella vita, l'importante è che venga detto.
0: Allora, ti smentisce Simone, che ci sta seguendo anche nella social TV, che dice: a me non piace il calcio. Quindi non è vero che a tutti i maschi piace il calcio, però insomma è uno sport. Adesso, per esempio, ultimamente devo dire che il tennis sta avendo molto seguito, molto, sì, forse più del calcio, che non sta vivendo un periodo brillantissimo.
1: Sarà anche per, cioè, soprattutto per la presenza di Sinner, fatto che sia italiano e quindi noi italiani di conseguenza siamo appassionati di più anche per questo.
0: Allora, diciamo che l'Italia dal punto di vista dello sport vede oggi nel tennis, per esempio, un primato, no? Nel senso,
1: esatto,
0: stiamo dominando, è un momento florido, eccezionale, invece il calcio è già il terzo mondiale che non riusciamo a centrare, quindi insomma alla fine così, questo sta avvicinando di più magari gli italiani verso uno sport come il tennis,
1: certo,
0: piuttosto che e probabilmente anche la Formula 1, se dovesse tornare a vincere la Ferrari,
1: scusami,
0: magari.
1: Ma lascio stare la Ferrari, comunque sta vincendo Kimi Antonelli,
0: certo.
1: Abbiamo un italiano che sta stravincendo.
0: Assolutamente sì.
1: Perché noi siamo patriottici, quindi quando vediamo degli italiani ci appassioniamo, ma è bello che sia così,
0: no? I francesi invece no. I francesi si appassionano solo quando vincono i francesi. Che roba strana questa.
1: Sì.
0: Gli argentini?

0: David, All the Way su RTL 102.5, lunedì 18 minuti in questa serata bellissima, piena di emozioni, perché c'è stato il nostro Power Hits estate 2026.
1: Sì, c'è anche qualcuno che dice che non riesce a trovare il modo di procurarsi i biglietti, insomma. Siete in tantissimi, quindi non è che c'è spazio per proprio tutti, no? Quindi chi è più fortunato ce la fa, chi...
0: Ma secondo te è questione anche di velocità? Chi prima si collega, il dito più veloce?
1: Penso di sì.
0: O è solo un caso fortuito?
1: Non ne ho idea, non gestisco io, quindi non vorrei dire una
0: non
1: cosa.
0: Non lo sappiamo.
1: Non lo so, però insomma insisti, prima o poi ce la farai, anche se è 10 anni che ci prova. E tra l'altro una cosa che non abbiamo detto, no? Almeno post Power Hits, che appunto quest'anno è particolare,
0: è il
1: decimo anno, è un bel anniversario, insomma.
0: È per questo motivo, due appuntamenti e sì, infatti per questo è stata una serata molto molto importante.
1: Assolutamente, assolutamente.

0: niente, allora salutiamo e ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo nella social TV, ed è molto carino perché poi con loro possiamo anche un po' chiacchierare nei fuori onda, quindi se non l'avete ancora fatto scaricate per esempio l'app RTL 102.5 Play.
1: Vedi, sta arrivando adesso Irama che ha fatto un ingresso sul palco bellissimo perché ha iniziato a cantare sugli spalti e poi da lì ha ballato ed è arrivato sul palco, è stato veramente bellissimo, molto suggestivo.
0: Questa è Ascoltiamola. Kamala.

0: Friends, Justin Bieber e Blue Bop su RTL 102.5 di notte, cari nottambuli che non siete altro, 02 25 15 15
1: oppure al 378 378 1025 mandateci i vostri messaggi, messaggi vocali. Infatti Vincenzo da Roma ci scrive: ciao Silvia e Andrea, complimenti a RTL 102.5 per lo spettacolo che ci ha regalato questa sera.
0: Si vedeva anche da Marte lì, tutto, da Saturno, tutto a posto, si riceveva bene il segnale, perfetto.
1: Secondo me Vincenzo lo vedeva da casa, perché quando poi sono partiti i fuochi d'artificio li vedeva tutta Roma.
0: Sì, ma guarda che lui vede i fuochi... Vincenzo da Roma, lui vede i fuochi d'artificio anche quando non li sta sparando nessuno. Non ti preoccupare.
1: Ma tu come fai a conoscerlo?
0: Lo so,
1: così tanto
0: lo sento,
1: bene,
0: lo percepisco che Vincenzo è uno che, cioè, lui è a casa, è a Roma, ma in realtà lui vaga, capito? Via, fa i suoi voli.
1: Come si dice, traveling without moving, quindi viaggia senza muoversi, con la testa, col... è un sognatore il nostro Vincenzo.
0: È un sognatore, esattamente, è un sognatore. Ecco. Quanti Vincenzo? Due, tre? Vabbè.
1: Dai, posso? Voi invece continuate a raccontarci la vostra serata, avete visto il nostro Power It's Estate 2026, qual è la vostra canzone preferita, quale secondo voi vincerà?
0: Sì.
1: Fatecelo sapere, chiamateci allo 02 25 15 15 oppure mandate i vostri messaggi. A quale numero, Andrea?
0: I messaggi al 378 378 105 valgono e anzi sono molto apprezzati anche i messaggi vocali. Nel frattempo, una bella novità.

0: Princess, Spin Doctors, belli gli anni 90, il periodo grunge, davvero che musicalmente mi manca molto, devo dire, mi piacerebbe tanto che tornasse di moda il grunge, ci vorrebbe un'altra fiammata di quelle, di quel periodo.
1: Lancialo lì. Tu questo nuovo...
0: Sì, certo, metto su una band, no?
1: No, ma no, non vorrei è mai che tornasse... troppo tardi della vita per reinventarsi.
0: Ma no, vorrei che tornassero no, quelli veri, gli Spin Doctors, magari stanno ancora suonando, però insomma, che tornasse in auge quel genere musicale, perché secondo me è stato importante e okay. Bello. Ma adesso parliamo di Power Hits Estate e andiamo a Nettuno, dove c'è Angelo che ha assistito al Power Hits Estate di Roma.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao Angelo.

0: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao.
2: Raccontaci un po' le tue impressioni. Raccontaci un po' le tue impressioni, le tue emozioni.
0: Allora, guardate, intanto io premetto che sono un vecchio fan da 30 anni di Biagio.
2: Ok.
0: Quindi, se chiedete a me chi penso che vinca, la risposta è ovvia.
1: Okay.
0: Però ecco, potremmo fare una riflessione al netto, ecco, di Biagio, diciamo. Essendo,
2: okay,
0: ecco, di un'altra, ecco, generazione, il Power Hits mi ha dato modo, ecco, di conoscere artisti, diciamo, che per me erano diciamo
2: più giovani,
0: sconosciuti.
1: Certo.
0: Ho avuto modo di apprezzare,
1: okay,
0: molto Eddie Brock,
1: okay,
0: per esempio.
2: Ok, quindi
0: modo,
2: Eddie
0: mi è piaciuto
2: Brock...
0: molto, mi è piaciuto molto Fulminacci, mi è,
1: okay,
0: piaciuto.
1: Perfetto.
0: E spero, insomma, che possano avere un ruolo, ecco, di primo piano nella musica.
1: Beh, insomma,
0: diciamo.
1: Ok, diciamo questo allora, che magari io e te non siamo più in target, nel senso, facciamo,
0: sì,
1: parte, insomma, un po' i boomer, no? Però in qualche modo,
0: sì,
1: in qualche modo non ci chiudiamo, no, di fronte a quello,
2: no,
1: che è il
2: nostro
1: passato, ma cerchiamo,
0: no,
1: di avere uno sguardo anche nel presente, sperando, no, in un futuro roseo, no? E mi sembra di aver capito che i giovani sono molto interessanti, ti sono piaciuti.
2: Anche perché la musica non ha età. La musica è
0: no,
2: fatta
0: e
2: di
0: poi c'è
2: emozioni.
0: Una cosa,
2: di...
0: emozionantissima, esatto, la performance di Achille Lauro,
1: okay,
0: suo amor.
1: Sì,
2: non,
1: sì,
2: me lo dite,
0: da dire.
1: Non dirglielo.
0: Emozionantissimo,
2: non me lo
0: veramente
2: dite, lo so.
1: Non diciamoglielo.
2: No,
1: Angelo, ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccio.
0: Va bene, ragazzi, grazie,
1: ciao,
0: a voi.
1: Ciao. Bello, mi piace, vedi? Sono tutti entusiasti, è stato un
2: Ma guarda,
1: bello spettacolo.
2: È stata una serata pazzesca.
1: E certo, chi era presente come Angelo, come te, e invece tutti gli altri che se lo sono seguiti sul canale 36 oppure attraverso la radio e la nostra app.

0: I pinguini tattici nucleari, scrivile scemo su RTL 102.5 in ottamboli con Andrea e Silvia e voi allo 02251515.
1: Scusa, non sto ridendo per te perché
0: avevo
1: il telefono aperto, no? Ok.
0: Ecco.
1: Stavo controllando una cosa e mi è uscita improvvisamente una meme, insomma, e mi ha fatto ridere.
0: La puoi condividere con tutti noi così ridiamo tutti quanti?
1: Sì, lo posso fare. Dice, è presente Steve Jobs, no? Che aveva nel lontano 2005 detto siate affamati,
0: stay
1: siate
0: angry,
1: folli,
0: stay foolish.
1: Ecco, qua praticamente hanno messo la foto di Steve Jobs che dice avevo detto siate folli, non deficienti. Bellissimo. Mi ha fatto ridere,
0: abbiamo capito perché ha fatto ridere.
1: Fai finta di ridere ogni tanto, cioè così se ti capita,
0: ecco.
1: No, per dire.
0: Allora ringraziamo Leo Di Mauro dalla regia, grazie per essermi arrivato in supporto in questa risata. Io non so ridere per finta, è più forte di me.
1: Allora di qualcosa.
0: No, questa cosa mi ha fatto ridere, però.
1: Ecco, vedi allora?
0: Allora, fammi
1: cioè,
0: una
1: dico
0: domanda.
1: Una cosa banale.
0: Fammi una domanda, cosa vuoi sapere?
1: No, perché devo farti una domanda? No, facciamo
0: non
1: una trasmissione.
0: Sono curioso.
1: Non sono. È la 1:44, giusto?
0: Sì.
1: Siamo in ritardo? E quindi?
0: Sì. E quindi mettiamo un bel disco. Che dici, Leo Di Mauro?
1: Sono d'accordo.
0: Ecco. E chi arriva? Arriva Alex Warren con Fever Dream.

0: New York, R.E.M. su RTL 1025, la notte in ottamboli, 1.52. Abbiamo, cara Silvia, dei vocali.
1: Ascoltiamoli. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao Andrea.
2: Ciao,
3: ciao Silvia. Comunque ciao. Condivido con te l'emozione al primo posto. Io sono stato con voi anche nell'immaginario, nei sogni. Purtroppo per questioni di lavoro ho dovuto per forza stare sdraiato e dormire. Adesso sto andando al lavoro. Un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Ciao.
3: E viva il Power X. Estate. Ciao ragazzi.
0: Ciao Lucio Moreno.
1: 26.
0: Hai capito?
1: Aggiungerei a questo punto.
0: Certo.
1: Cosa?
0: Se no,
1: hai capito?
0: Che Power X estate del 24-25
1: va sottolineato l'anno, sì,
0: è importante.
1: È 2026. Abbiamo un altro messaggio vocale.
0: Dai, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, vi volevamo fare complimenti per la trasmissione. Ci avete fatto compagnia da Legnano a Busi. Buonanotte.
0: Buonanotte anche a te. Oggi è lunedì 1 giugno 2026.
1: E diciamo che l'estate è finalmente iniziata
0: non...
1: anche e soprattutto grazie al nostro Power It's Estate Power 2026.
0: E adesso ci vogliamo perdere la prossima canzone?
1: No, sai chi arriva? Arriva Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dicono

0: Walking on the Moon, una delle più belle canzoni di Sting, i Police, su RTL 105 per chiudere la nostra seconda ora insieme. Nella prossima parleremo di luna, parleremo di ombrelli.
1: Ah, ma lo sai che infatti stasera c'è la grande luna piena blu?
0: Era ieri notte, mi sembra.
1: Vabbè, il 31.
0: Me la sono persa io.
1: Il 31, miseria. No, la notte